stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, life

0: Advanced nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: mattinieri di Radio 2, Edo, Andrea, Detto Santo e Micol. Non vi dico, non vi nascondo che questa mattina, già venendo qui in via Asiago a Roma, io ho sudato e mi si è rotta l'aria condizionata.
1: No, ti sei rotta l'aria condizionata, ma in macchina?
2: Incredibile.
0: No, no, qui in studio, ragazzi, fa un caldo con queste luci incredibile. Quindi, come farò
3: quindi
0: oggi?
3: Miscele al caldo tutto il giorno.
0: Sì.
1: Ma oggi è una giornatina calda, io sono uscito alle 5:15 e ho pensato proprio, oggi mi sa che si schiuma,
3: dovrai toglierti la camicia, quella che indossi tutti i santi giorni in maniera perfetta.
0: Beh, non ragazzi, voglio dare uno spettacolo.
2: Io vorrei ricordare che a Milano ci sono 28 gradi,
3: sì.
2: 28 e sono le 6 del mattino,
3: sì.
2: E Michel, vedi il lato positivo del caldo in studio, suderai e sudare fa bene alla pelle, come dice la mia mamma.
1: E soprattutto drena, quindi dreni molto, e così guarda, oggi puoi concederti secondo me una brioscina in più, dai.
3: Quindi,
1: va là.
3: Non buongiorno, ma buona drenata.

0: La voce di James Bay, Hold Back the River, 2014 su Radio 2. Prima Emma, Fabri Fibra antidroga, Fabri Fibra
1: senza R, non ti preoccupare.
0: Fabri Fibra a quest'ora della mattina, Fabri. È complicato.
2: Sono
0: difetti
2: Fibra.
0: Che capi, è come rimanere chiusi in ascensore, cioè ecco, è una cosa che non riesci a correggere, capito? Non puoi farci niente. Perché lo dico?
1: Perché lo dici? Perché
3: l'abbiamo chiamata in modo così discreto?
1: Perché questa mattina vogliamo mandare un pensiero particolare a Emma, la nota cantante che purtroppo, come avrete letto sui social, eccetera eccetera, ha detto che ha raccontato di essere rimasta chiusa in ascensore.
0: Sì, si è filmata proprio.
1: Filmata e addirittura ha dichiarato, una dichiarazione che mi sentirei di sottoscrivere: ma perché capitano tutte a me in questo periodo?
0: È un periodaccio, diciamo, evidentemente, per Emma.
2: Chiusa in ascensore mica poco, quasi un'ora, cioè ha chiamato i tecnici, sono arrivati dopo 45 minuti. E qui viene in mente anche un film famoso di Alberto Sordi, non chiedetemi il nome, il titolo, ma Andrea lo saprà, di Alberto Sordi che resta chiuso a Ferragosto a Roma, tutto il giorno in un ascensore, il Monsignore chiuso. Con una dolce però donzella, Emma era con la sua agente.
0: Esatto, che dolce donzella appartiene alla stessa categoria. Certo. Emma, insomma, dopo poi ha rassicurato tutti sui social, nel senso che ne è uscita, non è ancora là, perché è il dubbio che fossimo in questo momento.
1: Però io però vorrei mandare un pensiero ad Emma, perché anche io sono in un periodo, devo dire, abbastanza di sfighe varie ed eventuali. Infatti ieri ho perso le chiavi della cantina, quindi non riesco più ad accedere ai miei affetti personali che sono in cantina. Quindi volevo mandare un messaggio a Emma, non solo di vicinanza, ma di Emma, vediamoci, facciamo un momento di terapia io e te assieme, perché, e magari
0: tutte e due avete,
1: perché tutte e due si vede che è un periodo tra la macchina, le chiavi,
0: è furbo, marpiona anche per interposta persone, per sciagura, attraverso le sciagure.
3: Ma questo è un programma di furbastri, tra De Sì
2: utilizza
3: e
2: Radio 2 per mandare i suoi messaggi.
3: Ma lo fai anche tu, volendo lo fai con più stile, perché tu sei l'uomo con la camicia, ma Righini, tu e Righini accomunati da questo grande provolare. Andrea, stai molto attento a quello che dici.
0: Non dico niente, volevo salutare Francesca Sabini perché tutti parlano di Emma, ma c'era anche lei in ascensore, quindi la sfortuna era condivisa, e quindi in realtà, insomma, tutti ci dimentichiamo che c'erano in due, quindi insomma le saluto tutte due. Tu dici voglio broccolare lei. No, tu dici voglio broccolare lei. Questo è.
3: Stai molto attento a quello che dici, Andrea.
0: No, era per avvisare.
3: Sappilo, guardami.
0: Allora, lo faccio. Broccolo anche io qua.

0: Mannarino, Maradona suona su Radio 2, questo è Good Morning Radio 2 con Santo, Nicole, Michel e Edo con voi fino alle 9. Voi non potete vederlo, ma in questo momento dietro a Mish c'è il tecnico dell'acondizionatore. Però Mish, non puoi far fare queste figure qua a Radio 2, ma offrigli un caffè, un'acqua, se ha bisogno, perché non gli hai detto niente?
1: Io vorrei dire che sono le 6:15 e sono super operativi in Rai di Asiago, cioè sono arrivati in 2 minuti a riparare il guasto e lo ha riparato, spero e credo, il mitico Daniele.
0: Però sai come si fa, no? Quando arriva un tecnico, almeno mia mamma gli offre sempre un po' d'acqua, un caffè, una bibita, avete fame. Tu non gli hai offerto niente, ma che modo è?
2: Dovevi dire vuole un caffè? Non l'hai detto.
1: Ora io lo faccio il caffè. Non ho la moto però qui, andrò alla macchinetta.
0: Esatto. Comunque Misha hanno aggiustato l'aria condizionata perché a Roma fa già un discreto caldino, ma anche a Nicole, anche qua a Milano fa caldo, infatti c'è Nicole che si sta sventagliando come le anziane che hanno le scalmane.
2: Esatto.
0: Quindi,
2: esattamente. Sentiamo in quella cerchia lì, siccome mi date sempre dell'anziano a me, volevo dirlo che c'hai le scalmane, perché di cosa volevi dire?
3: Ho fatto un ventaglio fatto a mano come quelli che facciamo alle medie, dalla mia media in poi noi donne impariamo a fare i ventagli.
2: Peccato che siamo in radio e non lo potete vedere.
0: È peccato, però possiamo vedere le vostre temperature, quindi come sempre vi invitiamo a mandarci le temperature di dove siete al 348 7 300 200. Fateci la foto del cruscotto della macchina, del telefono,
2: del termostato di casa,
0: l'insegna della farmacia, per vedere insomma qual è la città più calda di oggi e
2: anche
0: magari
2: la più fredda,
0: e magari anche la più fredda. Secondo me ce ne saranno poche,
3: secondo me noi puntiamo, allora parlo per me stessa.
2: Prego.
3: Io punto alle città più fresche, giusto per capire dove migrare questo fine settimana.
2: Tutti vogliono andare più al fresco, nonostante sia estate, tutti vogliono andare dove c'è più fresco.
0: Secondo me, guardate, temo che vista un po' l'andazzo di freddo ci sarà sempre freddo, caldo ci sarà sempre caldo. Secondo me l'unica zona fresca sarà tipo il banco frigo tipo dei supermercati, quindi se uno vuole trovare
2: andate al banco frigo, apritelo, scegliete,
3: infilatevi dentro
2: una settimana alla ricerca di uno yogurt solo, fingete, così starete al freddo.

0: Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off of You. Questo è il remix del 2001, l'originale del 67. E piccola informazione che non mi ha chiesto nessuno, no. Questo è il pezzo preferito mio e della mia mamma.
1: Allora salutiamo la tua mamma.
0: Lo cantiamo sempre d'estate.
1: Salutiamo, immagino, tantissimo la tua mamma, che si chiama?
0: Liana.
1: Salutiamo Liana. Liana, e salutiamo anche tutti quelli che sono nati nel 67, me compreso,
2: tipo, esatto.
1: Perché lo diciamo, perché il pezzo
2: ci
1: è
2: mancherebbe.
0: Del 67.
1: Anni,
0: posso,
1: sì,
0: abbracciarti?
1: In realtà,
2: ma
1: no,
2: molto
1: perché
2: piano, perché comincia ad avere le ossa deboli.
1: Ma abbracciare è per una consolazione, poi non piano perché ho le ossa deboli, perché sono come voi due, capito? Penso sempre a una cosa.
2: Quindi a cosa pensi?
1: Agli abbracci.
0: A sedurre.
1: Esatto.
2: Ah, va bene.
0: Di continuo.
1: Quello è il riferimento. È il momento delle notizie, va?
3: Arrivano i furbetti dell'asciugamano. All'alba stendono telo e ombrellone in prima fila per prenotarsi il posto migliore, poi spariscono per ore. Una scena che arriva a Trigoso, vicino Sestri Levante, ha fatto scattare l'intervento addirittura della Guardia Costiera. Blitz all'alba, alle 6, asciugamani rimossi per liberare la spiaggia. Un'abitudine che ogni estate fa discutere, che stavolta è finita nel mirino dei controlli, e sicuramente i furbetti ci staranno ascoltando. Staranno ascoltando Radio 2, noi facciamo un appello, non lo fate, dai, su.
2: Ma a me più che furbetti mi sembrano dei cretini, perché scusami, tu ti svegli alle 6 per mettere giù il telo, ma poi dove vai? Cioè, già se che sei in spiaggia, stai lì, cioè,
0: dormi,
2: dry,
0: dormi,
1: esatto,
0: dormi in spiaggia,
1: esatto, resta,
0: esatto.
1: È bellissima quell'ora la spiaggia,
0: ti porti,
1: no?
0: La mascherina per gli occhi, se ti dà fastidio,
2: sei perfetto,
0: ecco.
2: Però guardate che io da un certo punto di vista un pochino li capisco, perché la spiaggia, specialmente la spiaggia libera, è veramente una giungla. Io mi ricordo una volta che siamo svegliati tipo alle 5 di mattina per arrivare ad essere i primi più vicini alla battigia, e poi alle 10 arrivò una famiglia di 10 persone che si mise 10 centimetri davanti a noi.
0: Insopportabile,
2: capito?
0: Dovrebbe essere illegale questa cosa.
3: E potevi
0: illegale
3: lanciare le pietre
2: o la sabbia, sì, in faccia.
1: Sì, sì. Occhio ai furbetti dell'asciugamano.

0: Meghan Trainor, singolo di debutto del 2014, grande successo. Come successo è quando chiediamo le vostre temperature e ne arrivano quintali.
1: Ne stanno arrivando tantissime. Vorrei segnalare Daniele, 70 anni, che sta correndo, ci ascolta, ed è in Valpolicella con 25 gradi. Vorrei dire che il pensiero che lui a 70 anni corre e ci ascolta, io invece ho il fiatone solo a stare qui, mi lascia un po' di amaro in bocca, anzi di amarone.
0: Bravo, bravo, bella corsa, sentiamoci il GR2.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Enrica Belli in studio, una buona giornata. In apertura, i due fronti di guerra. Partiamo dall'Ucraina, che è stata pesantemente colpita nella notte, in particolare la capitale Kiev, ma anche Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Attivata la difesa aerea in tutto il paese, sono almeno 6 morti, tra questi 2 bambine di 5 e 12 anni, la cui casa è stata centrata da un missile. Un drone ucraino ha invece colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale, un ferito, 200 sfollati. La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. L'altro conflitto in Medio Oriente, tra Iran e Stati Uniti, 2 ore di attacchi americani nella notte, a rischio la sicurezza del Mar Rosso.
3: Gli Stati Uniti parlano di una massiccia ondata di attacchi scattata in risposta ai missili che ieri Teheran ha lanciato contro le truppe americane in Giordania, colpito Abadan e l'isola iraniana di Kesm. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran sembra ormai carta straccia. Il tempo per la diplomazia è esaurito e il conflitto si allarga. Lo confermano anche le immagini dal porto di Damietta in fiamme in Egitto, dove un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo, fino ad ora risparmiato dallo scambio in crociato di colpi, cerca di minimizzare, parlando di un incendio domato in fretta, ma è un chiaro segnale che ora a rischio c'è l'intera sicurezza del Mar Rosso, da quando gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno deciso di rispondere agli attacchi dell'Arabia Saudita. Ieri, in coordinamento con gli Stati Uniti, Riyadh ha colpito le milizie irachene alleate di Teheran, poi ha lanciato a 50 paesi la proposta di una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi Houthi. Azzurra Meringolo, GR2.
2: E veniamo in Italia. Scontro politico sulla norma all'esame del Parlamento che amplia l'uso da parte delle forze di polizia di dispositivi per il riconoscimento facciale. Il decreto recepisce l'AI Act europeo che prevede che i dati biometrici registrati dalle telecamere in luoghi sensibili potranno restare in memoria per 7 giorni e diventare materiale d'indagine in caso di commissione di reato. Per l'opposizione, una norma da grande fratello. La legge elettorale sarà in aula a settembre, lo ha confermato Ignazio La Russa alla cerimonia del ventaglio per il presidente del Senato. Sulle preferenze si è raggiunta una soluzione democratica. Quanto al caso Roggero, dice La Russa, non si è trattato di legittima difesa, ma è criticabile l'entità della pena. Poi il presidente del Senato ha parlato nuovamente dell'ipotesi che Giorgia Meloni possa essere eletta al Quirinale.
4: Che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che La Russa dica che semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
2: In provincia di Vicenza emerge che fu un falso attentato quello contro il giovane cronista Adriano Cappellari, ora indagato per simulazione e calunnia.
5: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Le indagini hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato e sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
2: Giorgia Buran, GR2. Lo sport, il nuovo corso della nazionale di calcio, nelle parole del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri.
6: Obiettivi, futuro, anche immediato, ma prima di tutto le parole. Inevitabile per Mancini tornare a quell'agosto del 2023, a quella fuga in Arabia che nessuno ha dimenticato. Ci sono le scuse del CT che per quella scelta si assume piena responsabilità, riconoscendo ho sbagliato. C'è solo un modo per farsi perdonare dai tifosi, lo sa il tecnico fortemente voluto dal presidente federale Malagò: tornare a vincere con una nazionale bella e propositiva, promette. Le sfide non gli mancheranno tra Nations League a settembre e qualificazioni europee. Saranno mesi densi, durante i quali sarà evidente il sostegno di Claudio Ranieri, con la sua esperienza e le idee chiare su come far innamorare di nuovo gli italiani, e poi il lavoro che parte dal basso, dai bambini, dalle scuole calcio, dal modo in cui si insegna calcio. Ritornare alla tecnica individuale, esorta Ranieri, no alla tattica, sì invece ai giovani. Troppi stranieri nei nostri campionati, anche questo, dice il neo direttore tecnico azzurro, è un problema. Manuela Collazzo, GR2.
2: Rubber Soul, album storico dei Beatles, torna in una nuova edizione speciale e ampliata, e con una versione inedita di Michelle. Uscirà il 2 ottobre con nuovi mix, materiali d'archivio delle registrazioni di studio e demo inedite. Pubblicato nel 1965, registrato in 4 settimane, Rubber Soul ha segnato la storia della musica. Contiene brani immortali come questa, Drive My Car, Norwegian Wood, Now or Man. Il giornale radio torna alle 7:30, ora la linea Good Morning Radio 2, buon ascolto.

0: Già la vita è complicata, cantano Merck & Cremont con Serena Brancale in Partenope, ma per fortuna ve la scomplichiamo noi, ve la semplifichiamo noi su Radio 2, io, Nicole, Santo e Michel, che stiamo leggendo le vostre temperature. Devo dire c'è un bel caldino in tutta Italia.
1: Sì, temperature calde dappertutto. Ciao Danina, rientrati dalla Sardegna, per fortuna ventosa, ma qui a Orte caldo e umido non mancheranno. I gradi sono 22, quindi siamo ancora abbastanza freschi rispetto ad altre. Poi
0: saliamo però già a 27 gradi con Torino e Sandro, traslocatore, che ci manda dei saluti. Io ti mando invece un abbraccio, perché traslocare in questo momento, fare i traslochi manco tuoi ma degli altri con 27 gradi a Torino, e penso sia una penitenza di quelle che ti scontano degli anni di purgatorio.
1: Ti siamo molto vicini.
2: Fa caldo a Salerno, Torchiara, 25 gradi, ma le massime, ragazzi, arriveranno a 35. Lì c'è il mare, per fortuna.
3: Per fortuna,
4: allora,
3: c'è il mare.
4: Se posso confortarvi, sì, tutti, dalla provincia di Lecco ci dicono che ci sono 24 gradi, quindi secondo me almeno da quelle parti sarà vivibile. Ma soprattutto abbiamo un anonimo che ci manda la foto delle temperature che ha in macchina. Ci sono 21 gradi, ma il nostro eroe né si firma né ci dice dov'è questo paradiso.
0: Secondo me, perché vuole evitare che ci sia l'invasione una volta che diciamo il posto in cui si trova.
1: In realtà il 21 le ha scritti col pennarello e non vuole prendersi la colpa.
4: No, quello era da Salerno.
0: Esatto, no, è la temperatura dell'abitacolo, cioè secondo me sono 21 gradi interni.
1: Fuori sono 45, poi ancora, ce ne sono di
0: ce ne sono. Raffaele da Savona infatti ci saluta, ciao Foresti.
1: Se sono liguri, noi siamo Foresti, non c'è niente da fare.
0: E ci manda anche un abbraccio, però devo dire, insomma, a Savona si sta caldini perché sono 27 gradi punto 3.
4: Ma possibile che nessuno degli ascoltatori della Liguria ritiene o ha ritenuto o riterrà di volerci mandare in studio una focaccia al formaggio?
0: Mandiamo effettivamente questo appello, mandateci una focaccia di Recco qui, sì,
1: ma al formaggio
0: in Radio 2, non importa, perché così è mangiare caldi che si sta freschi.
4: Grazie Michel.

0: 24K Golden Yan Dior Mood, pezzo del 2020. Noi siamo quelli di Good Morning Radio 2, per l'appunto su Radio 2. Stiamo leggendo i vostri messaggi e vi faremo compagnia fino alle 9.
1: Devo
0: gloriosamente
1: dire, si difende anche Udine con 22 gradi, quindi
0: piacevole.
1: Veramente si sta proprio bene, ma fidatevi, ascoltate un cretino anche se fa caldo.
2: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
3: È caldo, anche se fa caldo. Il consiglio di oggi da padre a figlio, i consigli che danno i padri ai figli, nella fattispecie do io a Michel, perché lui da là all'età di mio figlio. Il consiglio come figlio è: prendete i vostri figli e insegnateli a dire scusa. Ieri dicevo il buongiorno, oggi è scusa. Sono banalità e lui va giù di testa, ma in realtà è utile.
1: A me mi manda i matti.
3: Ma perché?
0: Ma perché sta cosa ti manda i matti? Lascialo finire. Perché
3: finisce
0: è
3: che
0: importante.
3: Parlo per lui, invece vorrei parlare per chi ascolta.
0: Okay.
3: Andrea, insegnate ai vostri figli a dire scusa. È una cosa che non si fa più, si fa pochissimo, poche volte ci si chiede scusa. Non sgridateli, cioè non sgridateli perché non lo fanno, ma imparate a farglielo fare nel modo migliore o più banale possibile, cioè facendolo voi. Insegnate ai vostri figli a dire scusa. Questo è il diretta a un cretino di oggi, semplice. Adesso
1: non so perché vi arrabbiate, perché io non condivido nessun consiglio che dà.
3: Ah, ma non va bene, non è giusto insegnare ai figli a dire scusa?
0: Questo vuol dire che Righini non segue l'attualità, perché se seguisse l'attualità leggerebbe notizie su notizie di adolescenti che non chiedono scusa, passatemi il termine, perculano persone anche di una certa età, magari sull'autobus o sul treno, gente che magari voleva semplicemente il suo legittimo posto a sedere, e questi che fanno gli splendidi. Tutto questo perché non hanno avuto un genitore come Andrea Sant'Anastasio che ha insegnato a chiedere scusa.
3: Capito, Righini? E tutto questo succede perché non hai figlio, ma questo è il tuo problema, capito?
0: Sono infervorata.
1: Sì, sei infervorata, ma io sono d'accordo con voi, infatti forse
4: sei ammonito.
1: Va bene,
3: è una ammonizione.
1: Va bene. Quello che volevo dire è: sono d'accordo, non bisogna solo però fargli insegnargli a chiedergli scusa, bisogna anche insegnargli a chiedergli scudo, come diceva Luca Giurato.

0: Oggi è giovedì, domani sarete tutti innamorati, come dicevano i Cure nel 1992. Questo è un capolavoro su Radio 2. Michel, Micol, Edo, Santo, Andrea detto Santo, con voi fino alle 9. I vostri messaggi, perché al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto a che temperatura state. Cerchiamo il fresco, l'abbiamo trovato?
1: Sì, sì, sulle colline di Vicenza, a posto incredibile, ci sono 21 gradi e mezzo, mentre ce ne sono 22 e mezzo dalla provincia di Trento.
2: Ci scrive anche Domenico, incredibilmente, da Cannosa di Puglia, e ci dice: buongiorno, sono Domenico, sono a camminare, ci sono 22 gradi, grazie, vi ascolto tutte le mattine. Bravo, bravo Domenico, quindi se ci ascolti tutte le mattine avrai sempre 22 gradi.
0: Trovi tutti quelli, di tutti i messaggi di tutti quelli che vanno a correre e a camminare.
2: È incredibile. Allora, guarda, compenso leggendo un messaggio molto divertente, per cui che ci scrive: buongiorno, di solito mi sveglio presto per cucinare, oggi mangeremo insalata perché a Grugliasco fanno 26 gradi.
1: Io devo confessare che io con questo caldo non riesco a mangiare, cioè devo fare degli sforzi incredibili.
2: Ma io mangio per te, evidentemente.
3: Esatto.
2: Vai, Misce, tu invece?
3: Arriva, io mangio, figurati, sempre. Arriva il buongiorno da San Giovanni Rotondo, 22 gradi in Puglia, e poi a Mesenzana, Varese, anche lì 22 gradi, Puglia e Varese uguali. Salutiamo Maurizio, che dice: vivo vicino al Lago Maggiore. E poi, ragazzi, questa è la temperatura secondo me migliore al momento, sì. 17 gradi a Savignone, Genova, Matteo. Preparati, arriviamo. Io e Micol arriveremo a fine puntata.
0: Saranno le montagne dietro Genova, quindi se bello, bello fresco.
2: Però,
0: bello.
2: Mish, se fa troppo caldo, quindi se non sei in queste zone qua, dove puoi andare a fare turismo in estate per stare freschi?
0: Cioè, muoverti,
3: al supermercato.
0: Al supermercato.
2: Vedi che allora non avevo detto una sciocchezza, era un'ottima idea. Così stai nel banco frigo, magari tra una spigola.
0: La mattina a preparare le valigie, dove vai? Oggi devo andare al supermercato di via. Sì, ogni volta c'è un reparto che vai a visitare. Bello.
2: Certo, fai la partenza intelligente e così, guarda, nel banco frigo e tra frutta e verdura puoi veramente broccolare, perché se non broccoli lì, dove broccoli?
0: Certo.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc., questo brano del 79 che è stato rivisitato insieme a Marrakesh, devo dire un bel brano, a me diverte, piace, ballo, non so a voi, però
1: ballavi,
2: ti
1: piace...
2: vedevamo.
1: Sì, mi piace molto, però a me piaceva ancora di più, non so se vi ricordate, dei Negrita, sì. Sex, che proprio nel ritornello
2: perché
1: dicevano...
2: Perché Sex?
1: Perché nel ritornello dicevano Vai. Altro che la musica, altro che l'America, faceva una citazione, un tributo a questo. Gianna.
0: Ah, le citazioni.
2: Sempre
0: le
2: lava citazioni. A parare. Nicole, sempre esatto. Lava
3: sempre
2: a parare,
3: no,
2: siccome hai detto
3: sempre.
2: Di stare attento a me, ma questo è grave.
3: Ma siete voglio dire,
2: cartellino
3: siete,
2: rosso.
3: Siete un gruppo di piccoli marpioncelli.
0: Vabbè, ragazzi, posso farvi una domanda?
2: Sì,
3: puoi,
2: certo.
0: Qual è il vostro libro preferito, perfetto, che vi portate anche sotto l'ombrellone?
1: Ah, giusto, perché col
0: questo,
1: caldo...
0: Perché questa è la domanda che vogliamo fare anche ai nostri ascoltatori. Qual è questo libro? Al 348-7300-200 scriveteci il vostro libro preferito. Ma il vostro qual è? Edo, qual è il tuo? 50 sfumature di grigio?
3: Ma figurati! Ma Misha, ma per favore! Ma non lo so,
1: allora, no,
3: il gambero rosso!
1: Ma che vergogna!
0: Quello
1: ma,
0: è il mio!
1: Ma che, esatto, ma è più di Misha quello. No, in realtà è il mio libro preferito, cioè sì. Quello che rileggo volentierissimo sì. E che rileggerei sotto l'ombrellone sempre è Il nome della rosa.
2: Ah, okay.
1: Che è un bellissimo
3: leggero proprio.
1: Allora, è pesantino in termini di proprio dimensione, ma quando si comincia, non so se vi è mai capitato, era uno di quei libri che io ho letto e non vedevo l'ora di tornare a casa, cioè mi scocciava proprio uscire di casa perché dovevo interrompere
0: il braccio sul telo,
2: no,
0: sulla spiaggia.
2: Difficile smettere, voglissima di continuare, bello anche da rileggere, cioè nonostante si sappia poi come va a finire, è proprio uno di quei libri che rientra nella categoria belli da rileggere per come è scritto, perché
1: anzi,
2: scrive benino, diciamo.
1: Delle volte rileggendo i libri scopri delle cose che non avevi notato prima, dici ah, vedi, è ancora più bello, vedi?
2: La lingua,
3: ma io non
2: bene.
3: So cosa dire, lui il nome della rosa è non so, mi dovrei vergognare a dichiarare che il mio preferito è Harry Potter?
1: No, assolutamente,
2: no,
1: anzi
2: perché?
1: Nessuno si deve vergognare, anzi diteci al 348-7300-200 qual è il vostro libro preferito da leggere e rileggere sotto l'ombrellone.

0: scritto dedicato a Baroni, questa è una canzone per sempre, Eros Ramazzotti 2003, un altro grande successo su Radio 2 con noi fino alle 9, Michel, Micol, Edo, Santo, Andrea detto Santo, con voi dicevo fino alle 9, leggendo i vostri messaggi che hanno cominciato a arrivare numerosi perché al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto qual è il vostro libro preferito da leggere, rileggere, rileggere sotto l'ombrellone?
1: Sì, perché abbiamo deciso oggi di darci un tono, anzi un tomo, quindi facciamo un po' Rai per la cultura.
0: In realtà è il modo migliore per far sgamare l'ignoranza di chi dichiara le cose, però sentiamo cosa ci dicono.
2: Ad esempio abbiamo un Don Camillo di Guareschi o un Bello. Shantaram di Gregory David Roberts, un librone, ma preferisco il Don Camillo di Guareschi.
0: Meglio, per te è meglio quello. Invece in realtà Bibi da Roma, secondo lei Shantaram ha la bellezza che una volta finito lo vorresti ricominciare.
1: Devo Bellissimo. Dire il librone a tutti gli effetti, Shantaram, perché anche quello ha formato
2: laterizio,
1: che puoi mettere per, non so, se hai bisogno di fermare le cose sulla scrivania, se hai bisogno di costruire,
2: Bibi, una parete in cartongesso.
0: Esatto. Lo dico a Bibi da Roma, Bibi da Roma, se ti fa venire il nervoso perché quello che dici lo critica in continuazione, è proprio il carattere, capito? È fatto così, ci ho detto, parli del libro e lui diventa polemico. Sentiamo.
1: Un altro libro invece che non si può criticare, perché è bellissimo, anche se appunto è grosso, è It di Stephen King. Infatti ci scrive appunto questo ascoltatore, il mio libro preferito è ora da 59 anni, It, che è il mio autore preferito, Stephen King, è il libro non tanto per l'orrore, ma quanto per il racconto dell'unità del gruppo dei ragazzi che poi diventano adulti sempre più uniti.
0: Glauco, è Glauco, l'ascoltatore da Milano che ci scrive. Poi
2: io non riesco a leggerlo, It, proprio perché mi fa paura, cioè mi fanno paura gli horror, mi ha fatto paura il film.
3: Esatto, sì.
2: Mi capisci, Mitch? Cioè,
3: capisco, io sono più da romanzo, da storie, po' d'amore.
1: Perché è ovvio che così, capito, Mish passa, dice,
2: studia le tecniche.
1: Sto leggendo anche io una storia d'amore, sai, io sono...
2: Cime tempestose.
0: Fermi, sta arrivando la battuta, ce l'hai?
1: No.
0: Pensavo che ci avessi la battuta. Stavolta niente, delusione, questa è l'unica frase che mi viene.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Dito nella piaga, Businessman, uno dei pezzi più belli di questa estate che stiamo vivendo, divertente, pieno di musica, come pieno di messaggi, e questa redazione ne stanno arrivando tantissimi al 348 7 300 200, anche in audio, tipo:
1: ciao Dodo, un bacio da tuo fratello e da tutti i suoi amici, noi direzione Portogallo che andiamo in vacanza.
2: Te lo deve ricordare.
0: Chissà chi è, quello che salutava, perché Dodo qui in diretta non c'è nessuno che si chiama Dodo.
3: Ha,
0: di noi.
3: Ha fatto un grave errore perché ha rivelato il nomignolo che mi danno in famiglia.
0: Da oggi in poi diventerai Dodo.
3: Grazie Tommy.
0: Nell'appello io sono santo ma tu sei Dodo, è inevitabile.
2: E se la parola Dodo vi suggerisce Dodo l'uccello dell'albero azzurro, sappiate che Dodo non era un dodo, era un pullo d'aquila.
0: Ok, così abbiamo dato una spiegazione utilissima.
3: Sempre Rai per la cultura, facciamo.
2: Esatto.
0: Vi abbiamo chiesto il vostro libro preferito da leggere e rileggere sotto l'ombrellone, o comunque quello che è il vostro libro, insomma il libro della vostra vita, o che avete letto da poco. Messaggi tipo: un libro che ho appena letto e mi è piaciuto tantissimo, Il divano di Istanbul di Alessandro Barbero, consigliato, questo messaggio è arrivato a noi. Oppure: cosa potrebbe essere meglio della compagnia di Padre Ralph, Tribica Sartre e rileggere Uccelli di Rovo, Poetto di Cagliari. Giangi, ho sorriso perché Uccelli di Rovo poi lo sceneggiato
3: diventa anche sceneggiato,
0: che
3: esatto,
0: ne venne fuori, insomma uno di quello che la mia generazione ha colpito parecchio.
2: C'è Ken Follett che piace molto ai nostri ascoltatori, I pilastri della terra, piace sia a Paolo che a Domenico.
3: Beh, ma dagli torto, voglio dire, Ken Follett è clamoroso. Io ricordo mia nonna aveva tutta la collezione di Ken Follett e la rileggeva all'infinito, e dicevo: nonna, ma scusa, ma non ti stufi? Fa: ma guarda Edoardo, sono talmente rimbambita che tanto una volta che li ho finiti me li sono già scordati ed è come se li leggessi la prima volta.
0: E poi comunque quando un libro piace tanto è bello leggerselo e rileggerselo in continuazione.
2: Ma Misce, non c'è nessuno che ha scritto Camilleri, che è uno dei tuoi autori preferiti?
4: Al momento no, ma c'è Carla da Imola che dice Le memorie di Adriano. Beh, con 10 punti esclamativi.
0: Ne ha messi 10. Evidentemente
4: sì.
0: Voleva consigliarcelo e riconsigliarcelo.
3: Beh, Le memorie di Adriano è uno di quei libri ideali per fare un po' il radical chic e rimorchiare in libreria. Consiglio non chiesto.

0: Alphaville Forever Young Radio 2 1984. Edo, non mi canti Forever Young?
1: Non posso, perché rovinerei questa canzone meravigliosa coverizzata da tutti. Io la coverizzerei male malerrimo.
2: Io mi ha stupito non sentire Mish cantare questo pezzo. Cioè, o non l'ha cantato o ha chiuso il microfono mentre lo faceva.
0: E perché ha problemi col condizionatore? Era lì che combatteva, pigliava a martellate, no, il condizionatore.
1: In realtà è perché Mish non è mai Forever Young, quindi non poteva cantarlo.
2: Ma la smetti.
3: Non dire
2: ma
3: scemenze,
2: esatto.
3: Io il condizionatore, solo, guarda, cioè, sei ammonito perché... di nuovo, e questa è la seconda volta, poi arriva l'espulsione, ricordalo.
0: Ti buttiamo fuori, è il momento del gioco, va, giochiamo.
1: Allora, giochiamo, lanciamo quindi questa rubrica che ancora non ha la sua sigla, ma non importa, è già entrata nel cuore di tutti noi.
3: Guardate come fa notare a Francesca, dai il tempo alla nostra regista.
0: No, ma
3: questa
0: già
3: mattina
0: chiesto.
3: È arrivata alle 5.55 dicendo, ma sai, che cara Francesca, io vorrei la siliga. Ora sei espulso.
0: Come si chiama il gioco? Però la rubrica c'ha un
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, abbiamo già pensato al titolo, che sarà Gioca 2.
0: Ok,
1: per Gioca così, 2, visto che siamo
0: Radio
1: su Radio 2.
0: Radio 2.
1: Così, abbiamo pensato a questa cosa.
0: Pensate che genio. Se volete insultarlo, il numero è sempre quello, 3487-300-200.
1: Credevo dessi il mio personale.
0: No, no. Dodo, però potete scrivere Dodo, ecco, se volete insultarlo.
1: Grazie, sì.
0: Adesso gioco, riusciamo, sì.
1: Non so se ce la faremo, sicuramente facciamo una prima manche. Allora, io vi leggerò degli incipit. Vai, e voi dovrete indovinare il libro da cui è tratto l'incipit.
0: Difficilissimo.
1: Chi fa più punti vince il titolo di libraio.
3: Vai,
1: di Radio
3: io
1: 2.
3: Perderò
2: malamente.
1: Allora,
2: sento.
1: No, sono facili. Cominciamo con: tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia è infelice a modo suo.
2: Ma porca
1: Anna Karenina o il dottor Zivago?
0: Forza, andiamo. Zivago.
3: Guarda santo, pure io Zivago.
1: Zivago?
2: Anna Karenina, giusto.
1: Anna Karenina, corretto.
2: Brava,
1: quindi
2: bravissima.
1: Un punto per Nicole.
0: Anche perché parlava di famiglie felici, era difficile che fosse Zivago.
1: Seconda: era una luminosa e fredda giornata d'aprile, gli orologi battevano i 13 colpi. 1984 o Fahrenheit 451?
2: Forza. 1984.
0: 84.
3: Fahrenheit.
1: E invece no, è 1984, quindi
0: no.
1: Miki va a 2 e Andrea a 1. Mish 6 a 0.
0: No, sempre come te lo fa notare. Visto che l'ha espulso.
2: È
0: certo,
2: quello
0: giù.
2: Intelligente della cucciolata, lui, perché fa il giornalista.
1: Allora, è una verità universalmente riconosciuta, sì, che uno scapolo in possesso di una solida fortuna debba essere in cerca di moglie.
2: Porca miseria.
1: Orgoglio e pregiudizio o cime tempestose?
2: Cime tempestose, forse.
0: Orgoglio e pregiudizio.
3: Mi sa Orgoglio e pregiudizio.
2: No, è vero, è Orgoglio,
1: giusto,
2: e pregiudizio.
1: Giusto, Orgoglio e pregiudizio. No, quindi Mish recupera e Andrea va con pari e patta di Nicole. Wow, testa a testa.
0: Vai, vai.
1: Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. L'amore ai tempi del colera o 100 anni di solitudine?
2: 100 anni di solitudine, secondo me.
0: Mish?
3: L'amore ai tempi del colera.
0: E allora io dico 100 anni di solitudine.
1: Corretto, 100 anni di solitudine. No. Quindi è testa a testa Andrea, Nicole, Mish.
3: Mi piaceva il colera.
1: Ci sta, però puoi ancora entrare in gara, ne mancano due. Se starete a sentire, per prima cosa vorrete sapere dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifosa. Oliver Twist o il giovane Holden?
2: Oliver Twist.
3: Il giovane Holden.
1: Corretto, il giovane Holden. Misha 2, c'è il sorpasso di Andrea.
0: Aspetta, il finale lo facciamo dopo.
1: Va bene.
0: Lasciamo rullo di tamburi e sentiamo dopo il finale.

0: il gioco, stavamo facendo
1: finiamo il gioco, quindi se la stanno giocando Nicole o Andrea per vedere se sarà pareggio oppure se Andrea solleverà la coppa di libraio di Radio 2. Ultimo citazione, ultima vai. Citazione da indovinare.
2: Scusa, io ho recuperato, dai, sì. Vai.
3: Hai fatto un punto, Miscio, dai.
2: Due ne hai fatto.
4: Non ce la faremo mai, cioè
1: tutti
4: GR2.
1: Tutti lo chiamano Step, qualcuno lo teme, molti lo rispettano, per le ragazze è una specie di mito. Tre metri sopra il cielo o ho voglia di te?
3: No,
2: voglia di te.
3: Ho voglia di te, va bene, mi accodo.
4: Tre metri sopra il cielo.
1: E con cinque risposte giuste vince Andrea con tre metri sopra il cielo.
4: Grazie,
1: GR2.
5: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono le 7:30.
11: Rai GR2.
12: Notte di fuoco su due fronti di guerra, Ucraina bersagliata dai missili russi, Medio Oriente, bombardamenti americani su Hormuz e missili iraniani in direzione Giordania. Il conflitto si allarga. La politica, polemica sulla norma che prevede l'uso di sistemi di riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Caso Fakir, 12 indagati per gli scontri a Bologna. Speranza nazionale, il ritorno di Mancini, la prima di Ranieri, si riparta dalle scuole calcio. Giova fa 60, ma è sempre il nostro ragazzo fortunato. Lorenzo Cherubini festeggia con tour e film. Buongiorno da Simona Giacinti. Subito gli aggiornamenti dall'Ucraina. Dopo una notte segnata dai pesanti attacchi russi su tutto il paese, almeno una decina le vittime. Andiamo in diretta dall'inviata a Kiev, Emma Farnè.
13: È stata una notte pesantissima qui in Ucraina, a Odessa. Le sirene antiaeree praticamente non smettono di suonare dove ci troviamo in questo momento. Ieri Zelensky aveva dato l'allerta per un attacco massiccio. L'attacco è arrivato fino nell'ovest, a Leopoli. La Polonia ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Ci sono vittime e feriti a Kiev, dove le persone hanno dormito nei parcheggi, nelle metropolitane. A Kryvyi Rih, un missile Iskander, Kryvyi Rih, la città di Zelensky, ha centrato in pieno la casa di una famiglia sterminata, due bambini tra le vittime di neanche 12 anni. Un attacco che arriva dopo la visita di Zelensky a Londra, Washington, dove ha incontrato Burnham e Trump e dove ha stretto accordi per le licenze per produrre le armi nel paese. Da Odessa a voi.
12: Ed è stata una notte di bombardamenti americani nell'area dello stretto di Hormuz, colpite le città di Abadan e l'isola di Kejm, dove sono morti tre civili, tra cui un bambino di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. L'inviato Rai a New York.
14: Donald Trump lo aveva annunciato. Li colpiremo duramente. Ora tocca a noi, lo sanno e non possono evitarlo. Detto, fatto. La ritorsione per i missili lanciati contro le basi americane in Giordania, tutti intercettati. Il Wall Street Journal scrive che la settimana scorsa l'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale americano, gli avrebbe presentato un piano in 2 settimane per degradare le capacità missilistiche iraniane con un'intensa campagna di bombardamenti.
0: It's our turn.
14: Ora che Trump ha deciso di rispondere all'attacco di Teheran, potrebbe approvare quel piano sfidando la contrarietà di una parte del Congresso, oppure limitarsi a raid mirati, che rischiano però di prolungare il conflitto latente. Ma il presidente lascia intendere di non aver ancora rinunciato alle trattative. Vedremo se troveremo un accordo, precisa, e immagina una nuova forma di pressione, includere nel disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia anche dazi a carico dell'Iran. È quello che avrebbe voluto il defunto senatore Graham, sostiene. Da New York, Enrico Bona per il GR2.
12: E il conflitto continua ad allargarsi. Un drone ha colpito una petroliera americana davanti al porto di Damietta in Egitto, un chiaro segnale che ora a rischio c'è l'intera sicurezza del Mar Rosso da quando gli Houthi yemeniti vicino all'Iran hanno deciso di rispondere agli attacchi dell'Arabia Saudita. Ieri, in coordinamento con gli Stati Uniti, Riyadh ha colpito le milizie irachene alleate di Teheran. Poi ha lanciato a 50 paesi la proposta di una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi Houthi. In Italia ora primo via libera parlamentare a riconoscimento facciale con intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. Provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni, mentre la maggioranza parla di semplice adeguamento alle nuove tecnologie. Nel centrodestra si discute ancora di fondi per la difesa e legge elettorale.
11: Siamo pronti ad ascoltare le richieste di chi vuole le preferenze, ma vogliamo anche che alcune nostre richieste vengano accolte.
15: Antonio Tajani frena sulle preferenze e sull'accordo sulla legge elettorale. Voto finale a metà settembre al Senato. Sempre a settembre si deciderà sui fondi safe difesa, qui contraria alla Lega. Fratelli d'Italia propone un nuovo reato, associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Intanto il governo accelera al Senato sull'uso del riconoscimento facciale con intelligenza artificiale. Protestano le opposizioni, è il grande fratello. Per il PD primo passo verso lo stato di polizia, da AVS Angelo Bonelli.
16: Che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
15: Eli Schlein attacca, il decreto carburanti è una presa in giro. E sui fondi safe per AVS 5 Stelle, folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Vasco Pirri, GR2.
12: Una vittoria su più fronti, così Giorgia Meloni ha definito la legge che rafforza la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero. Le carceri saranno alleggerite, spiega la Premier, e ci sarà meno recidiva. Stessa parola vittoria che la Presidente del Consiglio usa sull'occupazione. Guadagnano Stato, lavoratori e imprese, scrive, con 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e il salario giusto. Ma vediamo i contenuti dell'accordo firmato da tutte le rappresentanze sindacali per il rinnovo del contratto di infermieri e personale sanitario. In arrivo aumenti in busta paga fino a 240 euro lordi mensili.
17: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027.
12: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Gelsomina Testa, GR2.
18: La cronaca, la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. La procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi. Sentiamo.
19: Dopo la guerriglia urbana, gli indagati sono 12. Secondo gli investigatori, tutti protagonisti dei violenti scontri in centro a Bologna. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il ventenne, arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. Parallelamente si muove l'indagine sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir, nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR2.
18: Svolta nelle indagini sull'attentato al giovane cronista Adriano Cappellari, avrebbe piazzato lui stesso la bomba artigianale.
0: Un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, ce l'è sentita a diversi metri.
20: Raccontava questo Adriano Cappellari lo scorso 31 maggio ai nostri microfoni. Un attentato, un grave atto di intimidazione che aveva subito la sera precedente davanti alla sua casa di Enego nel Vicentino per i suoi articoli su testate locali in cui aveva espresso vicinanza a Don Patriciello. Un episodio che aveva scosso il mondo istituzionale con la solidarietà espressa anche dalla premier Meloni. E stando alle sue parole non era nemmeno la prima volta, dato che in passato aveva ricevuto diverse lettere minatorie, tanto che il Viminale gli aveva assegnato una scorta. Ma ora le indagini dei carabinieri raccontano un'altra storia. Quell'attentato il cronista ventenne se lo sarebbe fatto da solo. L'altezza dell'attentatore, inquadrato dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe compatibile con quella di Cappellari. Gli inquirenti sono poi riusciti a risalire alla piattaforma di e-commerce dove sarebbero stati comprati butano, propano e alcol etilico. A questi fatti, tra il 25 e il 29

0: fino a 41 gradi previste per domenica. E l'emergenza incendi continua a devastare il Mediterraneo tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. Qui sono 990, scusate, i focolai attivi, mentre in Grecia sono saliti a 3 i vigili del fuoco, morti 2 a Creta e 1 nel Peloponneso. Si teme per l'isola di Paros, evacuata in via precauzionale in Francia, bruciati circa 50.000 ettari nella regione della Gironda, roghi ancora attivi anche in Spagna, nell'area di Castellón. Calcio, il nuovo corso della nazionale che riparte da Mancini e Ranieri, chiari gli obiettivi per entrambi, far tornare grande l'Italia.
1: Il ritorno di Mancini, la prima volta di Ranieri, è il tempo che stringe. La Nations League a settembre, poi le qualificazioni europee. L'Italia deve ripartire subito, ma anche pensare a come far rinascere un movimento. Lavorare dal basso, i bambini, le scuole calcio che devono diventare accessibili per tutti, le idee e l'esperienza di Ranieri.
2: I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. In questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, da altri sport, noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio.
1: Cambiando anche il modo di insegnare calcio, sì alla tecnica individuale, no alla tattica, ancora Ranieri.
2: All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi. Dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere.
1: E poi quello che più preme a Ranieri, fare innamorare di nuovo gli italiani della nazionale. Manuela Collazzo, GR2.
0: Ma sentiamo le parole del CT Mancini.
3: Essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
4: Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
3: Io ho le idee chiare, penso veramente che comunque giocatori bravi ci siano. Sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio, e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
4: Lei ha avuto il miglior Federico Chiesa in quegli europei del 2021, si può recuperare? L'ho visto, ci ha parlato nel corso degli ultimi mesi.
3: No, è un po' che non ci parlo sinceramente, però siccome è un giocatore che ha ancora 29 anni e credo che sia nel proprio un giocatore a quell'età è nel pieno della maturazione tecnica e fisica, io credo che sia un giocatore recuperabile, è un giocatore che può dare ancora tanto.
4: C'è una polemica che ritorna in questi giorni della nazionale romana, della nazionale dei parioli, della nazionale dei circoli, mi dà una sua risposta?
3: Ho fatto 5 anni in nazionale da CT, credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni e forse anche più a livello di gioco. Abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere, il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
4: Daniele Fortuna, GR2.
0: Parte il 7 agosto il tour di Jovanotti che a settembre compie 60 anni, a novembre esce un film, ecco il trailer, sentiamo.
5: Porto via con me
6: la musica, filo conduttore della vita di Lorenzo, anzi dell'incredibile avventura di Jovanotti. È il titolo del film di Dario Zonta e Carlo Zoratti, partiti 7 anni fa nel progetto di raccontare Jovanotti e la sua vita fatta di dischi, concerti, viaggi, famiglia, sincerità.
7: La maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare, né dirigere, né prevedere.
6: Sicuro. A pochi giorni dal via il 7 agosto ad Olbia all'Arca di Loree, con chiusura al Circo Massimo, ecco il primo trailer che in qualche modo anticipa il tono di un film che arriva in questo 2026, in cui Jovanotti il 27 settembre compirà 60 anni. Sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre.
7: Io so che cos'è il mondo, e lo so che è bello.
6: Miriam Mauti, GR2.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Ameli, coordinamento edizione Erika Belli, regia Daniele Di Noia, Daniele Antelmi, la linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: in redazione con un pigiama. Cos'hai addosso?
1: No,
0: cara?
1: No,
2: è un giusto. È un completo pigiama. In realtà è da giorno in lino. Sono pigiamata, ma ho completo da giorno in lino.
0: Allora,
2: blu scuro. Blu scuro, perché io e Mish comunque siamo la quota eleganza di questo programma, fatto
0: brava
2: da magliette e piccole polemiche.
1: Mish è Michel De Sì, che è con noi. Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. Al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto il libro perfetto della vostra vita da leggere e rileggere sotto l'ombrellone. I messaggi sono tantissimi, i consigli o le indicazioni sono tante.
3: È bastato per esempio anche solo leggere il messaggio di Paolo: buongiorno Steinbeck, tutta la vita, qualunque libro va sempre bene, e vaglia dare torto al buon Paolo.

0: Eh sì, siamo tutti qui. Dodo è presente, ancora sta mangiando perché ha fatto colazione. Ingoia il boccone, va. Santo, Santo Anastasio,
1: pronto,
0: c'è.
1: Pronto,
0: Nicole Ronchi c'è anche presente. Lì presente. Oggi è venuta qui.

0: benedetto me.
1: Buongiorno amici, il mio libro preferito da leggere sotto l'ombrellone è Un animale selvaggio di Joel Dicker.
2: Ah, Joel Dicker, un grande scrittore, devo dire un mattatore potremmo dire, di libri, perché ogni volta che esce un suo libro è sempre best seller della...
3: Da file sì, in libreria, sì, che sì, è sì, una sì. Benedizione, quando succede una benedizione. 348-7300-200, il vostro libro preferito da leggere e rileggere sotto l'ombrellone o comunque della vostra vita, continuate a mandarci messaggi.
4: C'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, non so, non si è fermato, che ci ricorda Pennacchi Saramago, e io con questa persona andrei molto d'accordo, perché adoro sia Daniel Pennac che Saramago.
3: Quindi persona che non ti sei firmata,
4: scrivimi, non so, esatto. Abbiamo un sacco di cose da raccontarci, tu scrivimi.
2: Se no, anche Graziella da Cagliari ci dice Il ritratto di Dorian Gray tutta la vita, che è un po' la storia della mia vita, cioè secondo me c'è da qualche parte un ritratto che è sempre giovane e sto invecchiando io al suo posto. Però.
3: È vero, stai invecchiando, confermo.
5: È?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.

0: Radio qui su Radio 2. Allora, si sta parlando di libri, stanno piovendo messaggini al 348 7300 200, e un ascoltatore o ascoltatrice ci cita Saramago, ci cita dicendo: ah, è un libro splendido. Sì. E io mi sono ricordata che nel 2008 è uscito il film di Cecità di Saramago, e quindi questo ci apre un temone, ovvero film tratti da libri. E chi meglio di te, Santo Anastaso, per
1: allora,
0: parlarne?
1: Guarda, lo dico con la banalità più banalità del mondo, che di solito era meglio il libro, cioè nel senso che quando di solito si va al cinema la frase tipica era meglio, no, era meglio il libro. Invece io voglio fare un po' il contrario, cioè fare della polemica. Faccio Dodo, cioè
2: ecco,
1: Righini.
2: Sapevo che questa cosa mi avrebbe marchiato per sé.
1: Perché sono andato a cercarmi tante cose, siti, zone dove si parla di quello. Il Signore degli Anelli, era meglio il libro o il film, cioè il film, la trilogia di Peter Jackson, i capolavori di Peter Jackson, cosa è meglio? Forse è meglio l'uno dell'altro, forse è meglio vedersi il film per essere invogliati poi a leggersi i libri, perché poi alla fine quella è l'utilità del cinema. Mi vado a vedere il film perché è più leggero, più veloce, ma poi magari mi leggo il libro perché ci sono più dettagli, più cose da studiare. Quindi nel caso del Signore degli Anelli questo è provocatoriamente quello che vi suggerisco. Invece voglio consigliarvi un film, lì uguale, meglio il libro e il film sono belli uguali, si chiama Il Giardino delle Vergini Suicide. Ricordate il libro? Ricordate il film di Sofia Coppola? Se non ricordate nessuno dei due, fate le due cose in contemporanea. Vi vedete il film e intanto leggete il libro, poi avrete voglia di rivedere il film. Un capolavoro assoluto il libro, un capolavoro assoluto il film. Le due cose sono alla pari. Il resto era meglio il libro. Ci sono anche quelli che in questi giorni sono andati a vedere Odissea, mi hanno detto era meglio il libro. Ecco, su quelli non mi pronuncio. Critici, critici cinematografici, su quelli non mi pronuncio. Cioè, se volete scrivere messaggi voi al 348 7300 200, io non ho nulla da dire in proposito.
2: Anche perché molto probabilmente è l'unico caso in cui, se anche era meglio il libro, probabilmente il libro manco esisteva, quindi capite bene il livello.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Ready Player One. Allora, ho visto prima il film, bellissimo, poi ho letto il libro e il film mi ha aiutato a entrare in quel mondo del libro con molti più dettagli, però avevo tutte le immagini. Giorgio da Milano, ah, riguardo l'Odissea non mi pronuncio, buona giornata
1: Giorgio, grande. Edo qui ha aperto le braccia,
2: alzato le mani.
3: Vero. Ready Player è clamoroso. Tutto. Anche perché si parla di un certo signor Spielberg Steven, all'anagrafe 80 anni, che ha fatto un capolavoro con Ready Player.
1: Siamo con te, cioè Giorgio, siamo con te, siamo diventati gruppo Giorgio. Sentiamo un altro audio.
4: Ciao ragazzi, una delle volte che il film non mi ha deluso, anzi mi sembrava di rivedere il libro come me lo sono immaginato, era Il senso di Smilla per la neve. Veramente sì, bellissimi tutti e due. Ci Giovanni sta. Da Prevalle.
3: Ma che tenerone,
1: che bello
3: Giovanni.
1: Che è ci lavorare sta. A Radio 2, perché il bello è che gli ascoltatori contribuiscono alla grande a far diventare migliori anche noi.
3: Assolutamente.
1: Li ascoltiamo e diventiamo meno ignoranti.
3: E tra l'altro gli ascoltatori di Radio 2 testimoniano un trend positivo riguardo ai libri, vero
5: sì,
3: Mish?
5: Perché sì, per fortuna in Italia torna a crescere la vendita dei libri dopo un periodo molto difficile. Pensate che sono 740.000 libri in più acquistati in questo anno rispetto al 2025.
3: Tantissimi.
5: 740.000 sono veramente tanti.
3: Sì.
5: E quindi insomma è una cosa importante per l'editoria italiana e soprattutto per la gente che legge i libri. Posso dire una cosa sul merito ai film?
3: Sì, certo.
5: Con gli ascoltatori. Il Profumo, avete presente il romanzo?
2: Certo. Sì, certo.
5: Bello,
2: Pushkin.
5: L'ho letto. Il film mi è piaciuto molto.
3: È molto,
5: tanto
3: molto bello.
5: Quanto il libro, devo dire.
2: Bene. Allora mi accodo anch'io. Ogni cosa è illuminata, libro sì, bellissimo. Dirò una cosa in consulta: film più bello del libro.
3: Sono d'accordo, anche secondo me il film è nettamente più bello del libro.
1: Non
3: il
1: so
3: libro
1: se...
3: è bello, ma il film è più bello,
2: uno dei pochi, casi.
1: Questo è così nettamente, ma lo è parecchio. Tra l'altro il film ha una caratteristica anche, che ha una colonna sonora che è un capolavoro, quindi segnalo anche la colonna sonora, quindi bello il film ma meravigliosa la musica.
2: Ma poi, se non mi ricordo male, il protagonista dovrebbe essere il cantante dei Gogol Bordello,
3: certo,
2: che è una, una band gypsy punk che io ho amato follemente
1: e che molti dei nostri ascoltatori continuano, credo, ad amare.
3: E infatti continuiamo a leggere i vostri messaggi. Volevo leggere questo che mi tocca,
1: prego,
3: molto, perché è il libro che ho letto tanti anni fa, dice Marco dall'autostrada 4. Mi raccomando Marco, scrivi però quando costeggi,
1: sì,
3: non mentre guidi.
1: Sì, a costa.
3: È Io uccido di Giorgio Faletti, un libro che rivela segreti ogni volta che lo rileggo, scritto da una persona straordinaria e da un autore che ritengo eccezionale.
1: Bello.
3: E devo dire che ricordare Giorgio Faletti con uno dei suoi libri, il suo libro più bello, fa sempre bene al cuore.
2: Io comunque, rispetto ai nostri ascoltatori, mi sento di un'ignoranza.
1: No, perché?
2: Proprio.
1: Ma sono suggerimenti. Tu prendi il suggerimento, fai vedere che ne sai, poi ti documenti e il giorno dopo commenti. Si fa così.

Dua Lipa, Houdini su Radio 2. Stiamo parlando dei vostri libri preferiti che leggete, rileggete, rileggete. Ci arrivano tanti messaggi come quello di Lena che ci dice: ciao ragazzi, indubbiamente Il maestro è Margherita e anche Le memorie di Adriano. Ah, vi vorrei, aggiunge Lena, anche In inverno. Ah, io ve lo dico ragazzi, qua stiamo diventando come i grandi libri ormai. Stiamo diventando un vero e proprio classico di Rai Radio 2.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2 Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: Ragazzacci, buongiorno, Arax da Bologna. Allora, io direi che l'esempio migliore di firma che trapianta e quasi migliora il romanzo da cui è tratto è Arancia Meccanica, novella di Anthony Borges, meravigliosa. Grazie. E vabbè, il film lo conosciamo tutti, è uno dei capolavori di Kubrick.
1: Sì, è una bella.
0: Buona giornata.
1: Caratteristica, quando vai a pescare Kubrick di solito è così, cioè, anche nel caso di Lolita ad esempio c'è cioè, lo stesso lavoro, cioè il film forse diventa meglio del
2: tra l'altro io non riesco a vedere Lolita, scusate, né, non riesco né a vederlo e fatico a leggere il libro.
3: Ci sta, io ho questo rapporto qua con Arancia Meccanica, nel senso che l'ho visto una volta, lo vidi solamente per fare colpo con una mia ex fiamma del mare. Il problema il problema è che alla fine del film lei stava limonando con un altro e quindi è rimasta incastonata questo ricordo qua, quindi non posso vederlo perché mi ricordo una debacle clamorosa.
1: È una grande caratteristica del cinema di Kubrick, sulle note di Beethoven. Sentiamo un altro audio.
4: Buongiorno, per me è un film che ha rispettato in maniera completa e assoluta il romanzo e sostiene Pereira. L'autore era Marcello Mastroianni.
3: Certo.
4: Bellissimo, bellissimo il romanzo, stupendo il film. Davide da Gallipoli.
2: Scusate, ma io mi sento veramente, lo ripeto, mi sento di un ignorante rispetto ai nostri ascoltatori. Che da un po' prendo le cuffie, le abbandono sul tavolo e lascio questo club per soli uomini a raccontarsi le peggio amenità.
3: Non devi, perché invece ci arrivano dei messaggi che ci sottolineano che in realtà la letteratura può essere anche leggera. Infatti, ci scrivono: buongiorno, sotto l'ombrellone serve un libro leggero. Ricordo che da piccola tutte le signore, compresa mamma e nonna, intorno alla mia capanna leggevano Harmony. Quindi in realtà
1: continuate a suggerirci i vostri libri preferiti da leggere e rileggere sotto l'ombrellone al 348 7300 200.

0: I Village People a Radio 2 si balla Macho Man, un brano del 1978, un primo grande successo internazionale prima di IMCA. In questo videoclip si vede il poliziotto, il cowboy, il motociclista, il soldato, l'indiano,
1: ma
0: l'operaio.
1: Soprattutto in studio noi vedevamo Misha Desi che ballava.
0: Lascia perdere questo, lascia non perdere. Dire queste cose.
1: Ma perché ti vergogni?
2: No,
0: ma Dodo, quale personaggio sei di questi?
3: Esatto,
0: tu sei il nostro Macho Man, quale? Secondo me l'indiano.
1: No, palesemente il cowboy.
3: Il cowboy
4: chi
3: non
4: sei?
3: Era male, anche il poliziotto a me non dispiace. Il cowboy, però no, il cowboy.
2: Ti vedo da cowboy, ti ci vedo parecchio. Poi quella
0: però,
2: barba,
0: ragazzi,
2: giustifica.
0: Io non lo tollero più. Non lo tollero più perché
5: io
0: arriva la sua rubrica.
5: Io
3: vi segnalo solo che state camminando sul sottile filo del mobbing, vi avviso. No, lo dico, poi chi di dovere agirà.
2: Esatto.
3: Comunque, l'io non tollero di oggi, legato ovviamente ai libri, è legato a un piccolo tic che tutti quanti abbiamo, in particolare tutti quelli che amano i libri, ovvero il fatto che il libro deve rimanere sempre intonso. No, ci scrivi, no, lo sottolinei, come ci fai un'orecchia? Oddio, lo metti veramente nello zaino? No, il libro deve essere quasi un oggetto, sembra intoccabile, inamovibile, insfiorabile. E invece non è così. Sul libro devi scrivere, sul libro devi addirittura asciugarti le mani, deve prendere l'acqua, deve gonfiarsi, deve piegarsi, deve rovinarsi, perché il libro è un oggetto vivente e come tale deve vivere con noi. Come noi ci sgualciamo, anche il libro è giusto che si sgualcisca. Anzi, è ancora più bello tornare a casa e portarsi dietro un libro e vedere il libro avere addosso gli stessi segni che tu hai. Perché ricordatevi che se volevate vedere una storia, godervi una storia e che il supporto non subisse nessun danno, conveniva che guardaste un film.
2: Giusto, questo è sacrosanto, sono d'accordo. Evidenziateli, anche gli evidenziatori. Ci sono magari delle frasi che vi piacciono più degli altri. Bello, bello, mi piace.
1: Vorrei
2: mi piace.
1: Capire qual è il trauma che ha portato il Righini a scrivere, cioè a immaginarsi questa polemica, perché io l'ho visto più infervorato che mai. Ora, per carità, lui vive di polemica, lui è fatto della stessa materia di cui è fatta la polemica, ma oggi era proprio...
2: Sì, c'era, sì, perché si vede che ha ricevuto
1: ex. Dimmi la verità,
3: è la nonna.
2: È la nonna.
1: È la nonna.
2: Che non è una ex, quindi.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni qui su Radio 2 con Canto d'Amore. Qua si parla di libri che non riusciamo a smettere di leggere, i nostri libri preferiti, e Francesca ci scrive Orgoglio e Pregiudizio. Qua vorrei fare una confessione: io lo sto leggendo in formato audiolibro, perché per me invece è talmente pesante che non riesco a leggerlo, quindi devo ascoltarlo.
1: Giusto, giusto. Ma l'importante è godersi una bella storia. Se no ci arriva anche il consiglio di un prof, Massimo da Siena, che ci dice La ragazza di Bube o Amianto, una storia operaia, due libri che faccio sempre leggere ai miei studenti.
2: Quindi le indicazioni sono tante, continuate a mandarcele 348-7300-200, perché comunque i vostri consigli poi valgono per noi, anche i film tratti dai libri o i libri tratti dai film vanno bene uguale.

0: ripeto, 348-7300-200. Adesso ci andiamo a sentire il GR2, perché poi noi diventiamo anche persone serie. Quasi
1: ogni
0: mai,
1: tanto.
0: Quasi mai, quasi mai.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 8:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Enrica Belli in studio, di nuovo un buongiorno. È stata una notte di massicci attacchi russi in Ucraina, almeno 13 le vittime per i raid sulla capitale Kiev e su altre zone del paese. A Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile ha centrato una casa sterminando una famiglia, sono morte due bambine. Gli attacchi sono arrivati anche a ovest, su Leopoli, per questo la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E sempre nella notte Washington ha lanciato una massiccia ondata di attacchi in risposta ai missili che Teheran aveva puntato contro le truppe americane in Giordania. Sul fronte diplomatico intanto Riyadh propone una coalizione di una cinquantina di paesi per difendere il Mar Rosso.
8: Due ore di massicci attacchi su Abadan e l'isola di Kerch'm, sempre nei pressi di Hormuz. Tre morti, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti, per tentare, per l'ennesima volta, di piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. La diplomazia sembra aver esaurito le sue carte e la guerra si allarga. Ad Damietta, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente. Ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi sauditi. Azzurra Meringolo, GR2.
7: In Italia scontro politico sulla norma all'esame del Parlamento che amplia l'uso da parte delle forze di polizia di dispositivi per il riconoscimento facciale. Il decreto recepisce l'AI Act europeo che prevede che i dati biometrici registrati dalle telecamere in luoghi sensibili potranno restare in memoria per 7 giorni e diventare materiale di indagine in caso di commissione di reato. Quarta ondata di calore sull'Italia, si allunga la lista delle città con bollino rosso, temperature fino a 41 gradi domenica.
9: Si va verso il picco previsto domani, quando le città con bollino rosso, oggi sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, diventeranno 11. Colpa dell'anticiclone africano tornato a stazionare sulla penisola, è destinato a rimanerci almeno fino ai primi giorni di agosto. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
10: Una nuova ondata ci accompagnerà per diversi giorni, 38 gradi già al centro nel corso della giornata di ieri, e non andrà meglio nei prossimi giorni, con addirittura qualche grado in più fino a toccare localmente superare i 40 gradi. È il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro. Sul resto del nostro territorio valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, per poi spostarci verso la Sardegna, le aree un po' più interne.
9: Scenario che riporta alla ribalta situazioni drammatiche come gli incendi che dopo il Gargano ieri hanno inghiottito ettari di campi in Calabria, nella provincia di Lamezia Terme. Paola Guarnieri, GR2.
7: E l'emergenza incendi continua a devastare il Mediterraneo, tra Spagna, Francia, Turchia e Grecia. Qui in particolare migliaia di persone sono state evacuate questa notte dall'isola di Creta. I roghi sono tuttora attivi, alimentati da forti venti. Questa sera a Rosà, in provincia di Vicenza, per l'Opera Estate Festival, è di scena Peppe Servillo con un omaggio jazz a Lucio Battisti, intitolato Pensieri e Parole, la nostra intervista.
11: In un mondo che prigioniero è.
1: Nelle intenzioni di Peppe Servillo, quello di stasera all'Opera Estate Festival è anzitutto un omaggio a Lucio Battisti.
11: Penso che sia uno degli autori nostri più personali, sia nella cifra della voce, sia nella scrittura, e quindi reinterpretarlo è per noi tutti una grande sfida.
1: Con Servillo sul palco alcuni grandi della scena jazz italiana, da Javier Girotto che firma gli arrangiamenti a Rita Marco Tulli, da Fabrizio Bosso a Mattia Barbieri a Furio De Castri. Servillo, perché rivisitare Battisti in chiave jazz?
11: Perché il jazz si è sempre nutrito della musica popolare, per rivisitarla, per dar luogo in compagnia di melodie, mi verrebbe da dire immortali per il pubblico italiano sicuramente, dar luogo al linguaggio dell'improvvisazione. Il pubblico ovviamente conserva fortemente la memoria di questo repertorio e quindi riproporlo in una maniera diversa è estremamente interessante.
1: Paola D'Angelo, GR2.
7: E chiudiamo con il calcio, la nuova nazionale di Mancini e Ranieri. Per il CT si tratta di un ritorno, per il direttore tecnico è la prima volta in azzurro. Le parole di Mancini, che si è scusato per la fuga in Arabia di 3 anni fa, ma è già concentrato sugli obiettivi futuri, ricordando l'Italia che proprio lui nel 2021 portò sul tetto d'Europa.
12: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene. Questo sarà il nostro obiettivo.
7: La linea di nuovo a Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio 10:30.
4: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
14: Alice ci manda un messaggio su Rai Radio 2 e ci dice: no, i libri devono essere invece protetti, bisogna leggerli e poi vanno messi via come se fossero nuovi, in modo tale che così quando li legge è come se fosse la prima volta.
15: Proteggete i libri e anche i condizionatori, ve lo spiego dopo.

0: Geoliera Radio 2, un'ora, molto meno di un'ora, ma pochi minuti per l'oroscopo di Nicole.
1: Allora signori, visto che la caldazza è calata su di noi, su grandi

0: pronti?
1: Siamo pronti. Partiamo dal segno naturalmente perfetto, Ariete. Mm-hmm. Oggi litigherai col sole, è una lotta impari, vincerai tu palesemente.
2: Ovviamente il fatto che sia il tuo segno, l'Ariete, è un caso, vero? Che...
1: è un dato di fatto. È un dato di fatto. Abbia pazienza, dottore.
0: Noi ne prendiamo atto.
1: Toro, oggi ti sposterai solo se qualcuno ti prometterà aria condizionata e cibo. Onestamente, astuto.
2: E poi vediamo, dipende che cibo.
1: Gemelli, oggi ti lamenterai del caldo, poi uscirai alle 2 del pomeriggio. 40 gradi di coerenza, come sempre.
0: Molto bello questo.
1: Cancro, oggi sarai emotivamente umido quanto la tua maglietta. E scusatemi, mando un abbraccio al Minciotti, che è un mio amico che sta sudando anche l'acqua della comunione.
0: Ciao,
1: da
0: Minciotti.
1: Ieri.
0: Mancherebbe che poi ti...
1: Leone, oggi continuerai a brillare. Il problema è che sembrerai un po' dallo spiedo, ma... Che pollo, Leone, che pollo!
2: E non sei l'unico.
1: No, la mia testa questa battuta faceva ridere. Vergine, oggi controllerai 3 volte se il ventilatore è puntato con l'angolazione perfetta. Sì. Ma visto i gradi, quasi nessuno ti criticherà per questo.
0: Faccio come Michel, il ventilatore lo prendo a picconate, poi...
1: Bilancia, giornata gloriosa, perché il clima ha scelto per te che sensazioni provare. Soffrirai.
0: Soffrirai.
1: Okay. Scorpione, oggi sarai così infastidito che perfino le zanzare ti chiederanno scusa.
2: Beh, che per lo scorpione è una bella cosa.
1: Che comunque è una soddisfazione. Sagittario, proporrai una gita anche oggi, poi scoprirai che ci sono 38 gradi e proporrai semplicemente il divano.
2: Ma è ottima proposta. Da Toro dico ottima proposta.
1: Capricorno, oggi lavorerai anche con questo caldo, tu lavorerai ma il condizionatore no, si metterà in malattia.
2: Oh niente. No!
1: Mi dispiace.
0: È quello
1: no,
0: di Michele,
1: quello,
0: è il tuo.
1: Acquario, oggi lavorerai un piano rivoluzionario, trasferirti nel reparto surgelato. E finalmente ottimo. Diventerai un esempio. E chiudiamo coi pesci. Oggi ti scioglierai così lentamente che sembrerai una bellissima candela profumata.
2: Comunque sciogliersi come una candela profumata non è una brutta
1: carina,
2: prospettiva.
0: Noi prepariamoci per andare a trovare Michel al supermercato,
1: al reparto surgelati.
0: Sì, lo troviamo lì tutto il giorno.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Buongiorno, sono Sonia da Roma. Una bellissima trasposizione di un piccolo, intenso e meraviglioso libricino 900 di Baricco nel film veramente indimenticabile, che ogni volta che passa io desidero rivederlo e sognare. È la leggenda del pianista sull'oceano.
1: Beh, guarda, già che usa libricino, per me ha ragione da vendere. Comunque arrivano tantissimi messaggi.
2: Che polemico.
3: Sono io
2: anche
3: per questo.
4: È una bella parola
1: libricino, bellissimo.
4: Serio, per una volta.
1: Anzi, invece continuano a scriverci, per esempio, ci ringraziano della compagnia, grazie a te, e ci dicono che, per esempio, un libro elegantissimo è L'eleganza del riccio. Comunque è impossibile parlare di libri perché si è, non so se hai notato, si è scatenata una polemica gigante mentre ascoltavamo la musica.
2: Cioè, noi due chiacchieravamo amabilmente. E dovevi io e dall'altra parte si discuteva, si litigava, perché Michel e Nicole parlavano di libri digitali
1: o cartacei.
2: Qual è che preferite?
3: Giro col libro digitale, io sono contrario, il libro è libro, va tenuto in mano, va odorato, cioè senti, attenzione, profuma, io porto il libro, sì, ha voglia a rimboccarti le maniche.
2: Esatto, mentre
3: così
2: lo dice Nicole si rimbocca le maniche, pronta a menare, vai, picchia
4: allora,
2: il tuo colpo duro.
4: Allora, sì, io rispondo, primo, citando il Vittorio Sgarbi, che parlando di libri, di libri digitali, diceva che comunque è una figata, ovviamente non si è espresso in questo modo, comunque più o meno a spannometrico, avere tutti i libri del mondo infilati in tasca. E questa cosa è emozionante. Secondo, leggere un libro digitale è, vuol dire leggere senza battere alberi.
2: Capito?
4: Bam.
3: Vabbè, ora.
4: Cioè.
2: Questo però non è Sgarbi.
1: Aspetta, che c'è.
2: Questo non è Sgarbi.
1: Aspetta, che c'è Mitch che vuole rispondere.
3: Direi che per fortuna esistono i libri fatti anche con carta riciclata. Perché c'è chi ricicla.
2: Senti,
3: e quindi nel rispetto della natura. Le cose devono restare e dobbiamo toccare, anche come i giornali. Io compro il giornale perché mi piace avere il giornale in mano.
2: Aspetta, che Nicole ti risponde.
4: Allora
2: ti risponde.
4: Io ti rispondo. Sì. Ti rispondo con la filosofia giapponese, con la filosofia del mindfulness, del lasciare andare le cose che non ci servono. E perché non avere in tasca un libro che non dovrai mai buttare via? Perché non ti prende spazio e non ti fa polvere in casa?
3: Ma che triste,
2: non ti fa polvere.
3: Case vuote, io ho una libreria enorme, piena di libri che ho letto, piena di libri vissuti, ogni libro mi ricorda una stagione, un amore, mi ricorda tutto.
4: Ah sì, e mentre tu hai bisogno di tornare a casa per ricordarti tutto questo, io basta che infili una mano in tasca. Io posso essere in Groenlandia, il ricordo mi segue.
2: Silenzio,
1: sono ammirato da questo tensione.
2: Io pensavo che citando Sgarbi alla fine finiste insultandovi, ma non l'avete fatto. A proposito di citazioni, non l'avete fatto.
1: Comunque la posizione è interessante, fateci sapere voi cosa ne pensate al 348 7 300 200. Insomma, però possiamo dire una cosa, che siano digitali, che siano cartacei, quello che volete, l'importante è che si legga un libro. Anche se devo dire, avere i libri cartacei è utile, perché con certi malloppi puoi fare anche palestra. Io faccio bicipiti alla lettura, così mens sana in corpore sano.

0: Samuele Bersani, Freak, 1994, uno dei tanti meravigliosi pezzi scritti da questo geniaccio
1: che meriterebbe un applauso costante.
0: Veramente meraviglioso, ogni volta che lo senti, insomma, fai riflessioni e migliori. I vostri messaggi audio al 3487-300-200, tipo?
2: Io sono appassionato di 007, sì. I film. Sono riuscito a recuperare i libri di Fleming, li ho letti, e grossa delusione, veramente. Io sono anche un lettore appassionato di thriller, ne ho letti, ne leggo un centinaio almeno l'anno, ma quelli di Fleming, dire, i 007, i libri, sono nulla rispetto al film. Gianluigi da Parodi Ligure.
0: Gianluigi, mai stato così d'accordo come con questo? Il cinema di 007 è perfetto, la letteratura su 007 invece complicata, quantomeno complicata, diciamo distante da noi italiani, va bene?
3: Un altro grande libro che ci consigliano, è molto bello anche il film, è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, e ci tengo a consigliarlo perché, come tutti voi, come tutti noi, se siete rimasti a Milano, lì la sensazione in quest'estate è stare proprio al mezzo del deserto dei Tartari. E infatti Buzzati scrive il libro proprio in questo periodo, cioè quando resta lì in città da solo.
0: Michel, Nicole, Edo, Andrea, Santo, detto Andrea, o Andrea detto Santo, fate voi, vi salutano, vi ringraziamo. Ci potete riascoltare su Rai Play Sound, anche portandovi in giro, come vengono consigliate le cose qui, perché è comunque utile, o un bel modo di portarci con voi. Noi ci sentiamo nelle vostre tasche o nelle vostre orecchie.
3: È stato proprio bello, devo dire, chiacchierare di libri, è sempre bello parlare di libri, quindi magari facciamo una puntata bis libri,
4: domani
3: cinema.
4: Domani alle 6 siamo qui.
3: Esatto, quindi magari ci pensiamo.
0: Potrebbe essere. Adesso invece Radio 2 Vado al Massimo con Max Cervelli e Flaminia Bolzan, che salutiamo.
5: Ciao Flaminia.
0: E ricordate che
3: la fame viene.
0: Ciao a tutti, ciao domani.
6: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia a Casadeira. Mobilità, previsto bollino rosso nel pomeriggio sulle autostrade italiane per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico è atteso in ulteriore aumento tra domani e il fine settimana, con bollino nero previsto nella mattinata di sabato. Andiamo in A4 Brescia-Padova, 3 km di code per un veicolo in panne. Siamo tra Peschiera e Somma Campania in direzione di Padova. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, al momento si segnalano 8 km di code per un veicolo in fiamme tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova. In A13 Bologna-Padova, 4 km di code per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello per chi viaggia verso Bologna. Andiamo in Autosole Milano-Bologna, code in aumento, 10 km al momento per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. Ancora in Autosole nel tratto Firenze-Roma, 3 km di code per un incidente, siamo tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. In chiusura andiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24, 2 km di code per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17.28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: Radio 2 Vado al Massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
4: E anche stamani qua, puntuali al posto nostro, canterebbe Renato Zero, anche se usava un aggettivo possessivo singolare, al puntuale al posto mio. Vedo c'era sul canale 202 un'immagine psicadelica. Buongiorno Flaminia,
9: buongiorno
4: a tutte voi e tutti voi. Seguiamo l'onda dei ragazzi del Good Morning Radio 2.
9: Chi siamo noi per esimerci da questo flusso che non è solo musica ma è soprattutto parole?
4: Libri che portate con voi, noi diamo la nostra testimonianza, poi passiamo ad altro, non è che si allunga
9: il sondaggio. Stamattina è ricca parecchio, e mi sento di dire già in anticipo, sarà molto divisiva questa puntata.
4: Ok, chiudiamo il discorso libri, io propongo Il barone rampante, che meraviglia, Cosimo per me è l'ideale e confidente, colui che vorrei essere, cioè dalla giusta distanza prendi coscienza e devi essere comunque coerente con i tuoi principi. Calvino è un genio.
9: Io suggerisco Shantaram di Gregory David Roberts, scrittura molto visiva, e questo personaggio di Lynn che ci porta non solo in tutte le atmosfere dell'India, ma a scoprire proprio l'essenza, il seme di quello che è l'amore, che sono i valori, attraverso una storia avventurosa e una vita complicata.
4: Ora guardo se ci sono gli alberi che mi portano fino in India, perché Cosimo è arrivato fino in Spagna. Magari mi faccio un Google Maps e poi ti dico. Viajando per il mundo, eccolo qua, Manu Chao, Karol G.
10: Salida del vuelo con destino

0: Eccolo qua, viajando per il mondo, Manu Chao insieme alla colombiana Karol G, che ricorderete con quella canzone che aveva un congiuntivo in spagnolo, e lo dico in italiano se ti avessi conosciuto prima, non so se tu...
1: te hubiera conocido.
0: Fantastica, Flaminia, grande. Con questa hai guadagnato la puntata. A proposito di
1: guadagnare... La puntata forse sì. L'ha guadagnata anche uno dei nostri ascoltatori, Carmine, che ci scrive, perché viajando per il mondo, ma anche per l'Italia, lui si trova tra Longobucco, Camigliatello Silano e il lago Cecita. Ci manda una foto dalla macchina dove fanno 11 gradi.
0: Pensa,
1: e noi bonariamente lo invidiamo.
0: Bonariamente. E, anche perché pare, oggi la quarta ondata, ma io mi dico e vi chiedo, ma è mai cessata l'ondata, soprattutto nel centro-sud? Perché al nord qualche acquazzone è sceso dal cielo, ma qua sotto i 33 non siamo mai. Quindi quale prima, seconda, è stata uniforme, costante, cocente.
1: No, il problema
0: oggi 40
1: è che,
0: gradi,
1: oggi 40 gradi, ma il problema è che ormai la media sta 33-35.
0: Sì, magari
1: 33-35 sono i vecchi 23, è un po' come i 39 sono
0: sì.
1: i vecchi 29.
0: Esatto.
1: Una roba del
0: genere. I 50
1: genere.
0: Sono 9-40, ma ieri credo aver battuto tutti i record, macchine al sole. A me piace quando è al sole, perché voglio vedere dal cruscotto che temperatura mi dà. Sai che cosa mi ha dato? 50, c'ho lo screenshot, 50. Ho detto vabbè, l'uovo al tegamino, come hanno fatto a Palermo in Sicilia la settimana scorsa, su uno scoglio si può fare tranquillamente.
1: Io ho solo una domanda per te. Perché questo gusto malsano di lasciare la macchina al sole e vedere questa cosa? È proprio, ma vuoi soffrire?
0: Ma tu dove abiti, scusami? Abiti in campagna, quindi puoi scegliere il parcheggio sotto la Querce, o a Roma, dove un parcheggio anche sotto il sole lo baci in terra come il Papa quando atterra?
1: La seconda.
0: E allora, chiaro che se trovo la macchina a 50 gradi è perché non ho trovato di meglio.
1: Il parasole?
0: Parasole, in effetti me l'hanno suggerito, e ringrazio anche chi me lo dice costantemente, ma mi dimentico sempre. Lo sai perché? Perché mi sa di tamarrata enorme. Ma di
1: tamarrata anni 90, peraltro.
0: Sì, perché sali in macchina e metti un pezzo degli 883 a tutto volume, o forse di ultimo, gli 883 no, scusami, scusa Max.
1: No, e soprattutto scusa Fausto, che è venuto a parlarci della filosofia degli 883, Fausto Lammoglia.
0: Lo sai, esatto, così. O forse metti Fabrizio Moro, togli il ventaglio, lo metti a tutto volume.
1: La canzone del mio cuore.
0: Questa ti piace?
1: Sì, moltissimo.
0: Bene, aveva iniziato bene e purtroppo, come sempre,
1: i grandi amori finiscono così.
0: Non ho io, Flaminia, c'è niente da fare.

0: Portami via.
1: Portami via Fabrizio Moro. Scopro solo adesso, durante l'ascolto della canzone, che Flaminia Bolzano, ospite di Sottovoce di Marzullo, alla domanda, sapete che c'è la brava, molto bene.
2: Eccola.
1: Come si chiama la pianista? Mi dimentico sempre.
2: Mi pare Giovanna di nome.
1: Giovanna, brava. Giovanna che suona, no, il pezzo della vita.
2: Peraltro.
1: E tu che cosa hai portato?
2: No, vabbè, non
1: questa canzone qua,
2: il pezzo
1: Fabrizio
2: della vita,
1: Moro.
2: Però ho portato Portami via, sì. Beh. E mi sono, guarda, anche leggermente commossa.
1: Davvero?
2: Un pochino sì, perché era
1: Lacrimone.
2: Anche un momento molto intenso di vita e devo dire, tra l'altro, Sottovoce è veramente un bel programma. Io l'ho sempre seguito per le interviste delle tante persone che si sono avvicendate. Comunque sì, ho portato Portami via.
1: Quindi hai risposto alla domanda, la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio.
2: No, mi sono fatta una domanda e mi sono data una risposta.
1: E qual è stata? Facci sapere.
2: Dobbiamo,
1: sì,
2: posso dire.
1: Poi si va in pubblicità.
2: La mia domanda era quale vorrei che fosse il motore che mi spinge avanti nella vita e il desiderio. Questa è stata la mia risposta.
1: Possiamo andare in pubblicità, grazie.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: del role model Joy. A proposito di model, di model, are you a model? Molto, molto spesso, no? Vengono fermate le ragazze dai discount, anche a te avranno
1: una
0: chiesto.
1: Top model.
0: Esatto. E, vedevo due giorni fa su in rete le foto della figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, il cognome del padre, marito di Cindy Crawford, top model appunto anni 80-90, quando le top model non avevano cognomi, come i concorrenti di un reality.
1: C'era
0: Cindy,
1: Naomi, Linda, Claudia,
0: Christy.
1: Chi era la tua preferita?
0: Christy Tarlington. No, Cindy Crawford, ma stai scherzando. Il neo, bellissima.
1: C'era anche Elle Macpherson che era bellissima.
0: Sì, The Body non a caso, Body. L'australiana. Poi c'era la tedesca, Claudia Schiffer, la bambolona, che però a me non ha mai smosso. La vidi anche
1: è
0: in un film.
1: Quando le fidanzate ti dicono ah, cosa stai guardando? Niente de che.
0: Niente de che. Ma tiro, Claudia Schiffer, una perticona. Però non aveva quell'allure delle altre che abbiamo citato, Christy Tarlington, poi c'era la francese che aveva sposato il figlio di Johnny Hallyday, Estelle, bellissima, tutte disseminate nei video di George Michael, o Freedom o Too Funky, perché Too Funky è proprio una filata di moda dove lui fa il regista e si vede solo nell'ultima inquadratura. Hey George, would you shut up with the radio, yo? I'm trying to get a sleep. Questo è il finale di quella canzone Too Funky, meravigliosa del 92.
1: Wow.
0: Allora, avremmo dovuto parlare dei circoletti romani, ma se io parlo di George Michael e poi ci metto circoletto romano, poi mi sento male.
1: Sì, diciamo che le mele, le pere, ma facciamo
0: allora,
1: un melting pot.
0: Aspetta. Arriva precisa la canzone di Zucchero, Diavolo in me, e dopo parliamo dei diavoletti che circolano per
1: per i circoletti.
0: Esatto, prego.

0: Diavolo in me, oro, incenso e
1: birra.
0: Molto bene, preparata anche sulla musica Flaminia Bolzano insieme a Cervelli con voi sino alle 10.30, zucchero. E a proposito di birra, grazie a Lorenzo Lucidi che tra l'altro ci regala ogni giorno musica fantastica.
1: E gli mandiamo proprio un grande abbraccio a Lollo.
0: Lollo Rollo che dal reparto musica però mi manda anche una foto con tre top model Fashion Café. Ricorderete i Fashion Café aperti dalle top model degli anni 80-90, Claudia Schiffer, Naomi Noemi è cascata dal palco.
1: Corina, mandiamo un saluto anche
0: bocca
1: a Noemi.
0: Bocca al lupo, E io mai li confondo sempre, Naomi e Noemi, ma i nomi, ovvio. E poi c'è El McPherson. Ci segnalano anche Len Christensen.
1: Esatto,
0: certo.
1: E Linda Evangelista che avevamo nominato e che peraltro è la mia preferita.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Allora, lei purtroppo ha avuto, sai, non pochi problemi con la chirurgia, no, ma credo Botox più che gli effetti, le conseguenze di un uso di punturine proprio che l'ha sfigurata praticamente, ha fatto caso, non so come sia andata, però all'epoca erano davvero delle star come star del rock, non a caso molte si fidanzarono, Linda Evangelista con il portiere della Francia campione del mondo tra gli altri, cioè
1: non la sapevo.
0: Barthez, poi con l'investigatore di Twin Peaks è stata a lungo, Cal McLaughlin. Sì?
1: Ma sei informatissimo sulle relazioni.
0: Ne vuoi un'altra? Helen Christensen. E qui purtroppo nascono i problemi per il cantante dell'INXS, Michael Hutchence, storia d'amore tra loro bellissima. Sono a Copenaghen in una pausa del tour suo e del lavoro di lei, che è sempre in giro per il mondo per sfilate e foto. Vengono aggrediti da malviventi per le strade di Copenaghen, in bicicletta erano, lui batte la testa e di lì inizia una lenta e inesorabile discesa perché non ha più la lucidità di un tempo e poi viene trovato morto in un albergo a Bangkok in circostanze ancora tutte da chiarire, gioco erotico o suicidio, però tra loro finirà proprio a causa di questo incidente. Se c'è un bellissimo documentario dedicato all'INXS che parla di questa vicenda accaduta nella Danimarca degli anni 90 che cambiò proprio l'esistenza e la carriera di Michael Hutchence.
1: Una vicenda molto noir,
0: infatti io ci avrei fatto, fossi stato te, un capitoletto, fai le storie nere del rock, ce ne sono tantissime, hanno già fatti i libri credo.
1: Ma sai che non è escluso, però ho bisogno di qualcuno che mi racconti invece la parte musicale, quindi se dovessi farlo forse.
0: Beh, ci sono già lì ancora i risolti sulle star,
1: ci serve un cervello.
0: Jim Morrison, vogliamo parlarne?
1: Tupac anche.
0: Tupac,
1: ci racconta.
0: Notorious B.I.G. East e West, l'hip hop che si fronteggia a colpi d'arma da fuoco.
1: Sid Vicious e Nancy Spangen. Ne abbiamo. È
0: Prepara.
1: Stato pensato.
0: Facciamo una rubrichetta invece dei film da recuperare. I gialli della storia del rock. Ah, non è un paese per giovani, che non esiste più. Infatti, vado al massimo.
1: Però salutiamo anche.

0: Not for the lack of trying, non certo perché mi è mancato il coraggio, più o meno si può tradurre così.
1: Esatto.
0: Io ci ho provato.
1: Manco alla fortuna, non il valore.
0: Esatto. Aaron, che è anche un nome di un personaggio di Pokémon, non sbaglio.
1: Non lo so, però Aaron mi fa pensare, sai, a quella romanità dove magari il cane è il monossoide, capito? Gli fai Aaron, Kevin, queste sì. cose un po' così.
0: No, scusa, nel Marchese del Grillo non c'era Aaron e Piperno.
1: Era Aaron e Piperno, no. L'ebanista, certamente. Quello a cui era stata commissionata la boiserie mai pagata dal Marchese. Ma a Roma succedono,
0: sì. A Roma purtroppo se non fai parte del circoletto non si va da nessuna parte. L'aveva detto anche scherzando a Belve, ma mica più di tanto. Sono uscita dal circoletto, no? La Michela Ramazzotti. Quando...
1: Però lei era la moglie del socio.
0: Presidente, altro che. Ha detto, ora mi hanno tolto anche la tessera. E la tessera è necessaria, si sa, molti circoli, soprattutto di Roma Nord, si tessono alleanze, strategie, che non necessariamente riguardano l'attività del circolo, cioè un torneo di padel, tennis e calcetto, anche quello. Però, come mi dicevano gli amici ben introdotti nel mio inizio soggiorno romano, dice: guarda, prima di andare a chiedere il rinnovo del contratto, guarda se ti iscrivi a un circolo, perché magari è così, ma senza malizia, semplicemente perché instauri amicizie e ti fai conoscere meglio.
1: Ma ad uno in particolare?
0: Beh, quello è impossibile se non hai una disponibilità e soprattutto qualcuno che ti presenta. Sto parlando del circolo Aniene, Canottieri Aniene, dove il presidente onorario è Giovanni Malagò, che è presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, socio è anche Roberto Mancini. Per entrare ti deve presentare una persona che, come dire, allo studio 54 ti selezionano perché sei vestito bene, ma è serratissima la questione. Quindi o ti presentano e versi così a fondo perduto 30.000 euro e poi c'è una quota annuale di 4.000. Ma è per molti, ma non per tutti. Si sa che nei circoli poi c'è questa competizione serrata, no? Tra squadre di calcetto, di padel, quindi pur di vincere il torneo si mettono in squadra ex professionisti. Vedi, Roberto Mancini casualmente CT della nazionale e casualmente all'Aniene, che nella finale mi segna quanti gol?
1: 5.
0: Sì. E Malagò che ha fatto?
1: Ha applaudito.
0: No, ha preso un palo. Chi ha fatto palo? Giovanni Malagò.
1: Diciamo che la Coppa Canottieri in generale, che sì. Appunto di tutti i circoli sul Tevere, è un po' come la Coppa Cobra.
0: Ma infatti, ora le divise sono bellissime, l'hai vista le divise?
1: Gialle e blu,
0: gialle
1: colori
0: blu
1: sociali.
0: Del trifoglio, non di una marchetta così che trovi sui banchi del mercato, con tanto di adesivo da mettere sul cruscotto, perché al semaforo non vuoi far vedere che sei del circolo Aniene.
1: Serve per l'accesso
0: 30.000 ho versato.
1: No, quello serve per l'accesso al parcheggio.
0: Ok, perfetto. Tu stai diventando perché ci sei stata?
1: Certo.
0: Comunque, non stiamo mettendo, si sta scherzando. Certo, aiuta. Magari se invece di fare il gioco dell'oca si andava direttamente dopo la finale del calcetto, dice,
1: Roberto,
0: perché ti fa girare un panchina invece di no?
1: Perché doveva fare la Coppa Canottieri.
0: Solo al risultato acquisito, allora va bene. Comunque, le storie d'amore fanno giri lunghissimi. Se la fidanzata hai sbagliato, puoi anche tornare a chiedere scusa. E così è accaduto. E tutti i salmi finiscono in gloria con il messaggino di Donnarumma, che ha sigillato perfettamente Donnarumma.
1: Che ha scritto Gigio Donnarumma?
0: Ha mandato un messaggio a Malagò dicendo: parlo a nome della nazionale, in quanto capitano, siamo tutti contenti che sia stato nominato.
1: E andiamo tutti a mangiare la pizza.
0: Bene. Ci fermiamo qua?
1: Ma direi di sì.
0: C'è un po' di pubblicità.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: finale con Spunta la luna dal monte, un po' di Tazenda, no? Senti un po' che pezzo quello con Gianluca Bertoli. E questa era Parlare d'amore, era Saif insieme a Bresh, e parliamo di uscite cinematografiche, perché sta spopolando l'Odissea, ma occhio, perché oggi esce il nuovo capitolo legato al... ieri è uscito, sì, a Spider-Man, Brand New Day. C'è un amico che abbiamo al telefono, vado al massimo, alle 9.37 su Radio 2, che doppia Tom Holland, quindi è presente come Telemaco nell'Odissea ed è presente come l'uomo ragno nel nuovo episodio.
1: Un amico ubiquo.
0: Esatto. Alex Polidori, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Ciao Alex, benvenuto.
0: Comunque vada, sarà un successo citando...
1: Beh, uno già è stato.
0: Sì.
2: È un bel mese, è un bel periodo.
0: È un bel periodo.
2: Ci sono, insomma, si può passare da una sala all'altra del cinema e ascoltarmi. Spero che la gente non si stufi, però.
0: No, no. Comunque fa un effetto sentire l'uomo ragno a Radio 2, è pazzesco. Anche Telemaco, insomma, decidete voi il registro, che è fantastico.
1: No, beh, Telemaco, insomma, ci piace. Ma ci racconti qualcosa in più sulla professione del doppiaggio, perché è una cosa super affascinante. Cioè, finalmente un qualcosa che privilegia la voce oltre lo sguardo, un po' come la radio, eh?
0: Da sì.
2: Beh, sì, è molto, c'è molto in comune. Noi siamo attori che sono chiamati a trasmettere emozioni solo attraverso la voce, ma soprattutto siamo chiamati a incollarci su un altro attore che ha fatto un'interpretazione, quindi è un doppio lavoro, diciamo, un doppio lavoro recitativo, perché c'è un attore che ha interpretato il personaggio a proprio gusto, insomma, secondo il proprio modo, e noi dobbiamo andare a ricalcare l'interpretazione originale di un attore che recita in un'altra lingua e che fa un personaggio. Quindi è molto complicato, è molto specifico, e insomma, io ho iniziato da bambino, da piccolissimo, a 5 anni, quando ne avevo 7 ho fatto Nemo. E insomma,
0: eri tu il pesciolino?
2: Sì, ero io.
0: Quello solo con una pinna, sì, amore,
2: esatto,
0: tesoro.
2: Esatto, una pinna fortunata.
1: Senti, ma qual è stato, anni. Alex, scusami, il personaggio che ti è, sì, o l'attore che ti è piaciuto di più doppiare?
0: Timothée.
2: Beh, sì, diciamo i due che sono in voga adesso sono Tom Holland e Timothée Chalamet, mi dà un sacco di soddisfazioni. Tom Holland più che altro mi piace molto, ma ovviamente perché fa Spider-Man, quindi ti avvicina molto al pubblico, piace tanto ai bambini, è un personaggio che comunque, no, è così iconico, così popolare. Però Chalamet mi ha dato tanta possibilità di spaziare da Dune, Marty Supreme, Wonka, sì, insomma, Chiamami col tuo nome, tantissimi film molto diversi in cui ha fatto, insomma, interpretazioni particolari, quindi mi dà sempre tanta soddisfazione doppiare lui, sicuramente, a livello recitativo proprio.
0: Alex, curiosità, molti attori non amano rivedersi sul grande schermo, tu vai a risentirti al cinema?
2: Allora sì, io vado a risentirmi perché molte volte, vabbè, sono curioso sicuramente di

0: spiegano un po' di cose, ma poi vediamo scena per scena e doppiamo, quindi è molto frammentata l'esperienza, per cui c'è bisogno di andarla a rivedere e di mettere insieme un po' i pezzi del puzzle. Poi a livello anche di autocritica, ecco, c'è un bel, un po' tutti i doppiatori, credo tutti gli artisti, secondo me, poi risentendosi, rivedendo i propri lavori, hanno sempre qualcosa, no, che vorrebbero migliorare. Io sono un po' uno di quelli, nel senso che mi ascolto, sono spesso soddisfatto, però trovo sempre qualche pelo nell'uovo e qualcosa che avrei potuto fare meglio, ma questo penso che aiuti poi a migliorare nel tempo, quindi
1: Beh, certo.
0: Mi piace. Sicuramente alla prima visione non me lo godo tanto il film, ma sto lì a riascoltarmi e basta, poi dopo magari alla seconda comincio a guardare il film e basta.
1: Allora, anche questa è un'intervista come il doppiaggio frammentata, perché le nostre chiacchiere sono intervallate dalla musica, caro Alex, quindi rimani con noi perché continuiamo a parlare dell'Uomo Ragno e non solo, del fantastico mondo del doppiaggio, intanto un capolavoro anni 80, Catherine and the Waves, Walking on the Sunshine.

0: Che è una canzone datata allo Sui Vinci dall'inizio, perché lei è tutta eccitata ad andare a controllare nella cassetta della posta se è arrivata una lettera d'amore. Amore mio, Catherine and the Waves, Walking on the Sunshine. Adesso nella cassetta della posta arrivano solo bollette,
1: cartelle,
0: lettere d'amore.
1: Esattoriali, Caterina, sei una di noi.
0: Sì, adesso controlla if there is una fine, una multa. Alex Polidori con noi, il doppiatore di Tom Holland, quindi nelle sale in due modalità e con sale stracolme, strapiene, tutto esaurito: l'Odissea, Telemaco, l'Uomo Ragno, appunto Parker. Con Parker, sai, mi viene in mente, cioè il nome di l'Uomo Ragno è Parker.
1: Sai che sarei a corsa in tuo aiuto,
0: Peter Parker. Peter Parker. Senti, delle tante battute dell'Uomo Ragno, ce n'è una che hai fatto tu e ti è rimasta nel cuore, al di là di grandi poteri, grande responsabilità?
2: Ma diciamo che secondo me le, diciamo, quelle mi sono rimaste più impresse e che mi hanno emozionato di più sono quelle purtroppo che ricalcano un po' i drammi di questo Peter Parker nei vari film, perché lui perde varie persone importanti per lui, quindi le scene diciamo quelle un po' più drammatiche sono quelle che poi mi hanno detto anche tante persone che hanno riscosso, no, più successo e emozioni.

0: emozione, mm. c'è qualcuno che mi ha detto che si è commosso dicendo magari cioè in uno dei film degli Avengers cioè appunto abbiamo vinto signor Stark, abbiamo vinto, ce l'ha fatta signore, e poi purtroppo Tony Stark ci lascia, non è uno spoiler perché sono stati tanti anni e quindi insomma queste battute, quelle un po' più tragiche, sono quelle un po' più complesse, anche quelle che rimangono, anche se ovviamente adoro pure quando fa un po' lo Spider-Man di quartiere, no? Quindi fa un po' il vigilante della città, a volte con scarsi risultati inizialmente nei primi film, è molto divertente.
1: Sì. Alex, ma come ti prepari per doppiare, per interpretare un personaggio? Cioè vai un po' più sull'attore, sul contesto, hai qualche, chiamiamolo così, trucco particolare?
0: Ma guarda, è molto anche istintivo il tutto, anche perché appunto non abbiamo modo di prepararci prima il personaggio, diciamo quando sono cose così importanti ovviamente sappiamo cosa stiamo andando a fare, ma molte volte veramente capita di entrare in sala e ci viene spiegato al momento cosa succede, cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo doppiare, quindi è tutto insomma una cosa molto immediata, un'immedesimazione immediata. Abbiamo però ovviamente lo spartito, mi piace dire, dell'attore originale, che ti diciamo che va un po' ricalcato, risuonato, no? Cioè lui fa un'interpretazione, noi andiamo a ricalcare un po' quello che lui fa con la nostra personalità, un pochino ovviamente il nostro timbro, ci mettiamo un minimo del nostro, ma deve essere molto fedele all'originale perché non va tradita la versione originale. Quindi la cosa più importante da fare è ascoltare molto bene, avere tanto orecchio per ascoltare proprio i toni dell'attore originale, l'emissione vocale, e ovviamente incollarci molto alla faccia, gli occhi sono molto importanti da seguire, i gesti. Quindi la cosa molto importante è incollarsi. La preparazione proprio del personaggio a livello emotivo non c'è il tempo di farla, però la fai un po' nell'immediatezza, ovviamente facendo poi vari tentativi, abbiamo la possibilità di rifare le battute anche tante volte. Ti dico, in questo film cioè, mi è ritornato in mente, ieri l'ho rivisto, quello di Spider-Man, c'è una frase in cui dico entrambi, questo entrambi credo di averlo rifatto 30 volte, perché non veniva mai esattamente, che erano molto... è una battuta molto importante, anche se sembra una parola molto breve, è un momento importante e l'ho rifatta veramente tante volte perché trovavamo proprio la sfumatura per farlo bene in maniera efficace.
1: Non è una sciocchezza, una parola, e soprattutto il tono utilizzato cambia non solo il senso di una frase, ma il senso di una storia a volte, quindi insomma.
0: Poi molte volte nelle battute molto brevi è anche molto più difficile riuscire a mettere tutto, no? In un sì, in un no, magari c'è un mondo dietro, magari in un monologo uno pensa sia molto più difficile, però hai molti più appigli, hai delle frasi lunghe dove poter esprimere le emozioni, su delle piccole frasi solo con la voce è molto complicato.
2: Sì, anche perché immagino nella traduzione uno debba stare attento anche al movimento delle labbra, perché entrambi in inglese è both,
0: certo,
2: entrambi
0: è proprio,
2: both non collima con il lip sync, no?
0: No, in effetti non troppo, però non c'è un altro modo per farlo e in realtà si tende a l'occhio umano un minimo dovrebbe riuscire a, cioè non vede troppo la chiusura della labiale, della B, del bot, entrambi arriva un po' dopo, ma c'è. Quindi diciamo noi attacchiamo quasi sul fiato prima di dire la parola a volte, insomma, cioè, per cercare di far quadrare tutto, però sì, il lip sync è importantissimo e insomma ci scontriamo molto con le lunghezze delle battute e soprattutto il ritmo interno quando loro chiudono la bocca, chiudono le labbra quando dicono la M, la B, la P, noi dobbiamo metterci delle parole che ci stiano bene, insomma, che abbiano delle chiusure, quindi c'è un lavoro di adattamento prima di entrare in sala molto, molto importante, che poi viene un po' corretto in sala durante la recitazione.
1: Ma questo discorso del lip sync, scusate, sto facendo un po' di disastri, mi apre il link con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché molto spesso noi abbiamo visto appunto i video doppiati con l'intelligenza artificiale e proprio questo aspetto ci faceva magari a volte capire che si tratta di un fake. Cosa ne pensi però e quanto secondo te quelli insomma, ci sono pro o contro sull'uso della I nel doppiaggio?
0: Ma allora, diciamo che per adesso su tutti i prodotti audiovisivi che andiamo a doppiare noi, le cose recitate che vanno proprio in onda, ok, su piattaforme, al cinema, in TV, ancora non ci ha intaccato veramente questa minaccia. C'è questo spettro nell'aria, però sta colpendo un pochino di più i social, il web, un po' una parte della pubblicità, quelle che vanno soprattutto sempre sul web, non tanto TV, magari potrebbe intaccare presto anche documentari, tutto quello che è un po' più neutro, meno recitato, è più facile che possa essere insomma riprodotto l'intelligenza artificiale, perché appunto c'è meno emozione e quindi già riesce a replicare queste cose qui. E ovviamente diciamo che purtroppo si può fermare poco, stanno regolamentando alcune cose, non solo in Italia, ma le associazioni di categoria un po' di tutti i paesi si stanno un po' muovendo. Però ecco, diciamo che è un
2: saltato. Allora, lo recupereremo, tanto ci sono ancora due o tre domande da... Peccato, perché volevo fargli annunciare Aiello con la voce dell'uomo ragno sotto sotto. Poi lo recuperiamo, va bene, facciamo fare il prossimo annuncio. Eccolo qua, Aiello, con la voce dei cervelli, voglio dire.

0: Sei tu, Aiello, bene, sotto sotto, 9.53. Alex Polidori, il doppiatore di Tom Holland nelle sale, era caduta la linea. L'ultima chiacchierata.
1: Ci hai lasciato proprio lì appesi.
0: Esatto, si parlava di intelligenza.
2: Sì, intelligenza artificiale, esatto. Voleva subentrare, capito?
0: Ma
1: la linea. Ma noi resistiamo.
0: Esatto, in un prossimo futuro l'intelligenza, mettiamo uno scenario apocalittico, fosse capace di riprodurre una voce, cosa continuerebbe ad essere insostituibile per in un doppiaggio secondo te?
2: Beh,
0: Alex,
2: ovviamente il cuore, nel senso che quello che molti poi magari alcuni non si rendono conto è che appunto non siamo solo delle voci sovrapposte, ma andiamo lì proprio a recitare e cerchiamo di mettere tutto il cuore, l'emozione, una scena di pianto ad esempio, come vi dicevo prima, una scena con delle emozioni reali, riprodurle in maniera artificiale secondo me si sentirà sempre. Poi magari chissà, tra un po' di anni potrebbe migliorare così tanto che sarà difficile da distinguere, però in qualche modo secondo me un minimo rimarrà la differenza, perché l'imprecisione di una scena magari, no? Con la voce rotta dal pianto, la bocca impastata dalle lacrime, per dire adesso, no? Ma non solo ovviamente, però questa emozione è la prima che mi viene in mente, più difficilmente riproducibile.
0: Infatti,
2: perché è quella più umana, più interna, profonda.
0: La domanda è conseguente a quello che hai appena detto. Se l'attore ha il set a disposizione, è un attore e il collega per magari sfogare la propria rabbia, il proprio disappunto, ma piangere sul leggio, davvero devi andare a cercare risorse che sono mica tanto replicabili facilmente?
2: Sì, è vero, ma per non parlare di scene magari d'azione, scene molto mosse, no? Per esempio, anche sullo stesso Spider-Man ci sono un sacco di scene dove lui parla mentre dondola tra i palazzi, praticamente, o combatte. Quindi lì riuscire a farlo fermi davanti a un microfono, in una sala buia, insomma, da solo, parlando quasi e rispondendosi da solo, non è sicuramente facile, però sviluppi un qualcosa per riprodurre il tutto.
1: È
2: no?
1: uno sforzo cognitivo notevole, perché tu devi immaginare quella cosa. Tu prima, mentre dicevi dondola, automaticamente la cosa è quella di cercare di spostare le spalle, quindi mentre tu doppi ti proietti mentalmente in quello, ergo quando finisci un turno praticamente sei drenato, stanco, come se avessi corso la maratona di New York.
2: Sì, guarda, è vero, sicuramente psicologicamente, ma a volte anche fisicamente, anche vocalmente è provante. Magari più che altro in un giorno puoi fare anche più personaggi diversi, perché noi viviamo la giornata in turni di doppiaggio e può capitare che in quel periodo fai più lavorazioni, quindi passi da fare il cartone animato, poi sei un supereroe, poi subito dopo 2 ore sei il serial killer, quindi
0: dire,
2: anche a livello emotivo, puoi fare anche personaggi molto tosti, molto lontani da te. E quindi è divertente sicuramente, anche terapeutico forse, perché puoi vivere più vite e sfogarti un po', però è anche, ovviamente, torni a casa che non sai più chi sei, cominci a delirare un po'.
0: Magari ti dicono come a Michael Jackson, nel film Michael si vede lui che si muove mentre registra la Motown, no? Dice: Michael, devi rimanere fermo perché si sente che ti stai muovendo davanti al microfono. Lui non riesce a star fermo perché batte il ritmo con i piedini. Tesoro.
2: Difficile. Noi dobbiamo stare abbastanza, muoverci, ma non troppo, perché se no si sente.
1: Vieni qui, vai lì, quelle indicazioni che davano le mamme o le nonne di una volta. Comunque tutto meraviglioso, ma anche altamente confusivo, mi rendo conto.
0: Sì. Alex, l'ultima cosa: se tu avessi a disposizione un qualsiasi personaggio della storia del cinema, senza limiti, vai dagli anni 10 del 1900, anzi no, dopo il muto, perché prima mica si doppiava, dagli anni 30 in poi, dal sonoro in poi, chi sceglieresti? Chi vorresti doppiare nella storia del cinema?
2: Allora, devo dire che con Spider-Man già mi sono levato il supereroe più figo, secondo me. Però, al di là di questo, allora, a me uno dei miei film preferiti di sempre è Matrix. Quindi,
0: Neo.
2: Poi ha anche a che fare un po' con questa cosa un po' distopica, di cui stavamo parlando prima, intelligenze artificiali varie, ed è già bello datato, degli anni primi 2000, 99 addirittura. Quindi sì, Neo è un personaggio che mi è sempre piaciuto tanto, ovviamente non mi reputo giusto per neanche adesso ancora, no? Mi reputerei giusto per doppiarlo, l'ha doppiato Luca Ward, che hanno riso in quel film, e quindi mi piace tantissimo, è un personaggio che adoro. E poi invece più sui sul mondo animato, io sono un grande fan di Dragon Ball. Da quando sono piccolo avrei sempre voluto doppiare il figlio di Goku, Gohan. Se un giorno faranno una rivisitazione, chissà, live action, Alex, nel mio sogno, ancora forse a realizzare.
1: Chiamate Alex Polidori, ti sei candidato.
0: Esatto. Dragon Ball. Grazie Alex, è veramente un piacere. Passa a trovarci in studio perché così poi ti facciamo fare annunci che diventeranno poi permanenti per tutte le volte che passerà quella canzone. Grazie.
2: Gli annunci da Spider-Man.
0: Bravo, bravo. Potresti farla anche al telefono, però vogliamo farlo? È Chris De Sarandi.
2: Volentieri, volentieri.
0: Lui è Chris De Sarandi, è Good Old Days. Su Radio 2, così.
2: Aspetta, non ho capito l'artista, scusa, perché si è
0: Vogliamo
2: male.
0: Cambiamo, mettiamo un italiano, che così bene, allora Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. L'uomo ragno.
2: Ok, perfetto.
0: Ci vuole l'uomo ragno qui.
2: Ciao ragazzi, sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, e adesso Costiera Amalfitana con Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa. Ciao, a presto, ci vediamo al cinema. Woohoo!

0: La costiera amalfitana, Rovazia, Risa, Nino D'Angelo con video, se l'avete visto sul canale 202, la nostra rete sulla visual, sulla digitale terrestre, la visual radio, è un omaggio anche un jeans e una maglietta e il balletto spalle in avanti, leggermente chinati verso il prossimo, non all'indietro ma appunto in avanti. Nino D'Angelo che avete visto, se lo seguite sui social, io sì, ieri o l'altro ieri ha fatto di nuovo la proposta di matrimonio alla sua moglie con cui è sposato da credo più di 40 anni e si è messo in ginocchio, ha tirato fuori dalla confezione, dalla cosa, come si chiama?
1: Hai contenitore. Fatto come Michael Jackson.
0: Sì, ho battuto sul microfono e ha detto devo sposare ancora lei, dice domanda bellissima, scena fantastica che ho commentato con un cuoricino, ogni tanto commento come
1: perché
0: gli
1: sei un cuore di panna, oh, cervelli.
0: Ieri abbiamo parlato di un duo, adesso c'è il disco tormentone e questo è il vero tormentone perché è l'Eurodance anni 90, abbiamo messo gli Snap, abbiamo messo Hathaway, ma la trilogia 91, 92, anzi in realtà sono quattro, quindi tetra, 91 Gypsy Woman, Pistola Waters, 92
1: era Snap,
0: brava, 93 il tuo amico Hathaway, nel 94 ci sono solo loro due perché è un duo. Francoforte è il quartier generale dell'Eurodance. Gli Snap da lì decollano, ricordi che Rhythm is a Dancer viene testata nelle discoteche di Francoforte perché non erano certi del pezzo, pensa che modestia, però è vero che prima che esca una canzone che ne sai che destino avrà, mica si può prevedere se verrà celebrata o meno. Nel 94 questo Frank Farian, che è una sorta di iperproduttore che negli anni 70-80 ha comandato la musica dell'Eurodance e non solo, i Boney M sono la loro creatura, la sua creatura, i Milli Vanilli, che ricorderete un duo che metteva sul palco due ballerini di bell'aspetto, anzi di gradevolissimo aspetto, saraceni bellissimi, oddio, con Galino di Stru vinsero anche un Grammy, poi venne fuori che loro prestavano semplicemente il corpo e in studio di registrazione andavano altri, quindi vennero decapitati, nel senso tolti tutti gli allori, i premi, uno purtroppo si suicida dei due perché non ce la fece a reggere questa figuraccia. Però Frank Farian continua e scopre questi due talenti, una ragazza americana che era arrivata in Germania per cercare fortuna e un ragazzo che aveva la passione dell'hip hop, che lavorava, che era in realtà un militare in una base americana, nato in Germania. Li mette insieme e viene fuori questa canzone che conquista. A te ti piace?
1: Sì, da morire, io sono Invisibilio.
0: La canzone Tamarra, è veramente Tamarra, grezza, che però... quando l'estate è così,
1: apri il finestrino, giri proprio la rondellina del volume e la metti alta, alta, alta.
0: E allora, quando si superano i 36 gradi, vale tutto. Anche una canzone Tamarra che ti fa perdere il refrigerio dell'aria condizionata perché vanno abbassati i finestrini e sparata così. Sui.

0: Ma meraviglia vera. Sweet Dreams è ritrovata, se vi piace le rodenze, poi sono gusti. La Bush, che l'anno dopo bissarono con Be My Lover, poi purtroppo nel 2001 Melanie Thornton, la voce femminile, perisce in un incidente aereo, un volo notturno, era reduce da una serata promozionale con un volo vicino, credo, a Zurigo, l'aereo precipitò. E però la Bush hanno proseguito la loro carriera, ma senza replicare questi successi, uno dei quali appunto il Sweet Dreams, l'abbiamo ritrovato per i tormentoni a Vado al Massimo alle 10:09 su Radio 2. Salutato l'Eurodance, si va proprio da tutt'altra parte, canzone d'autore, e che canzone, perché abbiamo con noi in studio Niccolò Agliardi, scrittore, autore, cantante e funambolo ti definirei. Buongiorno Niccolò.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie.
2: Ciao Niccolò, benvenuto.
1: Ciao Flaminia, ciao Max.
2: Funambolo,
1: grazie.
2: Della parola.
0: Sì. Vero artista. Diderot diceva: se tu leggi il vocabolario hai letto tutti i libri, perché dall'A alla Z c'è tutto.
1: Vero, tu però letti, vi spiace abbassare l'asticella delle aspettative, per
0: ok, vabbè, allora
2: no, allora io parto subito con la mia, sì, curiosità, che avvicina le mie passioni. Niccolò è laureato in letteratura italiana, ma la tua tesi è stata sui luoghi, diciamo, tra il reale e l'immaginario, nella canzone di Francesco De Gregori. Nasce da dove questa cosa, perché la passione, quali sono i luoghi di De Gregori? Perché il mio sogno, devi sapere, siccome De Gregori è molto legato al quartiere San Lorenzo, era quello di un De Gregori che su un tetto di San Lorenzo, con le lenzuola che sventolano appese sui fili, per stendere i panni, mi canta Rimmel. E allora, wow, a te com'è nata questa cosa?
1: Pigrizia universitaria, diciamo la verità, nel senso, una certa lungaggine sugli studi accademici a un certo punto mi aveva portato a presentare una tesi di laurea in geografia, geografia urbana se non ricordo male, se non che la docente, dopo averle portato 50 pagine più o meno stropicciate e poco sensate di questa mia presunta tesi, mi ha detto: guardi, si ripresenti magari la prossima sessione, perché non ci siamo. E quindi mi è rimasto un po' quel senso di incompiutezza e di mi ci devo rimettere da capo e non c'ho nessuna voglia. Nel frattempo la vita mi aveva portato da tutt'altra parte e incontrai questa docente, devo dire molto illuminata, la mia professoressa di letteratura italiana, con la quale avevo dato l'esame di Dante.
0: Ma siamo all'università di?
1: Lettere moderne all'Università Statale di Milano, parecchi, okay, anni fa. E quindi questa professoressa la incontrai in corridoio e sono stato, devo dire, molto sfacciato, molto impenitente, anche dicendo: professoressa, mi aiuti a laurearmi, perché non so non dove sbattere la testa.
2: Non si arriva a dama.
1: E lei ha detto: di che cosa sei appassionato? E in quel momento io stavo scrivendo le mie prime canzoni, il mio unico faro di uno dei tre fari di riferimento che ho sempre avuto, lume, il maestro era Francesco De Gregori, e quindi l'ho detto: mi piacerebbe tanto parlare di quello, ma non saprei come far coesistere la mia passione per la geografia, per il mondo, per gli spazi, per i luoghi, con le canzoni di Francesco. E lei ha detto: ma insomma, ci pensiamo strada facendo, sarò la tua docente di riferimento. E quindi insieme a lei nei 7-8 mesi successivi ho scritto una cosa importante che tanto mi ha permesso di laurearmi, quindi di portare a casa il famoso pezzo di carta, e poi di cominciare la mia carriera anche con una certa autorevolezza, non so come dire,
0: sì, ecco, ti ha dato una allure.
1: Sì, poi l'ho fatta, ne ho parlato con ne hanno parlato a Francesco, il quale
0: ti ha incontrato?
1: Sì, un paio di, qualche volta ci siamo incontrati, e mi ha detto: ma non c'era nessun bisogno, in pieno stile De Gregoriano.
0: Perché ti sei infilato in questa storia? Quanti luoghi ha percorso nelle sue canzoni? Io ricordo Un bacio da Pompei, ma è prima la sua tesi?
1: Beh, bravo, hai citato una canzone abbastanza
0: bellissima,
1: bella, una delle misconosciute di Francesco. Ma io credo di averne analizzati forse una ventina. Molti sono anche dei luoghi immaginari, nel, certo, senso, c'è la periferia romana sul quel campo di pallone dove Nino sbaglia il rigore, ci sono i tetti di Alice, ma c'è anche il luogo dell'amore senza amore di Rim, insomma, certo, ce ne sono tanti. Ecco, c'è l'America di Buffalo Bill. Non credo di ricordarmeli tutti quelli che ho analizzato, però ogni canzone di Francesco ha proprio un suo paesaggio.
2: Che cosa ci insegna Nino che sbaglia il rigore? Chi è?
1: Ma forse siamo noi, siamo un po' tutti, ma è l'intuizione di Francesco che non serve, cioè nessun errore ci definisce, ecco. E che, come ha ribadito anche recentemente, certo. Insomma, siamo costituiti da tante parti, compresi gli errori.
0: Anzi, gli errori forse aiutano a crescere e forgiarti se ne trai una lezione positiva, come dicono anche nel calcio, Gasperini su tutti: non abbiamo perso, abbiamo imparato. E con questa mini lezione andiamo su Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Poi torniamo con Nicolò Agliarti.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, insieme a Vito Salamanca? 10:17, vado al massimo, con Niccolo Agliardi. Abbiamo parlato della sua tesi, davvero unica, credo, nel suo genere, i luoghi delle canzoni.
2: Tra l'immaginario e il reale, già solo pensare stupendo alla declinazione di posti che non esistono eppure esistono nell'immaginario di tutti quelli che lo hanno ascoltato e anche di qualcuno che non è particolarmente
1: esatto
2: fan.
1: Si fa riferimento a Francesco De Gregori, che tu hai messo nella triade dei tuoi maestri. Gli altri due chi sono, Niccolò?
3: Non fingo e non fatico a nominarli. Direi uno è il professor Vecchioni, per affetto, per stima, per tante cose, per contesto. E l'altro è Ivano Fossati, che rimane nel mio cuore e anche sulla mia pelle, visto che ho un piccolo tatuaggio che porta il titolo di una sua canzone.
1: C'è tempo.
3: Corretto.
1: Direi che non hai sbagliato un colpo. Anzi, se la tesi era su De Gregori, il libro che tu hai scritto qualche tempo fa, edito da Salamanca, è con una conversazione con Roberto Vecchioni prima di essere principi.
3: È così, non so se ho tempo di spiegarlo, provo a farlo in 30 secondi. Tanti anni fa, quando io avevo 20 anni e volevo fare questo mestiere e non pensavo che poi la vita sarebbe stata così generosa con me, cercavo qualcuno che mi aiutasse a fare il cantante, il cantautore, insomma quello era il mio obiettivo, durante appunto i primi anni dell'università. E non sapendo a chi rivolgermi, leggevo il Corriere della Sera e c'era una firma importante che era quella di Mario Luzzatto Fegiz, che era un grande critico del Corriere. E quindi, abitando lui a Milano e avendo io come unico riferimento la mia città e poco altro, non avendo ancora la patente, decisi di presentarmi sotto casa di Mario Luzzatto Fegiz.
1: Come avevi saputo dove abitava?
3: Sugli elenchi telefonici, quelli.
1: E poi Luzzatto Fegiz non è certo il signor Rossi, no?
3: Quelli grossi.
1: Sì, quelli verdi.
2: Esatto. Quelli che non
1: Milano aveva ALMZ. Perché...
3: Corretto. E infatti io mi sbagliai, perché mi sa che forse cercavo Luzzatto Fegiz invece dovevo cercare Fegiz Luzzatto.
1: Quindi
3: sbagliai anche l'alfabeto. Insomma, mi presentai sotto casa sua convinto che sarebbe stato più utile avere una recensione di un disco non ancora realizzato per poi poterlo realizzare. E ovviamente né il portinaio né lui mi fecero entrare in casa, poi ho insistito un pochino e
1: dargli torto.
3: sì, anche perché mi presentai con una tastiera abbastanza ingombrante e ero convinto di poter fare un piccolo live a casa di Fegiz, che ovviamente non mi stava aspettando.
1: No. Ma ti hai portato la clacca anche? No,
3: quello no, insomma, poi avevo a disposizione poche economie. Però riuscii a lasciare a Fegiz un malloppo di testi scritti a mano, all'interno del quale c'era una canzone che si chiamava Istruzioni professore, ma era dedicata a un mio professore di greco latino, insomma, che stimavo ma che non mi stava particolarmente simpatico per i bassi voti che mi dava al liceo. Insomma, il colpo di genio di Fegiz fu il seguente: dovendo recensire un album di Vecchioni, non so come, non so perché, riuscì a trovare questa canzone, appunto, che aveva come titolo Istruzione professore, e lui si convinse che questa canzone era destinata e dedicata al professor Vecchioni e quindi la pubblicò integralmente sul Corriere della Sera.
1: Wow.
3: Era il 1995 e Roberto Vecchioni rispose a questa, diciamo, lettera aperta, che in realtà era un testo di una canzone, con una lettera meravigliosa, e lui era convinto di ovviamente di destinarla a colui che era l'autore di questo piccolo manoscritto un poco più che liceale. Sono passati 30 anni da allora, il professore ha compiuto 2 anni fa 80 anni, io ne compivo 50, e la vita mi ha portato a diventare papà in qualche modo, in maniera un po' singolare e non proprio conforme alla normalità, nel senso che sono diventato un papà affidatario. Mio figlio aveva compiuto 20 anni in quel periodo, e quindi 30 anni di differenza da ciascuno di noi tre, e mi sono permesso di richiamare il professore e di chiedergli se potesse cenare con me e mio figlio quella notte, e lui ha accettato e abbiamo fatto una bellissima conversazione trigenerazionale.
1: Durata tutta la notte?
3: Ma insomma 3 o 4 ore sicuramente.
1: Che bello.
3: e ci siamo raccontati un po' di paure e un po' di felicità, e poi gli ho chiesto il permesso di poterle riportare su carta, e insomma è una delle medaglie che mi porto, insomma, che mi lucido tutti i giorni, perché insomma avere questo privilegio è tanta, tanta roba.
2: Qual è una grande paura e una grande felicità? Lo so che così secca è un po' perentoria.
3: Sulla felicità, aiuto. Allora, una grande paura è insomma non essere all'altezza, e faccio di tutto perché questo insomma in qualche modo mi possa smentire da solo. Mi applico tanto e studio tanto, e la grande felicità è quella di essere vivo, perché insomma essere qua è una botta di culo incredibile.
1: Bravo, hai detto una cosa a cui diamo poco peso, però ogni mattina alzarsi, essere autonomi, indipendenti, in salute, sorridere e uscire, fare le cose anche le più banali, è importantissimo. E non

0: New Guinea e Kings of Convenience accelerati sono questi ragazzi Bausa Magnetic norvegesi.
1: From Norway.
0: Sì. Niccolò Agliardi con noi per chiudere questa puntata, quindi il previsto spazio in cui Jody Alivernini e Simone ci anticipano il tema della puntata non è previsto oggi, ce ne scusiamo con i lettori, come direbbero sui quotidiani quando c'è la
1: con
0: posta.
1: Con gli abbonati,
0: non...
1: con gli amici, anche un po' con Jody e Simone, ci mancheranno oggi.
0: Certo, con gli ascoltatori. Niccolò Agliardi con noi, si è parlato di Vecchioni, De Gregori, della tua, del tuo percorso cantautorale, scrittore, e hai detto anche di Fossati, il terzo nume tutelare, hai c'è tempo tatuato sull'avambraccio, lui l'ha incontrato perché pare non sia proprio facile.
2: Sì, no, persona, vabbè, inutile che lo dica, io sono meravigliosa, educata, garbata e un grande esempio di misura e di contenuti.
0: Essere cantautore oggi in un mondo usa e getta, soprattutto legato agli algoritmi, è più complicato secondo te uscire e farsi spazio rispetto ai tuoi inizi?
2: Ho dovuto scegliere di abbandonare il campionato qualche anno fa perché non mi ci trovavo più, ma non è stato, come dire, scoraggiante, è proprio stato che non avevo quella grammatica per poter partecipare alla nuova industria musicale italiana. Ne sto rientrando adesso con molto piacere perché mi sto divertendo, forse mi sono un po' svestito dei panni dello snob. Negli anni ho fatto molte altre cose, ho raccontato le storie degli altri perché erano secondo me più interessanti, anche perché per molti anni ho raccontato sempre le mie anche attraverso voci altrui, però ecco ci sto rientrando adesso con l'allegria di chi forse non ha più nulla da dimostrare e è difficile, sì, però io credo che ci sia, come diceva Virginia Raggi, sta un po' cambiando il vento, sento che c'è ancora bisogno di parole.
0: Bene.
1: Qual è il significato di questo cambiamento? Perché tu dici ho raccontato le storie degli altri e ho anche raccontato la mia attraverso gli altri, allora qual è il senso di tutto questo?
2: È il senso che siamo in tanti e che non nessuno di noi ha l'esclusiva del dolore, che nessuno di noi, cioè Einstein diceva che ognuno è il centro del proprio universo, il problema è che ce ne sono 8 miliardi di universi, quindi vale la pena entrare in contatto con quanti più possibili perché in genere ci arricchiscono.
1: E il tuo preferito? Qual è l'universo preferito?
2: Quello che ha un contorno di tregua.
1: Oh, che bella parola, tregua. A volte mi piace anche resa, che è un qualcosa che
2: io credo invece... molto alla resa, sì, credo che sia un valore importante effettivamente, perché sai, adesso non ruberò altri secondi preziosi, però penso che siamo tutti abituati a credere che se tu persegui il tuo sogno sempre e ostinatamente allora quel sogno si deve realizzare. Non credo che la vita sia in grado di mantenere questa promessa e quindi ogni tanto alzare le braccia in segno di resa, dire forse quel sogno era sbagliato, mi arrendo perché me ne posso costruire altri, è un buon modo per cominciare una nuova danza.
0: Beh, fantastico.
1: Beh, alziamo
0: Niccolò,
1: le braccia.
0: Veramente grazie per essere stato con noi in questa
2: a voi,
0: terza
2: davvero.
0: Parte di Vado al Massimo. Adesso, come detto, ci sono gli amici Jody e Simone. Prima il GR2, poi Radio 2 Summer Club, il tema che scoprirete dopo il notiziario. Noi torniamo domani alle 9. Grazie per essere stati con noi. Hai un'ultima cosa? Quarto?
1: No, mi servirebbero almeno altre 2 ore, quindi mi taccio e ringraziamo.
0: Grazie,
1: Niccolò.
2: Grazie a voi, vostro ascoltatore.
0: Grazie anche a tutti voi che avete scritto al 3487-300-200, non abbiamo avuto modo di leggere, però apprezziamo e vi diamo appuntamento, come detto, a domani alle 9. Ciao, buona giornata a
1: tutti. Ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. La notte di tensione sul fronte russo-ucraino, un missile da crociera di Mosca ha violato lo spazio aereo polacco durante il massiccio attacco condotto da Mosca contro l'Ucraina. Lo ha riferito il ministro degli esteri ucraino, sottolineando che la Polonia è un paese membro della NATO e che l'episodio rappresenta una violazione dello spazio aereo dell'alleanza. Varsavia in risposta ha fatto decollare i propri caccia per garantire la sicurezza dei cieli polacchi. Nella notte i raid russi hanno colpito diverse città ucraine, il bilancio è di almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Notte ad alta tensione anche sul fronte Stati Uniti-Iran, la Repubblica Islamica contrattacca i raid americani colpendo di nuovo la Giordania, dove tutti i missili sono stati intercettati, ed il Kuwait, dove si segnala un morto, ma vittime ci sono anche in Iran, la corrispondente.
3: I media iraniani danno notizia che raid congiunti Stati Uniti e Arabia Saudita di questa notte hanno colpito anche l'isola di Kashmir, dove ci sarebbero 3 vittime, fra cui un bimbo di 2 anni, e la città meridionale di Abadan, dove secondo l'agenzia di stampa IRNA al momento le squadre di soccorso stanno cercando persone intrappolate sotto le macerie. Nel Golfo Persico dunque incombe una nuova escalation. Nello stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. L'Iran ne vorrebbe il controllo totale, lo ha più volte ribadito durante i colloqui qui con l'Oman, ma Teheran ha anche respinto la proposta degli omaniti di avviare una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto, e questo Teheran non lo vuole. E poi dall'altro canto c'è l'altro stretto, Bab el Mandeb, dove le milizie Houthi hanno già colpito e minacciano la richiesta di pedaggi per l'attraversamento del Mar Rosso. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi, il cui obiettivo è proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le recenti interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
4: Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: L'impatto della guerra sulle borse in Europa, seduta contrastata a Milano, perde lo 0,16%, il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato a $89 al barile, il WTI americano ha superato gli $85. In Italia a dominare l'agenda politica è ancora il tema della sicurezza.
5: Mai più le scene di Chiomonte, dalla maggioranza via libera in commissione all'uso di telecamere con riconoscimento facciale per le forze dell'ordine. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che presenta anche un'altra proposta, l'associazione a delinquere per devastazione e saccheggio, Francesco Filini.
6: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
5: Le opposizioni sulla videosorveglianza parlano di passo verso lo stato di polizia, il Grande Fratello. I progressisti tornano anche sullo sconto carburanti per la segretaria PD Elly Schlein, una presa in giro.
7: Soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
5: Dopo un lungo silenzio torna a parlare Beppe Grillo. I 5 Stelle erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati. Dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie, replica Giuseppe Conte. Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Fate voi. Lucio Bondi, GR2.
2: Quarta ondata di calore sull'Italia, Roma, Firenze e Pianura Padana tra le zone più torride, con temperature che torneranno a toccare i 40 gradi. Oggi sono 3 le città da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno ad 11. E il grande caldo favorisce gli incendi nell'area di Lamezia Terme. In Calabria sono andati in fumo diversi ettari di vegetazione, roghi anche nel resto d'Europa, 90 focolai attivi in Turchia, 3 vigili del fuoco sono morti in Grecia, 2 a Creta, 1 nel Peloponneso. L'isola di Paros è stata fatta sgomberare in via precauzionale. C'è una svolta burocratica per oltre 7 milioni di cittadini. Da oggi le persone che hanno compiuto 70 anni non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della carta d'identità. Le nuove emissioni avranno validità illimitata. La misura introdotta nell'ambito dei decreti di semplificazione del governo punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e ad alleggerire il carico di lavoro per gli uffici di tanti comuni italiani. E poi dal 3 agosto la classica carta d'identità in formato cartaceo cartaceo perde del tutto la validità per l'espatrio, resta valida sul territorio nazionale fino alla data di scadenza naturale indicata sul documento. Oggi è l'Earth Overshot Day, ossia il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse naturali disponibili per quest'anno. Da domani siamo dunque in debito ecologico e cominciamo ad utilizzare le risorse oltre la capacità generativa della Terra.
1: Negli anni 70 questa giornata cadeva a fine novembre o dicembre. Da allora, a causa del sovrasfruttamento delle risorse naturali, si è spostata progressivamente, stabilizzandosi verso la metà dell'anno. In Italia l'Overshoot Day è stato il 3 maggio scorso. Oggi il nostro modello di sviluppo, spiega il WWF, richiede l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, vale a dire una Terra e tre quarti. Ma le soluzioni per invertire la rotta esistono e passano dalle città. Eva Alessi, WWF.
8: Accelerare la transizione energetica aiuterebbe a posticipare l'Overshoot Day di 29 giorni. Estendere la mobilità urbana su una scala più ampia aiuterebbe a posticipare di altri 5 giorni. Mettere insieme la riduzione dello spreco alimentare, una maggiore diffusione di diete a prevalenza vegetale e pratiche agricole sostenibili potrebbe aiutarci a spostare la data di un mese. Se poi raddoppiamo anche la vita dei nostri capi d'abbigliamento, guadagneremo altri 5 giorni.
1: Francesca Romana Ceci, GR2.
2: Linea che va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.

0: Radio 2 Summer Camp.
1: Comunicazione di servizio alla mia famiglia: da questo momento sono impegnata fino alle 12, non posso rispondere al telefono, ho un impegno ormai quotidiano con un certo Simone Calomino. Buongiorno.
2: Ciao Jody, buongiorno, così utilizziamo la radio per le comunicazioni personali adesso.
1: Oggi voglio usare il pubblico per il privato, lo farò fino alle 12, ho vari messaggi da lanciare alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei parenti.
2: Varie iniziative personali,
1: altro che etnografiche.
2: Possiamo prendere parte a queste tue iniziative.
1: Vuoi cominciare dalla colazione di questo mattino, anche stato motivo di litigio?
2: Davvero?
1: Ne vogliamo parlare subito?
2: Ma scusa, no,
1: ne parleremo
2: questo.
1: Più avanti.
2: Ne parliamo dopo.
1: Sì.
2: Va bene. Cara Giodia Livernini, Radio 2 Summer Club, ormai lo sapete, 10:30, 12 tutte le mattine, con questa matta qua che si chiama Giodia Livernini, io che sono Simone Calomino.
1: Ecco lo serio, è la parte seria. E questa la dice lunga.
2: Appunto, figurati tu. Ma noi cominciamo invece con Bruno Mars, On My Soul, qui alla Radio 2 Summer Club. Jody, questa è da ballare tutta, tutta,
1: sì,
2: dall'inizio
1: tutta
2: alla fine, tutta
1: che me lo macchia tutto.
2: Bruno Mars su Radio 2.

0: Mars on my soul, le 10.40 Radio 2 Summer Club con Giorgio Livernini e Simone Calomino. Mo stamattina sto titolo del programma, i conduttori l'abbiamo detti abbastanza, non li diciamo
1: ma non
0: più.
1: Abbiamo detto ancora la regia, che è di Leonardo Cariotti, e alla parte tecnica c'è Mauro Tonini.
0: Molto bene,
1: buongiorno, ben trovati. Ovviamente la luce, il nostro faro, è solo una persona, Valentina Reggiani.
0: Valentina Reggiani, ovviamente, che illumina le nostre notti più oscure. Ma oggi parliamo appunto proprio in un certo senso di notti, sai, ma nel senso

0: Poi avevo in studio Patti Pravo.
1: Beh, proprio però.
0: In persona, Patti Pravo di adesso, attuale, che mi chiedeva: fai la mia imitazione. E io facevo la sua imitazione.
1: E allora a questo punto regalaci
0: Bella idea di tornando. No, non la sapevo fare.
1: E
0: infatti,
1: per fortuna che era un sogno. Meno Se male. Fosse stata realtà, avremmo avuto dei problemi seri.
0: Un incubo.
1: Ah,
0: un
1: amore
0: incubo.
1: Mio, ma mi sogni anche la notte, Simone Calomino.
0: Ti sogno anche, però sogno che non ci sei.
1: Lo so, però questo sogno purtroppo diventerà realtà. Dai, diciamolo, è inutile che ci stiamo girando intorno. Questa è l'ultima settimana di questa accoppiata,
0: sì,
1: ve lo diciamo ancora domani, ma ancora tutta questa mattina fino alle 12, dove istituiamo il club dei sogni.
0: Esatto.
1: Assurdi, premonitori,
0: sogni,
1: onirici sicuro.
0: Quello sicuro.
1: Ma
0: sogni.
1: Premonitori?
0: Ma sogni
1: assurdi?
0: Sogni strani, direi. Sogni strani al 348-7300-200. Diteci quali sono stati i vostri sogni più assurdi, più strani, o che magari si sono anche avverati. Quindi sogni premonitori. Però attenzione, che ci dicono che nessuno in realtà vuole sentire parlare dei tuoi sogni. Cioè, il tuo sogno che tu racconti a me non mi interessa.
1: Beh, allora abbiamo cominciato alla grande,
0: no,
1: la puntata di questa mattina.
0: C'è una regola. La regola aurea è essere brevi. Se uno deve raccontare il sogno, farsi,
1: questo ci
0: insomma.
1: Sta. È un po' come le barzellette.
0: Esatto.
1: Cioè, se le sai raccontare, bene.
0: Sì.
1: Se non le sai raccontare, al massimo brevi.
0: Sì, concise.
1: Ma anche no.
0: Ma anche no, anche dipende. No. Se poi è divertente, uno un po' di tempo in più te lo dedica, secondo me, no?

0: Ricorda sempre, sai, quando andava in radio, appunto.
1: Pochi anni fa. Però tu eri in fasce.
0: Inizio
1: forse
0: ad avere qualche anno anch'io, sto facendo il giro di boa, Jody.
1: Amore, sei sempre giovanissimo e anzi, porti la bandiera dei giovani intelligenti. E questo ci piace tanto.
0: Sti complimenti.
1: No, però è la verità, ragazzi. No, io sono dalla parte dei giovani, lo voglio dichiarare apertamente. Vabbè. Li amo tutti indistintamente. Sì. Sono il nostro futuro, noi dobbiamo puntare sui giovani. Credere sui giovani.
0: Bello.
1: Voglio fare proprio una. Ho detto che oggi uso il pubblico per il privato.
0: Mi è piaciuto questo appello.
1: Lo penso veramente. Bisogna avere fiducia nei giovani.
0: Fiducia. Ma non di fiducia, bensì di sogni. Parliamo oggi al 348-7300-200. Quali sono stati i vostri sogni più assurdi? Perché abbiamo scoperto che in realtà, purtroppo, dimentichiamo il 90% dei sogni che facciamo. Cioè, servirebbero i 5 minuti immediatamente dopo il risveglio da prendersi per scrivere il proprio sogno. Così da non dimenticarlo. Ma che te ne fai? Che te ne fai di questo sottoscritto?
1: Sai, tanti psicologi potrebbero intervenire e dire che comunque la lettura dei sogni parla poi di qualcosa che riguarda il tuo inconscio. Vedi, è un po' la tua vita.
0: Tu sei molto alta, Gio.
1: No,
0: io
1: non sono alta, sono andata per diversi anni dallo psicologo per ovvie ragioni che insomma si vedono, non è che sono così complicate da decifrare e ti dicono cosa hai sognato questa notte? Questo è il punto.
0: Sì, ma ti dico, si può fare anche di meglio, interpreta il sogno, si prendono i numeri e si giocano esattamente come ha fatto la nostra ascoltatrice.
1: Mi sembra più concreto.
0: Senti un po'.
2: Buongiorno. A proposito di sogni, che uno non vuole raccontare sogni, invece il mio collega tempo fa me ne raccontò uno.
0: Sì.
2: E io poi e altri miei colleghi lo abbiamo smorfiato. Sì. Abbiamo fatto quaterna.
0: Quaterna?
1: Attenzione.
2: Però non gliel'abbiamo più detto. Non gliel'abbiamo già detto che avevamo vinto.
0: Perché? Era una cosa carina.
2: Ciao da Nadia.
0: Ciao Nadia. Lui non l'ha mai saputo che ha fatto il sogno premonitore sui numeri del lotto, capito?
1: Anch'io feci solo una volta, sognai dei numeri. Lo dissi a una mia amica che poi mi costrinse a giocarli perché io non ho fatto questa. E li ha voluti giocare anche lei. Ovviamente non abbiamo vinto nulla, nessuna delle due.
0: Ma adesso tu hai detto giovani. Adesso voglio fare subito il giovane vecchio e dire: siete caldi?
1: Ma
0: perché
1: lei
0: sta arrivando Madonna su Radio 2. Danfeteria. Ai ai ai.

0: veramente bellissima la copertina di Una giornata uggiosa, da cui è tratto appunto con il nastro rosa di Lucio Battisti, una strada bagnata, un uomo con l'ombrello, il muso di un'automobile, bellissima, me la ricordo, ce l'ho, quel disco ce l'ho.
1: E quella fotografia non era un sogno,
0: no,
1: era
0: non
1: la copertina
0: era
1: di un album,
0: sì.
1: Ma i sogni ci regalano delle foto che possono essere anche poetiche o meno. E allora noi vogliamo sapere questa mattina, visto che abbiamo istituito il club
0: Gigi Marzullo.
1: Ma ci siamo incastrati così bene. Ma non andiamo a sottolineare che c'è riuscita per una volta.
0: Va bene,
1: vai. Il vago, fammi finire. Abbiamo istituito il club dei sogni, allora vi chiediamo qual è il sogno più assurdo che avete fatto, qual è il vostro sogno ricorrente, raccontatelo a noi sammeristi al
0: 348 7 300 200.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Tupac, Miles Smith al Radio 2 Summer Club con Giodi Livernini e Simone Calomino, che oggi al 3487 300 200 parlo in terza persona, così per darci un tono, capito? Di sogni.
1: Sì, sogni.
0: C'è gente che sogna e ci mandano anche dei vocali.
1: In teoria tutti, poi qualcuno se li ricorda, qualcuno meno. Dovrebbe essere una cosa del genere.
0: Sì, è vero.
1: Credo che sia così.
0: Ce li dimentichiamo la maggior parte.
1: Non sappiamo cosa abbiamo sognato.
0: Invece se li ricorda questo nostro ascoltatore Antonio, senti un po'.
2: Ciao, dunque io un sogno che ho fatto spesso è quello di che trovavo tanti soldi spicci per strada. Antonio da Palestrina.
0: Vedi, mi ricordo che mia nonna c'aveva un libro, ogni volta che facevo un sogno strano andavo da lei e le dicevo: nonna, dimmi i numeri. Mai avessi vinto niente.
1: Sì, però al di là dei numeri, che veramente basta questa storia dei numeri.
0: Mi piace tanto.
1: No, andiamo più, alziamo il livello, cerchiamo di interpretarli questi sogni. Perché il nostro caro amico sognava i soldi spicci, chissà cosa c'è dietro. La mia psicologa ti avrebbe detto: e tu che motivazione dai? Ma allora se io t'ho pagato,
0: Appunto, che te lo devo dire io?
1: Me devo rispondere da sola.
0: Lo chiedevo a un'altra persona, mi faceva la stessa domanda.
1: Comunque ci sono sogni ricorrenti che riguardano un po' tutti, che tutti più o meno almeno una volta abbiamo fatto.
0: Sì, infatti, per esempio, classico, cadere nel vuoto, no?
1: A me è capitato.
0: Pure a me.
1: Sì,
0: viene interpretato come una sensazione di paura di perdere il controllo, però la cosa divertente è che il sogno ricorrente, se tu vai, che so, su internet a cercare l'interpretazione, ognuno ti dice una cosa diversa. Quindi che interpretazione?
1: E sempre la domanda è quella: tu quale dai?
0: Esatto,
1: tu
0: e quale poi dai? Tu scegli quella che ti piace.
1: Esatto.
0: Oppure, classicone, tornare a scuola.
1: Tornare a scuola, se sognate, insomma, spesso di trovarvi in un'aula scolastica con tutta l'ansia, lo stress che l'ambiente comporta, è forse perché provate un disagio riguardo al vostro rendimento, vostro posto nella gerarchia del lavoro, nella vita in generale.
0: Può essere.
1: Non ce l'ho neanche. Possiamo andare avanti.
0: Anche perché l'ho lasciata ieri la scuola, capito?
1: È vero.
0: Un bambino.
1: Ero ieri su quel banchetto.
0: O poi che altro abbiamo?
1: Ne abbiamo uno veloce, il partner che vi tradisce nel classico, ma i vostri sogni ricorrenti.
0: Quali sono?
1: 3487 300 200, raccontateli a Radio 2 Summer Club.

0: su Radio 2 Night Like This. Radio 2 Summer Club, oggi abbiamo istituito il club dei sogni assurdi, premonitori, ma anche quelli ricorrenti. Abbiamo Manuela che ci scrive che da piccola adolescente sognava spesso di stare in uno spazio ampio, bianco e non gli usciva la voce.
1: Oddio mio. Situazione.
0: Per noi sarebbe terribile, chi fa questo lavoro.
1: C'è anche uno che dice: io sogno il diavolo che mi tira i piedi, una sensazione
0: ma che
1: orribile.
0: Vuole questo cattivone.
1: Abbiamo
0: il
1: anche
0: diavolo.
1: Un vocale, sentiamo. Il vocale.
2: Ciao ragazzi, Elio da Lodi. Chi non si ricorda i sogni perché si tocca la testa al mattino e il sogno viene cancellato.
1: Si cancella così.
0: Prima di lanciare queste affermazioni nell'etere, abbiamo un fondamento di verità?
1: Assolutamente no, però è vero che i sogni si dimenticano e c'è infatti chi trova dei rimedi particolari per far sì che vengano ricordati, soprattutto quando si tratta di deliri nel sonno. Infatti, per esempio, questa è la storia di una coppia di Adam Leonard e sua moglie Karen. Praticamente Adam parla nel sonno, ma parla urlando cose su pinguini vampiro, zucchette lisce, oppure ha detto per esempio: la mia visione dell'inferno è quella di uno stufato di lenticchie, oppure sacchetti di patate, non trovo i miei sacchetti di patate, ne ho un disperato bisogno, chi ha i miei sacchetti di patate? La moglie lo registra, glieli fa risentire la mattina dopo e lui non ha alcuna idea di aver fatto questi sogni, non ricorda niente.
0: Non se li ricorda, però la cosa cattiva di tutta questa storia è che la moglie pubblica questi video sui social e quindi video che lo riprendono dormire mentre nei suoi sfoghi dice tantissime parolacce, insomma anche frasi sconnesse. Non mi sembra molto carino questo gesto da parte della moglie.
1: Gliel'ha detta un'altra.
0: Che gli ha detto?
1: Sei carina, carina, carina, carina, carina. Ora vattene e sii carina da qualche altra parte. Mi annoi.
0: Bello. Io molto avrei chiesto il divorzio
1: immediatamente.
0: Subito dopo e va bene. Abbiamo un sogno ricorrente di Maria Rita. Il
1: che
0: mio
1: dice?
0: Sogno più ricorrente di un po' di tempo fa era scappare, ritrovarmi su un grattacielo, da lì aprire le braccia e volare. Mai nessuno mi ha preso. È da un po' che non lo faccio. Mi manca volare. Ricordo che era una sensazione meravigliosa. Quindi Maria Rita sente un po' di volersi lanciare nel vuoto, che qualcuno la prenda.
1: Eleonora evidentemente invece mangia pesante la sera, perché dice: io ho sognato Baglioni che mi metteva i bigodini.
0: Però è già una cosa interessante.
1: Bello.
0: Devo dire
1: Baglioni anche parrucchiere Baglioni,
0: Claudio che è lì,
1: Claudio,
0: che fa la messa
1: bravo
0: in piega.
1: Che sei Claudio.
0: Claudio.

0: Flamenco Paranoia Samurai J al Radio 2 Summer Club, eh? Tu ce l'hai la Flamenco Paranoia?
1: La paranoia lasciamola da parte. Il flamenco oggi con questa scarpetta potrei
0: non la
1: fare
0: tirare
1: un tentativo.
0: Su. Tieni
1: guardatela,
0: giù. Non
1: tutti,
0: la tirare
1: la bellezza
0: su.
1: Di questa scarpa.
0: Ah. Jody.
1: Bene,
0: abbiamo
1: Club dei sogni.
0: Sì, sì, al 348-7300-200 ci arriva questo messaggio di Antonella. Io sono una sognatrice folle. Sogno spessissimo che il mio secondo figlio, 33 anni ora, da piccolo, bisognoso di vestiti, biancheria, calzini, perché io mi ero dimenticata di comprarli e lui è al freddo e non so cosa mettergli perché i cassetti sono vuoti.
1: Core de mamma.
0: Forse perché i primi anni li ho passato quelli del fratello maggiore, io mi sento in colpa?
1: Ma che
0: no.
1: Mamma meravigliosa,
0: ma
1: vedi le mamme.
0: Mamma.
1: Sì, manco neanche quando dormite riuscite a staccare il vostro pensiero sui
0: dai figli.
1: Figli,
0: figlio, amoroso giglio.
1: Antonella, beh. Mamma numero uno. E abbiamo anche Rosella dalla Sardegna.
0: Che dice?
1: I soldi in sogno portano miseria. Attenzione, per il nostro amico di prima che sogna gli spiccetti.
0: Guarda, tanto qualcun altro ti dirà che portano
1: invece
0: ricchezza.
1: Gli escrementi, specialmente umani, portano ricchezza.
0: Ah.
1: Certo, quasi dici, ho fatto un sogno di me.
0: D'altronde, dai diamanti non nasce niente, dalle tane nascono i fiori.
1: Dice, così ce la raccontavano i vecchi, ora che la vecchia sono io, la racconto a voi.
0: Ah.
1: E comunque la me non si è mai trasformata in soldi, è rimasto solo il ricordo di un sogno schifoso, cioè, quindi un sogno di me. Rossella dalla Sardegna.
0: È andata così. Ma è arrivato il momento di lanciare l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, ormai chi ci ascolta la conosce già, per chi non ci ascolta ve la dice Giodia Livernini qual è questa iniziativa etnografica.
1: Ma da questo momento mandate una nota audio di 20-30 secondi.
0: Sì.
1: Raccontateci cosa state facendo in questo momento, ma fatelo nel vostro dialetto. E se siete buoni, mandate anche una traduzione al 3487-300-200.
0: Ma si dovrebbero prendere.
2: Rai Radio 2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: Jealous Lover su Radio 2. Per chi ci segue sul canale 202 su Rai Play avrà visto anche le video di questa canzone, dove abbiamo immediatamente, io ho riconosciuto subito
1: tu proprio guarda subito chi hai riconosciuto?
0: L'attrice che
1: non ti ricordi manco come si chiama?
0: Si chiama
1: Anya Taylor-Joy, la regina degli scacchi.
0: Ma sai che non l'avevo proprio riconosciuta? Perché nella regina degli scacchi lei ha i capelli
1: è roscia.
0: Qui è biondissima,
1: vabbè. Ma non di tagli di capelli parliamo ora, bensì del club realmente esistente del giorno, che è il club del canarino da canto Malinois Butterslager. Sentilo come canta, sentilo. Senti.
0: Ma quanto è felice Leonardo Carioti.
1: Ce ne parla Gianluca Marson. Buongiorno Gianluca.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Ben trovato
0: su Radio 2. Gianluca, dici come nasce questo club del canarino cantarino.
2: Allora, questo club ha origini antiche in Italia, è del 1987, che è stato fondato, e che per l'ornitologia è un bellissimo traguardo, anche perché sono insomma un bel po' di anni che ci siamo, e siamo presenti in tutta Italia, poi con allevatori dalle isole alle regioni più sperdute anche del nord Italia, e contiamo un buon numero di soci, siamo un po' in calo come tutto il movimento ornitologico italiano, però insomma ci difendiamo bene.
1: Poi tra l'altro una delle cose che voi fate è di organizzare proprio delle gare con questi canarini da canto, dove c'è un giudice che deve giudicare come cantano questi canarini, e guarda caso tu sei anche un aspirante giudice, vero Gianluca?
2: Sì, non mi bastava l'allevamento, ho deciso di rovinarmi ancora di più.
1: Ecco.
2: Perché il giudice dei nostri canarini è un po' come l'arbitro nelle partite, insomma.
0: Però no? È un po' più complicato il giudizio, perché, oddio, quantomeno. Ma ci sono canarini stonati, intanto partiamo da questo.
2: Allora, sì, il livello dei canarini in Italia, anche in grazie al nostro movimento, al club, al movimento ornitologico generale, che riguarda anche i canarini da canto, sono abbastanza non stonati, diciamo che ci sono pochi canarini che non hanno le caratteristiche. Beh, chi va in gara poi
1: in Italia sanno cantare tutti, anche i canarini.
2: Ma certo, un livello qualitativo già alto.
0: Che nasci, insomma, arrivi alla vita, insomma, così da canarino, dici sono un canarino, però so cantare. Canarino stonato.
2: Un canarino stonato, sì, c'è, ma non è che sono stonati, magari hanno una forza interiore maggiore, per cui cantano un po' più alti, hanno qualche nota che a noi puristi del Malinois, come si dice in Belgio, dicevano, dà un po' fastidio, no, all'orecchio, perché cantano molto bassi, come avete sentito, no?
0: Allora vogliamo far sentire ancora i nostri ascoltatori questi canarini cantarini, quindi resta con noi e riprendiamo il discorso tra poco.
1: Va bene, ma canarini cantarini, come ti è venuto?
0: A little less conversation.

start over.

0: Elvis versus JXL, A Little Less Conversation. Noi stiamo parlando dei Canarini da Canto, esattamente col club del Canarino Malinois Waterslager con Gianluca Marson. Gianluca, diciamo subito che diciamo Malinois non perché siamo ignorant, ma perché si è diffuso insomma questa pronuncia del nome del Canarino, vero?
1: Come io del resto ho detto Cantarini perché da Canterano.
0: Ah, certamente.
1: Vengono sì. Da Canterano.
2: Allora diciamo che io quando l'ho scoperto tutti lo chiamavano Malinois, perché presumo anche in Belgio, sì, beh, venga, certo, dove il paese d'origine venga chiamato così. Noi in Italia l'abbiamo un po' italianizzato con le nuove generazioni, ecco. Ci viene più facile dire Malinois come lo scriviamo,
0: insomma. Ma come impara a cantare un canarino?
2: Beh, è un discorso innanzitutto genetico di razza, sì, perché deve essere predisposto a poter fare le note che noi chiamiamo tour, che sono 10. E dopodiché deve imparare tramite un maestro cantore, sono canarini di qualità elevata, possibilmente completi di tutti i tour e di buona di genetica simile alla sua, quindi del proprio allevamento, di allevatori che hanno canarini con caratteristiche simili, e loro già da quando sono svezzati, ma già nella gabbia col papà di solito, quando sono piccoli, ma poi quando vengono messi nelle voliere insieme per fare tutto il periodo della muta estiva.
0: Come gli apprendisti cantanti umani, anche i canarini hanno un maestro cantore.
1: Però Gianluca, esatto, a questo punto, siccome Leonardo Carioti, il nostro regista, insieme a Mauro Tonini, che
0: è un grande appassionato di canarini,
1: sono appassionati anche del bel canto, sì, del bel canto, noi vorremmo, ecco, regalarci un po' tutti quanti degli esempi.
0: Ecco, dici un po' per esempio uno stile canoro del canarino, che noi ci abbiamo un po' di esempi.
2: Allora, diciamo che le note principali del nostro canarino sono le note d'acqua, okay, quelle che assomigliano alla goccia d'acqua che cade, che sarebbe la clockend in termini
0: clockend, per favore Carioti, sentiamo.
1: Ha detto clockend.
0: E questo
2: è il tour più importante che hanno, con punteggio, che è anche i punteggi più alti che possono essere.
0: Scusami Carioti, possiamo risentire?
1: Sì, infatti vorrei risentire clockend,
0: che sembra proprio una goccia che
1: qui
0: cade.
1: Praticamente è l'inizio di E poi di Giorgia, praticamente. Dici, no? Se la risenti un attimo,
0: aridaglie questo clockend.
1: Poi è così,
0: è uguale. Poi
2: e poi c'è la bollende, che è la seconda nota d'acqua, che è l'acqua che bolle,
0: questa, quindi. Ma più che acqua che bolle.
1: Qui è gelato al cioccolato di pupo.
2: Sembra un Harley, dai.
0: Un Harley.
1: Comunque è tutto meraviglioso ed è tutto veramente affascinante. Noi scherziamo, ironizziamo come lo stile di Radio 2 Summer Club, ma allo stesso tempo lanciamo una curiosità nell'etere. Sì. Quindi esiste questo club del Canarino da Canto, ve l'abbiamo presentato questa mattina, e noi ti ringraziamo Gianluca di essere stato nostro ospite. Dove vi troviamo? Dacci dei riferimenti.
2: Allora, noi ci siamo nei social, su Facebook, poi c'è un sito internet che è il primo che vi apparirà, che è il Club Italiano Malinois Waterslager. Da lì ci sono tutti i nostri riferimenti, anche dove faremo le nostre mostre, dove si potrà venire ad ascoltare il canarino, venire a conoscerci e tutto. Noi siamo sempre disponibili a chiunque si affacci, anche solo per curiosità, al nostro mondo, perché è affascinante al di là delle battute, insomma, che giustamente ci sono, ma stiamo portando avanti una tradizione di un canarino, come vi raccontavo in questi giorni, che ha salvato la vita dei minatori, insomma, no? Lui è nato questa razza perché salvava la vita dei minatori.
0: Andiamo senz'altro a cercare voi le storie dei canarini che proteggete, e io però voglio veramente ringraziarti molto perché oggi abbiamo sentito su Radio 2 cantare i canarini.
2: Il Malinois Waterslager.
0: Il Malinois. Grazie Gianluca Marson.
2: Grazie
0: alla prossima occasione, e continuiamo con la musica su Radio 2.

0: Levante Malia su Radio 2. A proposito di bel canto, sì, quanto ci piace ascoltare la voce di Levante, ritrovata nella programmazione musicale di Radio 2 a Radio 2 Summer Club, che è il club dei club. Oggi abbiamo istituito il club dei sognatori, vi abbiamo parlato però anche di un club reale esistente, che è quello del Canarino da Canto, sì, con Luca Marson. Andatelo a cercare perché è veramente molto affascinante. Non distraiamoci.
1: Perché
0: la nostra iniziativa etnografica è già stata lanciata, voi avete già risposto.
1: Sì.
0: Tra poco sarà il nostro momento, quello di tradurre le vostre cartoline sonore che state inviando e che potete continuare a inviare.
1: Dove? Ma al 348-7300-220 messaggi di 20 secondi di messaggio vocale nel vostro dialetto, dove ci dite che cosa state facendo. Giusto, Jody? È così?
0: Sì, sono le regole della cartolina sonora, se possibile anche la traduzione, se ci volete
1: bene. Se volete.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Gaia in Bossa Nostra dice: è stato un attimo nel traffico, ma stamattina che cosa è successo a Roma? Ci stavano più macchine che non lo so a settembre.
1: È vero? Sì. È vero tutto, scusami, mi trovo spaesata perché sai, noi nei fuori onda ci organizziamo, organizziamo, entro io, entri tu. Bene, Bossa Nostra, Gaia, andiamo avanti, cosa devo fare io adesso? Dimmi
0: adesso
1: cosa faccio.
0: Adesso devi tradurre cartolina sonora.
1: Va bene, allora mi preoccupo.
0: 3487-300-200 le vostre cartoline sonore.
2: Ciao, voglio, come stai? Tutto a posto?
0: Tutto a posto.
2: Sto tornando a casa perché sono chiusa in da palestra, ma ho fatto un po' di yoga. Professoressa bravissima.
0: Professoressa.
2: E mo studiando di mio nipote perché ha già tenuto questo creatura che la mamma deve faticare.
0: Un creatura.
2: E mi tengono proprio con me, troppo bene mio nipote. Ah.

0: una sonora che ci mostra, sì,
1: uno spaccato di vita quotidiana,
0: sì, di famiglia, della nostra ascoltatrice che ha fatto una lezione di yoga in palestra. Beh. E ora sta andando a prendere il nipote perché la figlia lavora, sì, e quindi da nonna, patrimonio dell'umanità,
1: zia, credo di aver capito,
0: figlia ha detto
1: zia
0: no. Che cosa?
1: Che lei è zia, non è nonna.
0: Ah, quindi sarà sorella.
1: Sarà
0: e altro, anche le zie sono patrimonio dell'umanità e mi ci voglio mettere.
1: Eccoti qua, zia Jody. Sentiamo un altro, questo secondo me lo puoi tradurre tu, sai.
2: Ora, io sono Flavia da Roma e ti dico che sto andando al dottore,
0: sì,
2: e gli porto un bel cesto di bricogole e cerase fresche fresche dal mio giardino.
1: Capito?
0: Sì. Quindi pesche e ciliegie dal suo giardino. Bricocole,
1: pesche e ciliegie. Esperta di frutta. No, frutta di romana.
0: Roma romana.
1: Esperta
0: però
1: di Roma.
0: Bricocole mi ha messo un pochino in discussione.
1: Difficoltà. No, no, però sì, pesche credo.
3: No, avevi capito che bastava scrivi.
1: No.
3: Come us dis proprio per furlan a voi.
1: Infatti.
3: Cosa è appena tornato di una camminata di 9 km se sono strac.
1: Sì.
3: Un saluto, mandi a dolci.
0: Certo, è tutto chiarissimo in questo
1: caso. Ha detto,
0: caso,
1: avevo capito che bastava scriverlo, invece no, devo anche parlarlo. Il nostro ascoltatore Gianni, infatti, ci ha mandato il vocale dove dice: no, aspetta, che ci sono.
0: Cosa? Che cosa? Ma
1: o sono appena tornato in una chiamata di 9 km, so è strac.
0: Sì, esatto, era proprio quello. Ma tradotto, cosa ha voluto dire?
1: Che non ha fatto una camminata molto lunga ed è stanco, no? Mi sembra ovvio, evidente, naturale, chiaro, no? Certo. Feeling.

0: Surfaces Sunday Best su Radio 2, le 11:45 minuti. Nella parte finale di Radio 2 Summer Club noi lanciamo un'iniziativa etnografica, ovvero vi chiediamo di inviarci una cartolina sonora, ovvero vi chiediamo di inviarci una nota audio di 20-30 secondi raccontandoci cosa state facendo nel vostro dialetto, e poi sulla parte finale noi cerchiamo di tradurre.
1: Esatto.
0: Sul dialetto romano, sul romano mi sentivo inattaccabile.
1: E invece?
0: Invece ho sbagliato.
1: Allora riceviamo la prima critica, eccola qua. Vediamo un po'.
2: No, scusate, raga, le bricocole sono le albicocche, le persiche, certo, le pesche. Di Portogallo.
0: Che mi fido troppo di Simone Calomino.
1: Ma che ti fidi di me?
0: Te l'ho detto, avevo dei dubbi.
3: A delle bricoccole, sono le albicocche.
1: Questo l'avevamo capito.
0: Abbiamo capito.
3: Sì. Elide Roma, è romana.
0: È romana.
1: Elide, tu sei romana.
4: Dovresti. Io sono le albicocche.
0: Abbiamo capito.
1: Una cosa incredibile. Hai scatenato.

0: stato i romani.
1: Però io voglio, per mia discolpa, dire che ufficialmente io ho detto non ne sono sicura al 100%, perché sentendo bicocole
0: notaio,
1: l'ha sentita questa affermazione, mentre tu ma cosa? No, sono le pesche, certo che sono le pesche,
0: ma che vuoi, sono calabrese,
1: io un calabrese sulla traduzione di un dialetto romano, ma io perché mi affido a te?
0: Ma perché ti affidi, infatti. Sentiamo un'altra cartolina, va.
2: Buondì Giuino.
0: Buondì.
2: Sono da Turin. Sono da Rera Travagnas da moto.
1: Non sono le pesche.
2: Sono lì che
1: no, sono le bicocche che sta dicendo.
2: Censura, non so, il corpo farfallato.
0: Il corpo farfallato.
2: Sì. Ma adesso la sistema.
0: Adesso, allora, bene. Questa è complicata.
2: Allora, visto che tra poco si va in ferie, buone vacanze a tutti.
0: Buone vacanze. Sì.
2: Ho detto semplicemente ciao giovanotti, sto montando un sensore sul corpo farfallato di una moto che non funzionava, ma adesso sicuramente andrà bene.
0: Guarda, anche se tu ci avessi detto in italiano sto montando un sensore sul corpo farfallato, io e Jody non abbiamo capito
1: la traduzione in italiano in realtà, in questo
0: figurati
1: caso.
0: In piemontese non ce la possiamo fare. Ultima
3: Anemma dundindan.
0: Ovvero, vediamo, c'è una traduzione.
3: Traduzione, dove andiamo a pranzo? Andiamo dopo ne danno.
0: Ecco, dove non si è capito.
1: È sempre, ci sta dicendo le albicocche.
0: Le albicocche.
1: No, sì. Le pesche, ma sono le albicocche. Lo volete capire?
0: Non ce la possiamo fare.
1: No. Giorni, niente.

0: Club, Simone Calomino e Giodia Livernini, anche detti Carlo e Alice o Gianni e Pinotto.
1: Ammappete.
0: Vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che ci vedono come coppia artistica, comica del passato.
1: Stanley Ollio.
0: Sì, questa la conosci? No, perché le altre due coppie, Simone non pervenute.
1: Gianni e Pinotto sì, perché sono dell'epoca mia.
0: Come dell'epoca tu, penso. Vabbè. Comunque, grazie per l'affetto che ci dimostrate, questo era.
1: Abbiamo un messaggio per te, Giodi.
0: Per me? Sentiamo.
2: Ciao belli, Fabio da Roma.
1: Ciao.
2: Ti sarai confusa con le percocche, è un tipo di persica. Le bricocole sono albicocche.
1: Ciao belli.
0: Ciao Fabio. Diciamo tutta la verità.
1: Qual è la verità?
0: La verità è che noi abbiamo un preascolto delle cartoline sonore. Che tiene Simone? Io da lontano lui mi ha fatto sentire il preascolto di questa cartolina sonora. Io ho capito proprio precoche.
1: Mi dispiace. Hai sbagliato. Vediamo un po'.
3: Niente, stai vieni a piazza, uccidi cada Massarotto.
1: Guardate che ci sta venendo una fame, sono le 11:55.
0: Ma cosa? La salsiccia
4: buongiorno
0: con
4: a tutti.
1: Buongiorno.
4: Sono Gianna.
1: Ciao Gianna.
4: Da Bari, stavo cuffatiu, ma non sono
1: barese.
4: Di Bari. Indovinate di dove sono?
1: Secondo me la vicino o Sicilia.
4: Maggio mangiato uno picchi di Milone e stammi in divò. Ciao a tutti e buon lavoro.
1: Allora, adesso faccio io la figuraccia per chiudere. Secondo me
0: è delle parti tue.
1: O siciliana, calabrese non credo. O siciliana oppure della provincia di Lecce, che comunque c'hanno
0: quindi
1: delle
0: restiamo in Puglia, secondo
1: c'hanno
0: te?
1: Delle similitudini. Tra l'altro, sta cosa mi arriveranno un sacco di messaggi
0: tanto,
1: di critica.
0: Guarda, oggi
1: ma quando il nostro Domenico Modugno doveva fare una trasmissione in siciliano, la fece in realtà nel suo dialetto e tutti lo scambiarono per siciliano.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone ed è anche la nostra ultima canzone di oggi, ma tranquilla Jody, c'è ancora domani, eh?
1: C'è ancora domani per stare insieme con Radio 2 Summer Club in questa formazione, Simone Calomino, Jody Rivernini e con tutta la squadra, quindi Leonardo Carioti in regia. Oggi alla parte tecnica ringraziamo Mauro Tonini,
0: ringraziamo la visual, Matteo Tarquini alla visual,
1: Matteo grazie per le splendide inquadrature,
0: Valentina Reggiani alla redazione, le nostre curatrici che sono meravigliose,
1: tutte bellissime,
0: devo dire. Più diamo la linea invece a Estate da Matti, ma proprio da Matti, Jody, ciao,
1: questa su Radio 2, ciao
0: ciao ciao.

0: collega Antonino.
1: Siete ancora in onda?
0: Sì, Antonino. Sì. Domani l'ultima puntata.
1: Mamma mia, siete peggio del risotto.
0: Perché?
1: Che per cuocere non solo devi aspettare 20 minuti, poi lo devi mantecare, poi lo devi far riposare e poi te lo puoi mangiare.
0: Sì, beh, ecco.
1: Solo che a differenza del risotto, voi non sapete di niente.
0: Grazie, come sempre, per la stima. Grazie.
1: Marti Columbia, ad esempio,
0: riesce
1: a rendere insipido anche il sale.
2: Pure.
1: Francesco andamento lento.
0: No, è Arienzo.
1: Ma invece Arienzo? L'ingrediente sbagliato nel piatto giusto.
0: È vero, questo è vero, questo è vero.
3: Ecco.
1: L'unico vero e confontibile elemento che riesce a tirare su questa trasmissione
0: è
1: Lavinia Mauro Frondera.
3: Ma grazie, Tonino.
1: Che ovunque la utilizzi riesce a dare quel tocco di eleganza al piatto.
3: Grazie.
1: Ma visto che questa è la penultima puntata, voglio farvi un augurio sincero questa volta.
0: Finalmente, ciao Tonino, vai. Ce lo prendiamo.
1: Godetevi questa mattinata, che non so se arrivate al resto della giornata.
0: Addio. Cioè, questo sarebbe l'augurio sincero.
3: Bravo,
0: grazie.
3: Bravo.
0: Possiamo rispondere alla nostra.
3: Esatto.
0: Iniziamo questa puntata di Estate Dramatti, giovedì 30 luglio. La musica, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Siento, è stata amata in Radio 2, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da una località imprecisata della Campania, o Poggio Reale, Poggio Bustarsi. Ma dove sei, Francesco Rieti?
1: Ma non sono riusciamo a capire.
0: Ah, sempre Pomigliano d'Arco. Sempre Pomigliano. Ricordiamo, è Pomigliano d'Arco, non per fare spettacolo, non per fare cabaret, no, ma per sfruttare la casa della mamma.
2: Esatto.
0: Perché lui.
1: Ma ragazzi, ma non è sfruttare, è andare a trovare la genitrice.
0: Sì,
2: la genitrice.
0: Sì. Ma se ho parlato con tua mamma ieri, ha detto non support più.
2: Basta. Ha detto lasciatemi solo la bambina, ecco, e la moglie, esatto. E poi tu vai.
0: Allora ringraziamo tutta la squadra di Estate Amati, a partire dalla regia di Peppe Verdel, grazie Peppiniello. La parte tecnica abbiamo Davide Gabrielli. Ciao Davide, ben arrivato in questa banda di matti. E vi ricordiamo, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre con la nostra Letizia Rossi. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di vacanze?
2: Parliamo di vacanze, ci siamo, è il 30 luglio, siamo
0: vacanze,
2: quasi.
0: Ognuno sta programmando le vacanze, sì. E c'è chi soffre per queste vacanze, non solo per il caldo, anche perché per le conseguenze della guerra, parliamo appunto, certo, degli Emirati Arabi, certo, perché in seguito alla guerra del Golfo, che ben sappiamo, dell'Iran, c'è stato un calo di presenze notevoli. Allora sì, cosa si sono inventati? Soprattutto a Dubai e tutta la fascia anche che costeggia l'Oma,
2: certo, hanno creato gli Emirati proprio.
0: Esatto, hanno creato questo Dubai Invite, che sì, sarebbe praticamente se te sei residente a Dubai,
2: sì,
0: e porti un parente, un amico, ok, lo Stato, o meglio in questo caso la città di Dubai, ti dà 700 euro.
2: Sì, esatto, cioè c'è questa iniziativa di far invogliare le persone ad andare nella propria città dove si vive.
0: Che non è male, Francesco, perché stavo vedendo un po' i biglietti, cioè un biglietto andata e ritorno costerebbe 1.200, quindi 700 euro te li fai dare poi da tuo zio che abita là.
2: Ti rimborsa.
0: Ti rimborsa perché ti fai un viaggio gratuito.
2: Ma perché no?
1: Ma quindi c'è, però rimborsano il residente, non rimborsano,
0: certo,
1: il turista.
0: Certo, vabbè, se tu
2: il
0: vai
2: residente.
0: Da
1: vabbè, però si presuppone che il residente che abita a Dubai è già, diciamo, un po' di soldini ce li ha.
0: Esatto, esatto.
2: Non sono mai male.
1: Allora dovrebbero un po'. Allora, secondo me dovrebbero fare come in Italia succede con quei paesini che per essere ripopolati, tipo, ti danno le case a un euro. Così.
0: Sì, bravo. Sì. Però guarda,
1: Dubai, visto che c'hanno i soldini, dovrebbero pagare i turisti per andare lì.
0: Ma mi hai fatto, bella, riflettere su una cosa, no? Io perché, allora, se io abitassi a Dubai, no?
2: Sì.
0: Quindi si presuppone che uno sta bene economicamente.
2: Certo.
0: Ma perché dovevi invitare mia suocera, mio cognato? E soprattutto, per quale motivo dovrei dare a loro i 700 euro che spettano a me?
2: Ecco,
0: c'è qualcosa di strano. No, è vero?
2: Invitate gli amici.
0: Ma neanche, ma scusa, ma perché devo invitarli a casa mia per prendere 700 euro? Se sto a Dubai, 700
1: c'è
0: euro.
1: C'è qualcosa che non va, ragazzi, c'è qualcosa che non va.
2: Però sarebbe carino, secondo voi, no? Sarebbe carino se ogni persona che vive nella propria città invitasse, invogliasse le persone ad andare a visitare appunto la città in cui si vive.
0: Allora, da cambiare il piano marketing, noi ci offriamo agli amici di Dubai, se volete contattateci, se volete affossare ancora di più il turismo contattate me, Francesco Arienzo e la mia Mauro Frontera. Qualche idea brutta nella,
2: dove la diamo, siamo
0: allora,
2: qui.
0: Sai che mi ha dato un bel assist? Allora, facciamo una cosa, chiediamo agli ascoltatori,
2: esatto,
0: qual è la peculiarità della vostra
2: città, paese,
0: per quale motivo create proprio un claim pubblicitario, sì, per quale motivo la gente dovrebbe venire a visitare la vostra città.
2: Bello.
0: Francesco, non sappiamo più se
1: ecco qua,
0: cosa devi citare, Gorgonzola o Pomigliano d'Arco, cioè
1: io sono un abitante delle province del mondo, ragazzi,
2: che meraviglia.
0: Il tuo claim per Gorgonzola quale sarebbe?
2: Ecco,
0: vai.
1: Per Gorgonzola non lo so, ci abita ancora da troppo poco tempo, però c'è più verde rispetto a Milano.
0: C'è
1: a
0: più
1: Casalnuovo, dove abito invece, dove sono cresciuto, è perché ci sono, è una città di sarti, quindi c'è una delle migliori sartorie italiane.
0: Sì.
1: A Casalnuovo, cioè sono le sartorie, sono forti.
2: È vero, questa cosa la sapevo, è vero. Tra l'altro.
0: Tu la Vigna invece?
2: Quale città? Roma?
0: Decidi tu, Roma. Dipende dove c'è le varie case.
2: Ultimamente
0: Capri,
2: ho vissuto in varie. No,
0: Porto Cervo.
1: Ma la reggia di Caserta ce l'avete ancora voi?
0: Sì. Ci hanno fatto un B&B per l'estate.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Ho vissuto un anno a Caserta, quindi allora diciamo che per Roma, per Roma c'è poco da dire.
0: Fai un claim al volo, dai.
2: Allora, dato che su Roma c'è poco da dire, venite perché ci sono io.
0: Oh, bellissimo, guardate.
2: Mi piace?
0: Vedi. Allora, ascoltiamo invece i messaggi degli ascoltatori. Dai, citate le peculiarità della vostra città, messaggi scritti e anche vocali, 3487 300 200.

0: Fate, Ariana Grande, Stevie Wonder, Estate da Matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Barti Colucci, Francesco Arienzo.
1: È mattina, ragazzi.
0: Il mio nome.
2: Non si stava ricordando come si chiamava Lavinia.
0: Succede, può succedere.
2: La duplice personalità di Lavinia Mauro.
0: Vogliamo ricordare,
2: sì.
0: Esatto.
1: Sono i titoli nobiliari.
0: Sono troppi.
2: Sì, sono troppi. Di 15 nomi. Lavinia, Mauro, Frontera Giulia, fidanzata.
0: Giulia è mia sorella.
2: Sorella, tra l'altro. Vabbè, ma stiamo parlando di titoli immobiliari, ma stiamo parlando di Estate da Matti, di claim pubblicitari,
0: esatto,
2: per il vostro paesino. Se volete pubblicizzarlo, avete modo di farlo. Siamo partiti da questa notizia per cui gli Emirati Arabi, per sponsorizzare il calo di presenze turistiche in seguito alla guerra, hanno creato, nel caso di Dubai Invite. Cioè, se un residente di Dubai invita un familiare o un amico, riceve 700 euro.
0: Esatto, sì.
2: Abbiamo fatto un'analisi molto giusta, perché chi abita a Dubai non ha bisogno di 700 euro, tantomeno vedere la suocera che arriva dall'Italia per 700 euro. Quindi non so quanto funzionerà, amici, ma fateci sapere. Non lo so.
0: Però magari, chissà, vedremo, ecco. Ci sono arrivati, sì, dei messaggi.
2: Messaggi
0: vero,
2: scritti,
0: Barti?
2: Anche vocali, e ne abbiamo uno, sentiamo chi è.
3: Ciao Matti, sono Massimo di Stella.
2: Ciao Massimo!
3: A Stella, che è un paese in provincia di Savona, dovreste venire perché abbiamo a pochi chilometri il mare, che
2: questo
3: è molto bello.
2: Poi
3: abbiamo un sacco di cultura e si mangia bene e alla sera c'è anche fresco.
2: Ragazzi,
3: vedete tutto. Ciao, buona estate.
1: Beh, Massimo, speriamoci a Stella.
0: Stella,
2: io lo farei assessore al turismo di Stella, un claim così bello in Cina.
0: Visit Stella.
2: Va bene, continuate, fra poco leggeremo i tanti messaggi che sono arrivati per sponsorizzare il vostro paese, quindi usate anche un po' di creatività, di curiosità, fate quello che volete. Intanto sempre la musica, Achille Lauro, La città degli angeli, dedicata a Lavinia.

0: Chic Le Freak, 12:19 in questo istante, 12:20 state ascoltando in questo giovedì 30 di luglio estate drammatica, sempre qui Radio 2, Marti Colucci, la Vigna Maro Frontera, da Pomigliano d'Arco, Francesco Arienzo. Stiamo parlando di città, di turismo e anche di claim pubblicitari che tutti voi ascoltatori di Radio 2 ci state inviando al 348 7300 200. Sentirei un vocale, abbiamo tempo Peppe per un vocale, vai, sentiamo chi è.
1: Salve, Rosanna da Melissano.
0: Ciao Rosanna.
1: Il nostro Melissano. Si chiama il paese per gli stressati.
2: Ecco.
1: Nel senso che non c'è praticamente niente,
0: sì.
1: C'è solo calma.
0: Sì.
1: E a 10 minuti c'è il mare.
0: Beh, vabbè, ottimo credo. Siete stressati, andate a Melissano.
2: Certo, calma, tranquillità al mare.
0: Melissano, segna, Francesco. Hai qualche zia che ti può ospitare, Francesco, lì?
3: No, purtroppo no, avete qualcuno da presentarmi lì a Melissano?
0: No, sì, ma non te la presento, sì.
2: Ma dato che, esatto, stiamo parlando di vacanze, di città dove potremmo andare, ovviamente
0: sì.
2: si va in vacanza sempre con la valigia, ecco.
0: Beh, certo, dipende,
2: certo, la fate la valigia voi.
0: Sì.
2: Non tutti fanno le valigie, però ci sono quelle tre cose che non possono mai mancare in valigia, quindi io ho stilato la mia classifica.
0: Ma sentiamola, va. Ah no, la sigla no.
2: Non può mancare.

0: più questa sigla, mi
1: credi? Io la metterò come suoneria del cellulare. Allora, al terzo posto ovviamente abbiamo lui, il maglione pesante che non può mai mancare, anche se andiamo in vacanza in delle località magari dove fanno 50 gradi all'ombra.
0: Hai scelto il capo abbigliamento giusto in questo periodo, eh?
1: Sì, sì, ma perché? No, allora, se tu non lo porti sicuramente ti serve, se tu lo porti non lo userai mai.
0: Sì.
1: E questa è la
0: quando viaggi, ecco. Quando viaggi sì. L'estate ti porti il maglione pesante?
1: Sì, perché vai in mezzo, i mezzi, il treno, l'aereo. Che fai?
0: Francesco, cosa ti stavi dicendo?
2: No, perché no? Pensavo invece che in quei posti dove si preannuncia l'estate più calda di sempre, se non ti porti il maglione, il karma ti punisce e viene tipo meno 18 gradi.
1: Bravo, anche!
0: Sai che era meglio che non dicessi nulla? Dicevi una cosa che ecco, sì,
1: al secondo,
0: parola,
1: perché giustamente lui fa i suoi pensieri. Allora, al secondo posto abbiamo invece, ragazzi, i 10 paia di scarpe
0: sì?
1: Per soltanto due giorni di vacanza.
0: Come 10 paia di
1: ragazzi, a me succede
2: 10 paia.
0: Ma lei che marchesina.
1: Allora, una volta è successo che per 4 giorni di vacanza ho portato 8 paia di scarpe.
0: Ma basta,
1: mia madre mi ha guardato e mi ha detto: tu sei matta. Sì. E aveva ragione, infatti, ho usato sempre quell'unico paio di scarpe, che poi è il più comodo. Ma
2: questa, però, scusami, questa è una classifica, quindi. Personale.
0: Sì, alla fine sì, non, sì, alla fine per sbrigarsi ha fatto quello che metterebbe lei in valigia, capito?
1: No, ragazzi, perché alla fine facciamo tutti così, mettiamo tutti più roba rispetto a quello che poi effettivamente indossiamo, okay. Utilizziamo.
0: Questo è vero, questo è vero, sì.
1: Cioè, chi più chi meno, sì. E poi al primo posto ovviamente c'è lui.
0: Chi?
1: Il beauty del bagno, insomma, delle creme o comunque che contiene 1000 scatolette di creme, confezioni, sì. Medicine per qualsiasi evenienza, e per fortuna si spera che quelle medicine non vengano mai utilizzate.
0: Ma perché io non ho mai portato medicine,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: me?
1: Sì, io sì, certo.
0: Tu sempre, ma sì.
1: La tachipiri si può, no, insomma, per febbri varie.
2: Il paracetamolo.
0: Tu, il principio attivo devi dire.
1: Gli antidolorifici per il mal di testa.
0: Gli antidolorifici.
1: Il mal di testa, che ne so, mal di gola. Oh, ma succedono di tutte.
0: Vabbè, tutte a te succedono.
1: Ragazzi,
0: vabbè.
1: Sì, sì, mi è successa, tra l'altro, l'ultima, l'estate scorsa, un mal di denti. Non avete idea.
0: Sì, vabbè, grazie dell'intervento.
1: Che devi fare? Medicine, creme, tutto in quantità.
0: Questa è la classifica della via Mauro Frontera. E avete tratto beficio? Fatecelo sapere 3487 300 200.
1: Portate anche voi tutte queste cose,
0: ma
1: io
0: credo
1: penso
0: proprio di
1: sì.
0: No, ma io credo proprio di no. Non lo so.

0: Streets of Dreams, 12:26, sempre Radio 2, sempre state amati Particolucci, Lavegna, Moro Frontera, tutti voi che ci state scrivendo al 348-7300-200 il claim per promuovere il turismo nella vostra città.
1: Esatto.
0: Allora, tantissimi messaggi scritti, anche vocali, leggerei uno scritto. Allora, buongiorno, dico Napoli, la mia città, mi viene in mente per la cucina, ma c'è tanto altro. Beh,
1: certo.
0: È vero. Ci scrivono anche da Gorgonzola, purtroppo volevo citare Gorgonzola, ma il fatto che ci viva Francesco Arienzo forse è meglio non citarla.
1: Deterrente.
2: Ma scusa, a parte, tu quale claim useresti per invitare gli ascoltatori a sentire questa radio?
1: Giusto.
0: A sentire questa radio? Allora,
2: sì,
0: ruberei un po' il claim della signora che citava Melissano, no?
1: Sì.
0: Ha citato la sua città come la città apposta per gli stressati.
1: Sì.
0: Ecco, noi siamo la trasmissione fatta apposta per chi invece si vuole stressare.
1: Si stressa, esatto.
0: Quindi avete bisogno di tornare a essere stressati come le vacanze, basta ascoltarci. Okay?
1: È una catena, capito? Noi li stressiamo e poi vanno nel paese della signora a rilassarsi, quindi è un gioco
2: Siamo utili alla società, è vero.
0: È un po' come quelli che poi durante le vacanze hanno bisogno di mettersi in fila per sentirsi di nuovo attivi, no?
1: Davvero?
0: Come non succede.
1: Mamma mia.
0: Allora ci fermiamo un attimo, ci sono i nostri amici del GR2, ma state tranquilli perché purtroppo torniamo fra poco.
1: Torniamo.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: 2-2 Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sono le 12:30.
14: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
16: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura il giallo di Pietracatella stamattina, gli investigatori tedeschi del Koch Institute, esperti in grado di rilevare tracce di ricina anche a mesi di distanza, sono nell'abitazione dove sono morte per avvelenamento Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita. Ascoltiamo.
17: Occhi puntati di nuovo sulla casa di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, morte a dicembre per una intossicazione acuta da ricina, un potente veleno estratto dalla pianta del ricino. Da Berlino sono arrivati gli esperti dell'Istituto Koch, specializzato in rischi biologici. Una delle ricercatrici, Silvia Worms, è considerata una delle più importanti esperte a livello mondiale di ricina. Le aspettative sono alte.
18: L'avvocato della famiglia di di Jelsi, Paolo Lanese.
19: Questo accertamento permetterebbe di capire il luogo in cui, insomma, verosimilmente può essere avvenuto questo avvelenamento. La famiglia di Jelsi aspetta di conoscere i risultati a cui giungerà la Procura della Repubblica.
18: La polizia anticrimine tedesca presente sulla scena insieme alla polizia scientifica di Napoli e alla squadra mobile di Campobasso reperteranno abiti, oggetti suppellettili alla ricerca di Ricina o di qualche sua componente. Si spera che le risultanze possano aiutare le indagini ancora alla ricerca di un colpevole e di un movente. Da Pietracatella per il GR2, Cinzia Gubbini.
16: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti fra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva, incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
20: Si definisce imparziale, estraneo alla dialettica politica il presidente Mattarella e dunque non entra nel merito degli ultimi casi, tra cui quello della Grazia a Roggero, casi su cui però invita a una riflessione. I comportamenti individuali, ricorda, devono rispettare le regole comuni.
21: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
20: Non mancano i richiami ai partiti, il capo dello Stato parla di intempestive tensioni elettorali e ancora auspica interventi di governo del fenomeno dell'immigrazione senza più la logica dell'emergenza. Poi la condanna delle violenze recenti, quanto avvenuto in Val di Susa è inammissibile. Uno sguardo infine anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
16: Terrorismo a Roma, è apparsa la scritta Nordio, ti metto dentro una R4, con la sigla delle BR. A segnalarla questa mattina in via Portuense i residenti di zona. La scritta di colore rosso è comparsa su un muro perimetrale esterno di un edificio. Verifiche sono in corso grazie alla possibile presenza di sistemi di videosorveglianza nelle immediate vicinanze. Ora l'economia, perché la guerra in Iran non ha spento la crescita europea. Il PIL continentale ha solo rallentato ma non si è fermato, e il più 0,2% fatto segnare da Italia, Germania e Francia nel secondo trimestre rispetto al primo testimonia una certa vivacità persistente.
22: Resta stabile l'occupazione in Italia, ma cresce la disoccupazione. In un anno sono quasi 100.000 in più quelli che un lavoro lo cercano, mentre cala il numero di inattivi, chi non ce l'ha e non lo cerca. Da giugno 2025 a quest'anno, rileva l'Istat, ci sono 130.000 occupati in più, ma a crescere sono soprattutto i dipendenti a termine. La disoccupazione coinvolge il 5,7% della popolazione attiva e cresce soprattutto tra i giovani, più 1,5 e le donne, mentre invece la diminuzione di inattivi riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età. Sempre secondo l'Istat, il PIL nel secondo trimestre di quest'anno è cresciuto dello 0,2% rispetto alla prima parte dell'anno. Se non ci fossero variazioni da qui fino a dicembre, la crescita per il 2026 rispetto al 2025 sarebbe dello 0,8%. Amalia Carosi, GR2.
16: L'economia cresce nonostante il contesto internazionale negativo, così il ministro dell'economia ha commentato i dati sul PIL dell'Istat. Per Giancarlo Giorgetti, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti revisioni dei documenti di finanza pubblica. Ed ora andiamo allo sport, al calcio. Comincerà con la Nations League, la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale, ma questa volta avrà il supporto di Claudio Ranieri. Il direttore tecnico voluto dal presidente federale Malagò avrà anche il compito di rilanciare il settore giovanile.
23: Dobbiamo tutti voler bene all'Italia, dobbiamo tutti capire che dobbiamo riportare più gente allo stadio a vedere la nazionale italiana.
24: Primo punto del programma tecnico di Claudio Ranieri:
23: dare una mano a Roberto se ha bisogno di qualche cosa. Poi quello che io voglio vedere è proprio tutto il settore giovanile scolastico, cioè dare voce all'idea che bisogna portare i giocatori a saper giocare a calcio. Abbiamo fatto troppa tattica di squadra e poca tattica individuale. Per tattica individuale intendo controllo della palla, lo stop, il tiro, il cross. Il ragazzino deve giocare con la palla, deve imparare a dribblare, poi ci sarà quello che è più bravo e quello quello che è meno bravo, ma così le dobbiamo aiutare ad esternare la loro fantasia. Abbiamo visto che abbiamo vinto degli europei con le squadre giovanili, però poi dopo, quando facciamo il salto, gli altri sono più bravi di noi. Perché? Perché anche gli altri sono bravi in tattica di squadra, però noi abbiamo perso nella tattica individuale.
0: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR2.
16: La linea ora va a Radio 2 Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 13.30, più tardi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti...

0: di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata

0: Antidroga, Emma Marrone, Fabio Fibra, Estate da Matti, Radio 2, eccoci qui.
1: Eccoci qui. Allora
0: tu
1: chi sei? Ti ricordi chi sei? Oggi è
0: Davide Mauro Frontera, Patti Colucci, esatto. Francesco Arienzo. È arrivato il momento di uno dei nostri giochi.
1: Esatto, oggi ragazzi si gioca al cantante mascherato.
2: Su quel palco che è cantato il cantante mascherato.
1: Allora, per tutti i neofiti di questa trasmissione, visto che solitamente siamo in onda dalle 18 alle 20, salutiamo Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, che troverete ovviamente a partire dalle 18 di questa sera fino a domani. Come funziona, Francesco? Dai, vuoi fare qualcosa quest'oggi o non vuoi far nulla?
3: Ma se proprio... no, dai, di solito niente, lo sai.
1: Esatto, appunto.
3: Allora, il cantante

0: mascherato perché era questo cantante camuffato. No,
1: ma che dobbiamo... stai dicendo? Mamma mia,
2: ma
1: ragazzi.
2: Così ci confondi gli ascoltatori.
1: Chi canta?
0: Allora, noi abbiamo un quiz, bisogna indovinare.

0: soggetto, no? Allora,
1: sì.
2: Soggetto, vai. Cantante.
0: Sì.
2: Ok.
0: Sì. Che cosa fa?
2: Abbiamo camuffato la voce.
1: Sì. Oh,
2: del cantante.
0: Esatto. Vai.
2: Voi dovete indovinare attraverso gli indizi che darà questa voce camuffata chi è.
0: Sì. Oh, vedi, ecco. Vabbè, scusate. Bene. Scusate la basicità di questo italiano. Francesco Arezzo sta imparando piano piano.
1: Sì, sì, dai, dai, sui tempi.
0: Piano piano, piano. Allora, sentiamo il primo indizio, vai, Peppe.
3: Con la chitarra so emozionare, tra rock e sogni ti faccio cantare.
0: Quindi con la chitarra fa emozionare, tra rock e sogni ti fa cantare.
1: Ha un accento un po', avete sentito anche voi?
0: Che cosa hai sentito?
2: Un po' emiliano.
1: Un po' emiliano.
0: Io non l'ho colto, sentiamo il secondo indizio magari più chiaro.
3: Vengo da un piccolo paese emiliano, le mie canzoni ti prendono per mano.
0: Lo so, è Andrea Roncato.
1: No,
0: Andrea.
1: Ma perché canta?
0: Che saluto.
2: Vai, Andrea Roncato, tu.
0: Mozzaro, sono amico di Andrea che saluto sempre. Ciao Andrea.
1: Lui non canta. Non credo.
0: Dai, paese emiliano, una rockstar. Sentiamo il terzo indizio, magari più chiaro ancora. Vai.
3: Certe notti passo al bar di Mario, ormai famoso col suo straccio del tutto ordinario.
0: Allora,
2: non lo so.
1: Posso dare un indizio?
0: Un altro indizio.
1: Sono stato al concerto.
2: Un altro?
0: Sei stata al concerto? Ma chi se ne frega se sei stata al concerto?
1: Posso dire dove?
0: Ma che indizio è?
1: All'Arena di Verona.
0: Vabbè, di nome e cognome allora, facciamo prima. Voi amici di Radio 2, avete capito? Di chi si tratta, siate più veloci, mi raccomando, scriveteci la risposta corretta
1: a 348 7300 200.
0: Siate veloci, forza.

0: Guardi, 12.46, state davanti Radio 2. Allora, stiamo giocando al cantante mascherato. Tre indizi molto semplici quest'oggi, anche perché siamo stati un po' clementi visto il caldo che fa.
1: Vi abbiamo aiutato un pochino,
0: regalarla.
1: Dai.
0: Esatto. Allora,
2: vogliamo regalarla questa sacchetta, regaliamola.
0: Ma
2: dai.
0: Sì, dobbiamo disfarcene, anche perché arrivano le nuove, quindi siamo molto con una manica larga.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, che abbiamo il telefono la più veloce tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, che è Enrica. Ciao Enrica!
3: Ciao.
0: Sei molto timida, già lo sento dalla voce, Enrica. Oppure sei imbarazzata dall'idea di parlare con Francesco Arienzo?
1: Ecco.
0: Lo possiamo capire,
2: Quale delle due?
3: Anche un po' quello.
0: Brava, lo so.
2: Anche un po' quello, va
0: soprattutto
2: bene.
0: Quello. Cosa fai di bello nella vita, Enrica?
3: Faccio la mamma.
0: Ah, beh, complimenti. Lavoro a tempo pieno, quindi. Di dove sei esattamente?
3: Sì. Sono di Valmadrera, vicino a Lecco.
0: Ah, vicino a Lecco, ok. Ma sei già stata in

0: vacanza oppure state per partire?
1: Sono già andata e adesso siamo a casa.
0: Ho capito. Con il sonotone a palla oppure
2: hai finito, hai finito con le domande personali, Bart?
0: Tu hai finito di parlare al microfono in cui non si sente? hai finito tu? No, Enrica, no, voglio chiedere, ma tu sei team ventilatore o team condizionatore?
1: Ventilatore
0: classico, fa molto Italia estate anni 80.
3: Sì.
0: Senti Enrica, allora non ti tediamo ulteriormente, grazie per aver partecipato, per ascoltarci. Vuoi darci la soluzione? Chi è il cantante mascherato di oggi?
1: Luciano Ligabue.
0: Ma certo, il grandissimo Luciano Ligabue. Allora Enrica, saremo felici di omaggiarti con la nostra red bag di Radio 2 che potrai portare in spiaggia oppure all'Eco per fare la spesa, metterci la frutta, certo. Qualsiasi cosa tu voglia, Enrica.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Ti lasciamo Enrica, passa una buona estate. Intanto ascoltiamo la svelata, sarà veramente Luciano Ligabue quello nascosto all'interno?
3: Sì, dai, secondo me.
0: Sentiamo un po' la mascherata, vediamo un po' Luciano.
4: Ciao amici da Estate da Matti, sono Luciano Ligabue e anch'io quando posso e vi ascolto spengo subito la radio.
0: Grazie, grazie.

0: Soul 12:55, state davanti Radio 2, Barti Colucci, la Vignamaro Frontera e Francesco Arienzo, che tra le tante attività, tra comico, presentatore, conduttore radiofonico, oltre a essere anche assessore di un paese Visit Palude, è anche un centro estivo.
1: No, tutto fare, esatto.
0: Come sta andando questo centro estivo, Francesco?
2: Ma ragazzi, non mi posso lamentare, adesso siamo arrivati a fine luglio, è tempo di bilanci.
0: Sì, ecco.
2: Rispetto all'anno scorso devo dire che abbiamo avuto il 100% in più di iscritti, ed è anche la stessa percentuale, a 100% di attività in più svolte, quindi c'è da dire che l'anno scorso non eravamo aperti, quindi
1: allora
0: è un bel piano marketing che hai fatto, bravo, sì.
2: I risultati restano e ve li elenco, sapete quando? Subito dopo la sigla.
0: No, ah! No,

0: Mai più.
1: Mai più, sì. Sentiamo un po'.
2: Mai più, mai più. Allora, ragazzi, solo nel mese di luglio abbiamo accolto 11 bambini. Ah. Io ne avevo previsti 240, però sì, tante famiglie hanno scelto altri centri estivi. Li capisco e gli auguro un'estate bella, lunga, calda e senza aria condizionata.
1: Ora, allora, perché ti devi, perché estivo, devi mandare queste maledizioni?
3: Non erano di zona.
2: Al centro estivo non abbiamo avuto incidenti,
3: per fortuna. Okay.
2: È buono, zero incidenti gravi, sì, solo due lievi. Vabbè, e uno medio.
1: Ma come medio?
2: Ci siamo spaventati parecchio, ci siamo spaventati, però abbiamo fatto un patto con il bimbo di non confessarlo ai genitori. Anzi, Arturo, se mi stai ascoltando, fai l'uomo e mantieni la promessa.
1: Dai, Arturo, bravo, bravo, forza Arturo, okay, sì.
3: Sei tutti noi, Arturo.
2: Lamentele non ne ho ricevute alcune, le devo leggere? Le devo leggere?
1: Fai tu.
3: Non lo so,
1: tu,
3: se fa facendo, pubblicità io...
1: Stai facendo tutto tu, vai.
2: No, sono lamentele dei genitori. Mio figlio è tornato a casa con un odore di fumo addosso, ma vi sembra normale? Ora, cari genitori, io capisco la vostra preoccupazione. Io non fumo e infatti, per farvi capire ai vostri bimbi che è un brutto vizio, gliene abbiamo offerte delle sigarette.
1: Ma no,
2: alcuni l'hanno fumata, lo so, a non è piaciuto e vedrete che non fumeranno più. Ad alcuni invece è piaciuto fumare, però vi assicuro
3: che non lo faranno più,
2: che non fumeranno dentro, ma li facciamo fumare solo fuori, così loro vestiti profumeranno.
1: Questa sì, okay, che è educazione, bravo, giusta, Francesco, questa è una bella idea.
2: Grazie,
1: sì,
2: grazie. Nagri, non riesco mai a raggiungerti al telefono. Allora, ragazzi, ci hanno staccato la linea telefonica, purtroppo il gestore si è accorto di alcune pendenze che avevo con lui, altri contratti, altre attività, altra vita, ma non è questo il momento per i dettagli.
1: Bravo, sì.
2: Il punto
1: sì,
2: è che il telefono non c'è, però ci sono io, la presenza è più importante,
1: vero,
2: giusto,
1: vero,
2: della telefonata,
1: vero.
2: Lo dicono anche i pedagogisti, quindi state ben attenti.
3: Ecco.
2: I complimenti non sono ancora arrivati,
1: come mai,
2: ma li aspetto con fiducia. Li aspettiamo,
1: abbiamo
2: tempo.
1: Sì.
2: Insomma, con questi risultati alla mano posso annunciare tranquillamente che il centro estivo resterà aperto anche in autunno, in inverno e per la prossima primavera.
3: Però...
2: il centro estivo quattro stagioni.
1: Qual è...
2: il motivo?
1: Qual è?
2: Per alcuni si chiama passione, per altri un tentativo disperato di azzerare i debiti.
1: Sì.
2: Non importa, io vi aspetto, vi prego, venite.
1: Bravo Francesco,
3: prego.
1: Bravo Francesco,
3: bravo.
1: Grande imprenditore, grandi risultati, bravissimo, quindi.
2: Grazie.
1: Tanto la musica, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be

0: Lidia Dean, So Easy to Fall in Lover. Estate da matti, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Mauro, Frontera, Francesco Arienzo che sta ballicchiando lì, guardalo che carino.
1: Sì, ve lo dice Lavinia perché siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, quindi se non solo vi stiamo scocciando radiofonicamente parlando, potete anche vederci sul canale 202. Allora è arrivato il momento in questa puntata, in questo giovedì 30 di luglio, di celebrare anche oggi la nostra notizia matta.
2: La notizia!
1: Allora vi porto in Ecuador questo pomeriggio. Ah. Siete mai stati in Ecuador?
0: No, non
1: uscite di casa
3: Non sono mai stato in Ecuador, però non so se vi ho mai raccontato che sono stato a Londra per la prima volta a maggio.
1: No, non ce l'hai mai raccontato, Francesco. Vuoi dirci come mai sei andato a Londra a maggio per la prima volta dopo 45 anni?
3: Ve lo volevo dire. Così.
0: Hai fatto bene.
1: Le tappe dei viaggi di Francesco Arezzo sono Gorgonzola,
0: Londra,
1: Poggio, come dov'è che stai? Scusami, mi scordo sempre.
3: Pomigliano d'Arco.
1: E Londra.
0: E basta. Vabbè,
1: piano piano, Francesco, perché è impegnato in tante attività.
0: Giusto.
1: Vabbè, se mai decideste di andare a fare un viaggio anche in questo agosto che è ormai alle porte in Ecuador, e magari lì vi siete colti, da una passione impellente per la vostra e il vostro amato, per cui tanto da dichiararvi e volerla prendere o volerlo prendere in sposo.
0: Oh, che bello!
1: Potete anche fermarvi lì, sposarvi lì, e voi direte: ma il testimone che ce lo fa? Il testimone di nozze.
0: Ce lo fa?
1: Uno del luogo, oppure come quando vai, non so, a come si chiama la città? Ora non mi viene, la città in cui
0: Las Vegas,
1: dove
0: prendi. Veniva a Las Vegas.
1: Dove puoi contattare un Elvis oppure un prete vestito.
0: Esatto.
1: In Ecuador non c'è nulla di tutto questo.
0: No.
1: Però potete portare come testimone, perché la legge lo consente in Ecuador, un animale.
0: Che bello!
1: Perché è la prima. Nel senso che il primo matrimonio che è stato celebrato come testimone un animale è stato fatto da Diana Tupiza e Andreas Alquinga. Che hanno scelto come testimone di nozze il loro cagnolino pechinese, Luna.
0: Che bello.
1: Quindi siamo arrivati ai testimoni di nozze con gli animali, ragazzi. Lo so.
0: Però, bellissimo.
1: Ma com'è bellissimo?
0: Ma non si può fare.
3: Ma no,
1: in Ecuador si può fare.
0: In Ecuador si può fare. È legale.
3: Come l'ha firmato? Bisogna mettere una firma.
1: Scusami.
0: Con la zampa.
1: Con la zampa. L'hanno appoggiata sull'inchiostro e poi ha firmato la zampa.
0: Che bello. Il documento del matrimonio con la zampetta.
1: Sì?
0: Che carino.
1: Ti piace, Francesco?
3: Ma
1: a me?
3: Ragazzi,
1: Ma
3: no, a parte, pensa il giorno in cui, io come animale, come testimone, voglio il leone.
1: Sì.
3: Il ghepardo.
1: Perché no? Se riesci a uscirne vivo, potrei raccontarlo. È un'idea.
0: Farebbe un foglio molto grande per la zampa del leone, per fare la firma.
1: Sì. Soprattutto un leone che è abbastanza mansueto.
0: Anche.
1: Va bene, queste notizie matte in giro per il mondo, cari amici. D'altronde, il periodo è questo.
0: È questo.
4: Facciamo

0: Madame Mama non Mama 13.07, Estate Amati Radio 2, Bartico Lucci, la Vignamaro Frontera, Francesco Rienzo. Ragazzi, tra le notizie che vogliamo dare ai nostri ascoltatori,
1: sì,
0: in questo giovedì 30 di luglio, tra l'altro abbiamo parlato di matrimoni, cogliamo l'occasione per fare gli auguri al nostro amico Roberto Arduini, che proprio questo pomeriggio convolerà,
1: certo,
0: nozze, quindi auguri,
1: auguri
0: Roberto.
1: Auguri, che meraviglia!
0: Auguri!
1: Portaci un po' di futura consorte.
0: Portaci, esatto, portaci un po' di confettini, una bomboniera,
1: portano un buon auspicio.
0: Abbiamo fatto gli auguri, poi i confettini ci piacciono. Poi dipende anche da che tipo di bomboniera abbia scelto.
1: E chi lo sa?
0: Che ora si usano le ampolle di olio, quello biologico. Quindi Roberto, se
1: bello,
0: ci stai ascoltando, mi raccomando, un'ampollino.
2: Sì, pure la latta da 5 litri,
0: sì,
2: va bene.
1: Perché
0: sì,
1: devi sempre esagerare?
2: No, porta per l'inverno.
0: Sì, anche perché noi, magari uno dice no, perché la latta è brutta. No, porta la latta, va bene.
1: Ma
0: anche
1: la
0: latta.
1: Come
2: siete? Pure le damigiane vanno bene.
0: Sì, qualsiasi cosa. E a proposito di belle notizie, ragazzi, per tutti gli amanti degli anni 90, della nostalgia,
1: sì,
0: del passato, signore e signori, sta per ritornare il Walkman.
1: Ah sì,
0: In realtà
2: è
0: una notizia a metà, perché il Walkman non è stato mai messo fuori produzione, è stato,
1: certo,
0: sempre prodotto dalla famosissima casa che è anche produttrice musicale, e in realtà ora ha lanciato questa ipotesi, il lancio di questo prodotto, che
1: sì,
0: sarà il Walkman proprio come si ascoltava negli anni 90.
1: Che bello!
0: Che riprodurrà la musica.
2: Però non c'è supporto fisico.
0: No,
2: c'è
0: esatto.
2: È sempre digitale, vero?
0: È sempre digitale, okay, però avrà praticamente la mascherina frontale, come se fosse una cassetta all'interno,
2: sì,
0: farà finta che ci sia una cassetta, in realtà è sempre digitale.
1: Ah,
0: una caponata pazzesca, possiamo dire.
1: È un fake.
0: Possiamo dire una caponata pazzesca, Ma fate quello.
1: Un fake.
0: Però sarebbe bello, no, riproporre questo, una versione delle musicassette, perché no? Se no, io la comprerei, non so voi, però.
1: Io sì, sì.
2: La musicassetta, non la so, musicassetta però è ingombrante, devi portare le cassette appresso.
1: No, io avevo i CD, quel coso tondo, tipo piadina
0: tondo.
1: Sì,
0: quel
1: ricordo,
0: coso, come se fossero passati 100 anni, quel coso
1: ero
0: tondo.
1: Ero piccola, ragazzi, ero veramente piccola, avevo 9 anni.
0: Ho capito, ma.
1: Con le cuffiette tipo queste, molto più piccoline,
0: sì,
1: si metteva in tutti i CD.
0: Sì, sì, ma non è preistoria, cioè 10 anni fa i CD. Cioè,
1: ma quali
0: coso...
1: 10 anni fa?
0: Ma dai, vabbè, ragazzi.
1: Ragazzi, avevo 9 anni, ne ho 30.
0: Vabbè, vabbè.
1: È passato un po'.
0: È passato un po'. Tu quindi non hai visto mai una musicassetta?
1: Una musicassetta? Le ho viste, però non le usate.
0: Mai usate,
1: no.
0: Va bene. Allora, compreremo un Walkman,
2: no,
0: e faremo usare alla nostra Lavinia. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Sempre Stati Amati, sempre Radio 2.
1: State con noi.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Quando ci fa

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Human Wheels, meglio conosciuto anche col pseudonimo di Johnny Cougar. Questo brano, a proposito dei CD, stiamo facendo un salto del passato nei ricordi anche degli anni 90. Questa canzone del 1993, sempre attualissima, ragazzi.
1: Sì, non era ancora nata.
0: Sì, vabbè, basta sottolinearlo ogni volta, non era ancora nata, perché ricordiamo, la Vigna è nata nel 1996.
1: Fine 95, ottobre 95.
0: Va bene, sì. Allora, per tutti quelli, estate amati, Radio 2, Partico Luci, la Vigna Moro Frontera, Francesco Renzo, e per tutti quelli che hanno bisogno di una spinta emotiva, una spinta positiva, sì, verso il futuro, magari perché state o stiamo passando un periodo difficile, tranquilli ragazzi, l'unica, sì, soluzione è attaccarsi al caso. Attaccatevi al caso, un po' come ha fatto Francesco Arienzo, no? Che si è attaccato al caso, si è trovato in questa trasmissione, si è trovato a fare il comico, il conduttore,
1: sempre.
0: È vero,
1: lui ci insegna
0: è vero, Fra,
2: io mi attacco sempre al caso. Di solito mi attacco al caso
0: anch'io,
1: ecco.
0: E anche Julian Murphy, quest'uomo di 69 anni, sì, statunitense, che tre anni fa, per esattezza, è stato licenziato al lavoro.
1: Ah, mannaggia.
0: In maniera anticipata rispetto, insomma, al conseguimento della pensione. Poi lui non aveva messo da parte nessun tipo di accumulo finanziario, quindi poi il sistema pensionistico americano è diverso. Insomma, si è trovato parecchie difficoltà, non è riuscito a pagare le rate dell'affitto, l'hanno sfrattato da casa.
1: Oh, mamma mia.
0: E il giorno in cui è stato sfrattato da casa, quindi è avvenuto pochi mesi fa, lui, in preda alla disperazione, cosa ha fatto? Quindi ha riempito la macchina con i suoi ultimi bagagli, si è fermato nel percorso che l'avrebbe portato a casa di sua mamma, quindi il ritorno alla sua mamma, che non c'era più, la casa dei genitori.
1: Ah, ok.
0: Si è fermato per un impellente bisogno fisiologico, ok?
1: Certo.
0: Come può accadere? Ebbene, signori, tutta storia vera, fantastica.
1: Sì.
0: E mentre stava espletando i suoi bisogni fisiologici vicino a una quercia secolare, ha notato sotto il terreno qualcosa che luccicava. Ha detto, ma questo sarà un foglio di carta stagnola.
1: Ah, proprio, ecco, così luccicava proprio.
3: Invece?
0: Luccicava proprio, in che senso?
1: Qualcosa luccicava.
0: Quindi lui è andato a dire, ma sarà qualcosa, un pezzo di vetro, è andato a spostare un po' la terra, cioè, signore e signori, io la faccio breve, ha trovato 54 monete d'oro appartenente alla storia americana, del valore commerciale di 250.000 euro.
1: Ah, caspita, ma che bello!
0: E quindi,
1: insomma, potuto tenere?
0: Sì, le sono state pagate, lì funziona così, si trovi qualcosa, poi il governo te le paga e poi vanno
1: al museo. Tu le restituisci e te le impagano, insomma, con la moneta attuale. Ma che bello!
2: Piacere per il signore, insomma.
0: Sì.
2: Però, cioè, mi risulta difficile credere che questo deve, proprio il giorno in cui è stato sfrattato, deve fare la pipì, poverino, va vicino alla quercia e si trova.
1: E gli ha portato bene questa plin plin.
0: Ma perché devi essere invidioso della fortuna?
1: È sempre il solito.
0: Cosa incredibile.
2: Quando ti abbiamo chiamato
0: in questa trasmissione, non eri in un momento in cui non ti chiamava nessuno? È la stessa cosa.
2: Sono andato pure fuori dalla Rai, ho fatto pure il mio bisognino, ma non c'era niente.

0: Genea, care state da matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Barti Colucci e Francesco Arienzo.
1: Allora ragazzi, ci sono un po' di notizie rinfrescanti in questo giovedì 30 di luglio, che sono praticamente le due notizie che magari se state in macchina sotto l'ombrellone,
0: sì,
1: sono, uno le acquisisce, no? le fa sue, però non necessitano di una grande, come dire, argomentazione.
0: Ah sì, sono così, curiosità, no?
1: Curiosità e anche belle notizie. Allora, certo, partirei con la prima bella notizia, delle notizie, tra le notizie rinfrescanti, citando la signora Ugo De Sanctis De Benedettis.
0: Sì.
1: Ok? Perché a 21 anni ha coronato un sogno, ovvero lanciarsi col paracadute.
0: A 91 anni,
1: 91
0: eh?
1: Anni, 91
0: caspita.
1: Anni.
0: Sapete
1: che io faccio paracadutismo, io dico sempre, provate a fare almeno un lancio nella vostra vita, perché è uno sport che spesso viene demonizzato,
0: sì,
1: insomma, è pericoloso, ma in realtà ci sono tutte
0: le precauzioni.
1: Le precauzioni giuste, ed è uno sport meraviglioso.
0: Bene, io non lo farò mai.
1: Ecco, perfetto, ti ho convinto. Francesco,
2: io a 91, io se arrivo a 91 anni lo faccio.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, l'hai detto,
1: ma non vorrei dirti, ma non so se arriveremo a 91 anni e te, Francesco.
0: No,
1: ti conviene provarci prima.
2: Va bene.
1: Allora, un'altra notizia molto positiva, sì, che è anche rinfrescante, è che facciamo i complimenti a Valerio Minato,
0: sì,
1: questo fotografo italiano che ha dedicato ben 6 anni di pianificazione, studio e attesa per lo scatto della sua vita.
0: Sì.
1: Ovvero è riuscito a fotografare l'allineamento tra Luna, Monviso e la Basilica di Superga sulle colline che dominano Torino. Ecco, andate a vedere
0: che
1: questo
0: bello
1: scatto, perché è qualcosa di eccezionale. Questo a testimonianza del fatto che dietro i grandi lavori c'è tanta attesa, pazienza e soprattutto tanto,
0: certo,
1: tanto studio, come
0: certo
1: sempre accade. Allora, invece, un'altra notizia molto bella che dovrebbe farci riflettere, proviene dal Brasile. Lui si chiama Golas, questo bambino,
0: Golas,
1: di 3 anni. Sapete come succede anche nei paesini, soprattutto dove abitavo io, in Puglia, no?
0: Sì.
1: Si gioca molto per strada, no?
0: Sì.
1: Allora, questo bambino vedeva sempre ogni giorno arrivare il camioncino della Netezza Urbana e salutava gli operatori ecologici.
0: Bravo,
1: che
0: carino.
1: E allora ha richiesto, come regalo di compleanno per il suo terzo compleanno, al papà e alla mamma, di invitare alla festa tutti gli operatori ecologici che passavano la mattina a salutarlo.
0: Che bello, bravo Golas!
1: Ma è una cosa pazzesca. Questo ci dà il senso anche della purezza, ci conferma ovviamente la purezza dei bambini. Dovremmo tornare a essere un po' più bambini, un po' più semplici anche nelle richieste che facciamo.
0: È vero. Questo. È vero.
1: Niente ragazzi.
0: Che bello, che
2: bene,
0: bella storia,
2: bravo,
0: questo bimbo.
2: Belle notizie, bravo
0: piccolino.
2: Batti.
1: Belle notizie, abbiamo bisogno di belle notizie, soprattutto in periodo storico in cui le belle notizie latitano. Va bene, ci aiuta anche la musica di Radio 2 dei Black Eyed Peas, Where is the Love? Torniamo fra pochissimo per i saluti finali.

0: 2003, quando i The Black Eyed Peas pubblicarono Where Is the Love, questa canzone
1: bella
0: che avete appena ascoltato qui a Estate Matti su Radio 2, molto bella. Allora, dobbiamo salutare, vi ringraziamo per essere stati con noi in questo giovedì 30 di luglio. Partiamo dalla Lavinia Mauro Frontera, grazie Lavi.
1: Grazie a voi ragazzi, Barti Colucci.
0: Grazie Lavinia, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato anche con un semplice messaggio di ringraziamento e d'affetto. Grazie a tutti voi, grazie a Francesco Rienzo da una località imprecisata della Campania. Come se lui si sposta
2: dal
0: Week
2: of Work di Pomigliano d'Arco, ragazzi.
0: Poi Francesco,
2: ci vediamo domani per l'ultima.
0: Poi ci devi consigliare il microfono che hai preso, è pazzesco, si sente da Dio. Lui sull'elettronica è pazzesco.
1: Non ti batte nessuno, Fra.
0: Salutiamo tutta la squadra partendo dalla regia di Peppe Verdele. Grazie Peppe. Alla parte tecnica prima Davide Gabrielli, ora Mauro Tonini, grazie Mauro. La visual canale 202 del Digitale Terrestre, ringraziamo la nostra Letizia Rossi, grazie Leti.
1: Grazie.
0: In redazione Angelo Dello Jacopo e alla cura di questo meraviglioso programma la nostra Laura Azzurro,
1: Laura,
0: che salutiamo. Vi lasciamo in compagnia di Music Room con la nostra, i nostri amici Manila Nazzaro e Julian Borghesan, e puntualmente torneremo domani per l'ultima puntata di questa stagione di Estate Matti.
1: Ah no, amici. Che triste, domani.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
4: 2-2.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
7: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: No alla legge del più forte, inammissibili i fatti della Val Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia, sono alcuni dei concetti espressi dal capo dello Stato Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio con i giornalisti parlamentari. Nordio, ti metto in una R4, minacce al ministro della giustizia con la sigla delle Brigate Rosse su un muro a Roma, solidarietà bipartisan della politica che invece discute a fondo sulla sicurezza e sul riconoscimento facciale. Al GR2 vi spieghiamo come funziona. Medio Oriente, nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran e tensione sempre alle stelle anche sull'altra guerra in Ucraina con un violento attacco russo che ha provocato 8 morti. Sport, calcio, debutterà il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. L'Italia di Roberto Mancini richiamato a risollevare il calcio azzurro. L'obiettivo del nuovo CT è tornare a bissare il successo agli europei 5 anni fa. Buongiorno da Fabiana Cofini, in studio al Quirinale, la tradizionale cerimonia del ventaglio per salutare la stampa e l'occasione per il presidente Mattarella di affrontare tutti i più importanti temi di attualità.
11: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero, si limita dunque a una riflessione. I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
12: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
11: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza Rai, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
12: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
11: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
10: Desta grave allarme la scritta firmata BR, comparsa questa mattina in via Portuense a Roma. Nordio, ti metto dentro una R4, l'auto nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Messaggi di condanna delle minacce e solidarietà trasversale al ministro della giustizia. Per il presidente del Senato La Russa, rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Di inaccettabile intimidazione parla anche la premier Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. E di sicurezza discutono i partiti che restano divisi, in particolare sulla norma che prevede telecamere a riconoscimento facciale per gli agenti.
13: Fratelli d'Italia con Francesco Filini insiste sull'importanza di dare sicurezza ai cittadini e sfida le opposizioni. Vi vanno forse bene gli assalti? Utilizziamo i fondi SAFE, rilancia Maurizio Lupi da Noi Moderati.
14: La politica si assume la responsabilità di spiegare che utilizzare i fondi SAFE non vuol dire togliergli alla sanità o alla vita quotidiana, ma per Noi Moderati è importantissimo investire in sicurezza.
13: Con i safe il governo ruba il futuro degli italiani per le armi, attacca il verde Bonelli. E sul riconoscimento facciale, siamo per la polizia di Stato, non per lo Stato di polizia, dichiara il DEM Filippo Sensi.
4: Solita storia securitaria per cui si dice prendiamo a strascico i dati delle persone. Francamente il grande fratello d'Italia anche no.
13: Tensione poi questa mattina in Senato, dove è stato votato con la fiducia il decreto giustizia migranti che ora passa alla Camera. Basta accoglienza indiscriminata per la Lega, impuniti i colletti bianchi perseguitati i reati di marginalità sociale, accusano invece 5 Stelle. Noemi Giunta, GR2.
10: E la Presidente del Consiglio sui social ha commentato gli ultimi dati Istat sul PIL che certificano una crescita dell'1% rispetto a quella stimata dello 0,7%. L'Italia fa meglio delle previsioni, scrive, e avverte le opposizioni, tifavano per il rallentamento del Paese. Noi continueremo a fare meglio. Sempre sui social Giorgia Meloni torna anche sul rinnovo del contratto della sanità. Valorizziamo chi serve lo Stato, le parole della Premier. Il rispetto dei lavoratori passa per il riconoscimento del valore economico del lavoro. Allora la cronaca, lo abbiamo sentito, la politica discute di sicurezza e di riconoscimento facciale. Il voto sul provvedimento in commissione alla Camera per ora è stato rinviato, ma vediamo cosa prevede nel dettaglio.
15: È una scena che compare regolarmente nei crime in TV, al cinema. In una sala controllo i detective guardano in diretta le immagini riprese dalle telecamere e queste in pochi secondi individuano e identificano il sospetto. Grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale lo scenario di fatto è ormai realtà. Il decreto legislativo del governo all'esame del Parlamento interviene su questa materia recependo l'AI Act varato dall'Unione Europea. Prevede che le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di chi accede in un luogo sensibile siano acquisite per l'identificazione di una persona in caso di reati. In casi specifici come terrorismo, persone scomparse, il riconoscimento si potrà poi fare anche in tempo reale. Le forze di polizia dovranno però farsi autorizzare da un pubblico ministero, anche in forma orale. Le immagini resteranno in memoria per 7 giorni, salvo che non venga commesso un reato. Fausto Bertuccioli, GR2.
10: L'estero, ancora una notte di raid nel Golfo. Gli Stati Uniti lanciano un'intensa offensiva aerea contro l'Iran che replica prendendo di mira obiettivi nei paesi alleati di Washington. Secondo i mediatori si negozia ancora.
16: Un'operazione più intensa, più vasta, una lista di bersagli più lunga, un'ondata di raid statunitensi sull'Iran, la rappresaglia per gli attacchi di Teheran su una base americana in Giordania, strutture legate ai guardiani della rivoluzione, alla marina iraniana, centri di comando, basi missilistiche, difese costiere e infrastrutture per droni. E l'elenco degli obiettivi delle forze di Washington secondo quanto comunica il comando centrale statunitense, mentre le autorità della Repubblica Islamica denunciano l'uccisione di 3 persone sull'isola di Keshm e lanciano i loro ordigni verso i paesi del Golfo, il Kuwait, dove c'entrano la sede di una azienda cinese, uccidono una persona. L'ampliamento della portata degli attacchi statunitensi potrebbe essere l'inizio di una campagna aerea massiccia di 10-14 giorni, un piano, secondo il Wall Street Journal, presentato dal Pentagono a Trump per punire l'Iran per il raid sulle installazioni militari statunitensi in Giordania. Oppure potrebbe trattarsi di un'operazione di scala superiore a quelle sperimentate dalla ripresa delle ostilità, destinata a proseguire con una serie di attacchi più circoscritti, mentre si continua a dare una chance alla diplomazia, che sarebbe ancora in azione, affermano i mediatori pakistani. Trattative incentrate sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz e sull'avvio di potenziali misure per la de-escalation. Enzo Arcieri, GR2.
10: Con Trump siamo allineati sull'Iran, decide lui, così il premier israeliano Netanyahu in un'intervista alla ABC News dopo l'incontro a Washington con il presidente americano. Sul campo l'esercito di Tel Aviv continua ad attaccare sia il sud del Libano sia Gaza, dove sono rimaste uccise 4 persone, 2 erano bambini. E notte di pesanti bombardamenti anche in Ucraina, 8 le vittime, tra cui 2 bambini, e un missile russo raggiunge anche la Polonia, l'inviata Rai.
17: È stato un attacco violentissimo su tutta l'Ucraina, almeno 8 le vittime e 3 i feriti. Partiamo da Kryvyi Rih, in questa regione un missile Iskander ha centrato una casa dove vivevano 3 generazioni. Lì ci sono almeno 10 morti, i soccorritori ancora stanno cercando i dispersi. E poi a Kiev, nel mirino un mercatino, un'area residenziale, le persone hanno dormito nella metropolitana, nei parcheggi per rifugiarsi durante gli allarmi anti attentati aerei. Dice la Russia di aver colpito obiettivi militari. È stata un'ondata di droni e di missili che è arrivata fino all'ovest, fino a Leopoli. Anche lì ci sono dei feriti. Leopoli è molto vicina al confine polacco e Varsavia ha deciso di far alzare in volo i propri caccia a protezione dello spazio aereo. Secondo il ministro della difesa della Polonia, un frammento di un missile russo è caduto vicino a Lublino. Lì c'è un cratere. Dalla regione di Mykolaiv, Emma Farnè, GR2.
10: Sono cominciate stamane alle 9 i sopralluoghi degli esperti arrivati dalla Germania nell'abitazione di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Jelzi e la sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate per la ricina alla fine dello scorso dicembre. I tossicologi del Koch Institute di Berlino dovranno cercare eventuali tracce del potente veleno nello stabile. I consulenti delle parti non potranno seguire le analisi sul posto, ma riceveranno un video sul lavoro svolto dagli esperti. E ci sarebbe una svolta in uno dei delitti più drammatici degli anni 80 a Roma, l'omicidio del 12enne Cristiano Aprile, ucciso a coltellate nella sua abitazione nel quartiere Montesacro nel febbraio del 1987. La Procura di Roma avrebbe iscritto nel registro degli indagati un 58enne, ex studente del padre della vittima, che era insegnante in una scuola superiore. L'uomo, a quanto si è appreso, soffrirebbe di problemi psichiatrici. Siamo alla quarta ondata di calore sull'Italia, oggi 3 le città da bollino rosso, domani saranno 11, si va verso il picco e prosegue soprattutto in Europa l'emergenza incendi. Resta infatti particolarmente drammatica la situazione in Spagna e in Grecia.
18: È una crisi che non accenna a placarsi, quella che l'Europa affronta a causa degli incendi. Lo dice anche la scienza. Uno studio dell'Università di Groningen, Paesi Bassi, rivela infatti che nell'Europa meridionale le giornate favorevoli agli incendi sono più che raddoppiate dal 1981. Il clima estremo, avvertono gli scienziati, rende ogni singolo rogo più difficile da contenere. A confermarlo sul campo, i vigili del fuoco che in Spagna, dopo i roghi di Madrid e Avila, da ieri sono alle prese con gli incendi in Castiglia e León, 14 in tutto. I villaggi evacuati. 8.000 tra turisti e residenti sull'isola di Creta, Grecia, hanno dovuto abbandonare nella notte case e alberghi. Da noi l'anticiclone africano ha aperto le porte alla quarta ondata di calore, che per diversi giorni porterà nuovamente le temperature a livelli record, spiega il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
19: 40 gradi è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro, valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, la Sardegna, le aree un po' più interne.
18: Quanto durerà?
19: Una settimana, 10 giorni almeno.
18: Paola Guarnieri, GR2.
10: Sport calcio, debutterà il 25 settembre contro il Belgio in Nations League l'Italia di Roberto Mancini, richiamato per risollevare il calcio azzurro. Obiettivo del nuovo CT è quello di tornare a vincere e bissare il successo agli europei conquistati 5 anni fa.
20: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene. Questo sarà il nostro obiettivo. Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
10: E Mancini punta anche al Mondiale del 2030, ma sull'edizione del centenario c'è l'ombra del boicottaggio da parte dell'UEFA. La Federazione Europea è infatti fortemente contraria all'intenzione del presidente della FIFA Infantino di cedere il 20% di quote del Mondiale a investitori privati. Scusate. Sul caso sentiamo l'opinione di Evelina Cristillin, ex membro UEFA all'interno del Council FIFA.
21: Ne penso tutto il male possibile, questa mi sembra una svendita, tra l'altro con poca trasparenza e soprattutto senza consultare tutti gli stakeholder del mondo del calcio, a cominciare dai presidenti delle confederazioni che hanno letto la notizia sul Times, quindi diciamo che tutto è stato sbagliato sia nel merito che nel metodo.
22: La UEFA minaccia il boicottaggio per i prossimi mondiali, è solo un'ipotesi?
21: Io ricordo bene quando ero in consiglio, quindi stiamo parlando di pochi anni fa, la questione che venne posta esattamente dalla UEFA e non solo riguardo al boicottaggio dell'eventualità che FIFA aveva proposto di organizzare il mondiale ogni 2 anni e in quella circostanza funzionò, perché noi dicemmo se fate così noi non giochiamo, il mondiale ogni 2 anni non ci

0: a metterci dei soldi, ecco.
1: Alessio Maldini, GR2.
2: Voltiamo pagina, arriva al cinema oggi Kim Novak's Vertigo, la donna che visse due volte, il documentario che racconta la vita e la carriera di una delle attrici più amate di Hollywood con la sua voce.
3: Fa il Leone d'Oro a Venezia per Kim Novak, che si racconta nel film che fu presentato in suo omaggio. La vita, i pensieri, le paure, gli amori della donna che visse due volte, per ricordare forse il film che più l'ha consegnata all'immaginario degli spettatori. Pensieri registrati in solitudine. E poi la lunga conversazione con il regista Alexander Philippe, che apre insieme all'attrice, classe 1933, un tesoro di film. Filmini, foto, oggetti nelle scatole della soffitta. Non mi sono mai sentita una star, dice, quel sistema delle star. Hollywood inghiotte le persone, dice ancora. Me ne sono andata all'apice del successo, racconta Novak, che si è dedicata per lo più alla pittura dopo quel momento. Ma si emoziona ritrovando il completo grigio della donna che visse due volte. Miriam Mauti, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Francesco Paradisi e Daniele Di Noia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va Music Room, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
4: Radio
5: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Radio 2!

0: 5, buon pomeriggio a tutti, comincia Radio 2 Music Room anche in questo giovedì 30 luglio. Quanto è pesante dire 30 luglio, 30 luglio ci siamo noi, Giulia e Manila, fino alle 16.
1: Salve!
0: Buon pomeriggio!
1: Quelli del 30 luglio di giovedì, giovedì gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Costo caldo.
0: Costo caldo, no, costo caldo.
1: Ma tu stai scherzando?
0: Anguria.
1: Tanto sta arrivando ancora il caldo africano.
0: Di più.
1: Ragazzi. Ti dico solo che il confronto in Africa fa freddo in questi giorni. Quindi siamo messi così. Allora, 348-7300-200 per la nostra linea dedicata, come dicevano quelli bravi. Tanta buona musica. Come sempre, successi di oggi, ma anche qualcosa di ieri per riaprire quel famoso cassetto dei ricordi. Poi vi chiederemo delle cose,
0: sì, no,
1: se volete
0: fare,
1: ci risponderete.
0: Se d'accordo, una riunione di campeggiatori. Campeggiatori
1: Urca.
0: In ascolto o aspiranti campeggiatori tipo
1: certo.
0: Me. Rimanete sintonizzati con noi perché oggi vi tocca raccontarvi al 348-7300-200.
1: Sì,
0: vi
1: anche
0: tocca,
1: perché
0: l'ha deciso Mattarella.
1: C'è un po', c'è un po' di Mattarella.
0: Sì, sì, la Mattarella.
1: C'è un po' di crisi sul campeggio qui in Italia, ma in altri posti del mondo le cose vanno in modo ben diverso. Vabbè, a proposito, stamattina io sono andato a vedere la piazzola per la roulotte, che non ho.
0: Che non hai?
1: No, è quella la sbarra del campeggio. Mi ha detto: ma lei è quello del programma.
0: quel programma è
1: Radio 2 Music Room.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: DNA, se era capito solo il titolo della canzone di Gabri Ponte insieme a Lorenzo Giovanotti. Allora, parliamo di campeggi, sì. Campeggiatori, modo diverso per affrontare una vacanza.
1: Sì.
0: Intanto spostiamoci negli Stati Uniti, così guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché lì si può campeggiare gratuitamente sotto le stelle nei principali parchi, quindi da Central Park a New York a Ocean Beach, prima stavo guardando, prima di andare in onda.
1: Dove si trova esattamente?
0: È sempre nello stato di New York, vicino a Buffalo.
1: Ah, ok.
0: E
1: okay.
0: Poi in altri parchi di New York, se riesci però a procurarti un biglietto.
1: C'è una sorta di lotteria online, assolutamente gratuita. Bisogna iscriversi su una determinata piattaforma americana e succede che se si è tra i sorteggiati si ha comunque la possibilità, anche la fortuna, perché chiaramente vi parteciperanno questa lotteria, ovviamente gli appassionati, di campeggiare di notte a Central Park al chiaro di luna e delle stelle,
0: sì, o in altri parchi
1: con la caratteristica che è tutto fornito, l'attrezzatura, sì, comprese anche la guida, l'escursione, anche gli spuntini, è tutto attrezzato, è davvero un bel regalo nel caso la fortuna vi riuscisse a baciare.
0: Allora ti devi portare il cuscino, lo spray contro eventuali insetti. E qualche merendina per te e per la tua famiglia. Ci sono più o meno una decina di parchi dedicati, a differenza proprio dal punto di vista di come dire, di periodo, cioè non è che ti puoi iscrivere tipo oggi e dici il primo che si libera,
1: no.
0: C'è un'iscrizione singola per ogni parco, divisa nei periodi che vanno da praticamente fine luglio fino al mese di settembre. E poi lì ci sono gli Urban Parks Rangers, che sono questi rangers urbani,
1: sì,
0: che ti guidano nel parco, ti illustrano,
1: ti raccontano la storia,
0: e soprattutto fanno la guardia di notte.
1: Certo. E allora 348 7300 200, siccome sono già arrivati alcuni messaggi al riguardo, voi avete per caso, siete stati dei campeggiatori o come me aspiranti campeggiatori? Perché il mio sogno da piccola è sempre stato quello di campeggiare

0: anni 70, 1979, Art of Glass Blondie, i Blondi, che chiamavano questo pezzo di disco song, perché poi in realtà loro avevano provato diverse versioni in diversi arrangiamenti, reggae, rock, più lente, eccetera, eccetera. Poi il produttore ha detto: no, facciamo una cosa, avviciniamoci un po' alla disco, e quindi The Disco Song è diventata questa qua, famosa in tutto il mondo.
1: Sì, esatto, una band tutta bionda, chiaramente.
0: La mia preferita.
1: La tua preferita.
0: Anche la tua?
1: Sì, tendenzialmente sì,
0: perché
1: però...
0: noi siamo i blondi.
1: Siamo i blondi di Radio 2, è vero. Allora, 348-7300-200, allora il nostro amico Giovanni ci scrive: siamo stati in giro per Normandia e Bretagna con il camper e il cane per 2 settimane. Mm-hmm. Ora abbiamo fatto lo switch, questa è una cosa molto simpatica. Sì. Abbiamo lasciato il camper alla figlia, che farà il giro al contrario con un amico, e noi rientriamo in macchina, capito?
0: E il cane?
1: Tipo staffetta. Il cane guida il camper.
0: Guida il camper, tutto a posto. Ok.
1: Poi ancora, spirito di adattamento e libertà, e soprattutto, ecco, una cosa molto importante, me la sono sempre un po' chiesta, però certo, Valentina ci scrive: dipende sempre da con chi vai, però. Vi saluto, anch'io lavoro il 30 luglio, un abbraccio Valentina. Perché l'idea del camper?
0: Perché
1: è una cosa che mi ha sempre affascinato sin da piccola, però è una cosa in realtà che non ha mai toccato l'idea vacanza dei miei genitori, ed è per questo il motivo per cui non è stata mai fatta. Però effettivamente lì sei in 2 metri quadri, cioè per esempio famiglia, figli o amici, cioè
0: tutti insieme.
1: È tipo come quando vai in barca in vacanza, uguale più o meno, penso.
0: È uguale, sì. Però magari in barca, poi dipende dalla barca, magari le cabine, eccetera.
1: Esatto, bravo.
0: Lì invece hai visto la mia mutanda? Sì, no, un attimo.
1: Sì, spirito di adattamento, tanta libertà, però ecco, quello dei campeggi è comunque un settore leggermente in crisi.
0: Sì, ne parliamo tra poco, perché c'è un'intervista che è stata fatta al presidente di Asso Camping. Nel frattempo ascoltiamo una canzone, sennò Cariotti mi sfonda i timpani con questo bottoncino.
1: È bella riascoltarla.
0: Questa è Good Times, bravo. Gali, qui su Radio 2. Clic, clic.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. 2,2
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Proprio bella questa canzone, questo trio israeliano Temper City che ci hanno regalato Self Aware, una delle canzoni più belle in rotazione radiofonica da qualche settimana.
1: Confermo.
0: Un bel po' di tempo. Sì, sì.
1: Allora, stavamo dicendo prima che ha parlato il presidente di Asso Camping, Montemagni, il quale ha detto che le prenotazioni, guardando il territorio nostro nazionale, sono col contagocce turisti solo nel weekend, quindi capacità di spesa, e questo è il primo problema, è ridotta, certo. Ovvero dopo il Covid c'è stato l'impoverimento del portafoglio delle famiglie e tutto si è ridotto al last minute, quindi chi magari, stavamo parlando adesso in regia con la nostra squadra, no? Parlavamo proprio di questo aspetto.
0: Sì, di programmazione.
1: C'è chi prima programmava magari una, due settimane, tre settimane, più fortunati anche il mese intero in campeggio, adesso neanche la settimana, cioè no. Adesso solo il weekend.
0: Certo, un campeggio weekend. Allora, la dinamica del mordi e fuggi come stile di vacanza ormai ci ha toccato tutti, per mille motivi, anche perché ci sono mille occasioni e c'è last minute, dicevamo, che in alcuni casi permette anche un risparmio. È pur vero che, appunto, secondo questa indagine, rispetto all'anno scorso, per cui insomma periodo di agosto il 70% dei campeggi era praticamente pieno, adesso è sceso al 40%, cioè che è un dato importante. Però, appunto, da questo punto di vista, la nostra amica Carla da Verona ci scrive: i campeggi saranno anche in crisi, ma è vero che ci sono dei prezzi troppo alti. Per esempio, un bungalow sul litorale Alto Adriatico, una settimana, 4 persone, 1.800 euro e poi devi anche mangiare.
1: Allora, Carla, ti do anche questo dato: in Europa, non è mio, ma naturalmente emerge da queste interviste, in Europa, dice il presidente di Asso Camping, abbiamo competitor come la Francia che ha prezzi più alti, ma i turisti ci vanno lo stesso perché i servizi territoriali sono in linea con le loro attese.
0: Ok, allora io pago, però tutto questo si traduce in servizi.
1: Esatto.
0: È sempre quello.
1: Quindi probabilmente manca qualcosa dal punto di vista di servizi. Qui
0: di servizi.
1: Potrebbe essere questo.
0: Comunque, intanto continuate a raccontarci le vostre esperienze, un po' perché io sono sinceramente curiosa, mi stavo informando sul prezzo di noleggio camper, perché poi ci sono camper e camper, attenzione.
1: Beh,
0: cioè,
1: certo.
0: Il camper ha la Moira Orfei.
1: Come moto e moto.
0: Ma come macchine.
1: Certo. Assi, come bici. Senti,
0: come canzoni.
1: Ieri abbiamo parlato tra l'altro di robe molto fastidiose. Tra poco parliamo del pianto di un bambino in aereo. E chiudiamo.
0: Molto tenerezza.
1: Lo so. Signora Nazzaro, lanci lei la canzone.
0: Sì, mi piace veramente tanto. Merck e Cremont, Serena Brancale.

0: La la la la, ci piace molto, molto questa canzone dal titolo Partenope, Merck and Cremont, Serena Brancale and the Colors.
1: And the
0: perché
1: colors.
0: Loro non possono mancare d'estate.
1: No, beh, devo dire.
0: Cioè, o con il tormentone da soli, o con le collaborazioni. Serena Brancale, il secondo. Merck e Cremont sono un po' i produttori del momento. Si chiama Merck.
1: Merck, che è perché è pugliesca, Merck, perché se no Merck, Mark e Cremont.
0: Esatto. Vabbè, andiamo
1: allora,
0: con messaggi.
1: Messaggi tantissimi. Allora, cominciamo. Come appunto ha detto l'ascoltatrice di prima, ha provato a dare un'occhiata ai prezzi dei campeggi. In realtà aumentano perché c'è meno gente e quindi automaticamente c'è l'effetto contrario. Ancora meno gente, è come una sorta di cane che si morde la coda in questo senso. Si dovrebbero fare dei prezzi più sostenibili. Sento parlare di camper, ma nemmeno con la tendina, anche il prezzo a persona è altissimo. Perché all'estero invece i prezzi sono diversi?
0: Beh,
1: domanda.
0: Dipende, perché noi prima abbiamo parlato della Francia, cioè noi ha parlato Asso Campeggiatori della Francia e non è proprio così dappertutto. Diciamo che i problemi ci sono dappertutto.
1: Sì, per esempio, appunto della Francia.
0: Ci saranno campeggi più cari, campeggi meno cari, dipende dal tipo di servizi che hai, dal tipo di campeggio. Perché poi sai che sono i campeggi 5 stelle, come gli hotel, no?
1: Come gli hotel, certo. Però per esempio Andrea scrive: in Francia costa tutto meno, anche far la spesa, qualsiasi spiaggia, bagni, doccia gratuite, bagnini, ogni paesino ha tutto per i ragazzi. Vedi. A questo punto sono quasi un altro pianeta. Hai visto i nostri cugini francesi?
0: Sì.
1: Hai visto?
0: Senti, Andrea invece 2 mesi in tenda in Nuova Caledonia. Wow. Io, la mia compagna e il nostro figlio di 7 mesi. Che bello, vedi, questa è un'avventura ed è anche
1: 7 mesi, vedi?
0: 7 mesi, cioè piccolo piccolo, insomma, però già lo abitui a quel tipo, a
1: sì,
0: quel tipo di vita.
1: I nostri figli crescono come li abituiamo, c'è poco da fare.
0: Guarda, io ho amici che da quando avevano i bambini piccoli, proprio di 5, 6, 7 mesi, hanno continuato a girare, nonostante anche con i figli, il mondo. Quindi aerei, cambio di continenti, eccetera. E oggi questi ragazzi hanno già l'abitudine al viaggio.
1: Sì.
0: Hanno visto mezzo mondo,
1: e probabilmente
0: hanno la fortuna.
1: Viaggiando imparano anche a piangere nei momenti opportuni. Ma di questo ne parleremo.
0: Questo sì.
1: Di questo ne parleremo.
0: Va bene, senti, io volevo lanciare la prossima canzone.
1: Sì, c'è Emiliano Torrini qui su Radio 2, la sua Jungle.

0: Kasabian, Superpowers qui su Radio 2, i superpoteri, non sempre effetti speciali, ma qualità quotidiane che chi le ha li mette a disposizione per la collettività.
1: Allora, proprio il superpotere, bravissimo. Però mi hai fatto, a questo punto mi permetto di fare un gancio.
0: Usciamo
1: un attimo dal seminato, come si dice. Sì. Perché ieri c'è stata questa prima di Spider-Man, dove sono andati tutti, compreso mio figlio.
0: Sì.
1: È tornato e mi fa: mamma, peccato che non c'eri tu. Ho detto: ma perché? No, perché vendevano il porta popcorn,
0: sì,
1: a forma, credo una roba che si
0: ragnatela.
1: Sì. Costava 45 euro. Meno male, meno che non male c'ero che io, amore di mamma.
0: No, io ho incontrato dei ragazzi sulla metro, c'era lei con la maglietta di Spider-Man, sì, meravigliosa, sì. Poi a un certo punto uno degli amici fa: vabbè, dai, allora raccontiamo questa fine del film. Li ho guardati malissimo, probabilmente, sì, hanno capito, non hanno raccontato, non mi puoi spoilerare la fine di un film.
1: Ma quello che io ho sentito,
0: sì,
1: è che non,
0: no,
1: è
0: non
1: una,
0: dirlo.
1: Non ho chiesto nulla, ma non è una cosa grandiosa, cioè non è, cioè le aspettative sono un po' troppo alte per poi.
0: Mentre è stato grandioso il papà di, sì, questo neonato, sì, che è salito sull'aereo, perché lo sappiamo, insomma, siamo in quel tubo di d'acciaio, di ferro, eccetera. Adesso qualcuno scriverà: no, la lega degli aerei, vabbè, siamo in quel tubo lì,
1: no,
0: e qualsiasi cosa rischia di darci fastidio, ma una delle cose, naturalmente, è mamma natura, però fastidiosa, è quando tu hai magari il neonato nel sedile dietro al tuo che piange per tutto un volo, magari anche voli di 6-7 ore.
1: Sì, il problema è l'alta pressione,
0: certo,
1: che provoca dei disturbi alle orecchie ai bimbi,
0: esatto,
1: ed eventualmente, se si abbinano anche le colichette, è una combo meravigliosa. Ma per il bambino, ma anche poverini per i genitori che non sanno come gestirla.
0: Allora, questo papà ha creato un kit di sopravvivenza contenente, attenzione,
1: dai,
0: un paio di tappi per le orecchie per tutti i passeggeri, delle caramelle e un biglietto scritto a nome del bambino che anticipatamente chiedeva scusa qualora durante il viaggio avesse pianto.
1: È un gesto lodevole.
0: Bello.
1: Che chiaramente poi ha sdrammatizzato il momento, perché è vero, il bimbo, probabilmente il papà sapeva che sarebbe andato incontro a delle crisi di pianto a causa probabilmente dei problemi alle orecchie, però è la dimostrazione come prendere tutto con leggerezza e soprattutto con la dolcezza rende tutto più semplice, anche affrontare dei disturbi e delle difficoltà, non è vero?
0: Assolutamente vero, assolutamente.
1: Un po' di dolcezza,
0: pensa
1: un po' di
0: empatia.
1: Pensa
0: al bimbo che ha detto: io ho scritto che non piangevo, ho fatto la cacca tutto il viaggio.
1: No, no. Ci pensi, ripensi.
0: Ah, che bella.
1: Rino Gaetano, signori, a proposito, 5 agosto, Radio 2 Live, Rai 2, Radio 2.
0: Prima serata.
1: Eccolo.
0: Via.

0: Rino Gaetano, terza al Festival del Sanremo 1978, poi il resto è storia. Hai detto bene prima, perché Radio 2 Live è un omaggio a Rino Gaetano, infatti è la dicitura esatta, Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, è serata da non perdere, quella del 5 agosto, vi mettete lì tranquilli, bibita fresca per una serata in musica.
1: In bocca al lupo a Emma Stoccolma e Gino Castaldo, che saranno i condottieri di questa festa di Radio 2. Allora, 14:24, Campeggiatori d'Italia al 348 7300 200, sono un po' arrabbiati i nostri campeggiatori, quelli italiani,
0: con i prezzi
1: e un po' avete ragione,
0: prezzi di servizi, eccetera.
1: Ci sta. Però, sai, a volte dice: vabbè, allora vado in vacanza in treno. No, non andare in vacanza in treno perché costa troppo. Andiamo in macchina. No, sì, no, forse.
0: Allora, diciamo che sai cosa? Che negli anni '80, io ricordo, quando andavo in campeggio con i miei genitori, il pensiero era agli inizi, forse anche prima degli anni '80, che andare in campeggio si risparmiassero dei soldi.
1: Sì.
0: Poi un po' alla volta il mondo del campeggiatore è diventato un'industria e quindi, come dicevamo prima, come con gli hotel, ci sono campeggi da 1, 2, 3, 4, 5, 6 stelle. È logico che se vai in un campeggio a 5, 6 stelle, quindi lusso, e naturalmente lì hai un certo tipo anche di
1: servizio,
0: ma costa anche determinati soldi, e a quel punto, allora, o metti da parte la passione per il campeggio e te ne vai in hotel, oppure sai, è quel tipo, l'esempio che ha fatto il presidente di Asso Campeggiatori sulla Francia, probabilmente è quel tipo di campeggio per un target medio alto.
1: È anche vero, parlavamo insomma a microfoni spenti, che il senso del campeggio è essere itinerante, altrimenti se sei stazionario a questo punto conviene più prendere un hotel che star fermi. Però certo, c'è chi vuole vivere la vacanza a contatto con la natura, e quella soltanto il campeggio te la dà, quindi la tenda, anche l'isola tenda. Una volta ci abbiamo scherzato già io e te, Julian, la difficoltà di aprire una tenda, di montare una tenda. A me è successo una volta, mai più nella vita. A un certo punto mi è crollato addosso. Ma
0: come nei film.
1: Che manca qualcosa.
0: Nei migliori film dove c'è il campeggiatore che non riesce a montare la tenda.
1: Ok, mai di materassino.
0: Va bene. Allora, tra poco parliamo invece di un ospite inatteso in un aeroporto americano. È una notizia di 2 anni fa, ma è tornata virale proprio in questi giorni, un po' su tutti i social. Tra poco ve ne parliamo qui su Radio 2.
1: Assolutamente. Be Free Now qui su Radio 2.

0: direttamente dalle Marche.
1: Sì,
0: Yuppie Flu.
1: Posso dire che il nome di questa band è proprio carino.
0: Yuppie Flu, Be Free Now. Sembra quasi uno scioglilingua per un pezzo che ci piace molto. Allora, nel frattempo la signora Nazzaro mi ha tirato fuori una notizia
1: fresca di questa mattina
0: che fa paura. Quale vogliamo dire per prima?
1: Allora, dai, iniziamo con i fatti degli altri e poi passiamo a casa.
0: Ah, vabbè, ok. Allora, negli Stati Uniti, dicevamo prima, notizia di un paio d'anni fa, ma è tornata ad essere virale in questi giorni. Ci sono queste immagini di una sala d'attesa di un aeroporto americano, l'aeroporto La Guardia di New York. A un certo punto, in questo angolo della sala d'attesa, crolla il soffitto in cartongesso e salta fuori un procione.
1: Un procione che camminava, nel soffitto dell'aeroporto. Sì. Questa è una notizia che a volte succede così sui social, delle notizie così come le canzoni le ritirano fuori diventando virali anni e anni dopo senza un motivo.
0: Comunque non si è fatto male nessuno, l'animale è stato catturato in sicurezza, rilasciato nell'ambiente naturale all'esterno della struttura, cambiato aeroporto.
1: Sì, cambiato aeroporto. Allora, in realtà non è ancora stato catturato in sicurezza nel bresciano, ci sono momenti di paura i nostri amici di Brescia, se c'è qualcuno in ascolto, perché da questa mattina cercano un varano nei campi. Il varano è il cosiddetto drago di Komodo, che
0: è una lucertola gigante indonesiana
1: che può arrivare
0: a 3 metri per 70 kg di peso,
1: una cosa spaventosa.
0: Praticamente è praticamente
1: un alligatore libero.
0: Esatto.
1: Che sta camminando per i campi. Allora, pensa che stamattina ascoltavo il telegiornale, proprio le temperature altissime nel nostro paese rappresentano il loro habitat naturale, cioè noi abbiamo lo stesso clima dell'Indonesia.
0: Sono trasferiti
1: sicuramente qualcuno illegalmente l'ha portato in Italia, casa,
0: certo.
1: E questa piccola dolcissima lucertolina è scappata di casa. Tanto sta di fatto che si chiede il divieto di circolazione, soprattutto a piedi, a tutte le persone del bresciano, perché non è super pericoloso, ma attenzione.
0: Cioè, allora sì, non è pericoloso, probabilmente si chiede questa restrizione dal punto di vista di circolazione, soprattutto a piedi, perché l'essere umano quando vede una cosa di questo tipo reagisce male.
1: Certo, spaventoso.
0: Quindi il varano di natura non attacca l'uomo, ma se si sente in pericolo perché è costretto in qualche modo ad arretrare eccetera, oppure ti fai tu avanti verso di lui, reazione, potrebbe mordere, e il suo morso fa veramente male.
1: Sì, velenoso.
0: Sì, cioè, perché anche un veleno. Che blocca la circolazione sanguigna, insomma, c'è tutto un processo.
1: Comunque.
0: Non uscite, state a casa,
1: Radio 2, canale 202, aria condizionata, niente, al massimo due zanzare in casa, vanno benissimo.
0: Ma quelle...

0: cuore d'amore.
1: Bello questa unione di rap, melodia, Saif e Brescia, due amici, due genuani o genovesi, perché lì devi fare attenzione, perché se sei del Genoa o sei della Sampdoria, sei praticamente, ti nominano in maniera differente.
2: Ma che
1: però
2: scherzo.
1: Insomma, questa è una bella collaborazione che si trova nell'ultimo album di Saif, appunto, che si intitola Santissimo.
2: Allora c'è Aldo che ci ha scritto una cosa che in realtà, Aldo, grazie, ce l'avevamo dimenticata, l'avevamo vista qualche giorno fa in realtà, perché a Foggia nasce questa casa arbore, praticamente sì. È un polo culturale dedicato al buon Renzo, migliaia di reperti, archivio RAI, collezioni uniche, spazi creativi e una radio web, ed è un regalo straordinario alla Puglia e ai giovani. Praticamente lì si ripercorre tutta la vita, carriera, artistica, carriera eccetera, del grande maestro
1: Renzo.
2: Ed è
1: Renzo molto bello che tutto questo accada a Foggia, che è anche la mia città, ma non perché è la mia città, ma perché è la città di nascita.
2: Ma l'ha fatto apposta?
1: Di Renzo Arbore, certo.
2: Cioè lui è
1: ovvio.
2: Nato proprio a Foggia perché c'eri tu.
1: C'ero tu, no, cioè, no, io sono nata dopo.
2: Ma noi lo salutiamo sempre Renzo Arbore, Renzo, grande ascoltatore di Radio 2, l'ha sempre detto, quindi grazie di tutto maestro.
1: È proprio vero, un po' lui è il personaggio forse emblematico del mondo della radio, beh lui che la radio...
2: Beh, lui è la radio, la TV,
1: la radio,
2: musica.
1: È la radio, è la radio.
2: Lui è Renzo Arbore. Allora, questo signore, Tommaso Chiesa...
1: Dai, smettila.
2: Vabbè, si chiama Tom Church.
1: È inglese.
2: Tradotto è Tommaso Chiesa. Lui è un pendolare. Siccome spende un sacco di soldi avanti e indietro da Londra a Bristol, Bristol, Londra, Londra, Bristol, Bristol,
1: tutti
2: Londra,
1: giorni.
2: Tutti i giorni, 218 sterline andate e ritorno, che sono tanti soldi, ha detto adesso io devo fare un esperimento.
1: Ok. Questo esperimento si basava sul fatto che lui ha detto voglio provare a farlo con la macchina, cioè comprare un'auto e fare avanti e indietro, e ha scoperto che costa meno. Adesso andiamo per gradi. La macchina l'ha acquistata, ma si tratta di una Honda Civic che ha acquistato per 80 sterline, cioè che macchina è?
2: L'ha montata a casa.
1: Cioè cos'è quella dei Flintstone? Cioè, ma è normale che se tu paghi una macchina un euro ti costa meno che prendere il treno, tutto questo.
2: Però il buon Cariotti giustamente ci ha fatto notare che se tu fai la rottamazione devi pagarne magari 400, a quel punto se trovi uno e dici dammi 80 euro e
1: prenditi la macchina e ti risolvi il problema. Bravo. Della rottamazione, certo che però devi anche sistemarla questa macchina.
2: Eh beh, certo.
1: Perché se una macchina, se tu acquisti una macchina che costa 80 sterline, cioè qualche problemino ci deve
2: fai averla. 80 metri.
1: Appunto, 80 metri. Appunto.
2: Comunque lui ha aggiunto 80 euro, poi aggiungendo la benzina, assicurazione per un solo giorno, 6 mesi di bollo auto, spesa totale 206 sterline, quindi ha risparmiato rispetto ai 218 del treno.
1: E comunque questo signore è un genio, perché alla fine è tutta sta storia. Ha deciso di rivendere la macchina, l'ha rivenduta, ha richiesto anche il rimborso del bollo auto che non ha, di cui non ha goduto, e alla fine ci ha pure guadagnato.
2: Esatto.
1: Cioè, però che vengono, ma in Italia, ma che viene a rubare a casa dei ladri, come si in Italia, ma quando le fa queste cose? Evidentemente ha trovato...
2: Alla radio è difficile, in TV si vede, però sul 202 si vedeva
1: il fenomeno,
2: roba,
1: il fenomeno
2: ha trovato
1: il fenomeno è più fenomeno di
2: Il pirla dell'anno.
1: Del pirla dell'anno.
2: Va bene, dai, ascoltiamo una canzone.
1: Avicii.
2: Avicii. Quello che vuoi.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: pomeriggio di luglio, per l'esattezza il 30 di luglio, dove la signora Nazzaro e il giovane Borghesan.
1: Ma che stai dicendo? Ma questo fa...
0: allora, no, siccome io quando parlo
1: non
0: tu
1: ce
0: pensi
1: l'hai la sigla
0: a cose
1: di Ben Hill,
0: pensi a cose, io andavo dritto, capito?
1: No, io sto chiedendo scusa a Tino.
0: A chi?
1: Perché a Tino, il nostro
0: che
1: amico.
0: Tino?
1: E si chiama Tino. Tino. Tino sarà
0: Antonino.
1: Antonino.
0: Vabbè,
1: Tinello,
0: la scusa per... ma no,
1: no,
0: Tino, io mi arrabbierei.
1: No,
0: adesso
1: ci stiamo scherzando.
0: Quando era piccolo era Tino.
1: Stiamo scherzando, Tino.
0: Lei scherza.
1: Non sminuire la mia Honda Civic, che ce l'ho e vale tutti i soldi che gli ho dato, ridendo. No,
0: no, ma
1: parlavamo,
0: certo,
1: una macchina. Se tu acquisti una macchina per 80 stelline, cioè, capisci che, cioè, o va a pedali, cioè, dai, 80
0: stelline. No, ma secondo me è quella cosa che ha detto Carioti, sai. Cioè, era in rottamazione, piuttosto che portarla a rottamazione, l'avrebbero dato magari, avrebbe dovuto pagare lui per farla rottamare. Ha trovato il vicino, quello lì, ha detto: sai che c'è, Tieva? No, ma la cosa che mi stupisce di più è quello che l'ha ricomprata.
1: Quella, no, il problema è quell'altro che l'ha ricomprata. Comunque, ragazzi,
0: certo,
1: qui veramente.
0: Niente,
1: è la sagra della follia.
0: Leo, lei va dritta, non ascolta.
1: No, no, ti ho ascoltato, ho detto
0: di cosa?
1: Che hai detto la cosa.
0: Ma chi è Tino?
1: Mattino è sempre quello di prima. Quella, comunque
0: no,
1: siamo entrati dicendo,
0: sì,
1: dobbiamo fare un recap, non abbiamo fatto niente.
0: No, noi la buttiamo in cacciara.
1: Però, signori, attenzione,
0: sì, attenzione.
1: Adesso dal varano di Brescia,
0: sì,
1: scusa, poi a proposito di Brescia,
0: sì,
1: ci hanno rimproverato dicendo non si può dire nel bresciano, perché okay, il bresciano credo abbia tipo 1,2 milioni di abitanti e Brescia stessa fa 200,000
0: okay,
1: abitanti.
0: In provincia di Brescia.
1: Ho capito, ma se nel bresciano è il titolo,
0: di
1: perché
0: solito
1: il varano che ti dà una mano si sarà fatti chilometri
0: nel bresciano,
1: nel bresciano.
0: Era per la rima più
1: era
0: che
1: per la rima.
0: Vabbè,
1: quello cammina il bresciano.
0: Comunque,
1: vabbè,
0: posso dirti una cosa, siamo entrati in un ginepraio dove è difficile uscirne, nel frattempo però ci arriva in soccorso Annie Lennox,
1: meno male. Va, comunque 348 7 300 200, se siete campeggiatori, se lo volete essere, se avete incontrato il varano nel bresciano, raccontate
0: o un procione in aeroporto, fatecelo sapere.

0: Lennox. Beh, canzone che non ha bisogno di presentazioni, questa No More Love Yous 1995, canzone meravigliosa. Diceva sempre il buon Cariotti,
1: sì,
0: che a lui gli ricorda praticamente, quando sente questo pezzo, un film dove protagonisti erano Massimo Boldi e Luke Perry.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Il film era Vacanze di Natale 95, quell'anno lì proprio.
1: Quell'anno
0: Vacanze
1: lì.
0: Di Natale 95.
1: Beh, il Boldi.
0: Basta che roba! Allora.
1: Comunque, attenzione, il nostro amico Marco ci scrive che ha incontrato il varano sul lago di Varano, dai, comunque stanno scherzando.
0: No, vabbè.
1: Comunque ci state scrivendo un sacco di messaggi. Non so esattamente dove sia questo Varano. Io ho solo ripreso la notizia, che è abbastanza, insomma, importante, che non è che proprio esattamente
0: geco
1: o una lucertolina. Ecco, stiamo parlando.
0: Ma c'è da dire una cosa. Allora, la radio deve anche fare servizio pubblico, soprattutto la Radio Rai, no? Quindi certo, noi, nella nostra leggerezza, cerchiamo comunque di darvi anche qualche indicazione utile. In questo caso è utilissima, perché magari qualcuno ha deciso lì a Brescia, il problema è che non si sa dove sia questo varano, probabilmente lì nelle campagne intorno alla città di Brescia, ma qualcuno magari ha deciso oggi di prendere, andarsi a fare la scampagnata,
1: ecco,
0: in bicicletta,
1: no,
0: o di corsa,
1: no,
0: eccetera. Sappiate che c'è, ecco, questo pericolo.
1: Okay, comunque,
0: punto.
1: Il servizio pubblico ci ha appena licenziato. Volevo darti questa,
0: perché?
1: Notizia. Parliamo di servizio pubblico.
0: No,
1: a Marina di Ragusa,
0: sì,
1: c'è stata una pesca miracolosa anche lì.
0: Sì.
1: Comunque, se avete possibilità di recuperare dei video, perché noi italiani siamo formidabili, però siamo anche molto corretti, molto molto corretti, perché in pratica sono arrivati a riva tutta una serie di borse frigo blu. Ho visto la scena e aprendole non c'erano bibite fresche Cocco Bello, ma bensì banconote del taglio di 20 e 5 euro.
0: Okay.
1: Ma tante, proprio tante,
0: perché c'era
1: 700.000 euro in tutto.
0: Sì,
1: ecco,
0: c'era una barca
1: idea
0: al largo. Quando è arrivata la capitaneria di porto, le persone a bordo di questa barca hanno lanciato in acqua queste borse.
1: Non volendo,
0: Non volendo. Le borse sono arrivate a riva e intelligentemente le persone sono guardate bene dal intascarsi i soldi,
1: sì,
0: e hanno dato tutto effettivamente alle forze dell'ordine. Non c'è più l'appropriazione indebita da questo punto di vista, se trovi dei soldi eccetera, ma resta comunque un illecito civile punibile con sanzioni economiche. Nel caso però che tu sappi in qualche modo che sono come dire banconote sporche, come in questo caso, avendo visto la scena era facilmente deducibile,
1: certo, immaginiamo di sì,
0: in quel caso lì diventa penale per ricettazione o
1: certo,
0: per incauto acquisto.
1: Sì, è certo, perché in qualche modo state utilizzando del denaro sporco, però se io lo prendo in acqua ed è pulito, non lo so. Questo l'ho pensato.
0: Bene, è la penultima puntata, oggi
1: siamo ormai alla fine, comunque molto carini i bagnanti che hanno recuperato tutti i soldi, hanno chiamato le forze dell'ordine.
0: Hai detto bagnanti?
1: Bagnanti.
0: Tra poco parliamo di quelli che giocano a palla in spiaggia,
1: no,
0: e non tutti i bagnanti sono d'accordo.
1: No, perché non si può più, cioè non si può.
0: Arriva Mannarino.
1: Okay.

0: 1, 2, 3, 4, Fest.
1: Questa qua la canzone, 2007, stavo guardando con attenzione il videoclip sul 202, unico piano di sequenza per tutto il video, quindi bello, bello, perché l'idea poi sta nella, a parte la musica, nelle coreografie. 2007, sai che io ogni tanto devo farti questa, cosa facevi tu nel 2007? Ti ricordi?
2: In che senso?
1: Eri piccola piccola?
2: No, ero già...
1: Già? Andavi a scuola?
2: No, ero già Miss Italia.
1: Già Miss Italia?
2: 2007, certo.
1: Ah, è vero. No, avevo calcolato, eri nata nel 99.
2: Hai ragione, però...
1: Ma scusa, io ti porto dei vantaggi. Stacci. Scusa, sì, stacci.
2: Certo. Sì, ero Miss Italia da poco, diciamo.
1: Già mamma?
2: Ma... Sì, 2007 ero già mamma, certo.
1: Vedi,
2: certo. Sì, sì. 2006 mio figlio Francesco.
1: No, parliamo... io 2007 cubista ancora.
2: No, smettila.
1: Ero ancora in giro.
2: Parliamo di pallone. Sì, perché in realtà questa storia dei nostri figli che devono giocare a pallone, da una parte è una cosa carina, prendete un pallone e andate a giocare a largo, cioè lontano, però poi il problema è che vanno a disturbare le altre mamme.
1: More, vai sugli scogli a giocare.
2: Verso gli altri ombrelloni, verso le altre mamme, amore di mamma.
1: Allora, a Carrara è successo un casotto. Soprattutto da parte di tutti quei bagnanti che già pagano profumatamente ombrellone, sdraio, eccetera, eccetera, e più dicono ci arrivano anche le pallonate.
2: Sì.
1: E lì nascono anche delle domande. Cioè, se mi arriva una pallonata in faccia, chi mi paga ripaga poi i danni se mi fai veramente male? Tra le altre cose.
2: Questo in realtà però potrebbe essere allargato anche al discorso dei racchettoni.
1: Certo.
2: Perché anche i racchettoni, cioè, effettivamente in tante spiagge, esatto, su bagnasciuga.
1: Anche il pallone in realtà è vietato. Poi c'è chi invece dice ok, è vero.
2: Questi bambini dove devono andare a giocare?
1: Dove vanno a giocare questi bambini? Allora nasce un'idea, cioè creiamo negli stabilimenti balneari un'area dedicata al pallone.
2: Al pallone, quindi,
1: come c'è già anche per il tennis, beach volley, eccetera.
2: Oh, così dici vai amore, vai a prenderti a pallonate in quell'area lì. Potrebbe funzionare effettivamente.
1: Sì.
2: Se ci pensi.
1: Tu sei lì a Carrara, dici mamma, dov'è? Guarda, all'uscita di Trento Nord. Tu vai.
2: Però effettivamente la cosa che fa strano è che siano tutta una serie di mamme che abbiano fatto una protesta importante nei confronti dei bambini che giocavano a pallone. Il discorso è sempre lo stesso: prima si poteva fare tutto, adesso questi poveri ragazzi non possono fare niente. Però è pur vero che hanno anche cambiato atteggiamento, perché quando giocano a pallone sembrano che ogni volta facciano la partita della vita.
1: Quello. Cioè,
2: l'entusiasmo, la foga, l'energia. Capito?
1: No, ma poi sai, sul bagnasciuga la gente passeggia, ci sono i bambini, gli anziani, e lì non si fermano. Tra un calcio, una pallonata e un calcio diventa pericoloso. E soprattutto tu che stai perdendo il sole devi stare lì attento che non ti arrivi una pallinata addosso.
2: Va bene, facciamo un po' di attenzione.
1: Va bene.

0: La musica di Radio 2, signore e signori. Sai che quasi mi dispiace perché allora, oggi è la penultima puntata.
1: Sì, è vero.
0: C'è un po' di stanchezza perché insomma un anno di dirette quotidiane dal lunedì al venerdì, dall'altra parte ripagata naturalmente da questa bella community che si è formata da voi ascoltatori, amici ascoltatori, amiche ascoltatrici.
1: Ci mancherete, sì.
0: Però insomma un po' di sosta ci sta. No?
1: Un po' di pausa.
0: E poi scusa, pausa per noi, il programma va avanti.
1: Il programma va avanti con la nostra bravissima collega, la Silvia Boschero,
0: a cui auguriamo
1: un buon lavoro.
0: Sì.
1: E tutta la programmazione di Radio 2 non si ferma, cioè,
0: no.
1: Mi raccomando.
0: Tanto Carioti, ecco. So che va su ogni bagnasciuga di c'ha un tour di pallonate sui bagnasciuga.
1: Sì. No, ma Carioti è qui ad agosto.
0: È qua
1: ad agosto.
0: Col
1: certo.
0: Camper.
1: Col camper.
0: In via Asiago, dice: "Dove sei andato? Ad Asiago".
1: Allora, io se sei d'accordo, vorrei parlare del tuo bonus Jennifer Lopez.
0: Urca, l'ho vista, cioè non l'ho
1: incontrata.
0: Vista. No, avrei voluto perché è qua a Roma con i figli.
1: È vero, l'hanno vista passeggiare a Roma con i figli. Bellissimo.
0: Dov'ero io ieri?
1: A cercare il varano, evidentemente.
0: Comunque,
1: la cosa che ha fatto un po' chiacchierare riguardo Jennifer Lopez è quella dichiarazione che non ti aspetti, o perlomeno quella dichiarazione diversa da quello che tu hai, dall'idea che tu hai di un personaggio, ecco, in questo senso. Perché durante l'ultimo, diciamo, concerto, lei ha fatto questo concerto privato per la presentazione della nuova collezione Dolce & Gabbana in Sicilia.
0: Gratis? Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: No, perché mi ricollego a quello
1: penso,
0: che ha detto.
1: Certo, ovvio. Probabilmente ha detto quello perché appunto è una donna super indipendente, ha sempre lavorato. In realtà le hanno fatto la domanda a Jennifer Lopez e le hanno chiesto: "Ma cos'è che ti attira e ti attrae di un uomo?" Lei ha risposto: "Non mi interessa il jet privato, non mi interessa la macchina, la limousine".
0: Ce l'ho, diceva il figlio dietro.
1: Certo, è vero. Non mi interessano il lusso sfrenato nei negozi, c'è lo shopping, ce l'hai. A me interessa l'uomo che lava i piatti, sistema il letto la mattina.
0: Sì.
1: E soprattutto fa le faccende domestiche.
0: Certo.
1: Ce l'hai, Filippi?
0: Ce l'ho. No, il figlio dietro già ce l'ho. No, ma io sono d'accordissimo. Poi come contraddire J-Lo. Però a me piace perché queste uscite meravigliose ogni tanto arrivano da questi personaggi che guarda caso sono tutti multimilionari.
1: Ovvio.
0: Cioè io vorrei trovare il poveraccio come noi, come tanti altri, che tira la cinghia per arrivare a fine mese e ti dice: "Guarda, io piuttosto di avere lo yacht
1: preferisco,
0: vado in vacanza
1: con te in camper".
0: Capito?
1: A cercare la piazzola di sosta che non troviamo perché non l'abbiamo prenotata. Però l'amore vince sempre, ricordiamolo.
0: Ma che jet privato? Io prendo quel trenino locale che mi fa anche il ritardo.
1: Andiamo tutti a Coccia de Morto insieme a Jennifer Lopez
0: in bicicletta.
1: E raccontami l'amore, J-Lo, raccontamelo.
0: Però ti si stima tanto.
1: Che brutte persone.
0: Mettiamo una canzone.
1: Stiamo diventando brutte persone.
0: Diciamo quello che pensano.

0: Surf Mesa, Emily. Va bene, questa allora, è la canzone del 2019, sì, sì. Ma diamo la linea alla signora Nazzaro e i suoi messaggi.
1: No, non i miei, i vostri, al 3487-300-200. Potresti per cortesia, sì, dire e dichiarare, sì, che nessuno dei due ha bevuto, che abbiamo solo mangiato un po' di frutta, no, secca, no. Perché
0: noi siamo tra l'altro astemi, sì, tra, esatto, i difetti tra abbiamo l'altro anche quello lì.
1: Esatto. Allora, nostro comunque secondo me oggi avete bevuto, ci ha scritto, però siete meglio del solito.
0: Dobbiamo iniziare.
1: Allora, allora, no, scusa, allora vai tu, continua. Allora, ai VIP non interessa mai il lusso, però poi si sposano altri VIP, i politici, modelle, calciatori. Mai che uno si sposi un operaio da 1200 euro al mese. Va, certo, strano. Cioè, strano.
0: No, è vero.
1: Puoi commentare.
0: No, c'ha ragione.
1: Vabbè, Piero ci scrive se abbiamo il numero di Gelò.
0: Secondo me, però, quello non si fa sposare se non lo mette a lavare i piatti.
1: E certo. No, col però cavolo, c'è una disponibilità. Se vogliamo raccontarlo, okay, se qualcuno può comunicarlo, Gelò è a Roma. Dunque, c'è Pier Giorgio che ci scrive: se avete il numero di Jennifer Lopez, io faccio i letti, pulisco e cucino anche.
0: Bene.
1: Nel caso, insomma.
0: Senti, ecco, ho detto una cavolata io. Perché, cioè, è vero. Cioè? Io parlavo di bagnasciuga, la, sì, battigia.
1: Perché non si dice bagnasciuga?
0: Bagnasciuga è il punto dove la barca tocca l'acqua e da questa esce.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, comunque. Vabbè, comunque cambia poco, quelli giocano in riva alla spiaggia. Sì, sempre.
1: Sulla battigia, è vero, perché, esatto, effettivamente si dice bagnasciuga, però effettivamente non è quello. Comunque siete veramente preparati, puntuali, precisi.
0: Stavi dicendo, cioè, un'altra cosa.
1: No, cosa stavo dicendo?
0: No,
1: che mi arrivano le comunicazioni del Varano da amici che sono in Calabria, quindi siete anche veramente... Ma come fate? Ma come fate? A proposito, salutiamo i nostri amici in Calabria per il Magna Grecia Film Festival.
0: Come no? Sono tutti assolutamente, lì, assolutamente.
1: Dal Pettinato, dalla Nicola, da Mario Benedetto, sono lì e sono lì sotto il sole.
0: Parte della squadra, sì, di Radio,
1: esatto,
0: 2. Sì,
1: esatto,
0: sono lì sotto il sole, ragazzi. Bevete tanta acqua, perché in questi giorni bisogna bere tanta, tanta acqua e rimanere idratati.
1: Là bevo nel vino, sono in Calabria.
0: Vabbè, Magna Grecia.
1: A Magna Grecia, dai, c'è il vino.
0: Va bene, detta questa cosa, abbiamo fatto un momento dove mi ha raccontato un tubo.
1: Però posso dire che, sì, c'è Blanco, questo lo posso dire.
0: Sì, Los Angeles. Andiamo.

0: That Thing, bello, perché tra l'altro costruito con lo schermo diviso in due, da una parte le immagini del 1967, dall'altra 1998, l'anno d'uscita del pezzo, che raccontano praticamente due epoche diverse della cultura afroamericana. Quindi in bel musica. Video, bella idea, in musica con questa canzone molto molto bella.
1: Esatto, allora 15-28 minuti, ancora una manciata di secondi prima di dare la linea al GR2.
0: E chi lo dice? De Martino.
1: Certo.
0: Torniamo tra una manciata di secondi.
1: Scusate,
0: bravo, sei stata tu la prima.
1: Cioè, scusa, ho qualche annetto più di lui. Quindi
0: poi è arrivato lui.
1: Avrà trovato ispirazione.
0: Guardando una Miss Italia in giro, ha detto:
1: Ciao Ste. Comunque, attenzione, la Tesla ha lanciato una nuova bici che non ha i pedali. Cioè, non so, ce l'ha il sellino, no, per capire,
0: costa
1: 200 euro questa bici
0: alla bersagliera, ci sa.
1: Dovete stare in piedi in bilico, perché senza pedali, perché una bici senza pedali,
0: ma non senza sellino.
1: No, il sellino ce l'ha, non vi preoccupate, non è pericoloso, stiamo quasi alla fine, sopporta fino a domani, poi domani finisce tutto, non vi preoccupate.
0: Allora, Balance Bike for Kids, ecco. Praticamente è una bici per bambini, sì, costa circa 200 euro al cambio, sì. Quindi $225, naturalmente è già sold out, come accade spesso, perché ogni tanto Elon Musk lancia dei prodotti così a cavolo, sì. Tipo la tequila ufficiale, che non c'entra niente col mondo Tesla,
1: così
0: vabbè,
1: aveva due spicci in più, dice: che faccio, vabbè, vai, investo in tequila. In questo caso, questa bici, dal nome già si evince il senso, il balance bike, i bambini devono comunque rimanere in bilico, senza pedali e forse senza sellino.
0: Comunque lì digerisci bene, è in magnesio leggero. Aspetta. Andiamo.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Riconoscimento facciale negli spazi pubblici dopo il richiamo della Commissione europea, che ricorda come la pratica sia vietata dalla IRACT. Palazzo Chigi assicura che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione e le garanzie costituzionali. Il governo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. E desta grave allarme la scritta firmata BR comparsa questa mattina in via Portuense a Roma: Nordio, ti metto dentro una R4, l'auto nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Messaggi di condanna, delle minacce e solidarietà trasversale al ministro della giustizia. Per il presidente del Senato La Russa, rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Di inaccettabile intimidazione parla anche la premier Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. Al Quirinale stamattina la consueta cerimonia del ventaglio, gli auguri fra il presidente e i giornalisti parlamentari, occasione per il capo dello Stato di ribadire la sua posizione di imparzialità ed estraneità alla dialettica politica. Mattarella però perciò non entra nel merito degli ultimi casi che hanno tenuto banco, tra cui quello della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori che fuggivano dal suo negozio. Casi su cui però invita una riflessione: i comportamenti individuali, ricorda, devono rispettare le regole comuni. Ascoltiamolo.
3: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Il presidente Mattarella ha anche condannato le recenti violenze di alcuni no TAV in Val di Susa, definendole inaccettabili. Chi pratica quei comportamenti li predica o li giustifica, aggredisce la Costituzione, ha precisato il capo dello Stato. Il prefetto di Torino, intanto, con un'ordinanza valida da stanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto, ha vietato il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno, cioè nella zona dove da oggi è stato indetto un raduno di militanti. In vigore anche altre due ordinanze.
4: Con tre ordinanze il prefetto di Torino Donato Cafagna ha stabilito regole precise per i no-TAV: niente campeggio, no all'occultamento del viso e niente accesso a piedi nelle aree vicine ai cantieri. Dunque no al campeggio, che era già stato annunciato da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento no-TAV assieme ad altri del centro sociale a Scatasuna. Il volto deve essere scoperto, di questo parla la seconda ordinanza. Vietati quindi caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie e passamontagna, così come è proibito l'uso di oggetti utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. La terza ordinanza vieta, nello stesso arco temporale, l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi, aree campestri e sentieri vicino ai cantieri. Qualche ora prima della decisione del prefetto, lo stesso movimento NoTav aveva lanciato un appello sui social. A pochi minuti dal montaggio del campeggio, affermavano, un'ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato qui. Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano. Anna Maria Caresta, GR2.
2: L'avvertenza dell'ex Ilva: i sindacati hanno proclamato per lunedì 3 agosto lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti italiani del colosso siderurgico. Le ore saranno programmate così: dalle 9 alle 16 per il primo turno e poi 8 ore di sciopero per i lavoratori del secondo e terzo turno. La protesta per denunciare lo stallo in cui versa l'azienda e le conseguenti incertezze occupazionali tra provvedimenti del tribunale che ne impongono la chiusura dell'area a caldo e il governo che non va avanti sulla cessione degli stabilimenti. Voltiamo pagina. A Roma, a Palazzo Chigi, la presentazione del Cammino di Francesco, il Cammino della Luce, il primo itinerario turistico che attraversa i luoghi della vita di San Francesco d'Assisi, promosso dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte del Santo, in collaborazione con il Ministero del Turismo.
5: Cammino spirituale e culturale nel cuore dell'Italia, attraverso borghi, sentieri naturali, chiese e monasteri, alla scoperta dei luoghi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi. Un pellegrinaggio di 1546 chilometri attraverso 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Un itinerario che da oggi diventa una rete turistica unica e strutturata. Il presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni.
6: Il cammino lo fanno già in tanti. aveva percorsi a volte segnati in modo strano. Noi diamo una mappa precisa, una validazione storica ai luoghi.
5: Quali sono i punti più importanti che si toccano con questo pellegrinaggio?
6: Da vedere c'è una marea di cose, da Gubbio a Perugia, la zona del Reatino, e poi ci sono dei posti che magari uno non conosce e camminando tra un borgo e l'altro scopre questa bellezza dell'Italia che ha un'eloquenza particolare.
5: E sul sito del Ministero del Turismo una piattaforma dedicata al Cammino di Francesco.
6: Sarà una piattaforma interattiva per cominciare a fare delle esperienze legate al cammino.
5: Da Palazzo Chigi, Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Ed ora chiudiamo con una notizia di servizio. Da oggi carta d'identità elettronica senza scadenza per gli over 70 che chiedono un documento nuovo. Dal 3 agosto invece non sarà più valida per l'espatrio la carta d'identità in formato cartaceo, che resterà però valida ai fini del riconoscimento in Italia fino alla scadenza naturale. È tutto per questa edizione, la linea ora torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
11: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Francamente, questa è la canzone cattedrale, la canzone nuova di questa giovane artista che è stata sì nostra ospite qui a Radio 2 Music Room durante la nostra stagione e sarà tra i grandi protagonisti il 5 agosto del Radio 2 Live Il cielo è sempre più blu, prima serata Rai 2, Radio 2. Emma Stoccolma, Gino Castaldo, capitani, comandanti di quel palco lì in piazza 15 marzo con tanti ospiti, tanti artisti, una grande serata di musica.
1: Da seguire assolutamente. Allora, siamo tornati in diretta, facciamo un piccolo recap di tutto quello che abbiamo raccontato.
0: Vai.
1: Allora, abbiamo raccontato di campeggi, i campeggi costano, i campeggi sono belli e i campeggi ci sono i bagni. Poi abbiamo raccontato del varano, lo stanno cercando, però nello stesso tempo è caduto un procione dal soffitto di un aeroporto.
0: Esatto.
1: E in tutto questo si vende una bicicletta che è senza pedali.
0: Esatto, questo è un po'. E poi c'è Jennifer Lopez che dice che lei degli uomini non guarda i soldi.
1: No, no.
0: Ce l'ho.

0: Salisbury Hill, Peter Gabriel su Radio 2, canzone del 77, scritta da questo straordinario artista dopo aver lasciato i Genesis. Noi ve l'abbiamo riproposta grazie al nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutta la sua squadra qui oggi a Radio 2 Music Room.
1: Allora, cosa è successo a Katy Perry, che è rimasta intrappolata nella sua stessa idea geniale, soprattutto scenografica, durante questo concerto? Allora, lei praticamente si è messa dentro una bottiglia gigante
0: di plastica
1: gonfiabile. Sì. La sua idea era: mi spingono sul pubblico, il pubblico con una coreografia mi fa roteare sulle teste, visto quella roba lì che fanno i fan con i Beniamini, soltanto che qualcuno ha cambiato direzione, non ha visto la direzione delle frecce, ha sbagliato strada.
0: Esatto, è successo all'Isle of MTV a Malta, e esilarante, fuori programma.
1: Sì, esatto.
0: No? Poi alla fine, perché solitamente, brava, uno lo fa o nella bolla di plastica, lei la bottiglia, perché era legata alla canzone che stava proponendo. Però sono partiti per la tangente.
1: Sì.
0: E lì è un problema poi tornare indietro.
1: Sì, perché alla fine stavo uscendo fuori praticamente dall'area pubblico. E sì, è stato difficile farla tornare indietro.
0: Sì, come suoni bene.
1: E qui, eccola, è tornata.

0: diretta, poi è in live. Diretta.
1: Sì, ogni volta qua suonano dal vivo sempre sì, tutte le canzoni. Sì, certo. Allora, è il momento delle pillole musicali sotto l'ombrellone super aperto.
0: Allora, iniziamo con la Fondazione Notte della Taranta, perché premio appunto di Radio 2 ci saremo a Melpignano per l'evento, grandissimo evento, il 22 agosto per il gran finale.
1: Scontro legale sui diritti del video dell'album perduto di George.
0: Sulla causa in cui le accusava di aver venduto indebitamente oggetti della figlia.
1: Torniamo in Italia.
0: Music performance, così hanno deciso.

0: Siamo la parte tecnica, Luca De Ioris e Mauro Tonini, grazie ragazzi.
1: Valentina Galli alla visual, grazie.
0: Del pomeriggio di Radio 2.
1: Ma chi? Maghetti?
0: E i Maghetti, Camilla e Pippo, che chiaramente belli. Vi terranno compagnia sì. Tutto il pomeriggio, poi tutto agosto, anche settembre, ottobre, novembre, gennaio, febbraio, ma tu, cioè loro...
1: Una diretta unica proprio.
0: Adesso immagino che stanno ridendo.
1: Vi vogliamo
0: grazie.
1: Bene ragazzi.
0: Buon lavoro ragazzi, noi torniamo a...
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è eco di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno in...
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore.
3: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto...
6: Frizzante a scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da...
7: E a domenica? Fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
8: La spesa intelligente.
9: Il pomeriggio di Radio
10: Manila e Julian, o la smettete o veniamo su e ho facciamo spiegato. Il patatrocchio, ok?
11: Ho spiegato esattamente.
10: 15 e un minuto in questo istante, buon giovedì, oggi che giorno è? Il 30 luglio. Ehi. 30 luglio. Noi siamo molto tristi che lui vada via e possiamo soltanto... fare una cosa. Quando se ne va un cacapunzia
11: vabbè non si dice. Le nostre curatrici Valentina Totta, ciao Vale, Caterina D'Aleo, e invece li troviamo in redazione il nostro

0: The Special, sai che questa canzone mi prende a pensare alle Olimpiadi Invernali, anche perché avevano fatto una nota pubblicità di una nota marca di chiedo di una nazionale giamaicana, che tutto immagino una nazionale giamaicana
1: sul Bob, è bellissimo,
0: è bellissimo, e questa canzone ogni volta mi ricorda questa cosa.
1: Bravo, vedi?
0: Tutto desistere di una nazionale giamaicana di Bob Sport Invernali,
1: è quella la genità di quello sotto, era per questo che... 16, 13 minuti e 6 secondi, Gabriele Ferrandi, Pippo Lorusso, noi siamo quelli di Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, buon pomeriggio a tutti voi, stavate dormendo? Stavate facendo la pennichella? Stavate anche mangiando la tazza da pure ghiacciata, che però la tenete un po' così a scaldare, sennò si fredda lo stomaco.
0: E chi c'è a disturbare questo suo riposo? Chi c'è a disturbare noi?
1: Noi, sì, che aiutiamo la digestione di tutto. Andiamo alla diciamo
0: così. È una cosa, cioè, bene.
1: Allora, iniziamo, dai, calata del dove siete, chi siete, cosa fate, andate, oh, diteci voi.
0: Buon pomeriggio, Camilla, Pippo, sono in spiaggia e vi ascolto Radio 2, la mia droga, un saluto dalla vostra amica Mina Santa Maria Deuca.
1: Auguri Mina, auguri Mina, un abbraccio, cioè, guardate che c'è quel bel mare, avanti un altro, se questo.
2: Ciao bellissimi, sono Susi da Piacenza, sì. Sto stirando con 40 gradi, sto facendo anche una sauna e poi andrò a far vedere un parco del Tocchi per un compleanno che verrà fatto più avanti a settembre. Ciao, ciao bellissimi, ciao, ci sciogliono tutti quanti,
1: ci sciogliono tutti.

0: Mari, Pippo e Camilla, io sto qui
1: sì.
0: a lavorar fino al 3 agosto, fino al 3 agosto io sto qui,
1: qui.
0: A cucir e poi dopo vado in ferie. Ciao, da Elide. Ciao.
1: Brava Elide, lo vedi che è partita la cantarella con tutti?
2: Sì, accelerata sì. Finale. E poi dopo
1: vado in ferie, punto, e a capo e basta. Che ti dicono? Dove sono i nostri amici? Che stanno combinando?
2: Noi scrivono, siamo in Liguria, partiti ieri dalla Spagna, Paesi Baschi, e stiamo per arrivare a Santa Margherita Liguri, dove spezziamo il viaggio infinito verso Acerenza in Basilicata, a Anita Pasquale.
1: Bravi ragazzi, buone vacanze a tutti voi. Avanti un altro.
0: Pesche, pesche nelle albarelle,
1: sì.
0: Pesche colorate e belle, con voi è tutto più spassoso.
1: Grazie.
0: Grazie, ciao Milly.
1: Grazie Milly.
2: Ma era una canzone famosa, cos'era? Svegliati è primavera.
1: No, è vero, è
2: era
1: vero.
2: Di Venditti, ho detto la bugia,
1: sì,
2: una cosa sbagliata.
1: Sì. No, è giusto, è giusto.
2: Sara, svegliati è primavera. Senti come canto bene.
1: È perché se non sento l'effetto pecorella di Venditti non mi viene in mente, capito? Quindi avanti un altro, prego.
2: Va bene,
1: dottoressa, prego.
2: Sono a casa rigorosamente quasi mutata per il caldo, cucendo, ricucendo, rattoppando i costumi d'asino per il palio degli asini che si terrà nel mio paese San Lorenzo di Rovetta, Alta Valseriana, in provincia di Bergamo, l'8 agosto. Quest'anno festeggiamo il 50° del palio. Che bello!
1: Che bello!
2: Katia, ciao Katia.
1: Una volta mi hanno invitato.
2: Al palio degli asini?
1: D'asino, sì.
2: Tu facevi proprio l'asino, forse.
1: Ero proprio bene, sì, ero arragliare tutto il giorno. Avanti un altro!
3: Ciao Federica da Trieste.
1: Uè.
3: Caldo anche qua, però io non mi lamento del caldo mai. Tutta la vita estate, tutta la vita luce, sole, va bene così.
1: Bella.
3: E sono appena andata a prendere mio marito al pronto soccorso e gli hanno gessato il braccio perché si è fratturato il polso, ecco. Lavorando a casa, okay. E adesso invece, giusto perché oggi ci piace soffrire, vado dal dentista e basta. Direi che sono a posto, no?
1: È a posto.
2: No, sì,
3: stirare
2: dai.
3: Io non stirerò, non stiro più.
2: Hai notato che c'è una lieve risatella del mio marito che si è rotto il polso?
1: Ammazzo, abbiamo detto proprio l'altro giorno, capito?
2: L'avrà fatto in una maniera rocambolesca, probabilmente.
1: Parlando dei peggiori compagni di viaggio, mi ha detto quelli che si fanno sempre male quando c'è la vacanza prima di partire. Ho capito, mamma mia, dai. Tra poco arrivano i ritardatari e poi lanceremo un argomento che oggi veramente ci farà scompisciare dalle risate.

0: 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità. E questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Marco, che mi sono al telefono, quindi? E devo cestinarlo.
1: Niente,
0: io sono Magda, sto guidando da Piacenza verso il Basso Lodigiano,
2: sì.
0: Rientro da lavoro in questo caldissimo giovedì pomeriggio a 37 gradi, sogno le ferie, ormai sto contando le ore più che i giorni, che se ne mancano veramente tanti, e si cerca di non impazzire, si va a recuperare il bambino.
2: Brava.
0: Domani si festeggia l'anniversario di matrimonio,
2: auguri.
0: Quinto anno. Super positivi e sono contenta che oggi è la prima volta che ascolto Radio 2 in questo orario, quindi non avevo mai sentito la vostra trasmissione, mi sta piacendo molto, grazie della compagnia.
2: Ma grazie a te, brava, bravissima, bravissima.
1: Auguri per l'anniversario di matrimonio.
2: 5 anni un bambino, ogni 5 parte un bambino, quindi va bene, va bene, va bene, dai.
1: Anche noi sogniamo di farvi sognare le ferie, mentre vi accompagniamo sognando le ferie.
2: Attenzione.
1: Sogna.
2: Sì, sì, sì, tutta sogna, tu scrivi tutte queste cose, mettili nei consigli, capito? Come sognare durante l'estate. Vogliamo parlare dell'argomento, abbiamo detto che oggi ci ammazziamo delle risate, perché voi sapete che quando si va in vacanza, che aspetti la vacanza, a un certo punto c'è sempre qualcuno che ride. Perché ride? Perché si diverte.
1: È
2: brava, perché succede qualcosa intorno a noi o solo a noi proprio, che fa ridere tutti quanti. Cioè parliamo di quegli incidenti, tutti da ridere, che avete fatto, che avete visto fare agli altri mentre giocavate sulla spiaggia. Giochi a racchettoni, capito? E tiri una palletta in testa a qualcuno. Giochi a calcio ai rigori in spiaggia e tiri una botta alla vecchietta in mezzo all'acqua, capito? Non si gioca, sai, tutti i divieti. Giochi a beach volley, ti arriva la palla in testa.
1: Cioè,
2: succede se giochi a bocce, c'è quello che scappa la boccia e ti prende sul piede, no?
1: Mamma mia.
2: Ma se ne vedi tutti i colori, guarda. Bravissimo, il boccino l'ho visto partire in fronte a un bambino, sai che ci sono quei campi da professionisti sulle spiagge, no? Tirano il campo così e c'erano questi due che erano due che giocavano davvero e quindi dicevano via via i bambini da là, la mamma, no, tanto lui guarda solo, signora sposti che poi bocciamo, no, lui guarda solo, passano 6 minuti, si sente boccia Lorenzo, pa, pim, il bozzo in testa al bambino.
1: Posso dire, ci sono delle
2: tutti
1: cose che
2: ridere.
1: A me fanno molto ridere, una cosa che è brutta, non è bella, ma sono tipo le persone che prendono i vetri trasparenti, che non li
2: le botte in faccia,
1: no, delle botte atomiche
2: con la granita che esce dal bar,
1: ritornano indietro,
2: è bellissimo,
1: si fanno malissimo,
2: mamma mia, quello lì. Amici del pomeriggio di Radio 2, dai, fateci ridere. L'incidente.
1: Oh, guardi, sto disturbando,
2: allora,
1: però,
2: Sì, infatti, diciamolo, diciamolo. Amici di Radio 2,
1: allora.
2: È Alessandro Provenzano. Aspettatelo in via Asiago 10 e fate quello che dovete fare.
1: Si è intasato il campanello.
2: Mannaggia, quanto dà fastidio.
1: Bloccato.
2: Raccontateci al. L'incidente da ridere che avete fatto.
1: L'incidente è questo, è rimasto attaccato con il dito sul campanello.
2: Guarda, adesso vengo di. Mamma mia, tutte. Non ce la faccio più. Cioè, la signora ha detto: la prima volta che ascolto, mi sto divertendo, arriva lui, lo scemo del villaggio.
1: Ma cosa succede se a Provenzano lui leva ogni mezzo di comunicazione? Che potrebbe succedere? Ogni mezzo di allarme.
2: Adesso me ne vado a casa, guarda, faccio così. Ci provo. Raccontateci l'incidente tutto da ridere che avete fatto, che avete visto fare giocando sulla spiaggia al numero 348
1: 7 300 200.

0: meraviglia, ah, questo viaggio a L'Avana.
1: Ti fa sognare questa canzone?
0: Io ci sono stata, tu ci sei stata a L'Avana?
1: No, ancora no.
0: Devi andare, è un viaggio strepitoso, cioè quando veramente ritorni che sei proprio in un mood di relax.
1: Ci voglio andare da vecchio.
0: Perché?
1: Il vecchio al mare, capito? Cioè.
0: Va bene, andiamo avanti con i nostri messaggi. Vi stavamo chiedendo.
1: Quando faccio una citazione.
0: Il vecchio al mare. Hemingway.
1: Brava, capito?
0: Grande, bellissimo.
1: Yeah. Il pomeriggio di Rete 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Di che cosa vogliamo parlare oggi?
0: Allora, stiamo chiedendo al 348-7300-200 qual è l'incidente tutto da ridere che avete fatto, che avete visto fare giocando sulla spiaggia. Di quelle cose un po' comiche ne è arrivato uno.
1: Stanno arrivando audio, messaggi clamorosi al 348-7300-200. Per piacere, leggi quello lì, quello lì che ci ha fatto sgarrasciare nel fuori onda.
0: Per un'ora, no, scusatemi. Va bene, acquaplash di Lignano e fino a qui tutto a posto. Sullo scivolo mia cugina un po' rotondetta perde il ciambellone e quindi rimane bloccata. Quelli che scendevano subito dopo tutti addosso, tamponamento a catena. Bellissimo, non ce la faccio perché immagino la scena.
1: Quando ti fermi, no, sull'acqua scivolo c'è sempre quello che tu ti intoppi, c'è quello dietro che ti stoppa, capito? Pum! E via, parti e vola,
0: è
1: bellissimo.
0: Un po' tipo quando, non so se ti ricordi, al mare che girava il bananone, ti ricordi?
1: Sì,
0: certo. Quello che cadeva uno e tu, cioè, si divertiva quello che guidava il motoscafo a fare delle virate improvvise perché vedevi tutti, wow, tutti che volavano.
1: Cade uno, cadono tutti, mamma mia, oh, questo qui, mamma mia. Lo vogliamo fare una super classifica? Ma sì, no, quella grande, sì. Grande, signori e signori, abbiamo la nostra mini classifica.
0: Nell'oceano, splash!
1: Addirittura. Cioè, queste cose se le inventa così sul momento. Io non so nulla, aspetto, mi diverto molto. La mini classifica dei tre incidenti tutti da ridere che capitano ogni giorno in spiaggia al 92% degli italiani. Cioè, quindi 9 su 10 ogni giorno o vivono questa esperienza o la vedono fare agli altri, okay?
0: Ok?
1: Terzo posto.
0: Terzo posto è la pallonata in faccia. Che arrivi dal beach volley o dal mare, la palla, se si vuole prendere, vi prende.
1: Sì, sì, sì, cioè tu ti puoi mettere anche là, mi metto qua con l'ombrellone perché lì sa giocano, ho paura così, ma parte quella palla che fa 30 metri in altezza, 30 metri in discesa e ti acchiappa pieno pieno, spesso mentre stai mangiando un gelato, ti sta incremando.
0: E la palla è rotonda, si sa.
1: Al secondo posto.
0: No, vabbè, questa qui. Ribaltata dal lettino.
1: Sì.
0: Giusto.
1: Allora, o perché ti sei seduto troppo indietro, sai che a volte boom, ti ribalti e finisci dentro, oppure perché è un po' rotto, a volte puoi vedere un attimo, tram, stacca e cede all'indietro. E qui c'è una cosa che succede, attenzione, perché nell'87% dei casi ci si riesce a bloccare strappandosi gli addominali, però è soltanto perché dici mezza parolaccia. Cioè tu sei lì sdraiato che ti stai incremando tutto quanto, cede la schienale, state un parcaccio, mi dai...

0: esatto, uno soffre e gli altri si divertono. Va bene?
1: Fantoziano, fantoziano.
0: Ma al primo posto, attenzione, mesdames et messieurs.
1: La zoppata con distorsione in mare, spiegatemi.
0: Ah, è
1: la
0: bellissimo.
1: Zoppata con distorsione sarebbe?
0: La zoppata con distorsione, cioè tu stai camminando, vuoi farti una bella passeggiata, sai, dentro l'acqua, che ti massaggi pure i calcagni, i polpacci, così, ma becchi quel falso piano, quella buchetta, capito? Ah, dove magari prima hanno raccolto le vongole.
1: E continui a camminare oppure...
0: Porca miseria! Ah, e ti senti sto mezzo crampo, capito? Facendo finta di nulla, ovviamente, perché non puoi mostrare a tutti che hai fatto sta figuraccia.
1: Questo è per tutte quelle che fanno le figone in spiaggia, che camminano, sì, e fanno le loro passerelle.
0: Ci sono quelli che inciampano magari perché la mattina lo stesso figlio ha fatto la buca, si sono divertiti, poi l'hanno coperta appena appena, tu non te lo ricordi, ci passi, inciampi, ti prendi la storta, o magari c'è quel passo doble che sei in acqua
1: il
0: e schiacci
1: passo doble.
0: Sì, che non capisci se stai pestando un granchio, una pietra, una cozza, quindi in realtà non affondi col piede, no? Ma fai il saltello e ti fai male lo stesso.
1: Raccontaci quello che è successo a te una volta in spiaggia, da qualche
0: me lo racconto dopo, lo senti il bidello, lo senti il bidello.
1: Si attacca così oggi.
0: Perché cagapuzia, ragazzi, è cagapuzia. Cercate sul dizionario il significato.
1: Sto facendo arrabbiare.
0: Amici, guarda, l'incidente tutto da ridere che avete fatto, che avete visto fare giocando sulla spiaggia, ce lo raccontate al 348 7300 200! 200!

0: Siena Spiro, Material Lover. Nel frattempo è venuto a trovarci il comandante Nunziatella.
1: Quelle balle spaziali, citazione, capolavoro di Mel Brooks, ma in realtà è il nostro direttore Giovanni Andrandi. Buon pomeriggio, direttore.
0: Buon pomeriggio
2: a tutti i nostri ascoltatori. Grande citazione, devo dire.
0: Bella
2: spaziale, grande film.
1: È un capolavoro.
2: sì, complimenti.
1: Direttore, è mai capitato di fare un incidente in spiaggia tutto da ridere?
2: Capita a tutti.
1: Giocando magari?
2: No, non giocando. Succede, io vado sempre in Versilia, che a volte i ragazzi fanno degli scherzi.
1: Ok.
2: E lo scherzo è quello di levare la stecchetta alla sdraio.
1: Eccolo.
2: E quindi quando uno si siede,

0: non tiene e quindi
1: si casca,
0: va via e caschi, e quindi
2: è sti ragazzi,
0: quando uno casca
2: ragazzi,
0: c'è sempre l'ilarità, perché certo, è la base della comicità, la caduta, e quindi è successo.
1: Era proprio nella ribaltata dal lettino, dalla sdraio, era al secondo posto nella nostra classifica,
0: e io l'ho avuta, sì, quindi vabbè.
1: Bello, tutti a ridere,
2: entro nel classico, quindi questo è il classico,
1: quindi,
2: delle cose,
1: vabbè. Se volete ridere, tiratevi la stecchina, capito, che vi divertite.
0: No, non fatelo, è molto pericoloso, no. ci si può far male.
2: Ma poi vogliamo fare la faccia di quando ti alzi che sei caduto, che sai che tutti ti stanno a guardare, tu
1: fai finta di niente, ma guarda sti bischeri, guarda che ci hanno fatto, guarda io invece devo dire la verità, bravo direttore che ha detto che non si fanno queste cose. Purtroppo giocando a racchettoni in spiaggia è capitato spesso che ci siano persone che non vedono che stai giocando a racchettoni, ma tu non vedi loro che stanno arrivando, quindi pallina leggermente più lunga, io mi giro, tiro una legnata, la pallina non si muove, no. Ho preso al mento un signore, porello, ci ho litigato per mezz'ora, ma lei non mi ha visto, ma non si gioca, ma lei non mi ha visto, ma ha tirato una legnata pazzesca.
0: Non si gioca a racchettoni,
1: però se non c'è scritto, se il bagnino mi permette di giocare in mezzo al mare, io lo faccio,
2: come
1: direttore.
2: Non si pesca nemmeno al mare, capito, con queste canne da pesca che girate,
1: allora
2: con l'amo dietro, capito,
1: quella è ragione, è vero. Sì, sono quelli che adesso pescano coi droni, non so se li avete mai visti, con l'amo il drone lo mandano giù a 2 chilometri, poi tornano con sti pesci, capito, e tu stai nuotando e ti vedi che arriva l'amo o il pesce, bisogna stare attenti. Tu Camilla, incidente hai detto in spiaggia?
2: No, a me non succede mai.
1: A lei non succede.
2: Scopi pazienza.
1: Incidente sullo yacht? Sullo yacht?
2: Assolutamente no, ma figurati. Certo, ho messo male un piede e scivolato, sai, sulla, come si chiama?
1: Sulla passerella.
2: Sulla passerella, però quella laterale ai finestrini. È partito il piede e sono partita pure io, però vabbè, insomma, non era proprio questo grande volo. Però tutti ridono quando fai queste cose.
1: È bello,
2: capito?
1: Dai, è bello. Sì.
2: Scivolo, guarda, è caduta.
1: È meraviglioso, dai.
2: Perché?
1: È stupendo.
0: La base della comicità è quella.
1: Comunque, è
2: l'importante è cadere con classe, con eleganza.
1: Va bene, fate attenzione. Amici del pomeriggio di Radio 2, dai, qual è l'incidente? Quello divertente mentre stavate giocando voi o qualcuno che vi è capitato in spiaggia. 348 7300
2: 200.
3: Se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: con la velocità smodata del comandante Nunzio Tella ritroviamo pure Celeste, Stop This Flame.
1: Bello, tu lo sai che però Celeste non esiste, no. Questo che dici tu, Celeste per noi è soltanto uno, Gianni Celeste.
2: Perché tu
0: eccoci, è possibile che non, non avete pace e non date pace.
1: Ce la fai sentire sta canzone per tutti gli innamorati? Senti qua, la dedichiamo a tutti.
0: No. Scusate,
1: La dedichiamo al direttore Giovanni Aliprandi.
0: Per il direttore
1: Bibi Burrà. E allora con l'entusiasmo di questo pezzo, senza te non posso stare, noi purtroppo senza lui non possiamo stare, perché tra poco arriva il nostro amico Ivan Cardia.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America, alle 17.04 yes. su Radio 2.
1: Bello, mi piace. Camilla Ferranti, Vipolo Russo, fino alle 18 siamo insieme. Nel frattempo stiamo leggendo e ascoltando tutti i vostri vocali al 348-7300-200 perché ci stiamo raccontando l'incidente tutto da ridere che avete fatto, che avete visto fare giocando sulla spiaggia, che è capitato in vacanza, in albergo, ovunque vi trovavate per un attimo di relax e invece succede il patatrac che fa ridere,
0: il
1: ricordiamo.
0: Il momento della risata in spiaggia, cioè.
1: Che ti dicono?
0: Ci scrive: il mio amico stava fumando e si mise sotto la doccia, rideva tutta cefalù. Vabbè, ok, queste sono quelle cose che ho capito da ragazzi, che diceva: ah, guarda che stai facendo la doccia con la sigaretta, e tutti a ridere, vabbè, momento ilarico.
1: Salutiamo Elisabetta che ci dice: io non rido mai quando qualcuno cade e magari si fa male, perché la cosa non mi diverte proprio e detesto anche questi tipi di scherzi, mi metto sempre nei panni dell'altra persona. Elisabetta, pensa però che se cadi tu gli altri ridono tutti, sicuro. Capito? Però è vero,
0: è
1: no,
0: vero, no,
1: l'importante è non farsi male.
0: Certo.
1: Mamma
0: certo.
1: mia, indovina chi c'è, l'abbiamo detto, chissà dove sarai oggi, lui è in giro con lo zainetto, non sta mai fermo a casa, mamma mia.
0: È lui.
1: Ivan Cardia, buon pomeriggio, dove sei oggi di bello?
0: Ciao Ivan.
2: Ciao Pippo e Camilla, guarda, mi trovo dentro una cabina telefonica, sentivate lo squillo, no? Perché vi stavamo chiamando da Porto Sant'Elpidio e sono circondato da tantissimi ragazzi che vogliono salutare tutti gli ascoltatori di Radio 2 con questo applausone. Stiamo creando folle da stadio qui, Pippo, cioè veramente noi vi aspettiamo ogni sera, ma soprattutto qui c'è una creatività granitica, un fermento pazzesco. Di fronte a me per esempio Chiara, no? Capezzani, giovanissima, anche lei divulgatrice culturale, ma cosa c'è qui a Porto Sant'Elpidio che attira così tanti giovani e creatività?
3: Ragazzi, il mondo è pieno di cose belle, però come se sta a casa non si sta da nessuna parte. Abbiamo il lungomare più lungo della Riviera Adriatica, con i sassi e con la sabbia. Abbiamo una bellissima pineta, abbiamo Villa Barucchello, i teatri per i bambini, tanti eventi anche per gli adulti, il mercatino la sera.
2: Tanto noi abbiamo tempo fino alle 18, vai avanti Chiara. Perché so, ho capito che c'è di tutto qui, ma soprattutto so che c'è anche la palma più alta dell'Adriatico, è vero o no? Quanto
3: sì,
2: è alta?
3: È alta 25 metri e 53 centimetri.
2: Ah, miseria! Ci ha studiato, ma tu ogni mattina vai lì e la misuri.
3: Misuro, sì, ogni
2: mattina. E cresce questa palma, cresce sempre di più. Insomma, creatività, tanti giovani. Michael, tu fai di tutto, sei il tuttologo, come noi abbiamo Pippo, tu sei giornalista, conduttore sportivo, insomma, di tutto e di più. Questa creatività da cosa nasce? L'aria, l'ambiente, il sole, il mare?
4: Nasce dal fatto che Porto Sant'Elpidio è l'officina del talento in funzione, quindi qui qualsiasi cosa uno voglia fare può avere l'opportunità di farla, sia le arti visive, quelle musicali, il teatro, lo sport, c'è di tutto e di più. È il posto in cui abbiamo scelto di stare, è quello in cui torniamo e quello in cui invitiamo tutti a venire a fare una prova.
2: Ma Pippo e Camilla, sentite qua quanto orgoglio in questi ragazzi, c'è anche una campionessa di pattinaggio, è vero o no? Quanti abbiamo vinto qui?
5: Sì, ho vinto dei campionati europei, campionati italiani su pattinaggio.
2: Io ti ho visto passare così veloce sui pattini a rotelle che l'ho fermato, ho detto vieni qui che fai la diretta, è vero o no? Tutto vero?
5: Sì, certo.
2: Non hai frenato però, andavi velocissima, alla fine sei tornata indietro, come ti ho detto c'è Pippo e Camilla, allora subito, capito? Ivan Cardia no, Pippo e Camilla sì.
1: Bravi.
0: Esatto, bene. Esatto.
2: Allora, l'ultimo saluto, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
4: Beh, allora, ma dove siete l'8 agosto? Dovete scegliere Porto Sant'Elpidio per la notte più rosa con Benji e Fede in concerto, ingresso libero, quindi non potete mancare assolutamente.
2: Guarda che ce lo siamo già annotati noi del pomeriggio Radio 2, eh. Allora, Pippo e Camilla, noi continuiamo questo grande viaggio, comunque qui a Porto Sant'Elpidio dobbiamo tornare perché ci sono veramente tanti, tanti giovani. E vi salutiamo di nuovo con questo grande applausone per Radio 2.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao ragazzi, grazie!
1: Grazie mille, mamma mia quanto entusiasmo! Ciao Ivan, ci sentiamo domani puntuali qui al pomeriggio di Radio 2. Ciao!

0: Mamma mia!
1: Hai visto da Porto Sant'Elpidio arrivare all'energia di Wilson Pickett? È veramente tanta roba. Bello, bello, bello. Comunque, io sono stato tante volte a Porto Sant'Elpidio. Tu?
0: Davvero?
1: Sì, è meraviglioso, è bellissimo. Io tutto quel litorale adriatico l'ho fatta tutta, tutta.
0: No, io conosco Porto San Giorgio.
1: Ah, bene, vabbè.
0: Però mi sa che sono vicini.
1: E Tortoreto? Sei mai stata a Tortoreto,
0: no,
1: in Abruzzo? È meraviglioso. Salutiamo gli amici di Tortoreto, che è veramente
0: ciao,
1: carino.
0: Sì, ciao, ciao, sì, ragazzi, a Tortoreto, chissà, Ivan magari ci va.
1: Ma non lo so, sai, sono posti anche molto per famiglie. Se hai bambini piccoli, Tortoreto è veramente una chicca, capito? Se hai bambini grandi, se hai ragazzi grandi.
0: Relax, va bene, ci relax. Si può andare, ok.
1: Ci sta. Allora, in tanti ci state scrivendo al 348-7300-200 parlando di piccoli incidenti o grandi incidenti, però tutti da ridere, quelle cose che non è che ci si fa male di brutto, capito?
0: No,
1: che sono capitate a voi o che avete visto capitare ad altre. Ad esempio, la suocera che arriva con gli zoccoletti.
0: Sempre la suocera.
1: Prende la storta e finisce con la faccia incremata dentro la sabbia. Tu prima dici, poverina, tiriamo lassù. In realtà poi ti guardi con gli altri e ridi. Cioè, non si può non ridere, capito?
0: Ma la verità è che tu, cioè, questi sono i pensieri che hai te sulla suocera. Cioè, nel senso, quando vedi tua suocera.
1: No, no, no, assolutamente. Le voglio un bene dell'anima. Cioè, le voglio bene, come diceva. Cioè, sì, voglio bene a tutti, voglio bene a tutti. No, no,
0: voglio
1: assolutamente. Guai chi me la tocca.
0: No, ma
1: che
0: certo
1: ti dicono i nostri amici al 348-7300-200?
0: Ci scrivono. Questo dobbiamo capirlo in realtà. Ciao Pippo e Camilla. Allora, quando ero in vacanza a Maratea sulla spiaggia, c'era un signore che leggeva un libro e io mi ero piegato per leggere il titolo. Lui dopo un po' ha alzato il libro e mi ha fatto vedere il titolo. È una scena comica che ho voluto raccontare perché nel mentre, capito? Cioè, nel senso, mentre lui cercava di sgamare il titolo, è arrivato il signore in contemporanea che gli ha risparmiato praticamente questa cosa qui. Ha detto, ecco il titolo.
1: Bisogna capire se
0: nella scena fa ridere.
1: Se gli ha buttato il libro in faccia, vuoi leggere un titolo? Tambate, e gliel'ha tirato in faccia, perché ci sono quelli così. Io quando ero più ragazzino non avevo i soldi per comprare i giornali. Andavi in spiaggia e quindi chiedevi a quello, scusi, che mi può dare la gazzetta?
0: Davvero?
1: Tutto sporco. Eh sì, chiedevi queste cose qua. Cioè,
0: lo spirito dello scroccone era già iniziato da bambino.
1: Sì,
0: era
1: però,
0: già inside.
1: In realtà era un modo per essere green, per non consumare la carta.
0: Ma
1: per
0: si
1: cui,
0: chiama green adesso.
1: Questi leggevano, dopo mezz'ora lo buttavano e io dicevo, me lo può prestare, lo leggo. Poi no, tieni. Ma altri te lo tiravano proprio in faccia, capito? Sì. Piuttosto che fartelo leggere così. Non voleva.
0: Ok, quindi abbiamo capito che oggi scroccone si dice essere green. Va bene, ok.
1: No,
0: ci
1: non
0: piace.
1: È vero, è essere utili, capito? Essere green. Condividere le cose. Oggi poi ormai è tutto digitale, ognuno legge sul cellulare, quindi non manco poi più scroccare.
0: Voglio essere green anche io in questo weekend. Guarda.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Allora, se sei brava a scroccare, diventi la regina anche tu, ok?
0: Va bene, va bene.
1: Però amici,
0: ve lo ricordiamo.
1: Amici del pomeriggio di due, non mandateci niente per piacere, ve lo diciamo ogni volta, perché sennò poi ci sgridano, quindi niente prosciutti, niente gelati,
0: via Asiago 10, Camilla Ferrari,
1: il pomeriggio di Radio 2. Capito? I regalini, quelli souvenir, non ce li spedite, non ce li mandate, via Asiago 10, noi siamo sempre qua. Ah, va bene?
0: Abbiamo detto, ok, va bene.
1: Spero che abbiano capito.
0: Beh, chiaro, il messaggio è arrivato quasi chiaro.
1: Avete capito, no?
0: Avete capito che è sempre via Asiago 10, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2.
1: Bravo Bidello che mi ricorda che, a proposito di avete capito o non avete capito, tra poco purtroppo arrivano i consigli della nostra Queen Camilla.

0: me.
1: Buon pomeriggio amici di Radio 2, Andrea da Sondrio.
2: Ciao Andrea.
1: Quando ero più piccolo, avrò avuto 13-14 anni, ero in Liguria al mare e sì, un polipo mi prese la ciabatta mentre ero su un piccolo sentierino e mi prese tutto il piede e io l'ho tolto, ma la ciabatta è rimasta al polipo e se l'è portata via.
3: Se l'è mangiata.
1: Un abbraccio.
2: Un abbraccio, un abbraccio. Vedi quante cose ci raccontano al mare, che meraviglia.
3: Ma sapete che il polpo barra polipo è un animale intelligentissimo?
2: Certo, vedo tanti video, ho letto tante cose sui polpi, capito?
3: Ho letto molte cose sui polpi.
2: Sì, sì, tanti menù, capito? Insalatone, cose del genere.
3: Ma perché?
2: Senti questo, a me fa ridere. Pronto?
4: Allora, Liguria, avrò avuto 10 anni.
2: Sì.
4: Io, mio padre e mia cugina in riva al mare. Arriva un'onda anomala.
2: Aia.
4: Mio padre era di spalle.
2: Boh.
4: Praticamente lo butta in acqua, si rialza su senza i denti davanti, cioè praticamente la scena troppo fantasiale.
3: L'ha sfogliato.
4: Cerchiamo tutti i denti sulla riva, niente più denti.
2: No.
4: Un po' su qualche buca di qualche scorfano, spiso la galinara. Ciao,
3: ancora ride.
2: Che no, meraviglia, vabbè. Ragazzi. Sì. Troppo bello questo. Allora, quando sono le 17, 18 minuti e 40 secondi, ragazzi, ci tocca. Il cavallo di Mamma Rain fa il nitrito perché arrivano i consigli non richiesti di Camilla.
3: Arriva
2: la Queen
3: in tutta la sua beltà, in tutta la sua criniera.
2: Vediamo.
3: Lucente, luccicante, con lo zoccolo duro proprio.
2: Allora, vediamo come ci sorprendi oggi. Prendete nota, amici a casa, ovunque vi troviate.
3: Dunque. Dunque, in questo periodo estivo capita, in questo periodo come in tanti altri momenti in cui magari vi incontrate con gli amici o perlomeno il primo o anche il primo appuntamento, dici sai esco con una persona, qui ti siedi, ti fai un bel aperitivo, iniziano le domande quelle solite, no? Di che segno sei?
2: Ah ok, bravo.
3: Qual è il tuo piatto preferito? Quando poi non sai più di che cosa parlare arriva qual è il tuo film preferito?
2: Il film.
3: Arriva sempre il momento qual è il tuo film preferito? E allora i miei consigli di oggi sono sul considerare realmente quale sia il vostro film preferito, cioè di fare un'analisi dentro se stessi su quello che è realmente il vostro film preferito, perché non è una cosa, cioè chiedere qual è il tuo film preferito è una cosa molto intima, è una cosa molto personale, capito?
2: Non è una cosa scontata.
3: No, perché intanto le cose che ti piacciono realmente avvengono intorno tra i 12 e i 22 anni. C'è stata proprio una ricerca dell'Università di Boston che dice che in quella fascia di età c'è un momento in cui proprio qualunque cosa si accende dei ricordi e diventa una delle tue cose, delle sensazioni più forti che ti porterai per tutta la tua vita.
2: Allora, 12-22, segniamo, bravo.
3: Quindi arriviamo. Prima di tutto non bisogna mentire, cioè non mentire nel senso che non deve essere, che ne so, il film di una classifica dell'American Institute, eccetera. È il tuo film preferito, che può essere anche non il film più bello in assoluto, può essere anche un film brutto,
2: sì,
3: per dire, però è il tuo film perché tu l'hai visto e quindi ti ha suscitato sicuramente qualcosa,
2: sì,
3: per
2: sì,
3: esempio. Quindi questo è prima di tutto fare dentro di te questo tipo di esercizio. È un film intanto poi che custodisci gelosamente, cioè non è detto che tu questo film lo vuoi condividere con altre persone.
2: Ah,
3: questo
2: bravo.
3: È per chiarire qual è il tuo film preferito, capito?
2: Sì,
3: cioè
2: okay,
3: è sempre questo. Non è detto che tu lo voglia vedere con altre persone perché è il tuo film, quindi non hai voglia di qualcuno che ti disturba, che ti dice però insomma che noia, è il tuo film preferito.
2: Anzi,
3: è il tuo.
2: Sono quei film che uno vede quando sta un po' giù, quando
3: esatto,
2: ha bisogno di distrarsi, quando è quel momento in cui sei abbacchiato e quindi dici me lo guardo, tipo Grease, se ti vuoi tirare su.
3: Esatto, è una comfort zone. Cioè
2: sì,
3: un
2: sì, colazione da Tiffany, capito?
3: Sì, quella, è una tua oasi felice dentro di te. Poi, la classifica non deve essere fatta soltanto di amore a prima vista, perché capita anche che tu ti guardi, sai, quei film che dici sì, però lì per lì magari neanche ti è piaciuto tanto, anzi l'hai trovato anche un po' brutto, ti ha dato anche un po' fastidio, però poi ci ripensi dopo un po' di tempo così, e okay, diventa invece il tuo film preferito, capito?
2: Brava.
3: Cioè capito, è una cosa che devi digerire magari,
2: tipo
3: un po' come il cibo,
2: che lo avevano visto tutti e poi
3: esatto, poi non devi neanche considerare il numero di volte che l'hai visto, non è che il tuo film preferito l'ho visto 200 volte, no, perché può darsi pure che è uno di quei film che te lo sei visto una volta e ti è rimasto talmente tanto impresso che poi non vuoi vederlo una seconda volta.
2: Beh, cioè, scusa,
3: perché
2: però
3: le emozioni le hai raccolte lì e magari una seconda volta è come un viaggio, capito? Vado in un posto, mi piace da morire quel posto, poi non ci vuoi tornare perché i ricordi belli sono
2: vero,
3: rimasti lì, capito?
2: Però diciamo che normalmente l'italiano medio ragiona che se ho visto 200 volte un film e l'altro l'ho visto una volta, è più probabile che quello che hai visto 200
3: vabbè,
2: volte.
3: Che magari c'è qualcosa. Poi c'è anche la rilevanza culturale del momento in cui chiaramente tu l'hai
2: ammazza,
3: visto.
2: Troppa roba,
3: no, l'impatto impatto che questo film ha avuto, perché magari l'hai visto negli anni 90, c'era, che ne so, Jurassic Park e quello è gli anni 80, poi invece non parliamo noi degli anni 80, perché noi gli anni 80 tutti, in assoluto, sì. Capito? Vabbè, poi, e ultimo, ma per questo non c'è una top 10, non c'è il tuo proprio, perché magari ce n'hai due o tre di film preferiti.
2: Anche
3: cioè,
2: 10?
3: Sì, esatto, perché d'altronde un regista, cioè, non è che fa un film perché deve essere il tuo film preferito, fa un film perché vuole dire qualcosa.
2: Sì, capito? Oppure c'è il film preferito anche per momenti della vita, sì. Quando hai 20 anni, quando hai 30 anni, il mio, vuoi sapere, quello è il mio, proprio che adesso rivedrai mille volte.
3: Il prossimo che vedrai.
2: No, Interstellar, no. Io Interstellar vedo 100.000 volte all'anno, Grease, Staying Alive.
3: Però vedi, cioè, ce l'hai dentro, capito? Ci sono delle cose che ti hanno
2: balle
3: creato.
2: Balle spaziali.
3: Comunque, per quando ti faranno questa domanda, sappi che c'hai tutto uno schema preciso e poi alla fine dirai con molta calma, dopo un'ora e mezzo di pensiero, cioè un stacco, il mio film preferito è Interstellar.
2: Sai che sto riflettendo adesso, a 15 anni il film preferito, il mio di Provenzano, era Porky's e
3: ecco,
2: adesso invece
3: bene.
2: Non
3: oppure
2: lo
3: direi, qual è il tuo film preferito dopo un'ora di pensiero è il prossimo che vedrò, ecco.
2: Provenzano mi dice Bolero Estasi con Boderek, è lì sì,
3: perché c'era
2: lì.
3: Boderek
2: comunque, signori, dopo due mesi questa è la prima volta che riusciamo a comprendere,
3: avete capito?
2: Sì, anzi facciamo,
3: guarda,
2: così,
3: guarda, Provenzano non ha capito neanche,
2: non diamo mai per scontato, avete
3: io
2: capito,
3: sì,
2: qualcosa,
3: capito,
2: dei consigli,
3: capito,
2: della Queen? Dai.
3: Perché questa sera c'è appuntamento con un date, capito, quindi mi sto preparando, avete capito bene, mi sto preparando la...
2: Se avete capito,
3: dopo il segno zodiacale
2: o non avete capito, fatecelo sapere 348 7300 200.

0: like it. Posso dire soltanto Bad Bunny? Bad Bunny, Bad Bunny.
1: Fai come
0: contro
1: vuoi,
0: gli altri.
1: Fai
0: è considerato
1: vuoi.
0: L'uomo più sexy del mondo.
1: Quando sono le 17:27, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, c'è un problema. Cioè, tu hai perché? Lanciato adesso, praticamente hanno capito e stanno ragionando sul loro film della vita. C'è chi dice: il mio film preferito è Flashdance perché mi lega tanti ricordi e comunque mi emoziona sempre. Vincenzo da Molfetta.
0: Grandissimo.
1: Che dicono?
0: Victor Victoria di Blake Edwards, Tutta la vita ogni anno. Alex da Cagliari.
1: Piero dice: ho capito che il film preferito di Pippo è Giovannona Coscia Lunga. Mamma mia, siete dei delinquenti.
0: E qui
1: ragazzi
0: c'è la classifica: amici miei, Frankenstein Junior, Massimiliano.
2: Io sono Frau Blücher.
0: Eccolo. Preferito di Provenzano.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io invece ho un film tra i miei preferiti.
0: Qual è?
1: Sì, sì, sì. E quando arriva l'infotraffico con gli amici di Onda Verde.
0: È un film.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 2-2.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 17:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 sono 8 i chilometri di coda per un incidente avvenuto tra la 1 e la 13 in direzione di Ancona. Ramo Casalecchio, code per lo stesso incidente tra la 1 e la A14. Sulla A26 code per 5 km per un incidente avvenuto tra la A10 e Masone. Code per incidente anche sulla A10 tra Renzano e la A26. Code per traffico intenso tra Genova Est e la 7, traffico intenso nei grandi centri urbani, tangenziale di Milano, tangenziale Est di Roma, tangenziali di Torino. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma, coda a tratti tra Firenze Sud e Valdarno. Sulla 1 la Milano-Bologna, coda tratti tra Piacenza Sud e Fidenze, tra Terre di Canosse e Fidenze in carreggiata opposta. Ancora sulla 7 code per un veicolo in avaria all'altezza di Genova. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Tangenziale di Roma, coda tratti tra Viale Tor di Quinto e Via Salaria. Sulla 3 code per incidente tra Ercolano e Torre Annunziata Nord. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Napoli Est e Capodimonte. E poi sulla 2 ci sono rallentamenti per un incendio allo svincolo per Eboli. Infine, due notizie appena arrivate in redazione: sulla 7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, statale 17 dell'Appennino abruzzese. Il traffico è bloccato per un incidente all'altezza di Valico Sella di Corno. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: Rai Radio 2.

0: clamoroso.
1: Eccoci,
0: clamoroso
1: siamo
0: questo
1: già
0: pezzo.
1: In costiera come Amalfitana.
0: Io sono già innamorato dei balletti che fanno Rovazzi, Arisa e il nostro Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo è top.
0: Bello, è bello.
1: Sopra la prua della barca.
0: È arrivata a metà stagione, a metà estate, questa canzone, ma sta spopolando in tutti i villaggi, in tutte le spiagge. Si divertono la sera tutte le persone a ballare, a fare gli spettacoli e a fare il balletto riproposto da Nino D'Angelo.
1: Mette allegria, ci piace.
2: Pure capricci,
0: soffio
1: d'amore. Questa cos'è? Un'altra?
0: Lascia fare, lascia fare. Il maestro.
2: Tu non capisci, ma la gamma va.
1: Qui era innamorato.
0: Qui bene. È sempre innamorato. La musica napoletana fa sempre innamorare, capito?
1: Sì.
0: Poi c'è tutto il resto. Il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, sono le 17:34 minuti e 45 secondi. E voglio ricordarvi.
1: E che succede?
0: Succede una cosa importantissima, perché Radio 2 media partner dei Fasti Verolani 2026, giunti alla 25esima edizione, questo festival internazionale del teatro di strada che si svolge a Veroli, in provincia di Frosinone, dal 29 luglio al 2 agosto.
1: E noi oggi abbiamo il piacere di parlarne con Alberto Masoni, che è il direttore artistico. Buonasera, Alberto.
3: Buonasera a voi, Pippo e Camilla. Buonasera e a tutti gli ascoltatori.
0: Che allora, piacere, che piacere. Allora,
1: cosa succede nelle piazze di Veroli, che abbiamo iniziato adesso il 29 luglio, finirete il 2 agosto? Che cosa succede? Un teatro cielo aperto?
3: C'è una città che viene praticamente attraversata in lungo e in largo, in tutte le sue poi spazi più belli, dal teatro e dalla musica. Praticamente noi occupiamo davvero con 27 diversi artisti e compagnie ben 19 spazi spettacolo suddivisi in tutta la città, ed è una città bellissima Veroli, quindi è proprio, come dire, c'è un piacere assoluto a vedere le cose, proprio perché si possono vedere anche, come dire, l'inserimento dentro la città, dentro il paesaggio, dentro, utilizzando le piazze più importanti, ma anche, non so, il campanile per la danza verticale, il criptoportico, che è un sotterraneo per farci spettacoli per 20 persone.
0: Bello.
3: Le strade con le marching band, cioè è davvero uno spettacolo totale. E da sempre, appunto, ha sempre maturato grande interesse nel pubblico, nei giovani, insomma, si inizia dalle famiglie con i bambini che arrivano alle 19:30 e poi rimangono invece i ragazzi, i giovani, fino a luna a ballare con le marching band. Insomma, è davvero uno spettacolo totale.
1: Che bello.
0: È veramente un festival che incuriosisce e ha un sacco di visitatori. Sì. Qual è, direttore, il programma per questa sera e per i prossimi giorni? E cosa bisogna fare eventualmente per prenotarsi, che è una cosa importante?
3: Allora, per prenotarsi c'è più altro arrivare lì alle biglietterie e per fare il biglietto direttamente, perché diciamo c'è un procedimento di prenotazione, ma insomma diciamo c'è la possibilità, c'è sempre il posto, perché okay, essendo tutta la città aperta non è che sia necessario, diciamo così, una prenotazione specifica.
0: Ah, okay.
3: Dal punto di vista degli spettacoli che ci sono, più che fare dei nomi, che ha poco senso, perché una delle caratteristiche di queste manifestazioni è che sono nomi di professionisti,
1: certo,
3: bravissimi, però sconosciuti. Mm-hmm. Cioè qui abbiamo gente che ha vinto, il Festival del Teatro di Figura a Pechino lo scorso anno, però il nome non lo conosce nessuno.
1: Ma quindi ci si può spostare da un evento all'altro?
3: Esattamente,
1: senza un orario stabilito,
3: praticamente dalle 19 iniziano gli spettacoli, tutti gli spettacoli sono fatti in doppia replica, ci sono 27 artisti ogni sera, per cui significa che ci sono 50 spettacoli a sera e uno se li sceglie, c'è un programma scritto con tutte le indicazioni, le specifiche, quindi il pubblico arriva, prende il suo programma, sceglie in fondo gli spettacoli, scegli cosa mangiare, di cosa nutrirti,
0: certo,
3: per tutto il giorno dello spettacolo dal vivo, che poi è il fondamento del festival.
0: Assolutamente.
3: Cioè di incontrarci.
0: E poi
3: è il fondamento.
0: L'imbarazzo della scelta, ci sono tantissime proposte per tutti.
1: Bellissimo.
3: Esatto, dallo spettacolo di teatro di figura al spettacolo col fuoco, appunto la danza verticale su un campanile a delle cose invece più sperimentali, di prosa oppure di clownerie,
0: le marionette col filo, bellissimo.
3: Marionette a filo, cioè viene esplorato, diciamo, pienamente e totalmente tutto ciò che riguarda lo spettacolo dal vivo, diciamo quello più popolare. Ecco,
1: quindi la cultura che promuove un territorio.
0: A proposito di cultura, per chi non lo sapesse, oltre al festival, Veroli custodisce realmente i fasti verolani. Può spiegare che cosa sono, che cosa consiste?
3: Praticamente i fasti sono un calendario che è stato, diciamo così, che è anche difficile da raccontare come funziona, però questo calendario era diventato il simbolo di Veroli perché è stato un ritrovamento importante da un punto di vista, diciamo, storico-scientifico. Ecco.
0: Esatto, risalente al primo secolo dopo Cristo.
3: Questo. Come, scusa?
0: No, lo dico, risalente al primo secolo dopo Cristo, io ci sono stato una volta, veramente qualcosa di emozionante. Allora, ricordiamo gli appuntamenti, i fasti verolani fino al 2 agosto a Veroli. Per qualsiasi informazione, per prenotazioni, per conoscere tutti i programmi, basta andare sul sito ufficiale fastiverolani.com. È stato veramente un piacere averla con noi, grazie
3: anche
0: al direttore artistico,
1: grazie, direttore,
0: Alberto Masoni. Buon pomeriggio, buona
1: grazie.
0: Serata.
3: Grazie a voi, ciao.

0: in live. Sincronizziamo gli orologi. Sincronizziamo gli orologi.
1: Sì,
0: dai.
1: Perché Teresa ci dice: ma avete gli orologi regolati male? Perché avete un orario sballato? No, signore, noi abbiamo l'orologio satellitare. In questo momento sincronizziamo gli orologi tutti. Sono le 17:47 minuti e 15 secondi.
0: Avanti, detto e fatto, secca, via.
1: Allora, voglio ricordarvi, vogliamo ricordarvi un appuntamento importante, perché sabato 8 e domenica 9 agosto Martina Martorano sarà protagonista in diretta con il suo programma Era Ora dal Vinitaly and the City Calabria in Wine. Due giorni veramente meravigliosi. Con diretta che ora?
0: Dalle 20 alle 22. Sì. Trasmetterà in diretta, porterà tantissimi ospiti e il pubblico al centro di un racconto fatto di musica, ospiti e tanto spettacolo. Subito dopo sabato 8 ci sarà poi il concerto di Maria Antonietta a Colombre e invece il 9 troveremo Serena Brancale e a seguire poi ci sarà il DJ set.
1: Quindi mi raccomando, seguite Radio 2 così almeno vi divertite in un'estate meravigliosa. Però è meravigliosa la giornata quando facciamo gli auguri ad amici, sì, parenti, colleghi, vicini di casa, vicini di ombrellone, insomma anniversari, ricorrenze, qualsiasi cosa lo potete fare in diretta qui al 348 7300 200, oppure come dice la Queen,
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, splendida dedica d'amore.
1: E allora datevi da fare, chi prima arriva meglio alloggia.

0: day come quello di Provenzano tra 2 o 3 giorni. Another day, e va bene.
1: Cioè, domani lo salutiamo, domani se ne va fuori.
0: Ha detto già che ci manderà, già pensa idromassaggio, piscine, già
1: foto,
0: è oltre,
1: bravo,
0: già il suo pensiero è già volato.
1: È presente l'argomento di oggi? Incidenti sulla spiaggia, si sa mai che ci mandi una foto. Adesso
2: Provenzano!
0: Magari piove i primi 2 giorni, che ne sai?
2: La tua coscienza è il karma. Stai aspettando un anno le vacanze. Tu lo sai che la prima settimana
0: piove.
2: No, si piove, starai male. È così, ti viene la febbre.
1: Salutiamolo, ricordiamolo, gli scienziati dicono che servono almeno 3 settimane. Nella prima e nella terza si recuperano le energie fisiche.
0: Prima settimana, seconda settimana, terza settimana inizi a star bene.
1: Quindi,
0: e finalmente ti godi la vacanza.
1: Va bene,
0: quante
1: dai.
0: Quante ce ne hai, Provenzano?
1: C'ha 3 mesi. Al momento c'ha 1 mese, poi non si sa se è per sempre o la vacanza eterna, non si sa. Comunque. Si dà una grattata clamorosa. Cara Camilla, facciamo gli auguri ai nostri amici che stanno scrivendo al 348 7300 200.
0: Tanti auguri Carlo, oggi la tua trattoria compie ben 10 anni, un luogo di incontro e di bontà. Maglia da Cesena,
1: la trattoria.
0: Ci piace,
1: bello. È la prima
0: super
1: volta che sento l'augurio a un'attività, capito? Bella anche questa, mi piace. Oh, non invitateci se passiamo da Cesena trattorie, anche perché non hanno fatto nomi, quindi se passiamo qualsiasi ristorante trattoria
0: vale l'altra. Facciamo auguri a tutti noi.
1: Tanti auguri Daniela di Napoli, che compie oggi 21 anni e lo festeggia col nuovo fidanzato Riccardo. Stiamo insieme da 12 anni. Attenzione, ammazza, nuovo fidanzato Riccardo, 12 anni. Riccardo,
0: nuovo.
1: Ti tocca sposarla, fagli il brillocco, l'anello, capito? Il nuovo fidanzato 12 anni, però è bello questo, l'amore è sempre vivo.
0: Si rinnova, capito? Di anno in anno, il mio nuovo fidanzato.
1: Vai, chiudi gli auguri come si deve.
0: E ciao a tutti, volevo fare gli auguri a mio cugino Filippo, che oggi compie ben 25 anni. Ti voglio bene, questa è Luisa da Latina. Tanti auguri. Filippo,
1: che auguri. Bello. Anch'io 27 filo. Anni fa avevo fatto 25 anni, porca miseria come passa il tempo.
0: Età, bella età, invece no, secondo me l'età più bella sono i 38 anni.
1: Guarda, io ti dico, 52 38. Oggi è come averne 20 una volta, capito?
0: Esatto. No, guarda, cioè, ti vorrei far sentire come sto io oggi.
1: Ci sta, dai, tra poco ci salutiamo, signore e signori, però se avete un augurio ritardatario non vi preoccupate, 348 7300 200.

0: tra i miei film preferiti Dracula.
1: Anche il mio, mi piace, specialmente la scena dove c'era la Bellucci. Era molto interessante. Sono le 17.57, in questo momento dobbiamo salutarci, ma prima chiudiamo con gli auguri ritardatari.
0: L'ultimissimo, tantissimi auguri a mio cognato Andrea di Suvereto, che fa 64 anni. Giovanni da Rovereto, Suvereto, Rovereto.
1: Auguri, auguri, tutto in rima come Lino Beppi, capito, ci sta. Oh, mi stavo dimenticando, è il compleanno di mia mamma oggi, 79 anni, mamma Rita.
0: Auguri!
1: Augurissimi. Anche da parte di Cinzia, di Cristian, di tutti gli amici, insomma, festeggiate alla grande,
0: mi raccomando.
1: Yes. Allora, vi ricordo che noi si tornano domani puntuali dalle 16 alle 18 e dopo di noi c'è Generazione Radio 2 in diretta da Soverato, non da Suvereto.
0: Da Soverato, Rovereto, tutti ce l'abbiamo.
1: A domani, ragazzi.
0: Ciao.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: Sono le 18. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Generazione Radio 2.
1: Benvenuti a Generazione Radio 2, direttamente da Soverato, dal lungomare di Soverato, per il Magna Grecia Film Festival. Abbiamo questo meraviglioso glass realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, il Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Mario, sì. Benedetto, Vittorio Pettinato, che è sempre più abbronzato.
2: Potete... Buonasera, la Calabria riconosce il bello, il sole bacia i belli, il e quindi
1: è vero.
2: Mario, sì, sei anche molto abbronzato, tu e Nicole, tutti abbronzati.
1: No, io non tanto, sempre sotto l'ombrellone. Seguiteci, potete guardarci anche sul canale 202.
3: Sì, non potete vedere purtroppo questo meraviglioso panorama che abbiamo davanti, questo mare sconfinato che insomma illumina di blu Soverato, diciamo così.
1: E proprio per questo vi invitiamo a venire qui in Calabria,
3: a vedere
1: Soverato, no?
3: Anche perché il Magna Grecia Film Festival sta regalando molti momenti emozionanti, appunto ricordiamo dei momenti salienti da Cagnaman, Lino Banfi, tante opere prime e internazionali che si stanno presentando qui con tanti protagonisti da ogni angolo del mondo nel cuore dell'Italia e della Calabria.
1: Bene, quindi sarà una divertentissima puntata, ovviamente.
2: Come tutti i giorni, posso dire.
1: Soprattutto per i momenti pettinato.
2: Per i momenti pettinati.
1: Noi viviamo solo per quello. Dalle 18 alle 19:30 saremo con voi. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
0: Stare con

0: più.
1: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Generazione Radio 2 direttamente da Soverato.
2: Però ricordiamo che Noemi è stata una delle protagoniste di Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, il primo concerto di Radio 2 che è stato fatto proprio a Cosenza e che andrà in onda su Rai 2 e su Radio 2 il 5 agosto.
3: Assolutamente.
2: Lo invitiamo a vederlo pure la nostra ospite,
0: ma
2: Giulia,
0: certo.
2: Bevilacqua, che è arrivata qui all'inizio proprio della nostra trasmissione.
0: Sì, mi sono imbucata, fatemi sedere insieme a voi da subito. Non vedevo l'ora di essere qui. Qua con voi.
2: Benvenuta, benvenuta.
0: Grazie,
2: a Soverato.
0: Grazie.
2: Stavamo parlando di abbronzatura con Giulia.
0: Sì.
2: Dicevamo, è abbastanza abbronzata,
0: sì,
2: ti vedo più abbronzata rispetto alla mattina.
0: Sembrava quasi che mi stessi sgridando, sì, per essere così. No, no, dillo. Invece io ti ho risposto che lo sono per scena, perché ho iniziato una serie a fine maggio e la truccatrice, per la prima volta da quando faccio questo lavoro, mi ha chiesto di abbronzarmi.
3: Eh sì, perché di solito voi avete l'esigenza contraria, esatto, cioè non abbronzarmi.
0: Perché giustamente, girando tutta l'estate, aveva paura che poi, e facendo l'interruzione ad agosto, aveva paura che poi a settembre saremmo tornati neri e quindi non, sì, più raccordati, sì, con l'inizio delle riprese.
2: Infatti, perché c'è il raccordo, cioè essere, sì, come ha iniziato a girare il film o la serie.
0: Sì, perché in realtà non girando in sequenza, e quindi non girando la 1, la 2, la 3, ma la 3, la 25 e la 33 di scene, dico, dobbiamo mantenere il colore della pelle uguale, il colore dei capelli uguale, le unghie uguali, perché se no, se il primo maggio giro in un modo e poi il 25 maggio giro la seconda scena, sì, non è più raccordata. Non so se mi sono spiegata,
1: sì,
0: ma credo
1: è un lavoro, chiaro, che ti prende tutta la vita, cioè praticamente
2: poi
1: devi stare attento anche a cosa fai quando.
3: Beh sì, no, è il bello, esatto, giusto, di questo lavoro, che è totalizzante come impegno ma anche come emozione, diciamo, e intensità.
0: Diciamo che lo è di più quando fai una lunga serialità. Quando io facevo, sì, Distretto di Polizia, che giravamo,
3: bellissimo,
0: pellicola.
3: Distretto di Polizia, proprio.
0: Grazie.
3: Io mi sono, come si suol dire, chiuso su Distretto.
0: Beh,
3: sono,
0: sì,
3: figlio di carabiniere, quindi comunque vale doppio.
0: Vale doppio questo. Giravamo 9 mesi di seguito e lì erano 12 serate da 24 episodi, quindi tantissimi episodi.
3: Beh, sì.
0: In una giornata noi potevamo girare il primo episodio, il sesto, il 24esimo, e quindi lì il raccordo era veramente fondamentale,
2: importantissimo,
0: perché, soprattutto ora dal punto di vista estetico, diciamo, è più facile. Dal punto di vista invece di emotivo, quindi di raccordo, diciamo, emotivo del personaggio, è molto più complicato. Per questo io ho sempre sostenuto che fare bene la fiction è più difficile che fare bene.
3: Adesso
0: un
3: ce
0: film.
3: Lo spiegherai, questo è interessante, perché insomma per i non addetti ai lavori può essere interessante approfondirlo.
2: Sì, infatti, ascoltiamo un po' di musica. Giulia Bevilacqua resta qui con noi a Generazione Radio 2.

0: E torniamo qui con voi, con noi a Generazione Radio 2. Oggi c'è Giulia Bevilacqua. Allora, noi di solito facciamo questa battle generazionale per il nostro programma che si chiama Generazione Radio 2. In questo caso la facciamo a tema cinema. Oggi si scontrano due squadre. Chi arriva al cinema con anticipo, largo anticipo, mezz'ora prima, 20 minuti prima, quindi si organizza i popcorn, le bibite, sì, pesce lì ai posti. Chi invece arriva all'ultimo minuto, quasi quando sta per finire la pubblicità. Tu da che parte stai?
1: No, io arrivo in anticipo. Arrivo in anticipo, cioè mi è capitato anche di arrivare proprio sul filo del rasoio, però proprio quando decido così a lui, ma io no, io sono un toro, io devo organizzarmi, ho i miei tempi, sono lenta, cioè comunque no, sono velocissima, faccio 2500 cose al giorno, però ho bisogno di, cioè quando, io lo decido, stasera andiamo al cinema, quindi voglio andare, arrivare prima, prendermi ordinata, popcorn, giusto, sedermi, guardare i trailer dei film prima dell'inizio del film.
2: Esatto, perché questo mi piace entrare nel mood.
1: Anche comunque vederlo già sul grande schermo, il trailer è un'altra cosa, quindi ti invoglia di più magari a tornarci.
2: E questo conferma, Giulia, che diciamo, il cinema e anche la presenza in sala, vivere la sala, è un rituale. È un rituale che ci consente ovviamente di godere di bellissime opere, alcune le stiamo proprio conoscendo qui al Magna Grecia Film Festival e iniziative come queste. Ecco, però è un rituale che, insomma, cogliamo l'occasione per incentivarlo.
1: Assolutamente.
2: Perché l'esperienza della sala è un'esperienza umana anche.
1: Esattamente, sì. Condividere quello spazio e il film insieme ad altre persone dà al film tutto un altro spessore, perché comunque, sì, il film ti racconta una storia, ti trasmette delle emozioni, ma come è nella vita, quando quelle emozioni le provi con qualcuno accanto, e che non è una sola persona ma una convivialità, cioè un gruppo di gente, di persone, sì, è tutta un'altra esperienza, cioè quelle emozioni vengono amplificate e quindi diventa come un'esperienza unica, irripetibile, perché la risata di uno nella fila dietro può farti cogliere delle cose che tu non avevi colto, e
0: vero,
1: quindi farti
0: da
1: scappare una risata, così come l'emozione, la risata, e poi è tutta un'altra cosa, cioè nel senso, a casa abbiamo mille distrazioni, no? Anche quando guardiamo un film c'è il telefonino, la pipì,
0: lo stop,
1: cioè è venuta fame, vado in frigo, prendo un pezzettino di cosa, quindi invece quando sei al cinema quel tempo è dedicato al cinema, no? Al film, e quindi comunque è un'esperienza che diventa, come dicevi te, giustamente un rito.
3: Sì. Quindi arrivare prima e anticipare un pochino questo rito e mettere, sì, le basi per una buona visione assieme ad altre persone. Io non sono purtroppo d'accordo, io arrivo alla fine.
0: Lui arriva alla fine e lui scappa subito.
3: Io scappo, capito? Subito, sono quello che proprio all'inizio, bam, via. Però fatecelo sapere anche voi mandandoci un messaggio,
2: giusto,
3: al 3487 300 200.
0: Da che parte state? Largo anticipo oppure all'ultimo minuto?
2: Sì,
0: ve lo chiediamo.
2: Esatto, e ringraziamo molto Giulia Bevilacqua perché insomma ci ha fatto un racconto estremamente interessante anche dal punto di vista emotivo, perché ricordiamo che il cinema è un'industria ed è un'industria emotiva.
0: Esatto, condivisione. Grazie mille.
1: Grazie
0: Giulia,
1: a voi per avermi invitata.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Ci fermiamo un attimo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
7: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Division e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: 2-2.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Dito nella piaga, businessman, generazione Radio 2, direttamente da Soverato, siamo al Magna Grecia Film Festival. Io sono Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto.
1: Siamo qui, abbiamo parlato di questa sfida generazionale cinematografica, cioè arrivare al cinema con ampio anticipo o all'ultimo momento. Ci avete risposto, mandato diversi messaggi al 348 730 200, e c'è un messaggio, Nicole, Vittorio, volete leggere? Ci scrive Mimina
0: che sì, dice sì, buon sì, pomeriggio sì. Ragazzi, io arrivo sempre in anticipo quando vado al cinema. Saluti da Santa Maria di Leuca.
1: Bellissima, grazie Salento. Salutiamo gli amici del Salento e Santa Maria di Leuca, appunto una degli scorci fantastici.
2: Lo Salento, il mare e l'Ugliento.
3: Ma tu invece, Mario, da che parte stai?
1: Ma allora io incarno un po' forse la mia generazione, chissà, però incarno dei sociotipi particolari, perché ambisco ad arrivare in anticipo ma alla fine finisco per arrivare in ritardo.
3: Tu lo sai, Vittorio, non so se conosci abbastanza bene Mario per sapere questa cosa, ma Mario ha un suo orologio biologico, cioè se lui ti dice arrivo alle 18:30 saranno le 18:47,
0: cioè
3: tu devi contare che ci sono
1: un fuso orario, credo di non essere solo diverso. Perché chi ha l'ascolto mi capirà tra le varie esigenze, la vita, le corse, quindi il cinema.
3: Se lui ti dice 5 minuti, sono 5 minuti di Mario o 5 minuti?
0: No, sono i 5 minuti accademici, perché
1: il quarto d'ora accademico,
0: il quarto
1: grande
0: d'ora
1: pettinato,
0: d'accademico, esatto. Ragazzi,
1: e poi sono 5 al quadrato, potrebbero essere, che chissà,
0: posso dire la prima chicca di pettinato è arrivata.
1: Siamo partiti già col quarto d'ora accademico.
3: Io ad esempio arrivo sempre in anticipo, compro proprio i biglietti la settimana prima, però
1: non avevamo dubbi.
0: Tu super organizzata, Nicola, arriva tutto pronto, già sa qual è la poltrona, la fila.
3: Sì, perché ormai online puoi acquistare i biglietti,
1: anche
3: puoi scegliere il posto,
1: il posto,
3: e quindi poi direttamente lo mando alla persona che invito.
0: Poi potremmo parlarne in questi giorni anche della poltrona, della seduta, quali sono i posti migliori, potrebbe
1: la modalità d'acquisto.
3: Continuate a mandarci tanti messaggi, anche dei vocali, al 348 730 200, proprio per sapere da che parte state.

0: Generazione Radio 2 direttamente dal Magna Grecia Film Festival. Ci stiamo veramente qui. Sta succedendo di tutto, di tutto,
1: di tutto,
0: sì. di tutto.
2: Tipo
3: talmente tanto che non saprei da dove iniziare.
2: No, perché succedono troppe cose. Come ad esempio l'arrivo di nuovi ospiti qui nel nostro corner.
3: Sì,
2: nel nostro
3: diamo infatti il benvenuto a Maria Francesca Gagliardi, che ci ha raggiunto. La potete vedere appunto sul canale 202 e intanto ascolterete la sua voce. Lei è responsabile scouting e acquisizioni letterarie di Fremantle Media Italia. E allora partiamo proprio da qua, Nicola. Se sei d'accordo,
2: partiamo da qui.
4: La dicitura è un po' complessa.
2: Cosa vuol dire?
3: Conto, partiamo dalle basi.
0: Spiegalo a un bambino.
4: Facciamo la semplice semplice. Allora, cerco nel panorama editoriale i libri, ovviamente non solo quelli editi ma anche tutto ciò che uscirà, quindi l'inedito e tanto di backlist. Cerco i libri che possono diventare film o serie TV per le nostre label, quindi per tutte le label italiane del gruppo Fremantle.
3: Diciamo, trasformare, per diciamo, parlare a detti lavori e non solo, trasformare un libro in film, in opera, diciamo...
4: Sì, intanto cercare l'idea giusta dai libri,
3: esatto.
4: Quindi cercare proprio quello che è il concept giusto, che poi può essere utile per gli sceneggiatori e anche per quelle che sono le richieste che i commissioner fanno a noi.
3: Sì.
4: Quindi un po' per i loro desiderata, no?
3: Sì.
4: E per star dietro quella che è anche la nostra linea editoriale, la linea editoriale di ognuno. E, quindi cercare la storia giusta da poter poi trasportare e raccontare in una maniera nuova, perché l'adattamento ovviamente è una riscrittura ed è un'altra opera.
3: Senti, ma da dove si parte per fare questo lavoro? Cioè, si leggi infinite pagine di...
4: Sì, no, allora, no, questo è, allora io ho iniziato a fare questo mestiere perché sì, amavo la lettura, comunque era il mio, ok. E poi in realtà vi devo dire che ormai sono un po' più vecchia e quindi è mestiere, cioè tanto è mestiere. Poi ovviamente ci sono tutti gli editor delle varie nostre label, dei lettori specifici che lavorano con me, ovviamente un team di persone che lavorano con
3: diciamo
4: me,
3: un gruppo,
4: e
3: di,
4: che,
3: esatto,
4: un gruppo di lettori. Quindi io individuo nel panorama quello che effettivamente ci interessa approfondire, i ragazzi fanno le schede, da quelle schede poi ne parliamo nelle varie writers room e lì decidiamo.
3: Quindi in riunione in cui si parla, si discutono queste schede.
4: Si discute del contenuto di questi libri.
3: Okay.
4: Ovviamente questi testi, queste storie sono inserite in un mercato, motivo per cui l'altra parte del mio job title è acquisizioni letterarie, cioè io mi occupo anche dell'acquisizione, proprio della negoziazione.
3: Perché dopo gli individui vai a negoziare con l'editore
4: l'acquisto dell'opzione. Prima si opziona.
3: Certo.
4: Cioè vuol dire che per un tot di tempo tu hai il tempo appunto di mettere in piedi quella che può essere una possibile serie, un adattamento, intanto ragionare su che cosa vogliamo fare con questa storia concretamente, però quindi magari individuiamo il regista, individuiamo lo sceneggiatore, degli attori possibili, insomma buttiamo giù un soggetto di serie, un trattamento, e in quel tempo ovviamente quel tempo serve per questo. Poi se abbiamo tutto, se funziona tutto, si esercita l'opzione e quindi si comprano i diritti.
2: Bene, ma io adesso devo farti una domanda.
4: Vai.
2: Perché io oggi ho letto una notizia.
4: Sì.
2: Una notizia di una serie TV diretta da Ferzan Özpetek.
4: Sì.
2: Su uno dei grandi.
4: Oggi è una giornata molto particolare.
3: Un grande italiano.
2: Un grande italiano, Giorgio Armani. Che cosa ci dici di questa cosa? Perché ci devi raccontare qualcosa.
3: Adesso
2: perché...
3: la notizia circola insistentemente.
4: Sì, la notizia è scoppiata oggi, devo dire è scoppiato un mondo, perché i nostri telefoni sono caldissimi, veramente caldissimi. È una notizia che ha fatto tanto scalpore. Noi siamo davvero immensamente felici, perché la Lux, come ha ribadito Matilde Bernabei, erano molti anni che voleva fare un lavoro su Giorgio Armani, e finalmente adesso diciamo tutta una serie di cose si sono incastrate al loro posto, e quindi poi siamo immensamente felici ovviamente di avere un regista come Ferzan Özpetek, quindi di averlo in casa, di lavorare con noi, e ha una serie sicuramente straordinaria, internazionale ovviamente.
2: Ovviamente,
4: e
2: sì.
4: Dove insomma non posso dirvi niente di più di quello che non c'è su tutti i comunicati stampa, posso dirvi che però il mio lavoro è esistito, esiste anche in questo.
2: Quindi
4: non dico altro.
3: Cioè, okay,
4: c'è qualcosa.
3: Si è
4: ovviamente
3: partiti da qualcosa di scritto.
4: Ovviamente c'è qualcosa.
3: Beh, quel bel è il bello appunto dell'audiovisivo, che allarga, diciamo, ed espande il racconto, che dalle pagine appunto arriva sugli schermi, e quindi quando ci sono queste grandi storie devo dire si fa anche un grande lavoro di divulgazione. Quindi grazie, perché come dire è un lavoro che rende sempre più questa industria culturalmente rilevante.
2: Adesso rimane con noi Maria Francesca Gagliardi ad ascolta The Jackson 5 con I Want You Back.

0: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato e una gradita ospite, ovvero Maria Francesca Gagliardi, che è responsabile scouting e acquisizioni letterarie di Fremantle Media Italia. Ci stava raccontando proprio in cosa consiste questo mestiere, ci ha raccontato e commentato per quello che è possibile, è stato possibile, questa grande novità che riguarda appunto un racconto filmico del grande Giorgio Armani che vi vede protagonisti. Adesso abbiamo qualche altra domanda per te, perché abbiamo chiesto al 348 7300 200 e nostri ascoltatori da che parte stanno quando si arriva in sala, presto o tardi, cioè, arrivano altri commenti.
1: Sì, perché Salvo da Roma ci scrive: non sopporto chi arriva a film iniziato.
0: Vero questo, e ti passano davanti, c'è anche un fatto un po' di...
1: Perché c'è questa battle, no? C'è chi arriva in anticipo per organizzarsi bene, scegliere il posto, comprare i popcorn, tutto quello che ovviamente concerne il rituale, la tradizione. Chi invece arriva proprio all'ultimo, addirittura chi arriva a film iniziato.
0: Da che parte stai? Arrivi, hai la faccia di chi ti fa alzare?
2: No, io arrivo prima, ovviamente.
0: Ma entri dopo.
2: Però secondo me la cosa peggiore sono quelli che parlano. Perché esistono.
3: Sì,
2: cioè esistono quelli che parlano.
3: O che rispondono al telefono.
2: Ma proprio il fatto che parlano, commentano. A me una volta è capitato con una persona che io non sapevo cosa fare. Cioè, comunque questi parlano al cinema, è una roba inaudita.
1: Secondo me in quel caso uno con delicatezza, con gentilezza, dice: mi scusi, stiamo facendo la stessa cosa, cioè guardare un film, possiamo stare
0: così,
1: in silenzio, solo quello.
2: Proprio chi commenta, capito?
3: La telecronaca.
2: Cioè, proprio sì,
1: quasi spoiler, adesso farà questa cosa,
2: è
1: no?
2: Super imbarazzante.
0: Il simulcast.
1: Sì.
0: No, però c'è appunto, c'è l'abitudine e poi c'è l'educazione, confine,
2: certo.
0: Diciamo, va rimarcato. Con Vittorio in diverse occasioni nei talk, anche durante le dirette, e Nicole, che insomma come generazioni siamo, come dire, c'è una gradazione di generazioni dalla Z, poi c'è Pettinato e poi c'è Millennial, ovvero
2: ci siamo
0: anche
2: io e te.
0: Ecco, parliamo sempre anche di generazioni nuove, quindi di consigli per... Credo che lei sia la persona giusta alla quale chiedere: ma come si fa questo mestiere?
3: Per qualcuno
1: soprattutto,
3: che magari...
1: Ma magari soprattutto proprio
0: come
1: il
0: ci
1: tuo
0: arriva?
1: Mestiere.
2: Il mio è,
1: che è un
2: mio,
1: mestiere
2: è
1: difficile, diverso.
2: Sì, è stata una roba, diciamo, per dirla alla Gianvito Casadonte Style,
0: sì,
2: visto che siamo al Magna Grecia, direttore del Magna Grecia, è stato veramente un sogno realizzato, perché in realtà non esiste un percorso in Italia strutturato per poter fare il mio mestiere, e posso dirti che è una figura compiuta per come è stato strutturato il lavoro, prima in Lux e poi in Fremantle. Non c'è in Italia, perché c'è chi fa dei pezzettini del mio lavoro, quindi chi magari legge dei libri,
0: sì,
2: chi fa la scheda, chi acquisisce, quindi e poi i legali, cioè ognuno ha un pezzetto di questo lavoro, ma praticamente nessuno ha tutta la
0: voi
2: schiera.
0: Voi lo avete strutturato, però quello che mi è piaciuto,
2: sì,
0: per chiudere, Maria Francesca, è che tu, ed è un bel messaggio per i ragazzi, cioè questo lavoro te lo sei un po' costruito, ed è un bene,
2: sì,
0: anche per l'azienda che insomma ha istituzionalizzato questo lavoro, e tu hai costruito il lavoro del, possiamo dire, dei tuoi sogni, che risponde alle tue aspettative. Quindi quando c'è qualcosa sul mercato andiamolo a cercare, quando non c'è proviamo a crearlo.
2: Assolutamente, io mi ricordo che c'era uno spaccato ormai 15 anni fa, stiamo parlando, che mancava proprio questo pezzetto strutturato,
0: sì.
2: Io però venivo dall'editoria, quindi
0: ecco,
2: in realtà il plus è stato portare tutto il mio bagaglio, tutto il mio mondo editoriale dentro il cinema e la TV, e farlo anche in punta di piedi, cioè non ci sono arrivata sono arrivata con quello che conoscevo e quello che era il mio, cioè tutto il mondo editoriale, e da lì poi il resto l'ho imparato sul campo e ho avuto dei grandissimi maestri, e ancora oggi,
0: sì,
2: imparo tantissimo, ovviamente, perché quella è un'altra storia,
0: sì.
2: E poi ci sono entrata molto perché ho fatto anche la produzione esecutiva di alcune docuserie, quindi insomma ho imparato,
0: sì,
2: e mi sono,
0: sì,
2: messa in gioco, però ho portato quello che conoscevo molto bene,
0: costruito,
2: perché era il mio,
0: e portato valore aggiunto. Quindi grazie davvero, fino appunto a donarci questo grande racconto di Giorgio Armani, che aspettiamo con piacere. Grazie per avercelo commentato qui, e
2: grazie,
0: ti ringraziamo per le tue parole.
1: Grazie mille, Maria Francesca Gagliardi. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
0: A tra poco.
2: Grazie.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€. Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Madame, mama, no mama, qui a Generazione Radio 2 per il Magna Grecia Film Festival è arrivata anche lei, Aurora Quattrocchi.
1: Buonasera,
0: benvenuta,
1: grazie.
0: Che onore averla qui,
1: grazie,
0: veramente.
1: Grazie, grazie.
2: Benvenuta, è veramente un piacere averla qui perché presenta, possiamo dirlo, qui al Magna Grecia Film Festival, Gioia Mia di Margherita Spampinato, sì, per il quale ha vinto ovviamente il premio come miglior attrice protagonista ai David.
1: Tutti i premi del mondo abbiamo vinto, esatto, insieme. Io e Margherita ne abbiamo vinti a, non so, 50, 60, 70.
2: E allora non bisogna separarmi.
1: Un sacchetto pieno pieno di premi.
0: Ah, ma soprattutto io mi permettevo di dirle una cosa. Ero lì ai David, ho visto e poi ho rivisto il video di quando ho ricevuto,
1: no,
0: il premio.
1: No, ti prego, non me lo ricordare, che brutto.
0: Non è vero, è stato un po'
1: emozionato. Vabbè, a
0: quasi.
1: Me è piaciuto a tutti, io sono contenta,
0: sì,
1: di questo.
0: Perché c'era una grande verità.
1: E quella verità, sì, che c'è, ma non è che sempre che la verità, insomma, è così d'apprezzabile.
0: Però,
1: ogni tanto mitigarsi un po', io non ci sono riuscita mai, neanche adesso da vecchia. E quando ero ragazzina pensavo a un certo punto di poter aggiustare un po' il tiro, ma come vedi non si finisce mai, che ci posso fare? Comunque,
2: beh, sì, la verità,
0: no,
2: però
0: è stato
2: sempre
0: veramente.
1: Però sono contenta, mi avete dato molto coraggio perché io mi sentivo un po' mortificata, devo dire la verità.
0: Ma perché no? Invece è stato,
1: va bene,
0: è stato
1: comunque
0: bellissimo.
1: è stato e non te basta così, va bene.
2: Sì.
0: È stato bellissimo veramente.
2: Sì, beh, la verità poi specialmente quando aiuta a emozionare, come dire,
1: quello sì, ho capito che effettivamente forse in un momento nostro che stiamo vivendo di piatto,
2: sì,
1: tutto piatto,
2: sì,
1: è tutto scandito per legge
2: o per convenzione,
1: tutto, per
2: volte,
1: carità,
2: vero?
1: Soprattutto, sì, ma non se ne può più. E forse magari una botta sì, come è stata quella mia ha dato un po' di brio. Dai,
0: sì, ma perché gli occhi che adesso che li sto guardando ha degli occhi veramente sinceri,
1: vivi,
0: e quindi è emozionante, nel senso, ed è stato emozionante anche vederle ricevere questo premio.
1: Sì, è emozionantissimo perché non me l'aspettavo assolutamente. Magari 3 anni fa, credo, o 2, insomma, quando mi ha presentato, quando sono andata lì per la candidatura come non protagonista, quel film di Martone, Nostalgia,
0: sì, sì,
1: un po' mi ci avevano fatto credere, capito? Mi facevano,
2: sì,
1: i complimenti,
2: cioè,
1: di qua, di là, un po' ero preparata,
2: creduto,
1: in tutta questa storietta non l'avrei fatta perché ero un po' più impanata, pronta,
2: sì,
1: per,
2: sì,
1: essere,
2: sì,
1: fritta.
0: ci pensava già lì, era un po',
1: sì,
0: preparata,
1: ma
0: invece
1: mi dicevano delle cose per cui mi... Stavolta proprio ero lontana con il popò di attrici che c'avevo attorno, ma figurati. Vabbè, comunque meglio così, dai. Sono contenta.
2: Beh, sì, quando arrivano i
1: premi. Sono felice e contenta.
2: Quando arrivano i premi è sempre un piacere. Beh, credo che sia questo, ci aiuta proprio la sua presenza e questa circostanza raccontata da Nicola e vissuta anche emotivamente, intensamente da lei come tanto altro pubblico, ci aiuta a ricordare anche il linguaggio del cinema e di questo mondo come un linguaggio che arriva proprio perché parla al cuore, fondamentalmente.
1: E così dovrebbe essere. Quindi a questo punto potremmo anche finirla di farci andare in queste salette micagnose, soprattutto con i biglietti già numerati, che non parlano proprio al cuore. Ma dimmi tu se è mai possibile un fatto simile.
2: Ci vorrebbe un po'
1: ma
2: meno, cioè,
1: ci vorrebbe
2: un po'
1: niente,
2: più...
1: ci vorrebbe il cinema che è sempre stato il cinema, che tu entri quando ti pare e piace, ti siedi dove meglio ci vedi. Ma che è sta cosa? Ma io mi devo andare a sedere dove non vedo bene, o okay, che? Ma che è? Ma questo è veramente un insulto.
2: Sì, sì,
1: no,
2: sì,
1: proprio un insulto.
3: Finalmente qualcuno che lo dice.
1: Ma io mi rifiuto, sì, è una cosa porcherosa. Ma come ti permetti tu a darmi, io per giunta devo pure pagare? Ma neanche gratis, guarda, col biglietto numerato manco gratis.
0: E quindi meglio i festival sono liberi,
2: esatto,
0: come il Magna Grecia,
1: poi Soverato, io non me l'aspettavo così stupendo, è bellissima.
2: Sì, una cornice
0: bellissima,
1: un golfo stupendo, un mare meraviglioso, veramente, la Calabria
0: è detto
1: tutta
0: da una
1: bella
0: siciliana,
1: no, lasciamo
0: vuol dire che
1: ma lasciamo perdere
0: bello.
1: Siciliane, calabresi, pugliesi, lucani, tutti qua, il sud dell'Italia è... Non ci sono parole, poi quando me ne viene una importante te la dico. Comunque l'Italia potrebbe vivere di rendita con il turismo e con le risorse che ci sono nel nostro sud,
2: sì,
1: e invece,
2: sì, sì,
1: ci,
2: queste...
1: dobbiamo quasi quasi vergognare,
2: no,
1: di essere,
2: queste iniziative
1: sud.
2: Però testimoniano che c'è un lavoro in questo senso. Dai, cioè,
1: il
2: c'è,
1: sud è troppo bello, io sto,
2: sì,
1: davanti un panorama, guarda che solo sogno,
2: sì, meraviglioso. Infatti le chiediamo di rimanere ancora con noi, ascoltiamo un brano insieme e poi continuiamo questo racconto.
1: Vabbè,
2: che devo dire ci sta portando tra tante emozioni.
1: Vabbè.

0: Lonely Dancers, Conan Gray, qui a Generazione Radio 2 con noi Aurora Quattrocchi, che ci ha fatto veramente io sogno. E che ci ha fatto emozionare con i suoi racconti, ci fa emozionare con le sue interpretazioni. E da Generazione Z, ragazza di 24 anni, anche Vittoria è molto giovane, e un consiglio per chi
1: è molto giovane,
0: però
2: è uno stato dell'anima, l'età. Giusto, noi parliamo, l'età è un po' uno stato dell'anima.
3: No, l'età è quella che è, ed è tutta bella, è tutta sana.
0: Comunque io lo sapevo che Aurora è proprio mia amica. Siamo amiche noi.
3: Perché a me sta storiella che non si può dire più vecchio, per esempio, è la più grande offesa che si possa fare, perché la vecchiaia è un tempo della vita. Sì. Io questa cosa offensiva che è venuta fuori come il biglietto numerato da un po' di tempo,
2: dal cinema.
3: Perché vecchio si diceva e non si offendeva proprio nessuno.
1: Posso dire? Stiamo scardinando tutti questi tutte queste cose patinate.
3: Anche
1: finalmente.
3: Che ne so, diversamente abile, ma poi sta a vedere tu come dici le cose, se vuoi offendere.
2: Bisogna avere rispetto anche.
3: Ma quello che è proprio cercare una parolina che supplisca la vecchiaia, a me pare veramente un'indecenza.
2: Ecco, giusto, bisogna anche riportare l'attenzione sull'altro, perché la suscettibilità di una persona, noi dobbiamo interagire.
3: Io voglio essere vecchia, perché li ho vissuti tutti i miei anni.
2: Mi sento vecchio anch'io, dai, sono vecchia, ha ragione.
3: Ma io non mi sento né vecchia né giovane, mi sento con i miei meravigliosi 83 anni, punto. E quelli sono. E mi sono stati tutti benissimo, e anche quando pensavo che non fossero benissimo,
0: anche adesso
3: poi
0: sono
3: invece erano benissimo, perché la vita è fatta proprio di questo, che è meravigliosa in tutto, anche nei momenti che ti sembrano più meno graditi e meno felici, invece poi alla vecchiaia, andando avanti nel tempo, invecchiando, ringraziando a Dio, ti rendi conto che proprio in virtù dei momenti anche che ti sembravano un pochettino strettini, invece hai
0: sono
3: maturato.
0: Serviti.
3: Certo che sono serviti. Se no che fai? Rimani un cetruolo. Bisogna andare avanti, bisogna crescere, capito? E bisogna fare esperienze, questo è il punto.
0: Io proprio questo volevo chiederle, un consiglio per tutti i giovani attori, artisti che vorrebbero fare questo mestiere.
3: Ma che lo facciano, ma sul serio, come mestiere, come bellezza della vita e come moto dell'anima. Che non facciano questo soltanto per essere visibili, perché oggi c'è sta storiella che devi essere assolutamente visibile.
2: Sì.
3: Essere attore è proprio una qualche cosa che ti viene da dentro.
0: Una necessità.
3: Certo, ci sei o non ci sei, mica lo puoi diventare.
2: Sì, la riconoscibilità del pubblico, il successo
3: del
2: pubblico.
3: Non lo puoi fare, lei fa l'attrice, no? se è possibile, io sono un'attrice, ma questo lo devono dire gli altri, io non me lo posso dire, però essere attori è diverso da fare l'attore.
0: Infatti, perché c'è questa cosa, anche se
3: oggi
0: l'attrice.
3: Vogliono fare gli attori, allora si fanno vedere, si fanno...

0: Che studi video, non lo so, tutta una serie di cose che io non conosco, tutte queste storielle qui. E comunque voglio essere artisti, attori, cantanti, scrittori, pittori, ma ben venga. Cioè...
1: Allora possiamo dire ai ragazzi, per sintetizzare in una parola, siate quello che volete fare.
0: Siate quello che sentite di essere interiormente, che sentite fortemente una spinta dentro di voi, fatelo.
2: Sentitevi unici, siate unici.
0: Ma anche il calzolaio, è giusto che lo faccia, certo, che lo faccia bene. Un talento interiore è sempre quello che deve essere mandato avanti, a qualunque costo.
2: Grazie mille, grazie a voi, grazie a Soverato. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
3: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it. 2-2.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: 2-2.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: uscire.
1: Ci sono le vibrazioni, ambiguità. E poi tra l'altro vogliamo ricordare il concerto Radio 2 Live che è stato fatto proprio in Cosenza. Scusate ragazzi,
2: questo è uno di quei momenti,
3: è il bello della diretta,
2: di cui parlavamo ieri.
1: No, perché la verità è una, la verità è una che io sembro meno seria, ma in realtà con questi due di me è
2: posso spiegare. Ieri abbiamo parlato
1: intanto ricordiamo Radio 2 Live, il concerto che andrà in onda su Rai 2, su Radio 2, il 5 agosto. Poi adesso è il vostro momento, momento pettinato Benedetto, io non ne voglio sapere niente.
2: Benedetto pettinato. Ieri si parlava di bloopers, per chi non sapesse cosa sono, sono questi fuori onda molto simpatici all'interno dei film che vengono spesso poi mostrati dopo. Ecco, voi avete visto un bloopers, un momento molto simpatico in diretta, perché stiamo organizzando.
1: Che non è che era un blooper, non era un bloopers, era un momento in cui non erano loro in diretta col cervello, perché obiettivamente
3: stiamo preparando un momento successivo.
1: Ma sapere, sto qua da sola e voi fate le vostre cose.
3: Ma è il bello della diretta.
2: Intanto ricordiamo che siamo qui a Soverato.
3: Neanche avessimo preso 12 minuti, voglio dire.
2: Ricordiamo che siamo qui a Soverato al Magna. Fatemi fare il serio, guarda, faccio io, divento io il serio della situazione. Siamo qui a Soverato al Magna Grecia.
3: Non è che se lo ripeti 10 volte cambia qualcosa. Anche perché credo che sia chiaro che siamo a Soverato, Magna Grecia Film Festival. Felici di essere qui. Come vedete, però.
1: Anche ringraziare la regione Calabria e il Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission per questo magnifico glass, perché tutte le persone che vengono qui
2: si complimentano.
1: A parte perché c'è Pettinato che fa le sue domande, ovviamente, le sue considerazioni, non per noi, ma perché dicono: ma voi state in un posto meraviglioso con questo lungo mare.
2: Ma non possiamo farglielo vedere qualche io faccio una foto e poi ve la metto.
1: Potete guardare i nostri social su Radio 2. Così riuscirete a vedere dietro le quinte anche i bloopers.
2: I bloopers, anzi, se volete potete anche raggiungerci, se siete vicini in Calabria o comunque in
1: da tutte le parti del mondo potete
2: anche
1: venire.
2: Se siete in Canada fate presto, prendete
1: come
2: un
1: here, come here, we are in Soverato.
2: Somos también en Soverato aquí por el Magna Grecia Film Festival.
1: Mario, tu come cosa? Tu?
3: Io ragazzi, che dire? E poi che canzone c'è adesso?
1: Adesso abbiamo Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Antidroga Emma e Fabri Fibra, Generazione Radio 2, siamo Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto qui da Soverato al Magna Grecia Film Festival.
1: Sì, non perdiamo le buone abitudini, ovvero anche le nostre rubriche, perché c'è un mondo da tradurre, cara Nicola, aiutaci.
2: Sì, sapete cos'è una retcon?
0: Una cosa? Mm?
2: Una cosa?
0: Cosa?
2: È l'abbreviazione di Retroactive Continuity.
1: No, ovvero?
2: Cioè, ovvero praticamente mano, è un espediente che viene usato nei film, nelle serie TV per modificare o aggiungere o cancellare degli eventi che già sono accaduti nel film, no? Capito? Magari se state guardando la vostra serie TV preferita e un personaggio che non c'è più resuscita magicamente o spunta, che ne so, un fratello che non si conosceva.
0: E che? Sono confuso.
2: Confonde un po' tutto, capito?
0: Confonde tutto, sì.
1: Sì, però c'è un esempio, mi sa. C'è un esempio clamoroso, esatto. Appartiene a Star Wars. Perché
2: sì, tu non sei un fan di Star Wars?
0: No, per nulla.
2: No,
0: sono più per quei film un po' più, non so, Braveheart, ad esempio.
2: Allora, ad esempio, tipo Matrix.
0: Ok.
2: Matrix serve, a volte retcon serve proprio a giustificare la nascita di un intero sequel come Matrix, no? Che ovviamente la trilogia originale si era conclusa in modo definitivo con il sacrificio alla morte biologica dei due protagonisti, Neo e Trinity, però poi per girare il quarto film la trama ha dovuto letteralmente resuscitare i loro corpi e quindi continuare così la storia.
0: Va bene, va bene. Allora, questo qui è un nuovo termine che introdurrò nel mio vocabolario.
2: Retcon.
0: Ogni giorno vado in giro. Sai cos'è?
1: Retcon.
0: Sto vivendo un retcon.
2: Perché?
0: Sto vivendo, oddio, ho un retcon. Tutti i giorni avrò un retcon.
2: Vabbè,
0: salutiamo anche i fan di Star Wars che ci stanno ascoltando.
1: Sì, esatto.
0: Sembra che, però no, è bellissimo, però io non sono un grande fan, ecco.
1: Sì, ma Star Wars deve piacere. Poi chiaramente cinematograficamente stiamo parlando chiaramente di un monumento, così come Matrix devo dire si è molto ben difeso, perché in realtà ha catturato l'attenzione di tante generazioni e poi per tanti anni, perché poi il bello dei fenomeni su questo il cinema spiega un po' come la società produca delle opere dell'intelletto che durano negli anni, e quando durano negli anni ti rendi conto che sono in grado, come diceva prima Aurora, di consegnarci dei concetti ma anche di mantenere inalterate le emozioni per decenni.
0: Ma considerate anche questo, tanti film, e forse questo è un altro spunto che potremmo utilizzare nei prossimi giorni, perché appunto saremo qui ancora due giorni se non sbaglio.
1: Certo.
0: Quanto i film diventino meme. Pillola rossa, pillola blu.
2: Sì, è vero, vero.
0: Cioè,
2: vero.
0: I meme che sono questi. Come spiegare che cos'è un meme in radio?
1: Sì.
2: Un meme è una parte di un film, di una serie TV, oppure un'espressione di un personaggio famoso,
0: musica
2: anche non famoso,
0: sotto.
2: Che diventa iconico.
0: Sì.
2: E quindi viene ricordato, e quindi viene preso come, come mezzo, diciamo, come.
1: Un momento emblematico al punto
2: che misura una, sì, esatto, sì, che può essere
0: John
2: replicato.
0: Travolta quando fa, per chi ci guarda in diretta sul canale digitale terrestre.
2: Sì, no, vabbè, così non si capisce perché siamo radio, però diciamo che Pettinato ad esempio potrebbe far parte, ma ci saranno un sacco
1: potresti
2: di meme.
1: Potresti diventare un meme.
0: Sapete quanti meme fanno su di me?
2: Quanti?
0: Ogni tanto vengono fuori il professore.
1: Sai come
2: il professore, fai un po' il professore.
0: Il professore ieri ha fatto l'interrogazione sul Signore degli Anelli, ma poi tornerà, probabilmente tornerà.
1: Mala tempora currunt.
0: Mamma mia ragazzi, qui latina latina.
1: Così,
0: proprio.
1: Così.
2: Generazione Radio 2 si ferma un attimo, torniamo tra poco.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Priestess R&D Good Old Days qui a Generazione Radio 2. Adesso sono arrivati due attori professionisti internazionali, sì, che sono Vittorio Pettinato e Mario Benedetto.
1: Sì, è il momento di
0: solo per voi.
1: Vi sblocchiamo una citazione, ecco il momento in cui sblocchiamo un ricordo cinematografico.
0: Vabbè, c'è anche un momento attoriale, diciamo.
1: Sì, sì, necessariamente.
2: Avevamo anche una traduzione simultanea per chi ci ascolta dall'estero.
1: Sì.
2: We have the moment simultaneous of the Astro people.
1: No, adesso parleremo appunto, ripercorreremo alcune tappe storiche, alcuni film storici del cinema e poi
2: we will ripercord the top of the films,
1: siamo internazionali,
2: of the cinemas of the United States.
1: E avremo anche quello in lingua originale, però partiamo dal grande Rocky 4, quindi un momento della saga storico in cui appunto finisce per prevalere proprio Rocky su Ivan Drago e c'è un discorso finale che faceva così: quando sono arrivato qui non sapevo cosa aspettarmi, ho avuto subito la sensazione che molti di voi mi odiassero e non sapevo come prenderla, come reagire. Poi ho capito una cosa: all'inizio non piacevo neanche a voi, ma durante questo incontro ho visto qualcosa cambiare, ho visto gli sguardi cambiare, le distanze accorciarsi, e questo per me vale più di qualsiasi altra cosa. Sul ring eravamo in due, disposti a ucciderci l'un l'altro, ma penso che è meglio così che milioni di persone. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare, voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Questa
2: l'abbiamo,
1: è la fine.
2: Anche lingua originale.
1: E adesso, dopo averlo ripercorso epidermicamente,
0: facciamo un applauso.
2: Ah, sì, bravissimo, grazie, un applauso, sì, tutto soverato.
1: Molte grazie. Sì, esatto.
0: Tutto soverato, che sì, tutti sì, quelli sì, che, sì, ci, sì, che sono qui a guardarci,
1: ecco, grazie,
0: da
1: grazie,
0: soverato in live. Grazie mille, sì, veramente. Sì, grazie.
2: Applauso spontaneo, oserei
1: però
2: dire.
1: Sì, però adesso, veramente, quello che merita applauso è quello in lingua originale. Sentiamolo.
3: Quando arrivai qua, non sapevo chi mi aspettava. Subito ebbe la sensazione che assai gente mi voleva male e non sapevo come avevo pigliare sta cosa, come avevi a reagire. Poi capì una cosa: all'inizio manco a voi io vi piacevo, capisci? Eravamo due pronti a ammazzare l'uno con l'altro, ma penso che o meglio così, camilioni cristiani. Però quello che voglio dire è che se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Tutto il mondo può cambiare, viva la Calabria! Un applauso veramente, bravissimi, Mario Benedetto e Vittorio Pettinato.
2: Ma anche Nicolangelozzi che sopporta e supporta queste nostre volontà, ecco, diciamo, queste velleità artistiche.
0: Saif con Bresh, parlare d'amore.

0: Parlar d'amore, che bello il titolo di questa canzone, Saif con Bresh. Mario Benedetto vi parla qui da Soverato a Generazione Radio 2 con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Però il momento si è assentato. Importante. Sì, perché è andato via Vittorio Pettinato ed è arrivato il nostro amico critico, Tony.
2: Allora, Tony Morsello.
0: Bentornato.
2: In tanti mi chiedete.
0: Grazie Morsello.
1: Avete chiesto... Tony Morsello, sì, benvenuto. Sì.
2: Se vedete, appunto, c'è un sacco di pubblico, ovviamente solo per me, perché insomma sono uno dei critici cinematografici più richiesti al mondo.
1: Sì, ma adesso parliamo, ti facciamo delle domande serie.
2: Diamoci del lei, per favore.
1: Le facciamo delle domande serie sul Signore degli Anelli. Cosa ne pensa degli...
2: Allora, anzitutto in questa giornata ricorre il centenario del Signore degli Anelli.
0: Perché
2: la ragazza sta ridendo?
0: Credo non sta mettendo in dubbio, maestro, le sue parole.
2: Ecco, è il centenario del Signore degli Anelli.
0: Se può farci un racconto un po' tecnico, comprensibile.
2: È semplice, 100 anni fa hanno fatto il Signore degli Anelli. È proprio facile.
1: Mi sembra un po' troppo.
2: Pochi sanno che il Signore degli Anelli è collegato a Titanic. Sì. Ah. Perché? Perché sul Titanic il film del Signore degli Anelli, Gandalf sarebbe Noè.
1: No, aspetta, non è così. Che
2: il Titanic
1: c'entra?
2: Inizialmente era l'arca di Noè.
1: Ma che c'entra?
0: Sì. Il titolo originale.
2: Ma l'arca di Noè è proprio l'unione dei due film.
1: Ma
2: lì
1: come può parlare di film che non sa, non ha proprio le basi cinematografiche?
2: Sapete che cosa vuol dire una panoramica?
0: Sì.
2: Io no. Io non lo so, infatti volevo chiedere.
0: Ecco, sul Signore degli Anelli se può darci il senso.
2: Allora, il senso è semplice. Il senso è semplice. Perché allora, 100 anni fa hanno fatto il Signore degli Anelli, mi sembra chiaro. Questo l'abbiamo chiarito a tutti i nostri ascoltatori.
0: Andrebbe verificato.
2: Sì, verificatelo quando domani. Ecco, non
0: adesso.
1: Domani ce lo spiega. Allora, facciamo che domani ritorna qui.
2: Vuole tornare? Adesso stanno facendo un nuovo film che si chiama La Signora degli Anelli. La Signora degli Anelli e presto uscirà in tutti i cinema.
1: Grazie mille al nostro Tony Moreno.
2: Mi hanno tagliato
1: Tony?
2: Così. Tony Morsello.
1: Grazie mille. No, è perché dobbiamo ascoltare un po' di musica insieme.
0: Sì, vabbè, è meglio,
2: se mi chiamate non torno più.
1: Boogie So My Soul.
2: Addio.

0: Showam.
1: Generazione Radio 2, direttamente qui da Soverato per il Magna Grecia Film Festival. Sono giorni incredibili, parliamo di cinema, parliamo di veramente tantissime cose. Il cinema lo stiamo affrontando in tutte le sue sfaccettature.
2: Giusto, Vittorio, okay. sì, quindi ripercorrendo insomma tappe storiche, facendo vivere proprio le emozioni in momenti quali il Magna Grecia Film Festival. Ma a proposito di tappe storiche, parliamo di qualche curiosità che insomma abbiamo visto accadere nel tempo nella storia
3: prof,
2: del cinema.
3: Dai.
2: Dai, abbiamo un po' un angolo di notizie cinematografiche.
1: L'angolo del prof.
2: Ci sono stati degli strafalcioni in alcuni film anche famosi, diciamo così.
1: A famous film.
2: Per esempio, nel Mago di Oz, sì, non si è mai capito, alcuni registi hanno lasciato libere interpretazioni se fosse una scelta stilistica o meno, o appunto una svista. Nel Mago di Oz, durante il viaggio lungo la strada dei mattoni gialli, cioè Dorothy indossa per un breve momento delle scarpe nere al posto delle, diciamo, celebri scarpette rosse, quindi è quasi impercettibile, però non si è mai capito appunto se fosse una svista, e pare proprio di sì. Sicuramente una svista quello che è successo sul set del Pirati dei Caraibi nel film del 2003, e c'è una scena in cui Johnny Depp, ovvero il noto Jack Sparrow, ordina ai suoi uomini di rimanere sul ponte, e sul proprio a margine dello schermo, verso un bordo, si vede un membro della troupe, quindi una persona sì, della troupe, col cappello da cowboy e la maglietta bianca, quindi credo che si possa trovare, caro pettinato, tu che sei di casa, anche in rete. Quindi lui non è minimamente parte della storia, però rimane lì e c'è nel montaggio.
3: Tu lo sai,
2: quindi
3: che...
2: nella pellicola ufficiale distribuita c'è questo membro della troupe col cappello da cowboy.
3: Proprio per parlare di questo, sapete che una volta mi è capitato nella serie TV che ho fatto Confusi, a un certo punto c'è una delle protagoniste che in una scena ha i capelli raccolti, i cosiddetti raccordi, e nella scena, proprio subito un secondo dopo, sciolti, poi di nuovo raccolti, poi sciolti.
2: Questo succede spesso,
3: questo
2: dire, perché al montaggio
3: ce lo diceva Giulia Bevilacqua, capito?
2: Bra, esatto.
1: Sì. E io ne ho fatto un altro, il Gladiatore, non so se però nel Gladiatore c'è una scena in cui il carretto, come si chiama il carretto, quello all'interno dell'arena, adesso non mi ricordo.
2: La biga,
1: esatto, non mi veniva il termine. Quando si rovescia la biga, quando la biga ad una certa si rovescia, potete vedere una bombola. Sì, quella bombola lì dell'ossigeno che faceva praticamente, non so se era ossigeno o aria compressa, che praticamente faceva il fumo del...
2: Altra svista,
1: ma è pieno di sviste, però posso dire, è anche il bello, cioè un'opera diventa iconica anche per questa
2: svista. Con la sporcatura che però rimane nella
3: storia.
2: Un po'
3: come l'emo la musica di Radio 2.

0: Smith, la musica di Radio 2 bellissimo, passa per Generazione pezzo. Radio 2,
1: bellissimo.
0: Intramontabile.
2: È arrivata la fine di questa puntata, ma noi saremo con voi anche domani, sempre dalle 18 alle 19.30. Ringraziamo la Regione Calabria, il Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission per essere qui proprio da Soverato Mania Grecia Film Festival. Ragazzi, a domani.
1: Alle 18,
2: sempre
1: a domani.
2: Su Radio 2. Ciao. Ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Sono le 19:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: A Messina, dopo un'esplosione, crolla una palazzina di tre piani, ci sono diversi feriti e dispersi, si scava tra le macerie. Il giallo della morte del 28enne fiorentino Samuele Spinelli, dopo essere stato bloccato dalla polizia 2 mesi fa in un negozio di Barcellona. Anche la Procura di Roma apre un'inchiesta. Per i medici overdose, ma la famiglia denuncia le modalità brutali del fermo e chiede verità. Tensione in Val di Susa, dopo gli ultimi scontri il prefetto vieta il campeggio dei Notav in 6 comuni, ma gli antagonisti montano ugualmente le tende. Sul posto la polizia antisommossa. Il caldo non desiste e continua ad arroventare gran parte dell'Europa, l'Italia verso il picco della quarta ondata di calore. L'iniziativa dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati delle Marche, che donerà ventilatori alle carceri della regione. La musica, con il ritorno live di Angelina Mango e del suo tour Nina canta nei teatri d'estate, stasera all'Auditorium della Capitale. Buonasera da Roberta Sibone in studio, apriamo dunque il giornale con quanto sta accadendo nel quartiere Pistunina di Messina.
8: Per ora qui l'unico numero certo è quello dei feriti, ce ne sono 3 al Policlinico di Messina, non dovrebbero essercene altri in altri ospedali della città, ma il numero è probabilmente destinato a crescere perché si stanno ancora cercando molte persone che erano all'interno della palazzina di tre piani che è crollata a Messina sulla statale 114. Un negozio al pian terreno dove erano in corso dei lavori, un altro negozio al secondo piano, questo probabilmente con dei clienti all'interno e il numero è incerto. E poi delle abitazioni all'ultimo piano dove viveva la famiglia proprietaria dello stabile. Sono dispersi tutta la famiglia, 5 persone, la proprietaria del negozio che era aperto, gli operai del cantiere al pian terreno. I numeri però sono davvero ancora molto incerti, si sta lavorando per mettere in sicurezza e per poter iniziare a scavare e a cercare i dispersi. C'è una perdita di cassa a cui stanno lavorando al momento i vigili del fuoco, la situazione è ovviamente molto concitata, i parenti dei dispersi sono qui fuori e stanno cercando di avere notizie anche loro. Da Messina, Eleonora Mastromarino per il GR2.
7: La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla morte lo scorso giugno a Barcellona di un giovane italiano. Era stato fermato dalla polizia. La famiglia chiede giustizia e dice aveva segni su schiena e polsi. Al nostro microfono il cugino del ragazzo.
9: È un esposto a far partire l'indagine italiana che segue quella spagnola. Lo inviano ai magistrati di Piazzale Clodio, i familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona avvenuto il 29 maggio. Il film di quei tragici momenti nelle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale della famiglia, che poi spiega, gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. Il ricovero, 72 ore di agonia, il decesso. Adesso i parenti di Samuele, che attendono l'esito delle 2 autopsie eseguite in Spagna e in Italia, chiedono di sapere e chiedono anche di capire cosa sono i segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Il cugino è Peter Rossi.
10: Il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno. Persone
1: hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
9: Bruno Sokolovic, GR2.
7: Nuovo passo in avanti dell'inchiesta sull'omicidio di Via Poma a Roma, dove nell'agosto del 1990 venne assassinata con 29 coltellate la giovane Simonetta Cesaroni. Procura e carabinieri della scientifica lavorano a 7 DNA di 5 uomini e 2 donne mai analizzati in precedenza, profili genetici da confrontare con quanto rilevato sui vari reperti dell'epoca di persone che in precedenza non erano state coinvolte nelle indagini. L'inchiesta sul duplice omicidio di Pietra Catella in provincia di Campobasso, vittime di un avvelenamento da ricina, madre e figlia, Antonella di Ielsi e Sara di Vita, rispettivamente 50 e 15 anni. Oggi il sopralluogo di specialisti tedeschi nell'appartamento dove le due donne vivevano con il resto della famiglia.
6: Palmo a palmo, stanza per stanza, un lavoro certosino, quello degli esperti dell'Istituto Koch di Berlino nella casa di Pietra Catella, dove vivevano Antonella di Ielsi e Sara di Vita, madre e figlia, uccise dal potente veleno della ricina che si estrae dalla pianta del ricino. Mauro Jacopini, consulente della famiglia di Vita.
10: Il confronto con i colleghi tedeschi è stato fruttuoso.
11: Sì, è stato un passaggio determinante quello di oggi, secondo lei?
10: Sicuramente.
6: Decine i reperti prelevati. È un giallo di cui non si viene a capo. La procura di Larino è determinata a individuare una traccia di indagine plausibile. Per questo ha incaricato gli esperti dell'istituto di ricerca tedesco. Se dovesse emergere una traccia di ricina, allora ci sarebbe un punto fermo. È qui che Sara e Antonella sono entrate a contatto con il veleno. Resterebbe però da capire chi le ha uccise e perché.
12: Da Pietra Catella per il GR2, Cinzia Gubbini.
7: Continuano i presidi delle forze dell'ordine in Val di Susa, dove i campeggi in Notav sono stati vietati dal prefetto di Torino. Gli attivisti non desistono e confermano un altro fine settimana di mobilitazioni.
13: Il campeggio della Piana, che si sarebbe dovuto tenere sui terreni espropriati, era in fase di allestimento in vista dei prossimi 4 giorni di mobilitazione, ma da stamattina un ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato in valle. Il prefetto di Torino ha dapprima vietato l'attività di campeggio nell'intero territorio dei comuni di Susa e Bussoleno. Visto che come risposta in Ottava si stavano spostando a Venaus, il divieto è stato esteso anche lì. Un'altra ordinanza vieta di detenere materiali idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti. Non solo, con un altro provvedimento è stato interdetto l'accesso a sentieri ed aree boschive, nonché di avvicinarsi alle aree dei cantieri della TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Il timore è ripetersi nei prossimi giorni di scene simili che hanno portato a danni stimati in almeno 1 milione di euro e a rendere necessarie cure mediche per oltre 120 agenti. Nel pomeriggio un portavoce degli attivisti ha invitato simpatizzanti a venire in valle perché il dispiegamento di forze è ingente, ha detto, e non escludiamo nessuna opzione, ha concluso. Claudio Vigolo, GR2.
7: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva, incontro in cui il capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità. Le tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi, ha sottolineato Mattarella, che ha anche stigmatizzato le violenze della Val di Susa e sul caso Roggero chiarisce.
14: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
7: La Presidente del Consiglio sui social commenta gli ultimi dati Istat sul PIL che certificano una crescita dell'1% rispetto a quella stimata dello 0,7%. L'Italia fa meglio delle previsioni, scrive e avverte le opposizioni. Tifavano per il rallentamento del Paese, noi continueremo a fare meglio. Gli stipendi sono al palo, replicano dal centro-sinistra. L'avvertenza sull'ex Ilva, sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto in tutti gli stabilimenti, compreso il sito di Taranto. La protesta proclamata da FIM, FIOM e Wilm arriva all'indomani della decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro 90 giorni per motivi ambientali. Caldo e siccità. In Grecia i roghi causano la morte di 3 vigili del fuoco, mentre almeno 8.000 persone vengono evacuate da diversi villaggi sull'isola di Creta. Impegnate nell'emergenza incendi anche la Francia e la Spagna, dove sono 11.000 gli ettari divorati dal fuoco vicino al Portogallo. In Italia domani 11 città da bollino rosso e sono almeno 100 i comuni in emergenza idrica, con il Po a livelli critici.
15: L'ondata di caldo subtropicale continua la sua azione incessante, con clima rovente e afoso che attraversa l'Italia da nord a sud. 11 le città da bollino rosso attese domani e ben 19 sabato, con temperature massime di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. Rovescio della stessa medaglia, l'allarme siccità, con almeno 100 comuni che hanno dichiarato lo stato d'emergenza idrica. Ma il grande malato continua ad essere il fiume Po, con una portata ridotta di oltre il 60% rispetto alle medie stagionali. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNRIBE.
16: Le ultime informazioni ci dicono che soprattutto sul delta siamo al di sotto della soglia critica per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione. Le precipitazioni sono state di tipo temporalesco, quindi molto concentrate nel tempo e nello spazio. Come emergenza si può ridurre l'utilizzo dell'acqua non indispensabile, per esempio in ambito urbano.
15: Mauro Zanda, GR2.
7: E per offrire un piccolo sollievo ai detenuti nelle carceri, troppo spesso invivibili e sovraffollate, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati delle Marche ha aderito ad una campagna di solidarietà. Sentiamo di che si tratta nel servizio.
17: Con il caldo estremo, anche un ventilatore può fare la differenza, soprattutto nelle carceri. Oltre 1.000 i detenuti negli istituti penitenziari marchigiani a fronte di una capienza di massimo 800. Per questo la AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati delle Marche, ha aderito alla campagna nazionale. Una gara di solidarietà che, nel solo capoluogo, ha già permesso di raccogliere una 50 di apparecchi e che vede protagoniste anche le altre 4 province.
18: Iniziativa molto importante questa della raccolta dei ventilatori autorizzata dal Ministero, dato il sovraffollamento delle carceri, che è un fatto notorio. Volta sia al sociale, ma che riguarda la nostra professione, ed è un aiuto concreto alle carceri che hanno una carenza dal punto di vista organizzativo per il sovraffollamento, ma anche date le temperature attuali è un aiuto proprio concreto.
17: I ventilatori raccolti nell'Anconetano saranno consegnati venerdì 7 agosto al carcere di Montacuto. Un modo per permettere di alleviare almeno la pena dell'AFA in istituti spesso carenti.
7: Siamo alla musica. Nina canta nei teatri anche d'estate. Il tour di Angelina Mango, tornata quest'anno ai live, approda stasera all'Auditorium di Roma e l'ultimo singolo, in duetto con Mengoni, risale la classifica.
19: Non è un canto d'amore.
20: D'amore torna in top 10 dei singoli più venduti ed è uno dei momenti del live di Nina canta nei teatri con Angelina Mango, che stasera sul palco della Cavea di Roma, trasformato come tutti quelli del tour in un giardino, sarà con Dardast, l'uomo dietro a tanta musica italiana. Roma stasera aiuto, scrive Angelina sui social. Nella capitale si era data lo stop 2 anni fa e qui torna dopo la data primaverile nel bel mezzo di un tour che l'ha riconnessa con il pubblico. I brani di Caramè e i vecchi successi vestiti di nuovi arrangiamenti.
19: Non ci resta che ridere.
20: Il tour proseguirà a Castiglioncello il 2 agosto con Brescia ospite, il 5 ad Assisi, l'8 gran finale a Matera.
19: Grazie a tutti!
20: Miriam Mauti, GR2.
7: E prima di salutarci, un aggiornamento sulla notizia di apertura, cioè il crollo di una palazzina di 3 piani a Messina. Oggi pomeriggio sarebbero 6 i dispersi nel crollo, il numero è confermato da più fonti, le ricerche proseguono e le persone che mancano all'appello potrebbero non essere state a casa nel momento del crollo, si spera. 5, lo ricordiamo, i feriti, tutti ricoverati in codice rosso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Francesco Paradisi e Gianluca Liberati. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Radio 2 Hits. Da tutti noi ancora buon ascolto.
0: No, è mio! È mio!
21: Guarda questo video, fa troppo ridere.
22: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
23: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
4: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
5: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
6: È una trappola, state attenti!
7: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
8: Un ragioniere.
6: Indietro, indietro, vai!
9: Una scorta impossibile.
10: Questi agenti sono dei dilettanti.
11: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
9: Una guerra senza tregua.
12: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
6: Guarda tutti a terra, via!
12: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
9: Due film, due campi.
13: Siamo soli. Come sempre.
9: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 20:57, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 l'Ancona a Pescara, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Si sono formate code per 4 chilometri. Tra Foro del Monte Bianco ci sono code sia in direzione di Chamonix che in direzione di Courmayeur. Ramo Casalecchio, code tra Bologna e Casalecchio e l'allacciamento con la A14, mentre sulla Firenze-Roma ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Traffico ancora intenso nei grandi centri urbani del nostro paese, sulla A24 nel tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla tangenziale di Napoli ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte, sulla 3 code a Castellammare di Stabia. Ancora sulla tangenziale di Napoli si è sviluppato da poco un incendio tra Agnano e Napoli Ovest. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
10: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
8: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Rai Play Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Sono le 21.
7: Buonasera, buonasera da Radio 2, io sono Emma Stoccolma e questo è Era Ora, questa sera eccezionalmente con la visual. Allora mi sbrigo, devo dire due cose, ma vedo già collegato Martina Martorani insieme a Stefano Nazzi, quindi cioè due miei idoli praticamente. Voglio andare velocissimo, questa sera avremo tanti collegamenti con Martina Martorano e la cosa mi fa molto piacere perché questa è l'ultima puntata di Era Ora. Allora, per non farli aspettare, ascoltiamo subito la prima canzone di Era Ora. Lo sapete, un live abbiamo iniziato un mese fa con i Daft Punk, quindi chiuderemo con i Daft Punk, Touch It e Technologic.
11: Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, strong formatted. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, strong formatted. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it.

0: Ma io mi chiedo, ma cosa penserà Stefano Nazzi di noi? Cosa penserà? Infatti lascio la linea alla Versiliana Festival da Marina di Pietrasanta per la 47esima edizione, una rassegna di spettacolo, arte e cultura. Martina Martorano con Stefano Nazzi, buonasera.
1: Buonasera Emma, buonasera a tutti voi.
2: Ciao.
1: È per me un onore avere Stefano Nazzi.
2: Onore mio.
1: Beh, pensavamo ai Daft Punk, ottima colonna sonora per un
2: certo
1: prossimo Indagini.
2: Ci sarebbe benissimo, non so coi diritti come potrebbe essere, però sì, ci sarebbe.
1: Come va? Come stai all'ultima serata del tuo tour?
2: Del giro estivo, sì, con... In realtà poi ci sarà una serata conclusiva, diciamo, un po' celebrativa il 2 settembre a Castello Sforzesco a Milano. Però sì, questa è l'ultima tappa del giro che abbiamo fatto quest'estate.
1: Uno spettacolo che parla di?
2: Allora, parla come sempre io di cose abbastanza non brutte, nel senso di delitti, omicidi. In questo caso rievoca una stagione che è la stagione dei sequestri di persona che funestò l'Italia dall'inizio degli anni 70 a metà degli anni 90, con dei numeri impressionanti, perché andando a rivedere furono in quei decenni sequestrate a scopo di estorsione in Italia 694 persone, che è un numero enorme. Tanti purtroppo non sono mai tornati a casa.
1: Senti, siamo alla Versiliana, Marina di Pietrasanta, ti viene in mente qualche storia legata al territorio? Qualcosa che magari
2: sì, c'è uno dei casi più famosi della storia d'Italia, che quando avvenne nel 1969 occupò per settimane, mesi le prime pagine quotidiane, che è la scomparsa e l'omicidio di Armando Lavorini, un bambino che sparì a Viareggio e fu poi ritrovato purtroppo morto in spiaggia, e fu anche una storia terribile per ciò che avvenne dopo, perché furono accusate persone che non c'entravano niente, che furono arrestate, incarcerate, purtroppo ci fu un suicidio tra queste persone, e poi in realtà la storia era molto diversa da come le indagini iniziali, non solo le indagini, anche la stampa raccontò all'inizio, puntarono il dito contro alcuni omosessuali dicendo che lui era stato ucciso proprio da questi omosessuali. In realtà non c'entravano assolutamente nulla, lui era stato rapito da dei ragazzi più grandi, diciottenni, ventenni, che volevano chiedere un riscatto per finanziare l'eversione nera. Fondamentalmente erano legati ad ambienti neofascisti, ma anche loro ragazzi sprovveduti, e che uccisero questo bambino. Quindi fu una tragedia nella tragedia, il caso di Armando Lavorini.
1: Mamma mia ragazzi, non sapete che bello sentire una storia raccontata da Stefano Nazzi accanto, meraviglioso, siamo tutti innamorati di te, siamo tutti ossessionati dalla tua voce, ma perché secondo te c'è questo amore per il crime? Io penso che tanto è fatto dalla tua voce e dal tuo modo di raccontare, però è indubbio il fatto che c'è un po' un'attenzione che non c'è mai stata in passato.
2: Sai, io credo che l'attenzione ci sia sempre stata, oggi sono i mezzi, le possibilità di ascolto, di lettura che sono infinite, tra a parte la televisione, i giornali, i social network, YouTube, i podcast. Perché c'è questa cosa? Perché cerchiamo di capire le cose che non capiamo, e quindi cerchiamo una spiegazione per avere meno paura delle cose, perché ci sentiamo vicini anche a storie che colpiscono persone che ci assomigliano, famiglie che ci assomigliano, e quindi ci sono tante ragioni perché proviamo empatia per le vittime, perché anche un po', e questo poi è un errore che si fa spesso, cerchiamo di individuare, vogliamo subito capire chi è il colpevole per confortarci, cioè consolarci, dire ok, abbiamo capito chi è stato. A volte però arriviamo a conclusioni perché siamo portati a quelle conclusioni che non sono quelle giudiziarie, perché la giustizia, le indagini hanno tempi molto diversi da quelli che sono i media, e quindi a volte arriviamo a conclusioni che però non sono le conclusioni, quelle vere.
1: Ah, ti devo lasciare perché tra pochissimo inizierà il tuo spettacolo, con la promessa di riaverti a Radio 2 magari per la presentazione del tuo prossimo spettacolo, che so già che stai preparando.
2: Sì, che stiamo preparando e che partirà da Milano nel febbraio del 2027.
1: Però visto che l'ultima puntata di Era Ora di Emma Stoccolma, facciamogli un regalo, è appena cominciata, fai un lancio come sai fare solo tu.
0: Sì! Per dire
1: l'ultima puntata di Era Ora, Emma Stoccolma, Radio 2. Stefano Nazzi.
2: È l'ultima puntata di Era Ora, Emma Stoccolma, che fa questo lavoro da tanti anni, Radio 2.
1: Che regalo che ti ho fatto, amica!
0: Grazie.
1: Che regalo che ti ho fatto!
0: Amica, grazie, grazie Martina Martorano, grazie a Stefano Nazzi. È molto strano interrompere Stefano Nazzi, sono abituata a sentirlo per almeno un'ora e 28 minuti, quindi va bene, lo interrompiamo solo perché c'è la musica, quella di AI.

0: Donne-moi affection, cioè, e non è più un francese parlato correttamente, ve ne rendete conto anche voi, ma mi servirà perché io tra pochi giorni, poche ore, non si sa quando, insomma, andrò a Parigi, quindi dirò donne-moi affection. Vabbè, comunque noi andiamo in pubblicità, torniamo con Martina Martorano tra pochissimo su Radio 2. Radio 2.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Becky.
1: E questa è l'ultima puntata per me di Radio 2 Era Ora. Volevo chiedere al sindaco di Marina di Pietrasanta se ha notato che io ho fatto una playlist appositamente per la Versiliana Festival, che si tratta di spettacolo, arte e cultura. Martina, a te la parola.
2: Sono qui con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, benvenuto su Radio 2.
3: Sì, grazie.
2: Diceva, ma stiamo facendo una playlist stasera proprio dedicata alla Versiliana. Secondo lei qual è un brano che non può mancare se si racconta il territorio?
3: Ma un brano se si racconta il territorio ce ne sono tantissimi, da canzoni di Beppino Di Capri. Io sono rimasto un po' all'antica.
2: Vabbè, però ci
3: Renato
2: sta.
3: Renato Zero, okay. Poi ho tanti altri, Gianluca Grignaghi, Grignani e altri.
2: Vabbè, ora Emma prenderà appunti, vediamo se possiamo inserire qualcosa nella playlist. No, non chiedo se vuole cantarla perché ancora non ci conosciamo bene. Nonostante ci diamo del tu.
3: Assolutamente, va benissimo.
2: Mi sento un po', come si dice, Pietrasantina. Sto qua almeno da 6 ore.
3: Sono Pietrasantini DOC e Pietrasantini che diventeranno DOC dopo un certo periodo.
2: Vabbè, noi è la prima volta che siamo qui con Radio 2 alla Versiliana, quindi Pietrasantina a tutti gli effetti. Ok. No, sono felicissima che sia passato intanto per ringraziarla e poi per raccontare un po' al nostro pubblico dove ci troviamo, perché siamo in un posto veramente magico.
3: È un posto magnifico, siamo nel parco della Versiliana, a ridosso della villa della Versiliana, dove c'è stato Gian D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, quindi questo parco meraviglioso dove c'è il Festival della Versiliana, c'è il caffè dove ci fanno gli incontri con politici, giornalisti, insomma incontri di attualità, c'è il teatro dove viene fatta la prosa, la danza, insomma sono i comici, c'è il grande spettacolo e poi c'è lo spazio bambini dove c'è veramente una frequentazione importantissima, un'offerta grande, una grande partecipazione, quindi un parco ricco di un'offerta variegata a tutti i livelli, quindi è una realtà bella, fresca, è una realtà dove si passano dei momenti magnifici, quindi questa Versiliana che dura praticamente 3 mesi riesce a raccogliere tanti spettatori, tanti visitatori, tante persone che la frequentano, oltre a quello che facciamo anche in villa, perché facciamo delle mostre, perché Pietrasanta si caratterizza anche per l'arte, quindi l'arte è l'identità forte di Pietrasanta, gli artigiani, e quindi abbiamo laboratori, abbiamo grandi artisti da Mitorai, Botero, Henry Moore, c'è passato Khan Yasuda, Park Eun-sun, quindi grandi artisti da tutto il mondo che trovano qua le maestranze migliori che realizzano i loro progetti, i loro sogni. Qua si lavora il marmo delle nostre cave, il granito, il bronzo, i metalli vari, quindi è un luogo veramente unico, speciale. Abbiamo una piazza fantastica, qui è nato il poeta Giosuè Carducci, è nato Barzante Eugenio, l'inventore del motore a scoppio. Se oggi camminano lì sono le auto grazie a un pietrasantino che ha inventato il motore a scoppio, quindi è uno spazio piccolo, però è uno spazio che riesce a offrire veramente tanto a chi ci passa, a chi frequenta. Ci sono dei locali bellissimi, quindi è un contesto con tutto quello che facciamo a Pietrasanta in centro, a Pietrasanta Marina, e tutti i locali che poi vengono, accompagnano questa l'estate della Versiglia di Pietrasanta, si riesce veramente a fare delle grandi cose, quindi siamo veramente contenti di tutto ciò.
2: Grazie sindaco Alberto. Grazie Stefano Giovannetti, mi ha fatto fare proprio il punto per inaugurare al meglio questa serata insieme alla Versiliana, quindi io ridò la linea ad Emma Stoccolma, ringrazio ancora il sindaco. Grazie, perché tra pochissimo arriveranno anche i prossimi ospiti di questo festival.
3: È stato un piacere.
2: A tra poco Emma.
1: Grazie Martina, noi ci ricollegheremo tra poco. Questa è l'ultima puntata di Era Ora per quanto riguarda il mese di luglio, poi ad agosto ci sarà proprio lei, Martina Martorano, a mettere. Io spero che lei mi stia ascoltando, cioè io ho promesso che lei avrebbe usato degli strumenti, cioè avrebbe comunque inserito delle canzoni con degli strumenti, cosa che io assolutamente di solito non faccio. Adesso però forse i 99 posti qualche strumento l'hanno usato, cioè giusto un paio. Infatti è un pezzo sbagliato questo, mi è scappato, non lo faccio mai più nella scaletta di stasera. Ascoltiamo però un pezzo che è live, America, ragazzi, ma cosa dobbiamo dire di più dall'America oltre a questo pezzo?

0: Radio 2 era ora, questa era l'America cantata dai 99 Posse, come dice Provenzano. Le Torri Gemelle erano ancora su, c'era Clinton, ora le Torri Gemelle non ci sono più, c'è Trump, ma penso che il pezzo valga lo stesso. Mi collego dalla Versiliana Festival con Martina Martorano.
1: Ciao ragazzi, allora sono qui adesso in compagnia di due nuovi amici, Matteo Zuraschi e Fate. Dico nuovi amici perché oggi pomeriggio abbiamo fatto una sorta di spettacolo insieme. Devo dire, non avevo proprio ben capito dove mi stavo mettendo, ed effettivamente è stato un bellissimo viaggio con Matteo Zuraschi, Andrea Zuraschi e la sua band. Abbiamo fatto un po' un racconto della musica italiana dagli anni 60 ad oggi, proprio qua alle nostre spalle al caffè.
2: Al Teatro del Caffè.
1: Ok.
2: È stato il primo caffè concerto della Versiliana, abbiamo raccontato 5 generazioni di musica, abbiamo provato in un'ora, grazie a te, poi siamo riusciti a essere più sintetici e a proporre musica live abbinata alle varie generazioni. È stato molto bello perché la gente direi che ha reagito molto bene.
1: Andata bene, dovevamo inserire un pezzo di 99 Posse. Comunque la prossima volta, mi raccomando.
2: Prossima volta va bene, taglieremo un po' della parte, diciamo, più club.
1: No, ma che è stata stupenda. Tra l'altro hai cantato insieme Jennifer Lopez, Destiny's Child, ci hai messo dentro Beyoncé. Insomma, hai fatto un buon racconto, bravissima. Tra l'altro, switchando da una canzone all'altra in maniera veramente molto coinvolgente per il pubblico, che comunque erano anche grandi, ma hanno ballato.
2: Sì, sì, erano, ma la cosa bella era che erano coinvolti, super interessati.
3: Erano veramente coinvolti, lo stavamo dicendo proprio poco fa, e è stato molto bello anche toccare un po' tutte queste generazioni dagli anni 70, 60, siamo partiti dai 60, 70 per passare dagli 80 e poi vabbè il tripudio dance tra gli anni
2: fino
3: 90.
2: All'Ushuaia di
3: esatto.
2: Siamo arrivati.
1: Infatti raccontiamo brevemente quello che fate con la vostra band.
3: Ma allora direi che noi tocchiamo veramente alla fine tutte queste generazioni, perché dalla musica italiana, dall'internazionale, anche passando un po' per il rock, dai, diciamolo.
2: Sì, e poi dipende dalle situazioni, esatto, dagli eventi, dai concerti, dal tipo di pubblico, adattiamo bene quello che viene
3: dipende
2: proposto
3: dall'evento.
2: E cerchiamo di essere coinvolgenti.
1: Beh, ovviamente essendo qui in una zona che è stata culla dei night club di una volta, qui la capannina,
2: la bussola,
1: abbiamo dovuto un po' raccontare anche un po' di quel momento in Italia dove il piano bar non era una parolaccia.
2: No, il piano bar andava alla grande, andava alla grande. Diciamo, oggi è bello sia andare ad ascoltare il piano bar, ma anche per via dei generi che ci sono oggi, poterli fare dal vivo richiede un po' più tecnico, un po' più band, un po' più musicisti, e questa è sicuramente una zona di elite per la musica, lo è sempre stata, con delle flessioni a volte, come dicevamo oggi, come in tutta Italia, però confidiamo che continui a essere un posto, come dire, trendsetter anche per l'Italia.
1: Ce l'auguriamo, dai, noi intanto siamo qua per raccontare questa 47esima edizione del festival, che con un variegato cartellone sta raccontando comunque un pezzo dell'Italia. Tra l'altro tra pochissimo vi dirò anche chi sono i protagonisti di questa sera, ma i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per essere passati da noi, da Radio 2,
2: grazie per oggi, ci siamo divertiti tantissimo con te.
1: E viva la Zuraschi Band. Emma, ci risentiamo tra poco.
2: Ciao Emma. Sì, ci conosciamo da un sacco.
1: Grazie, ciao, ragazzi, Emma. Così, veramente.
2: No, da un sacco. Io me la ricordo al uno dei suoi primi DJ set.
1: È primissimo.
2: Era con Andrea De Logo ancora.
0: C'è qualcuno che si ricorda di questo?
1: Adesso lei ci sentirà e risponderà con un po' di ritardo, perché ovviamente siamo in collegamento. Ma ho il numero di telefono di Emma, magari la chiamiamo mentre passa il brano e ci facciamo una chiamata.
2: Va bene.
0: Ragazzi, io ho paura. Grazie. Perché c'è qualcuno che si ricorda di quei DJ set. E se si ricordano di quei DJ set, sicuramente si ricordano che io un pezzo lo mettevo sempre, quello di Green Velvet, La La Land.

0: e siamo anche in visual questa sera, eccezionalmente, non avrei mai voluto, però è giusto perché ci sono i collegamenti con Martina Martorano dalla Versiliana Festival, da Marina di Pietrasanta. Al 3487 300 200, ci siete anche voi. Questa è l'ultima mia puntata di Radio 2 Era Ora, per vostra fortuna, si può quasi dire Era Ora, finisce la mia era di Era Ora, inizia quella di Martina Martorano da lunedì, perché domani non saremo in onda perché ci sono i Team Samaritz. Insomma, tutte queste info ve le do tutte insieme, scrivetemi, vi ripeto il numero 3487 300 200. Era Green Velvet con La La Land. Stavo cercando in questa scaletta semplicemente un pezzo romantico. Lo stavo cercando. Volevo fare gli auguri a Roberto Arduini degli Sociopatici, che si è sposato, e quindi mi serviva un pezzo romantico. Non c'è, l'abbiamo. I lunatici, cosa ho detto? I Sociopatici, sono andata indietro, grazie Provenzano, cioè è veramente di tanti anni. I Lunatici, va bene, sarà quel liquore alla foglia d'oliva, non lo so, comunque sarà anche l'ultima puntata e sono euforica, scusatemi. Roberto Arduini dei Lunatici si è sposato e noi gli facciamo gli auguri. Non abbiamo un pezzo romantico fatto apposta, quindi si accontenterà di Will Smith con Miami.
1: Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Radio 2 qua,
1: eh? Eh sì, siamo riusciti a far ballare anche Giorgio Cardellini, vicepresidente della Fondazione Versiliana, e Manola Neri, consigliera di gestione della Fondazione Versiliana. Ho detto tutto bene?
2: Tutto benissimo.
1: Benvenuti a Radio 2, anche grazie se siamo a noi a casa vostra.
2: Sì, va bene, ma grazie a voi, e intanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2.
1: Perfetto.
2: Siamo molto contenti della vostra partecipazione.
1: Contentissimi noi in questa 47esima edizione del Festival. Allora, stavo sfogliando il vostro programma, che è veramente assortito, ricco di anche sorprese. Cioè, oggi c'è Stefano Nazzi, ieri c'erano le tattoo.
2: Le tattoo, sì.
1: Poi domani ci sarà Edoardo Leo, ma anche Patti Bravo, Levante, Raff, insomma, Giorgio Panariello. Un programma veramente ricco e abbastanza variegato.
2: Quella caratteristica del nostro festival è la multidisciplinarietà. Infatti da noi viene prosa, danza, tanta musica. Pensa, guarda, Vincenzo Salemme ha festeggiato poco tempo fa il 50° di teatro qui da noi. Ha cominciato qua e questa è stata una grande soddisfazione. Poi abbiamo avuto la prima ballerina della Scala, Alice Mariani. Fra l'altro lei è di qua, è vicina, di Massa, e è venuta qua a fare uno spettacolo bellissimo. Abbiamo anche per i più giovani i K-pop il prossimo 12 agosto, che è uno spettacolo dedicato ai più giovani, quindi noi andiamo un po' su tutte le età. Devo dire che è un'estate piena di emozioni, avremo tanti artisti che cantano, abbiamo Panariello per la comicità, abbiamo avuto Jonathan Canini, un comico che ha fatto quasi il sold out, giovane, e questo ci fa piacere perché raggiungiamo tutte le età. Noi siamo diciamo orgogliosi, direi proprio orgogliosi come consiglio di gestione di questa stagione. Ringraziamo il nostro direttore artistico, che è Marco Marchesi, la nostra presidente, che è Paola Rovellini, che non è potuta essere qua per motivi di salute in questo momento, però diciamo così siamo un consiglio molto coeso.
1: E non sono solo appuntamenti serali, lo dicevamo prima, oggi sono stata insieme alla Zuraski Band a raccontare un po' la storia della musica italiana dagli anni 60 ad oggi. Ieri ho visto che c'era anche Marco Cappato con Valentina Petrini, insomma veramente un festival ricco di appuntamenti, non solo serali.
3: Salve a tutti, sono Manola Neri, il consiglio di gestione della Versiliana, e saluto i radioascoltatori. Ovviamente la Versiliana è un luogo di incontro, e quindi oltre a far, diciamo così, incontrare gli artisti con il pubblico e i grandi con i piccini, facciamo il celebre caffè della Versiliana, ideato dal grandissimo Romano Battaglia. Quindi insieme al caffè della Versiliana portiamo avanti anche l'idea della Versiliana per i piccoli, che è una Versiliana con laboratori e spettacoli per le famiglie.
1: Ok, allora abbiamo capito più o meno quello che succede alla Versiliana, però per viverlo bisogna venire qua.
2: No, bisogna essere qua, bisogna essere qua noi, però guardate che il pubblico ci sta veramente dando soddisfazioni. Stiamo vendendo tanti biglietti.
1: Ottimo, ottimo, diciamo prima, i luoghi di cultura, di bellezza e di arte sono sempre i luoghi che ci piacciono di più a noi di Radio 2, quindi siamo felici di essere stati qui quest'anno, con la promessa poi di rivederci anche l'anno prossimo.
2: Volentieri, io vorrei fare un saluto ad Emma.
1: Certo.
2: Perché ho sentito, vorrei salutarla perché ho sentito che è il suo ultimo, mi sembra.
1: È l'ultima puntata di Era Ora, ma poi Era torna a settembre.
2: Certo,
1: con
2: quindi
1: Social Club,
2: un saluto e un augurio per il prossimo.
1: Voi portiamo pure Emma l'anno prossimo?
2: Chi lo sa, magari portiamo pure Emma.
1: Non lo so, Emma, ci sei l'anno prossimo?
4: Io ci sono.
1: Giorgio Cardellini, il vicepresidente, Manola Neri, consigliere di gestione della Fondazione Versiliana?
4: Firmo subito per arrivare a Marina di Pietrasanta, veramente, grazie mille. E vabbè, diglielo Martina, che poi prenderai tu questo posto e sceglierai tu la musica, sicuramente farai molto meglio di me. E tra poco ci ricollegheremo con Martina Martorano dalla Versiliana Festival, ma noi intanto mettiamo l'originale, perché qualche giorno fa abbiamo messo la versione di George Michael, che comunque è meglio, devo dire, era meglio quella. Però questa è l'originale.

0: Ragazzi, ma non scherziamo proprio, questo pezzo è una bomba, 1990, ma quanto è avanti, cioè anche tutti gli effetti sulla voce, il loop, è una cosa incredibile, talmente incredibile che mi viene voglia di parlare con Martina Martorano, perché questo è il mio ultimo giorno di Era Ora. So che molti di voi saranno felici, io vi ho promesso tutto il mese che vi prometto che Martina suonerà degli strumenti, metterà delle canzoni con degli strumenti, io ve lo giuro. Adesso chiediamo direttamente a lei. Martina, comunque, un giorno facciamo anche un back to back insieme, che tu sei una DJ.
1: Ma io stasera volevo venire là e fare un back to back per la tua ultima puntata, è andata così, da Pietrasanta. Promettimi che mi lasci qualche brano lì ad Ale Provenzano per le mie prossime puntate. È alzato troppo l'aspettativa, non so se ce la farò ad andare avanti con Era Ora. Dopo di te ce la metterò tutta, però noi penso che ci rivedremo forse in Puglia, si può dire?
0: Sì, diciamolo, c'è la notte della Taranta, quindi noi il 23 ci vediamo in Puglia. Sono super contenta, meno male, così dai, parliamo un po' di musica e non solo, perché dobbiamo un po' gossipare anche. Allora Martina, tu hai chiesto qualche brano, se ti lascio qualche brano, io ti lascio proprio con un pezzo che ho scoperto a Temptation Island, ok? Questo lo faccio proprio, è una mia dedica per te. Perché tu sei un po' così, sei un po' il mio amore amaro. Martina Martorano in onda, Era Ora, dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, da lunedì prossimo praticamente. Questo è per te Martina, io ti amo. Ci vediamo a fine agosto a Melpignano.

Ma ragazzi, ma io che vi devo dire? Non so cosa mi prende a volte, non so, perché veramente da Green Velvet a Gigi Finizio, però il mondo è bello perché è avariato, così si dice, e queste sono proprio le mie scalette, cioè io la mattina mi sveglio e metto queste cose così in sequenza, senza senso. Abbiamo salutato Martina Martorano, ma voi la risentirete molto presto ai microfoni di Radio 2, cioè passano pochi giorni e poi si occuperà lei di Era Ora, ma per adesso ci sono io e continuo con una scaletta senza senso, ma questo pezzo è talmente bello che andava passato. Sting, Eric Clapton, Is Probably Me.

insieme a Eric Slowhand Clapton in Probably Me, la colonna sonora dell'Arma Letale. Erano nominate ai Grammy, potevano anche vincere, però quell'anno c'era I Will Always Love You di Whitney Houston, che adesso io vi canterò su Radio 2. Era ora, durante l'onda verde, per fortuna vostra, quindi non la sentirete. Rientriamo con Superfunk e Ron Carroll, Lucky Star, tra pochissimo.

0: Zari informati.
1: 22 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sull'A14, ancora chiuso il tratto tra Grottamare e Pedaso per un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio. Un tir si è ribaltato a circa 500 metri dal casello di Porto San Giorgio. Le condizioni del guidatore hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Il ribaltamento del camion ha completamente ostruito la carreggiata in direzione nord, provocando il blocco della viabilità e lunghe code che non si sono ancora esaurite. Code anche in carreggiata opposta tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso. Sulla A4 ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto questo pomeriggio tra Sirmione e Desenzano. Sulla 1 la Firenze-Roma, code per 3 km per lavori in corso tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Infine, scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria di magnitudo 3.5. Il sisma è avvenuto alle 20.09 con epicentro a pochi chilometri da Melicucco. Per fortuna non si segnalano danni a persone o a cose. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Let me be your lucky star. Shine it down.

Ma io dico, ma dove lo trovate un altro programma che non vi dà nessuna nozione di niente, vuoto di contenuti, ma con questa musica? Dove lo trovate? Lo trovate per ora, era ora su Radio 2, ancora per un'oretta insieme, era Super Funk insieme a Ron Carroll, Lucky Star, e noi andiamo avanti con un pezzo che sicuramente mi accompagnerà tutta l'estate, perché è la mia hit del momento. Ascoltiamo Fred Again, Talk of the Town.

Sì, perché sfuma, io non lo capisco perché sfuma questo pezzo, cioè un pezzo moderno, ma perché deve sfumare, deve chiudere, no? Poi io che sono una DJ, ma come lo devo mixare se sfuma? A me serve l'extended. Comunque va bene così, perché il pezzo del momento per me, Fred Again, Talk of the Town, e adesso è un momento importante, ragazzi, perché io lo so, fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano sulla nostra fiaccola, si spengono, sogni in un cassetto di un castello per noi diventato bettola, come una favola non si modifica, versa l'ultima lacrima prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore. Vai!

0: E così con questo temporale si chiude il nostro amore, si chiude così un attimo ancora. Ovviamente i gemelli diversi, non sapevo, oggi ero veramente indecisa se mettere la versione dei Pooh o mettere questa. Poi ho chiesto a Matteo Strada, ha detto i Pooh, e allora ho messo questa, giusto perché così mi piace essere bassi al contrario. C'è un nostro ascoltatore che sente, Tom si chiama, sente nel pezzo Lucky Star, sente il ritornello di Josephine. Adesso io verrò di là in regia. Tu ce l'hai? Ce l'hai Lucky Star? Aspetta, ti faccio sentire il vocale.
1: Ciao Emma, ma una domanda: nella canzone Lucky Star che hai appena fatto passare due canzoni fa, io ci sento un ritornello sotto.
0: Forse sia.
1: Che mi sembra Josephine, I send you my love.
0: Plagione per ovviamente Josephine che ha copiato, no, Lucky Star, mi sembra giusto. Comunque grande, bravo che l'hai sentito. Ci sta adesso che la risentiamo, effettivamente bravi che sentite subito i plagini. Comunque, che dite, andiamo avanti con la musica di Radio 2 Era Ora. Questa è Josephine? Sì, ma di che è Josephine? Chris Lea. Pensavo i Beatles, io pensavo. comunque quella, allora Tom, hai ragione. È quella, copiatissima, è vero, hai ragione. Non ci piove, adesso che la risento. Avevi ragione, comunque vedi, i nostri ascoltatori di Radio 2 Era Ora sono proprio bravi, eh. Comunque adesso è il momento di... Non abbiamo messo musica elettronica, perché mi fai primo piano? Vitali, che c'è scritto 14, che me vuoi mettere adesso, Provenzano? Perché tu fai di testa tua? Che segno sei? Di che segno sei? Sei un acquario, cosa sei che fai di testa tua? È un bilancia, ma io posso lavorare con una bilancia, ma mai nella vita. Ascoltiamo Vitali, che questo è Pony Part 1, parte 2 non c'è mai stata però.

È il mio sogno da quando ero bambina di fare un programma come questo, si chiama Era Ora, me lo ricorderò per sempre anche se è durato un mese, forse anche un po' meno di un mese. Domani ci saranno i Team Samaritz, ve lo volevo ricordare, ovviamente con Carlo Conti e Andrea De Logu. La musica sarà un po' diversa da questa, però sarà comunque tutta la musica più ascoltata in Italia. E a proposito di Vitalik, a proposito di musica elettronica, Vitalik, per farvi capire che artista è, che producer, che DJ che è, riesce a fare veramente tante cose molto diverse, a parte che sono passati 20 anni praticamente da questo pezzo Pony Part 1 e il pezzo che stiamo per ascoltare. Sto parlando dei Compromat, li abbiamo ascoltati spesso sia Back to Back che a Era Ora, ma questo forse tra tutti i loro brani è quello più bello secondo me e anche un po' romantico, incredibile. Ascoltiamo Compromat con De Mon Âme à Ton Âme.

Radio 2 era ora, era Domonam a Tonam, veramente un pezzo, non lo so, queste, se capite un po' il francese o leggete la traduzione. Va bene, la traduzione, non trovo le parole e inizia a diventare grave la situazione. È veramente una poesia ed è una cosa moderna, quindi ci sta, è bello sapere che c'è ancora chi scrive delle poesie al posto delle canzoni. Non so cosa c'è in questo testo, quello che stiamo per ascoltare, e non so neanche come si pronuncia il suo nome. Allora, El sicuro, poi c'è un 3 o U, quindi io penso che è El True, ma l'ho scoperto per caso oggi, abbiamo inserito all'ultimo nella nostra scaletta perché mi è piaciuto tantissimo tutto quello che fa. Ho sbirciato un po' su quella piattaforma che non si può dire, e non ha tantissimi ascolti, devo dire, più che altro non è più attivo musicalmente, quindi da qualche anno non fa più niente, e è un peccato perché io trovo super moderno. Adesso ascoltiamo quindi El True, facciamo così. Lui è un artista algerino che mischia un po' l'hip hop e la musica del Sahara 2014. Ascoltiamo Hard Sahara.

Mi piace tantissimo e mi dispiace che questa sia l'ultima puntata di Era Ora, perché altrimenti ve l'avrei messo tutti i giorni. El True si scrive con il 3 OU, è un artista algerino e appunto vi ripeto, insomma, è da tanto che non fa musica, ma le cose del passato sono comunque fighissime, perché infatti questo è un pezzo del 2014, pensate, quindi comunque parecchio avanti. A proposito di essere avanti, ma Provenzano nel 95 che faceva? Vi rendete conto comunque gli anni 90 cosa hanno sfornato? Cioè, incredibile.

Radio 2 era ora, era Faceless con Insomnia, veramente. Allora, io, cioè, dico, no, con tutto il bene, ma quale riff di chitarra della storia può competere con i synth di Insomnia? Nessuno, non esiste i Dire Straits in Nirvana, ma chi... Raga, ma non vi venite a parlare di Woodstock? Quando c'è il Tomorrowland! Ah, per fortuna c'è. Era ora che mi mette di buon umore, sono le 22.35 e siamo ancora in diretta per mezz'ora e la musica va avanti perché dobbiamo mettere tutta la scaletta stasera, non voglio saltare i brani. Avevo detto che non c'erano brani romantici, invece non è vero, dai, io non esco dal loop di Tom Odell, è normale, è un problema, forse un problema, perché sono passati un po' di anni già, Tom Odell 2012, ragazzi, io ancora la sento spessissimo, e allora così ve la metto, questo è Another Love, la rinascita proprio. Oh.

Ma quanto è bella questa canzone di Tom Odell, comunque Another Love, che lui dice Loaf, Another Loaf, forse intende un'altra cosa. 3487 300 200, qualcuno mi scrive questa mi piace, e allora io ti chiedo scusa per quell'ora e 40 minuti in cui non ti è piaciuto nient'altro, mi dispiace, lo capisco, però grazie comunque che sei rimasto all'ascolto di Radio 2 e in particolare di Era Ora. Guarda, noi stiamo modificando tutta la scaletta, a questo punto stiamo degenerando. Allora ascoltiamo Bob Sinclar, 1998, voce di Jane Fonda, Gym Tonic. E fate un po' di squat.

ho suonato molto spesso questo pezzo, funziona sempre. Devo dire che qualche tempo fa ho provato a condividere su i social la copertina di quest'album, che vede la scritta Bob Sinclair e c'è una donnina nuda, c'è una donna nuda nella O, diciamo, nel font. Per farvi capire, c'è la foto di una ragazza, vabbè, ma comunque voglio dire, non è neanche una cosa volgare, perché proprio di profilo così niente. Oh, Instagram me l'ha censurata, ma io dico, ma con tutte le cose che vediamo sui social, ma veramente mi devi censurare la copertina di un album? Vabbè, comunque pare ci sia una diatriba dietro questo pezzo tra Thomas Bangalter dei Daft Punk e Bob Sinclair. Si sono conosciuti su un aereo e Bob ha chiesto a Thomas una collaborazione. Thomas aveva già queste voci di Jane Fonda e le voleva usare su qualche brano, non gli veniva l'idea, quindi quando Bob gli propone questo pezzo, Thomas pensa che è perfetto per la voce di Jane Fonda, ma dice ok, io ti do tutto, ti aiuto a fare la produzione di questo pezzo, ha un patto però, che mio nome non venga fuori e che non sia un singolo. Non so perché, vabbè, i Daft Punk se la tirano, comunque c'è da dire. Alla fine niente, non è andata come aveva chiesto Thomas Bangalter, e quindi pare che abbiano litigato con poi le case discografiche di mezzo. Comunque ragazzi, erano gli anni 90 e in Francia si faceva musica elettronica veramente da paura. E, mi scrive qualcuno al 3487 300 200, pezzi pazzeschi che mi fanno passare con leggerezza i chilometri di coda sulla 1. Mi dispiace ci sia la coda, ma adesso ti aiutiamo con un altro brano, sempre perché dobbiamo darvi un po' di respiro tra un pezzo elettronico e un altro. Ascoltiamo Edwin Collins, io adoro questo pezzo, Girl Like You.

fortemente voluto da me, che non si sa perché Radio 2 ha deciso di farmi fare. Sono così felice perché questa è la radio che sognavo, veramente questo è quello che ho sempre voluto fare nella vita, e quindi veramente grazie a tutta la squadra a Radio 2, grazie a Lucia Mosca, Emma Caggiano, Linda Critelli, le curatrici di questo programma, per la visual Stefano Aimola, grazie davvero. Danilo Solidani questa sera era in console, poi il Dream Team è andato avanti con Mirko Buonuomo, che apprezza sempre tantissimo la musica che scelgo, almeno

con il live più figo di tutti i tempi. Ve l'ho detto, non è Woodstock, non sono i Beatles, non sono i Rolling Stones, ma chi se ne frega? Noi vogliamo solo i Daft Punk. Poteva chiamarsi Daft Punk era ora questo programma praticamente. Ascoltiamo per chiudere questo programma come l'abbiamo aperto, i Daft Punk con il loro live. Questo è Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger. Ciao amici, ci risentiamo a settembre. Oh, da martedì c'è Martina Martorano, quindi era ora, cambia mood, ma l'intento è sempre quello di lasciare lo spazio alla musica. Ciao amici.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Com.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.